abbiamo g diviso 1 più gh. Per la derivata di g rispetto a g, che è 1 per 1 più gh, meno g per la derivata di 1 più gh rispetto a g, che è h, diviso, che cosa? Il denominatore al quadrato, 1 più gh al quadrato. Adesso g si semplifica con g, questo va al numeratore, quindi si semplifica con questo quadrato, gh se ne va con gh, e quindi mi rimane 1 diviso 1 più gh, che è esattamente quello che c'è scritto qua, che è la funzione di trasferimento disturbo agente in catena diretta sull'uscita, uscita. Questo vuol dire che cosa? Che quando g diventa molto grande, sgv va a 0. Se adesso andiamo a studiare la sensibilità della w rispetto alla funzione di trasferimento in controreazione, vediamo che questa, sviluppando il calcolo, ci dà questa espressione, e quindi quando g cresce, la sensibilità della w rispetto all'h tende a meno 1. Ecco, se riapplichiamo queste considerazioni e rifacciamo questo calcoletto della sensibilità, nel caso della funzione precedente, nel caso dell'amplificatore precedente, perché caso precedente era un caso mascherato del calcolo del guadagno di un amplificatore in controreazione, otteniamo, andiamo a verificare questo, che con quei valori dati, vedete, la funzione di sensibilità della funzione di trasferimento d'anello, quindi del guadagno K, rispetto a valori del guadagno in catena diretta, è dell'1%, mentre la sensibilità di K rispetto a variazioni del guadagno in controreazione è uguale a meno 1. Quindi cosa ne desumiamo da da questa analisi? Da questa analisi possiamo fare le seguenti deduzioni. Quindi sono le proprietà che manifesta lo schema controreazione al crescere di G. 1, W tende a 1 su H. 2 e 4. Qua mi riferisco ai numeri che avevo indicato su quella immagine quando abbiamo fatto i calcoli sulle funzioni di trasferimento. Le considerazioni 2 e 4 ci dicono che la sensibilità, cioè l'effetto sul comportamento a disturbi in catena diretta e variazioni di G, questo è il punto 4, tende a 0. Il primo è il punto 2. Poi 3 e 4 ci dicono che la sensibilità, cioè l'effetto sul comportamento a disturbi nella controreazione e variazioni di H, tende a meno 1. Quindi qua fondamentalmente, quando il guadagno è grande, la W tende a 1 su H. I parametri e i disturbi che stanno sull'uscita e i parametri in catena diretta sono compensati da questo schema perché hanno un'influenza che tende a 0. L'effetto di variazioni di parametri e disturbi che agiscono in controreazione, purtroppo quelli pesano, contano molto, perché me li ritrovo tutti sull'uscita. Applicate queste considerazioni, verificatele su quello schema dell'amplificatore. Qua vedete, quello era un calcoletto mascherato rispetto a una proposta che Black, l'amplificatore di Black, ha fatto proprio quando ha introdotto l'uso della controreazione per migliorare le prestazioni di un amplificatore. Adesso noi abbiamo elaborato questi conti quando lo Z, il disturbo in catena diretta, avete visto, agiva sull'uscita. Guardate lo schema precedente. Bene, ripetete questi conticini utilizzando le procedure di calcolo delle funzioni di trasferimento che conoscete e che immagino a questo punto abbiate acquisito, per generalizzare quelle considerazioni che abbiamo fatto al caso in cui il disturbo agisca, vedete, in un punto intermedio nella catena diretta, quindi sta nella catena diretta, ma agisce in un punto intermedio. Qui io che cosa so? C ho la funzione di trasferimento G1 di tutto quello che precede il punto in cui interviene il disturbo, c'ho la funzione di trasferimento di G2. Bene, io voglio andare a verificare quali sono le proprietà. Qua quello in termini, in essenza, quello che voi potete verificare facilmente è che per quanto riguarda l'effetto del disturbo sull'uscita,
quello che conta

è il guadagno di G1. Quando G1 ha un guadagno molto molto grande, allora questo effetto tende a zero. L'effetto di G2 qua conta poco. Mentre per quanto riguarda la sensibilità, le variazioni dei parametri, l'ampiezza o di G1 o di G2 in qualche modo giocano lo stesso ruolo, e per i disturbi che agiscono in controreazione vale lo stesso discorso fatto prima. Ma vi invito a fare voi stessi questi calcoli. Spunti di riflessione: si studi l'effetto di disturbi genericamente agenti nella catena diretta, si giustifichi l'affermazione che le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti. Si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema a controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Questo è importante. Problemi e metodi da un caso elementare. Quindi esempio del controllo di un integratore. Quindi supponiamo di avere un processo, vedete P, che in cui la funzione di trasferimento, vedete 1 su S, un integratore, e poi c'è un parametro KP. Supponiamolo, questo parametro è il guadagno di fatto di questo integratore. Questo è il possibile esempio di un controllo di livello di un serbatoio e io lo svilupperò nel seguito proprio facendo riferimento al serbatoio, idealmente, ma è anche l'esempio che può essere riportato del controllo del livello di una piena di un fiume, del valore di beni in un magazzino, di depositi e prestiti in un salvadanaio, in generale di fenomeni di accumulo, perché l'integratore è un modello di fenomeni di accumulo. Bene, allora questa è la soluzione euristica che ci viene in mente, no? Il serbatoio, il galleggiante, qua c'è un dispositivo, è ancorato qui, il galleggiante che aziona un tappo che fa entrare l'acqua. Se scende il livello, il galleggiante scende, si alza il tappo, entra più acqua. QD rappresenta di fatto in questo contesto un disturbo. Se io chiamo Y il livello, la grandezza che voglio controllare, e dico che HR è l'altezza di riferimento alla quale io voglio mantenere il livello, l'ingresso effettivo è la portata dell'acqua che entra meno la portata di acqua che viene sottratta. Rispetto all'ingresso UF, l'equazione, il fenomeno, diciamo, è regolato da questa equazione differenziale, la variazione di Y è uguale a KP per U efficace, dove KP è 1 su A, A è la sezione del serbatoio. E quindi il processo, se volete, P di S è una funzione di trasferimento KP diviso S. La soluzione euristica proposta corrisponde al seguente sistema di controllo, in cui qua possiamo identificare facilmente i componenti, perché abbiamo KP su S che è il serbatoio. U efficace è l'acqua che è la portata dell'acqua, saldo efficace dell'acqua, Q è la portata dell'acqua che entra, QD è un disturbo e sta qua, sta proprio sull'ingresso questa volta il disturbo. L'uscita è Y. Io misuro con il galleggiante l'uscita, il livello, lo confronto con il livello di riferimento e questo viene fatto dal galleggiante, da quei due dispositivi di lunghezza L1 e L2 che stavano in quella leva. KL è il guadagno proprio di quella leva. KA è l'eventuale guadagno di un rubinetto, perché ad un certo angolo faccio di rotazione, faccio corrispondere una certa portata di acqua, e qua c'è l'acqua che entra. Ecco, vedete, qua possiamo identificare i diversi componenti. KL, ripeto, sono i bracci della levetta che controllava il galleggiante, KA è il guadagno di una eventuale valvola che aziona il rubinetto d'ingresso. P con S, in questo caso, se vogliamo, se vediamo anche l'ingresso ZG, è una funzione di trasferimento KP su S rispetto all'ingresso U, meno KP su S rispetto all'ingresso ZG. U, questa volta l'ingresso veramente di controllo, U, è Q con U. L'ingresso efficace, è dato da Q con U meno Q con D. Q con D rappresenta in effetti il disturbo in questo contesto. Bene, se adesso
andiamo a vedere le cose. RDS qua è KL per KA, quindi chiamiamolo KR. Se calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita e la funzione di trasferimento disturbo-uscita, con i dati che avevamo messo sono queste. E quando R tende all'infinito, voi vedete che W tende a 1 e WZ tende a diventare piccolo, ma e la SWK tende anche a diventare piccolo. Quindi, con riferimento ad un problema di regolazione, l'azione di controllo proporzionale, controllo mediante galleggiante, assicura un sistema di controllo stabile, raggiungimento del livello desiderato, sicuramente, KV uguale 1, indipendentemente dalla sezione e da disturbi sull'uscita. Va bene? Ma da disturbi sull'uscita, ma non disturbi sull'ingresso. Bene, cosa accade in presenza di un disturbo che agisce sul controllo UDT? Perché prima il disturbo che abbiamo considerato era un disturbo ZG, ricordate che agiva sull'uscita, con ZG così avevamo indicato. Quindi la regolazione in presenza di un disturbo sull'ingresso. Bene, lo schema di controllo questa volta è questo, quello stesso di prima. Se andiamo a calcolare W di Z, vediamo che il guadagno di W di Z è 1 su KR. E questo sta a significare che se c'è un errore, un disturbo a gradino che agisce qua, a regime ci sarà un errore, un effetto del disturbo sull'uscita che è pari a 1 su KR. E quindi c'è uno scostamento rispetto al valore effettivo di regime. E questo, in effetti, può essere non utile, potrebbe anzi condizionare l'efficacia del risultato del controllore. Allora noi possiamo andare a vedere, domandiamoci, ecco, per esempio, se sviluppiamo un'azione di controllo più complicata, RDS uguale KR su S. Questa è una regolazione in presenza di disturbo sull'ingresso con una azione, questa volta proporzionale integrativa. Quella precedente era semplicemente un'azione proporzionale, perché qua non c'era questa divisione per S. Bene, se questa volta usiamo questa azione di controllo invece della semplice guadagno KR, abbiamo che KZ è uguale a 0, cioè non abbiamo errore a regime. Quindi in questo caso le cose sono migliori. Abbiamo un'azione di controllo un po' più complicate, però che succede? In questo caso la W di S, se ce l'andiamo a calcolare, calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, viene ad essere questa e il sistema che otteniamo, vedete qua c'è una coppia di poli in più o meno, anzi immaginari puri, quindi non è asintoticamente stabile. E questo è un problema, perché questo significa che questo sistema di controllo non si può di fatto fisicamente realizzare. Allora, per concludere, nella regolazione di un processo caratterizzato da una semplice azione proporzionale integrativa, l'azione proporzionale genera un sistema di controllo asintoticamente stabile ed assicura la specifica di regolazione con compensazione della variazione dei parametri e del disturbo sull'uscita, ma non assicura la compensazione esatta del disturbo sull'ingresso. L'azione proporzionale integrativa soddisfa l'ulteriore richiesta, ma genera un sistema di controllo solo marginalmente stabile e comunque non realizzabile. Quindi un'azione di controllo un pochino più complicata, un'azione proporzionale integrativa, che cosa significa esattamente? Poi ci penseremo un momentino, però genera un sistema di controllo che non è realizzabile. Spunti di riflessione: calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale, quindi il primo dei due schemi che abbiamo visto. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema
di regolazione trattato. Un ultimo aspetto

ci rimane da considerare ed è quello della realizzazione del controllore. Infatti, il controllore, noi per ora abbiamo parlato di funzioni di trasferimento e abbiamo costruito un oggetto che è una funzione di trasferimento, ma noi dobbiamo mettere il regolatore, il controllore, qualcosa che funziona interagendo con il processo, che funziona in tempo reale e quindi è un dispositivo di cui dobbiamo avere a disposizione un modello differenziale, una rappresentazione con lo stato. E qua ci interviene, viene in ausilio la teoria della realizzazione. Ricordate, a partire da una funzione di trasferimento, realizzo un sistema dinamico che realizzo un sistema di equazioni differenziali che però corrisponde a una realizzazione fisica, un emulatore fisico che posso implementare per via numerica con un sistema di calcolo, oppure posso implementare per via fisica utilizzando dei componenti fisici adatti. Quindi il problema della realizzazione. Quindi come si realizza il sottosistema controllante? Noi dobbiamo realizzare questo oggetto qua, no? Supponiamo che tutto questo adesso entri, faccia parte in qualche misura del nostro processo. Noi abbiamo progettato questa parte controllante. Tutto questo fa parte, dicevo, del nostro processo, perché sensori e attuatori possono essere, che fanno parte, se volete, anche del sottosistema controllante in senso lato, possono essere realizzati utilizzando le tecnologie proprie del contesto applicativo nel quale stiamo operando, mentre C lo possiamo utilizzare con le tecnologie che andiamo noi a scegliere, ma dobbiamo partire da una realizzazione fisica. Tutti i dispositivi interagiscono in tempo reale. La realizzazione fisica del controllore prende dunque le mosse dal modello in tempo reale del sistema dinamico che lo rappresenta. Quindi io devo partire che cosa? Dall'azione di controllo che ho realizzato. Per esempio, nel caso del semplice esempio precedente, noi abbiamo realizzato due azioni di controllo, no? Una proporzionale, che era quella del semplice galleggiante, quindi la leva, l'altra proporzionale integrativa, che poi abbiamo visto però non può funzionare sic et simpliciter così com'è. Vedremo poi nel seguito come possiamo farla funzionare. Ma vediamo adesso, parliamo di problemi di realizzazione. Supponiamo di poter poi implementare quell'azione di controllo. Come posso realizzare quelle azioni di controllo? Bene, la prima azione di controllo è realizzata nel seguente modo, fermo restando che il processo P ha questo modello dinamico che rappresenta il suo funzionamento in tempo reale, il controllore proporzionale è rappresentato semplicemente da questa equazione, vedete si tratta di una relazione istantanea e di fatto il controllore proporzionale è rappresentato, vedete, da un sommatore moltiplicato per un moltiplicatore, qua KR, e c'è una semplice guadagno, un amplificatore, semplice amplificatore di livello e di potenza KL, KA, gli amplificatori che abbiamo visto erano in quello schema di controllo ad azione proporzionale. Il CP, il controllore proporzionale integrale, invece, è governato da un'equazione di questo tipo, perché vedete l'azione di controllo che esercita è KR per questo, ma è di questo, però è un'azione integrale, perché è l'uscita di questa Q, è la, qua io quella che sono in grado di dare nella relazione integro differenziale che c'è tra l'ingresso e l'uscita di un integratore, è la seguente equazione. Dal punto di vista della realizzazione nel dominio del tempo, se volete, il sistema di controllo che utilizza, se adesso qua io indico, vedete, con Y il livello e con V il controllo di riferimento esterno, il sistema di controllo complessivo nel caso in cui, vedete, l'ingresso V e l'azione è proporzionale, semplicemente il sistema di controllo è seguente. Il sistema di controllo nel caso in cui l'azione sia proporzionale integrativa questa volta è un sistema che ha, vedete, un po' più complesso.

applicato a dimensione 2. Questo a dimensione 1, perché c'è solo l'azione integrativa del processo. Qua c'è un sistema che è a dimensione 2, perché c'è in qualche misura un'altra azione integrativa, quella del controllore. Infatti qua, vedete, ci sono due dispositivi dinamici e le equazioni che governano il sistema, vedete, tra V ed Y, sono legame tra V ed Y, passa attraverso le variabili di stato X1 e X2, che sono quelle che vengono dalla realizzazione del processo, mediante queste relazioni. Vedete, Y è proprio la X1 e la X2 è l'altra variabile. Spunti di riflessione: si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale e integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio. Si rifletta sulla eventuale presenza di poli zeri nella funzione di trasferimento in controreazione. Ecco, riepilogo degli spunti di riflessione. Si studi l'effetto dei disturbi genericamente agenti nella catena diretta. Si giustifichi l'affermazione che le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti. Si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema a controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema di regolazione trattato. Si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio, si rifletta sulla eventuale presenza di poli in zero nella funzione di trasferimento in controreazione. Bene, in fondo noi quello che volevamo fare era cercare di evincere principi e metodi generali che emergono dagli aspetti applicativi e che regolano le procedure di decisione. Bene, noi abbiamo già visto che l'azione proporzionale e integrale ci dicono qualcosa di generale, l'azione integrativa ha qualcosa in più rispetto all'azione proporzionale, però ci pone problemi di stabilità. Che cosa significa che ci pone problemi di instabilità? Bene, questi sono problemi che andiamo a approfondire nelle prossime lezioni. Ebbene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per quanto riguarda gli approfondimenti e il materiale didattico. Grazie ancora.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Do you wish to develop your skills to be successful in the 21st century? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno degree course in Public Institutions and Digital Media of the Communication Sciences faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University, Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, where you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.

Salve, sono Guido Chiesa, sono un regista cinematografico nonché sceneggiatore, autore di libri sul cinema, sulla regia cinematografica, nonché docente della materia. E sarò il vostro docente di questo corso che si chiama Audiovisual Storytelling. Di cosa parleremo? Parleremo di come utilizziamo in modo espressivo immagini e suoni per raccontare come è accaduto inizialmente con il cinema. Poi siamo passati alla televisione, quindi alla produzione seriale, alla pubblicità, fino ad arrivare ai nuovi media e a quel territorio magmatico che oggi appunto chiamiamo storytelling. Durante questo percorso porremo sempre l'accento anche sul suono, perché il suono non è una semplice aggiunta all'immagine, ma istituisce una dimensione nuova, appunto l'audiovisivo. Durante il corso affronteremo vari argomenti, vediamoli. Il primo è la nozione di testo narrativo, cioè ovviamente audiovisivo, cioè la nostra attenzione sarà molto posta sui testi narrativi che raccontano una storia, che hanno un'esplicita vocazione narrativa. E scopriremo però che in questo, che il racconto audiovisivo ha una sua peculiarità, una sua specificità. Quindi parleremo della natura scenica del linguaggio audiovisivo e per farlo cercheremo di sciogliere alcune ambiguità che accompagnano la breve storia dell'espressione audiovisiva, incomincia alla fine dell'Ottocento con l'invenzione del cinema. Una di queste ambiguità è credere che l'audiovisivo sia una lingua con le sue regole e grammatiche e non un linguaggio, quando scopriremo invece che l'audiovisivo è proprio un linguaggio che ha i propri codici e paradigmi, sempre mutevoli e sempre diretti a qualcuno, qualcun altro, lo spettatore. Per questo useremo l'espressione testo audiovisivo, invece di parlare di film, produzioni seriali, pubblicità, vi dicendo, non per negare le differenze, ma per porre l'attenzione su come i testi hanno una loro valenza linguistica, utilizzano immagini e suoni per produrre un senso. Quindi parleremo della post-produzione di immagini e suoni e continueremo quindi questo viaggio all'interno dell'audiovisivo narrativo affrontando tutti gli aspetti, quindi anche la musica e via dicendo. Attenzione, non facciamoci trarre in inganno, useremo spesso esempi tratti dalla storia del cinema, eventualmente dalla televisione, ma in realtà i nostri discorsi alla base raccontano le strutture che sono le stesse che utilizziamo per fare un cortometraggio a basso costo, una comunicazione aziendale purché narrativa, anche una storia di Instagram, cioè tutte le volte che utilizziamo una struttura narrativa audiovisiva. Quindi parleremo della recitazione nell'audiovisivo, cioè affronteremo il discorso dell'attore, del suo corpo, di come questo corpo riprodotto diventa un segno per il racconto audiovisivo. Quindi sgomberemo il campo da un'altra

tranquillità, quella del realismo. C'è la convinzione che l'immagine fotografica, quella del cinema se vogliamo, poi utilizzata anche nella televisione e vi dicendo, sia la riproduzione della realtà, quando invece scopriremo, perché appunto si tratta di un linguaggio, di una rappresentazione composta da segni audiovisivi che usano la riproduzione della realtà per costruire un senso. E infine parleremo dell'audiovisivo nell'epoca digitale, un'epoca in cui ci sono grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico e in cui la trasformazione digitale del nostro mondo ha portato all'ampliamento della possibilità di raccontarci e anche delle forme di questo racconto. Trasformazioni che sono sempre accadute in questi 120 anni, 125 anni dall'invenzione del cinema nel mondo dell'audiovisivo, come vedremo nel corso delle lezioni, ma che non hanno mai scalfito la necessità dell'essere umano di raccontarsi e appunto sempre di più nella nostra epoca attraverso immagini e suoni, una necessità che non ci abbandonerà mai più. Io penso che siano argomenti molto vicini anche proprio alle vostre vite e per questo vi invito a seguire queste 12 lezioni del mio corso di Audiovisual Storytelling. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti

0: da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione sui fondamenti della letteratura, la poesia. Abbiamo già fatto un cenno alla centralità del romanzo nell'attuale sistema letterario europeo e mondiale. Dunque, guardando la storia letteraria nel suo insieme, nella sua lunga durata, dobbiamo fare alcune specifiche. Il romanzo si imposta lentamente in tale sistema, ovvero tra il 7 e l'Ottocento, e questo con velocità, diciamo, differenziata a seconda della nazione letteraria alla quale guardiamo. In Italia esso si impone, diciamo, soltanto nel Novecento. Ancora nell'Ottocento è un genere letterario marginale, mentre in Inghilterra e in Francia il romanzo occupa una posizione centrale già tra 7 e 800. Ora sorge inevitabilmente una domanda: qual è il genere letterario che ricopriva tale ruolo centrale in questo periodo? La risposta è allo stesso tempo semplice e complessa. Infatti parliamo della poesia attraversando alcune tappe, che sono le seguenti. I generi poetici, il poeta moderno. Due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Partiamo dai generi poetici. Quando oggi parliamo di poesia, solitamente intendiamo con questo termine la poesia lirica, definendo questa forma di espressione letteraria come un componimento in cui un poeta si fa carico, esprime le sue emozioni, la sua individualità, in contrapposizione con altri generi letterari come quello

narrativo, come l'epica, come il genere drammatico, in cui un autore oggettiva questa sua espressività, le sue emozioni attraverso la rappresentazione di azioni, di personaggi, di eventi. Ora dobbiamo riconoscere che questa divisione, questa definizione risale soltanto ai primi

L'Ottocento si intendeva l'insieme di opere composte di parole dotate di valore estetico e addirittura tutto il sistema letterario. La poesia aveva quindi un valore onnicomprensivo e il poeta, in tedesco Dichter, era un esperto della parola, non necessariamente quindi un autore di poesia lirica. Nella società che si è andata lentamente configurando e che si è consolidata tra il 5 e il 700, quindi esisteva una ampia rete di generi poetici, insomma, rete estremamente vasta e articolata. In quanto discorso scritto in versi, la poesia poteva quindi comprendere la poesia epica, come i poemi narrativi, pensate solamente all'Orlando Furioso di Ariosto, pensate al Tasso e la Gerusalemme liberata, la poesia drammatica, il teatro comico e drammatico, il melodramma, la poesia religiosa, assai importante nel Medioevo, ma insomma, che comunque prosegue il suo percorso anche nei secoli successivi, con inni sacri e preghiere, la poesia didascalica, storico e scientifica, la poesia satirica, che parla dei difetti umani, pensate alle famose pasquinate, ovvero alle poesie satiriche, prima in latino, poi in italiano romanesco, attaccate al busto del cosiddetto pasquino, a Roma, insomma, addosso al Palazzo Braschi, ecco, in cui si ironizzava e si faceva satira sul Papa e sulla Curia romana. E poi la poesia comica, poesia realistica e erotico, oscena. Infine la poesia lirica. Di fatto, come ricorda lo studioso italiano Paolo Giovanetti, nel periodo storico di cui stiamo ora parlando, ovvero tra il 5 e il 700, con i versi si poteva parlare di tutto e ogni letterato poteva comporre dei versi nella propria lingua nazionale, oltre che in latino. Infatti il latino continuava a essere usato ancora anche tra gli intellettuali all'interno di questa repubblica letteraria per comunicare anche con esponenti, con persone di letterature e di paesi di lingua diversa. Quindi ogni individuo che avesse una qualche formazione letteraria era capace anche di comporre un qualche cosa in versi. Quel qualche cosa però spesso aveva un valore letterario assai contenuto e anche dubbioso. Pensate soltanto alle tante accademie che si andavano formando tra il 5 e il 700, una di queste è l'Accademia dell'Arcadia, che aveva sede a Roma e fondata alla fine, anzi nella seconda metà, eh sì, no, fine 600. Quindi c'era molta convinzione, c'era molto desiderio di comunicare, ma l'arte poetica non era così rifinita e definita per quanto riguarda tutti questi sottogeni e tutte queste forme della poesia. Cosa accade quindi all'inizio dell'Ottocento? Facciamo ancora riferimento alle parole di Paolo Giovanetti, dicendo: quello che era solo uno dei generi, il genere lirico, si espande, si assolutizza, diventando l'unico genere poetico. Ora, ragionando ancora sul sistema letterario che si è andato formando nel corso dell'Ottocento, possiamo quindi notare che la poesia lirica, pian piano, ingloba le altre forme di poesia e si spinge in primo piano. Per fare un esempio, la ballata romantica, che è forma di poesia assai

usata proprio in pieno romanticismo, pensate alle lyrical ballads di Coleridge, la ballata romantica si presenta in una forma sempre più lirica, pura, rifinita, non più soltanto quindi con l'obiettivo di narrare una storia. Il lirismo, possiamo quindi dire, si estende anche alla poesia narrativa, così come alla drammatica, che poi man mano anche decade perché si imposta la prosa all'interno del genere drammatico. Quindi la lirica, il genere lirico, si trasforma in una sorta di supergenere. E quindi il grande termine di confronto, la lirica non ce l'ha più con le altre forme di poesia, l'avrà con il genere romanzo, no? Con il genere romanzesco. Quindi senza voler fare dei voli pindarici o addirittura fare del darwinismo letterario, possiamo sostenere e constatare che la poesia lirica pian piano, come dire, decadrà e lascerà spazio al romanzo, se non che essa si incarnerà anche nelle forme più popolari, come la canzone d'autore, e sopravvivrà questa necessità espressiva, insomma, che presenta le caratteristiche che abbiamo già esposte e spiegate poc'anzi. Sopravviverà questa necessità anche in forme più popolari, se non addirittura delle sottoculture. Possiamo concludere questo primo punto con uno spunto di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica? Proseguiamo con un altro punto molto importante. Il poeta moderno. Ecco, il poeta moderno chi è? Diciamo che non è un grande comunicatore. Tendenzialmente egli sceglie una comunicazione che non è facile, non è convenzionale, è molto lontana da quel tipo di comunicazione poetica di cui abbiamo parlato brevemente. Per quanto riguarda i poeti arcadici, i poeti delle accademie del 6 e 700. Il poeta moderno è caratterizzato da una sorta di asocialità, dal chiudersi in sé e nella propria arte. Basti citare esempi come Giacomo Leopardi, Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud, per portare agli occhi di tutti delle biografie di poeti, biografie complicate, caratterizzate dalla malattia, caratterizzate da eccessi, caratterizzate dall'incomprensione del pubblico nei confronti dell'arte, nonché delle persone di questi grandi poeti. Senza voler cavalcare ora eccessivamente il mito del poeta geniale, incompreso, folle, malato, drogato, dobbiamo tener conto del fatto che tale asocialità è in qualche caso voluta, ma in qualche altro caso anche imposta. Essa è un fenomeno non solo individuale, legato al singolo poeta, bensì è una reazione indotta dalla società borghese. Società borghese in cui la voce della poesia sembra essere sempre più isolata, sembra identificarsi con la voce della verità, oppure anche con la capacità di vedere oltre. Di fare quelle visioni, no? Di vedere l'essenza delle cose, quindi di sviluppare uno spazio utopico di emozioni, pensiero, di visioni. Il punto è quindi che siamo di fronte a una separatezza della poesia moderna.

i valori delle opere inversi sono ormai in tensione con i valori dominanti di un certo tipo di società, quella che definiamo come società borghese, come sottolinea ancora Paolo Giovanetti. Per certi versi, va però aggiunto, tale separatezza, è anche l'obiettivo insito nella ricerca poetica, non solo a livello tematico, oltre che etico, ma anche sul piano formale. Il poeta è un operaio del linguaggio, no? Lavorerà sulla lingua che gli ha a disposizione o sulle lingue che gli userà, distanziandosi dall'uso comune, dall'uso standard, dall'uso quotidiano della lingua. Quindi il poeta cercherà di accedere ai ritmi segreti, e alle sonorità, insomma, poco consuete della lingua che egli userà per la sua creazione letteraria. Quindi varianti e specificità della lingua, del linguaggio, ai quali i normali parlanti e, aggiungiamo, i comuni mortali non sempre hanno accesso, hanno sempre più raramente accesso. Possiamo usare a tal proposito, e parlando appunto della lingua poetica, anche il concetto di straniamento, sostenendo che la poesia moderna è spesso straniante in quanto cerca di disinnescare la nostra percezione abitudinaria delle cose del mondo, rinnovando ad ogni verso la nostra visione della realtà e della nostra stessa interiorità. Come giungere a tale effetto straniante? Sicuramente attraverso un lavoro sulla lingua che prevede l'uso di figure retoriche. Figure retoriche come la personificazione, la metafora, la metonimia. Ora, come ben sapete, tali figure retoriche erano già ben usate dai poeti antichi, da Dante, da Petrarca, primo poeta moderno, della tradizione italiana. Insomma, cosa differenzia quindi questa produzione, no, diciamo precedente a quella della poesia moderna? È l'uso di anzi, una tendenza verso quello che definiamo come simbolismo, che vi ricordo è la ricerca di corrispondenze segrete e analogie intime tra fenomeni della natura e stati d'animo, dissociando le parole dal loro senso codificato. Ora, maestri di simbolismo sono, come ben sapete, i francesi Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, oltre che Stéphane Mallarmé, che sono stati tutti fondatori di un nuovo linguaggio, un linguaggio nuovo e moderno della poesia, che rompe con i classicismi e con la tradizione. Possiamo riscontrare però il simbolismo anche in altri poeti, come negli esponenti del decadentismo italiano, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli. Ecco, anche questi poeti si pongono in un contrasto sempre più netto con la società e con il linguaggio di questa società, società materialista di fine secolo, e ognuno di loro cercherà una propria via diversa di esistenza. Ecco, per D'Annunzio possiamo citare proprio quel proverbiale vivere inimitabile, in cui il poeta afferma la volontà di distanziarsi dalle masse, no? Di elevarsi sopra di esse, autodichiarandosi poeta abate, poeta sì, non solo visionario, ma anche decisivo nell'orientare queste stesse masse, diciamo incapaci di accedere alle più profonde verità dell'esistenza.

Confuzio è stato anche poeta che ha incarnato il poeta decadente, dandy, esteta, quasi potremmo aggiungere fino all'eccesso, e quindi creando davvero una grande distanza rispetto a quel vivere non inimitabile, ma a quel vivere normale e comune. La via di Pascoli è molto diversa, la conoscete, ed è la via del ritirarsi nel proprio privato, e anche qui parola chiave. Il nido, no? Il nido, che è la fi famiglia ristretta, è la chiusura della casa, l'infanzia perduta, ma che viene volta per volta rievocata dalla poesia con questi mezzi dello straniamento, con mezzi linguistici sempre più innovativi, anche in Pascoli, no? Con sonorità che sono nel suo caso però anche più vicine al parlato, ma rompendo proprio queste strategie con la tradizione. Se quindi il simbolo è una strategia di senso, no? Ecco, in cui si lavora, la poesia lavora sul senso del proprio enunciato, sul piano formale, cosa dobbiamo aggiungere? La poesia moderna opera diciamo, rompendo con le forme precedenti, rompendo col ritmo, rompendo con la versificazione, con tutto ciò che aveva creato delle forme chiuse in poesia. Quelle forme che tutti conosciamo, il sonetto, la canzone, la ballata, appunto. E quindi tra metà 8 e inizio 900, poeti come già citato, Arthur Rimbaud, insieme a la poetessa Emily Dickinson e Walt Whitman, introdurranno il cosiddetto verso libero. Cos'è il verso libero? In esso innanzitutto manca un numero fisso di sillabe. Esso non segue più uno schema ritmico preciso ed è un verso privo di rima. Se manca tutto questo, direte dov'è la poesia? E siamo difatti agli antipodi di ciò che si era creato di cercare nel bene e nel male, attraverso varie sperimentazioni, progressi e configurarsi di tradizioni, no, più o meno rigide, ecco ciò che si è creato nel corso dei secoli, appunto con l'uso delle forme liriche chiuse come il sonetto, la canzone e quant'altro. Ora, non significa l'introduzione verso libero, d'altro canto, che queste forme saranno abbandonate per sempre. Saranno scritti sonetti ancora nel Novecento, ecco, questa forma sarà usata anche da un poeta come Umberto Saba. Le rime verranno ancora usate da qualcuno, ma effettivamente queste forme più chiuse, queste ritmicità più legate, non saranno più praticate dai più, se non che, ecco, rime, ma anche forme ritmiche più chiuse verranno utilizzate abbondantemente dalle forme più popolari l'espressione poetica. Spunteranno quindi fuori anche nelle forme espressive come nel hip hop, nel rap, no? Sapete, tutti avrete ascoltato almeno una volta nella vostra vita una canzone rap. Il testo lavora proprio intensamente sulle rime, sul ritmo, ritmi incalzanti, ritmi chiaramente che non hanno più nulla in comune.

con le antiche forme ritmiche. Ma ecco, attraverso la rima comunque si crea l'ambizione di fornire questi echi di parole, di fornire catene di significati che corrispondono anche a catene di sonorità. Possiamo a questo punto fornire un ulteriore spunto di riflessione. Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? E infine, arriviamo ai nostri due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Ho voluto selezionare due testi rappresentativi per due fasi molto diverse della poesia europea. Uno di Francesco Petrarca, vissuto tra il 1304 e il 1374, e l'altro di Umberto Saba, poeta triestino, nato nel 1883 e morto nel 1957. Sono due testi poetici molto distanti fra di loro sul piano temporale, ma essi presentano, come vedremo fra poco, delle possibilità di collegamento, presentano degli echi e anche delle caratteristiche sorprendenti che li legano l'uno all'altro. Leggiamo subito la prima, il sonetto numero 61 di Francesco Petrarca. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, e il loco, ove io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno, chi ebbi ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saette, ond'i fui punto, e le piaghe che infin al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch'io, chiamando il nome de mia donna o sparte, e i sospiri, e le lacrime, e il desio, e benedette sian tutte le carte, ov'io forma l'acquisto, e il pensier mio, che il sol di lei, sì ch'altra non va parte. Siamo di fronte a una bellissima poesia d'amore, infatti l'io lirico canta una sorta di inno dalle ascendenze religiose, non direttamente però per la sua amata Laura, bensì per il giorno in cui egli l'ha incontrata, l'ha conosciuta, giorno che viene identificato con il 6 aprile 1327 da Petrarca e giorno identificato con un venerdì santo. Ora, attraverso delle figure retoriche, attraverso un immenso lavoro formale, Petrarca esterna questa benedizione, no? Con un crescendo nel primo verso, con un climax ascendente, seguito poi nel secondo verso da un anticlimax, no? Con un climax discendente. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, prima e poi, e la stagione, e il tempo, e l'ora, e il punto, no? Quindi c'è questo ritornare, no? A qualcosa di specifico, che è proprio quel momento, quell'attimo, potremmo dire con un linguaggio un po' contemporaneo, magico, no? Decisivo per la sua vita. Segue poi anche una benedizione proprio del sentimento amoroso, definito con uno stupendo ossimoro, come dolce affanno, perché certo è dolce, no? Perché l'amore è un'emozione squisita, ma è anche un affanno non per le solite pene d'amore. Petrarca lamenta di questo sentimento amoroso la tendenza di perdere quell'equilibrio, no?
Petrarca è profondamente influenzato.

influenzato dallo stoicismo, quindi per un intellettuale, uno scrittore, un poeta, perdere l'equilibrio è cosa disdicevole, non solo sotto influsso anche dell'opera di Sant'Agostino, nonché sotto influsso della figura di Sant'Agostino, padre della Chiesa e autore delle Confessiones. Petrarca lamenta anche di aver perso con l'amore per Laura l'attenzione per l'amore del creatore, cioè lamenta che Laura avrebbe distolta la sua attenzione dall'amor divino. Ora, diversamente che in altre in altri componimenti del canzoniere, l'io lirico qua non parte con un'accusa verso l'amata per ciò che gli è accaduto, no? Per essersi distratto dall'amore per il Signore. In realtà qui egli riconosce una cosa fondamentale, e lei, Laura, la sua musa, potremmo dire, il motivo. E non solo del desiderio, il motivo per la stessa creazione poetica. Quindi, ecco, Laura è il mezzo, come Petrarca dichiara molto esplicitamente in questo componimento, è il mezzo per arrivare alla fama, per arrivare agli allori poetici, allori in realtà raggiunti, no? Attraverso il coronamento nel 1300. 41 nel Campidoglio. Quindi, anche se il sonetto si conclude con la meravigliosa dichiarazione "è il pensier mio che sol di lei sic altra non va parte", sicuramente è in primo piano una confessione non solo e non tanto d'amore, bensì la confessione che per Petrarca siano, ecco, benedette le sue carte. Quindi la confessione che il suo obiettivo è quello di assurgere a fama, fama eterna, come già avevano fatto i poeti classici da lui tanto amati e studiati. Quindi la confessione più profonda è quella che egli in realtà ha bisogno di soffrire, ha bisogno di questo dissidio amoroso. Per cosa? Per creare poesia, per arrivare alla fama e alla gloria di essere incoronato poeta. Passiamo quindi a Umberto Saba, facendo un salto in avanti di circa 600 anni. Leggiamo insieme un componimento compreso nella sezione mediterranea del suo canzoniere. È scritto nell'anno 1946. Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore, amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Anche qui una confessione del tutto particolare, diversa da quella di Petrarca, dobbiamo subito riconoscere, ma ecco con la parola chiave amore ripetuta varie volte in forma di anafora, con la forma del passato remoto nella prima e seconda strofa, replicata, questa forma verbale, poi al presente anche nella terza brevissima strofa. Ecco, questo componimento sul piano formale possiamo subito specificare. In realtà guarda molto alla tradizione. Infatti, Saba qui usa l'endecasillabo,
potete verificare facendo

vostri conteggi, magari dopo la lezione. Endecasillabo che è però spezzato da un terzo verso in cui, ecco, non è un errore qui sulla slide, in cui amore è parola isolata, è un trisillabo, no? Che quindi crea una variazione. Chiaramente con ciò si pone un accento ulteriore su questa parola, appunto, amare. Ma cos'è l'oggetto dell'amore di Saba? Ecco, la risposta è abbastanza evidente. L'oggetto è proprio un linguaggio, una passione, quindi la sua, per un linguaggio non più usato, ecco, non più usato dalla poesia moderna. Poesia moderna è un momento storico in cui abbiamo già visto affacciarsi sulla scena letteraria le avanguardie storiche, no? Che hanno, come dire, creato una rivoluzione nel fare poetico, che hanno abolito la rima, che hanno abolito i ritmi legati della poesia tradizionale. A proposito della rima, ecco qui Saba dichiara il suo amore per una rima in particolare, ecco, mi incantò la rima fiore amore. Ora, una rima sicuramente abusata insieme a un'altra coppia no, di parole rimate come amore e dolore. Ecco, un poeta a quell'altezza della storia letteraria, del fare poesia, non dovrebbe più avere non solo il coraggio di rimare così, ma non dovrebbe, come dire, neanche avere l'ambizione di rimare con parole così scontate e abusate. Ma qui Saba quindi coraggiosamente dichiara una adesione alla tradizione, un'adesione a quelle rime che sono fiorite nel corso dei secoli, più volte, tantissime volte. In più, la sua è una confessione circa quella ricerca conoscitiva costituita dalla poesia, che ha luogo nella poesia, di cui la poesia è sede. Quindi, gli dichiara, nella seconda strofa, questa necessità della perlustrazione di sé, la necessità di mettere a nudo i propri mali. Infatti molta poesia di Saba è una poesia autobiografica, anche molto coraggiosa. Sappiamo, Saba aveva frequentato, aveva fatto uso della psicanalisi, andando in terapia dal dottor Weiss a Trieste. La sua quindi è una ricerca conoscitiva, ma circa anche il proprio inconscio, gli strati, insomma, rimossi della sua identità e della sua sensibilità. Ecco, un esempio notevole di dichiarazione sincera e autobiografica è proprio un breve ciclo intitolato Autobiografia, che risale al 1924, in cui Saba difatti usa anche la forma sonetto. Ora arriviamo però alla confessione finale di Saba, ecco al verso anche, ai due versi finali di questo componimento. Qui vediamo una dichiarazione d'amore del tutto speciale. Il lirico qui si rivolge infatti al lettore, con il quale, diversamente da quel che si attribuisce normalmente alla poesia moderna, l'io lirico vuole entrare in comunicazione. Abbiamo visto prima che il poeta moderno solitamente non comunica direttamente, si esprime, ma non prevede questo legame con il proprio pubblico, con i propri lettori. Ora però questa comunicazione ha una finalità

diversa da quella espressa da, da Petrarca nella poesia, nel sonetto che abbiamo analizzato poco fa. Ecco, Saba qui dichiara apertamente che il suo amore è per la buona carta lasciata al fine del suo gioco. Quel gioco letterario non è più volto a raggiungere la fama, a raggiungere la gloria, a raggiungere gli allori. È un gioco, per certi versi, fine a se stesso, ma con cui Saba, come dire, si confessa e si rivolge a un pubblico che però è posto allo stesso suo piano. Ora Saba, no? Così innamorato della tradizione, potremmo dire, innamorato delle rime apparentemente triti, ecco, si configura, a mio avviso, proprio con queste confessioni come poeta eminentemente moderno, cioè un poeta che riconosce la fragilità, la debolezza della propria posizione, la debolezza e la fragilità che anche la stessa espressione poetica nel frattempo ha assunto all'interno del sistema letterario. Quindi è una consapevolezza che sì, ci sia una ricerca circa una verità, ma anche l'idea che quella verità sia una verità non necessariamente valida per tutte e per tutti. Dopo questo excursus poetico possiamo quindi chiederci qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba? E infine il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica? Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? Qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba? Bene, finisce qui questa lezione sui fondamenti della letteratura e sulla poesia. Per approfondimenti potete accedere alla pagina web di questo corso. Arrivederci.

Salve a tutti e benvenuti. Prima di addentrarci nei contenuti del corso che mi accingo a presentare, consentitemi una brevissima presentazione. Io sono Riccardo Montalbano, sono docente presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e sono un archeologo specializzato in topografia antica. Mi occupo quindi dello studio e gli assetti territoriali del territorio in età antica. E per far ciò, ovviamente, mi servo degli strumenti più aggiornati, come appunto i sistemi GIS, che oggi costituiscono uno strumento indispensabile per lo studio del territorio antico. Attualmente collaboro con la Soprintendenza, di Roma per la gestione e l'implementazione del sistema informativo territoriale della Soprintendenza stessa, in cui confluiscono tutti gli scavi provenienti dal territorio, appunto, della città. Ho potenziato la mia formazione tecnica in Inghilterra in un contesto che, come vedremo, è stato sempre molto attento a questo rapporto tra i sistemi geografici e il rapporto con il mondo archeologico. Dunque, io oggi vi vado a presentare questo corso di analisi del paesaggio del territorio e GIS, che ho il piacere di condividere anche con il professor Emanuele Brienza dell'Università Core di Enna. Desidero altresì ringraziare la ESRI Italia che mi ha concesso l'utilizzo del software appunto ArcGIS, che è un software proprietario utilizzato anche nel corso di queste lezioni. Dunque, in questo corso cercherò di dimostrarvi le infinite potenzialità di questo strumento, appunto degli strumenti GIS, in relazione al mondo archeologico. Pur ribadendo sempre, come vedrete, che si tratta comunque di strumenti che vanno utilizzati in maniera critica, e cioè è necessario aver ben chiara quale sia la cornice epistemologica, metodologica e procedurale, quindi delle discipline che si occupano in qualche modo del territorio e del paesaggio antico, quindi la topografia antica dall'altra e l'archeologia dei paesaggi dall'altra. Dunque, co cosa dovete aspettarvi da questo corso? Questo non è un corso operativo, nel senso che non saranno descritte le procedure passo passo per realizzare le operazioni che vedremo, ma si configura piuttosto come un corso teorico, volto a

creare una cornice di riferimento che potrà essere tenuta a mente anche in futuro e anche nel momento in cui i software oggi utilizzati saranno superati dal punto di vista tecnologico. Quindi l'intero corso, appunto, è pensato ed è organizzato come un intero flusso di lavoro. Quindi tutti gli argomenti che tratteremo vi forniranno ciascuno per l'appunto gli approfondimenti sulle tematiche che andremo a vedere. Dunque, tutte le lezioni sono organizzate in tre grossi blocchi tematici. Dunque, il primo blocco tematico, che è denominato Introduzione al GIS, mira ad introdurre appunto al mondo dell'informazione geografica. E quindi, come vedrete, dopo aver chiarito e definito meglio i tre parametri su cui si muove, diciamo, l'analisi dello spazio antico, quindi quello di ambiente, quello di territorio e quello di paesaggio, successivamente saranno introdotti appunto alcuni concetti base sul mondo dei GIS. Quindi facendo un po' la storia dei GIS anche al di fuori di quello dell'ambito più propriamente archeologico, fino a illustrare quelli che sono i tipi di dati e i formati di codifica dei principali dati di tipo spaziale, e successivamente affronteremo anche tematiche un po' più ostiche, come appunto per esempio quella dei sistemi di riferimento e delle proiezioni cartografiche, che pur essendo una materia più ostica è assolutamente indispensabile quando si voglia utilizzare in maniera consapevole uno strumento come appunto lo strumento GIS. La seconda parte, diciamo, del corso riverte invece il problema dei database, del geodatabase e della creazione dei dati spaziali. Dunque, all'interno di questo macro argomento, vedremo come saranno declinate appunto tutte le tematiche connesse con i sistemi di gestione dei database, da un lato, e dall'altro vedremo più nello specifico come il geodatabase, quindi lo strumento più importante per la gestione dei dati all'interno di questo tipo di software, possa dare la possibilità di gestire in maniera molto elastica i dati e vedremo in tal proposito la gestione dei domini e soprattutto l'aspetto legato alla topologia delle entità geografiche, che costituisce appunto un aspetto importante di questo tipo di software. Inoltre, approfondiremo anche il flusso di lavoro necessario per acquisire e documentare i dati di tipo spaziale. Quindi, da un lato, vedremo come si possano creare in maniera digitale i dati a partire da dati analogici e cartacei da un lato, e dall'altro vedremo invece quali sono i canali oggi più utilizzati per acquisire dati spaziali già forniti in formato digitale da enti di ricerca o da enti appunto da case di distribuzione di tipo commerciale. Il terzo e ultimo blocco tematico invece riguarda l'analisi spaziale, quindi come vedremo riguarda tutta quella serie di procedure che consentono la trasformazione del dato primario, del dato di partenza, in dati derivati. E all'interno di questa cornice andremo ad affrontare alcune di quelle che sono le analisi spaziali più utilizzate in archeologia. Quindi vedremo per esempio i poligoni di Thyssen, la Site Catchment Analysis, passeremo poi all'analisi del movimento all'interno del paesaggio antico, quindi attraverso la least cost analysis. Vedremo ancora in che modo questa si poggi in realtà su un'altra analisi, che è quella della superficie di costo, e infine dedicheremo anche uno spazio importante all'analisi di visibilità e di intervisibilità, che, come vedrete, costituiscono oggi una componente importante nello studio del paesaggio antico. Conclude questo terzo blocco tematico una lezione specifica dedicata alle soluzioni GIS Intrasite, che mette in luce tutte le potenzialità di questo strumento, ma declinate all'interno di un contesto territoriale più piccolo e più limitato, che è appunto quello dello scavo archeologico. E infine cercherò di darvi una serie di elementi di map design, quindi elementi e principi di base utili per chi voglia costruire una cartografia tematica chiara e leggibile e che quindi che possa graficizzare in maniera efficace i risultati delle proprie ricerche. Dunque, una cosa che tendo a sottolineare con forza è che gli strumenti GIS si configurano e devono essere considerati solo appunto come degli strumenti e che quindi il fine ultimo della ricerca, di una ricerca su scala territoriale, sarà ovviamente quella poi della storicizzazione dei fenomeni di insediamento, dei fenomeni territoriali, quindi all'interno di quelle che sono l'infrastruttura teorica delle discipline dell'antichistica, e
che quindi

Lo strumento GIS è soltanto uno degli strumenti necessari e disponibili, ma che ovviamente esso per l'appunto è uno strumento e non deve essere considerato un fine. Dunque, una volta fatta questa presentazione generale del corso, io vi auguro buon corso nella certezza che gli spunti presentati potranno stimolare la vostra curiosità anche sulle tematiche, anche al di fuori, al di là dei confini, diciamo, all'interno dei quali ci siamo mossi all'interno del corso stesso. Dunque vi auguro buon corso, grazie mille e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sugli archivi storici e i musei d'impresa. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo in questa lezione: gli archivi storici, i musei d'impresa e il panorama italiano, sia degli archivi storici che dei musei d'impresa. Partiamo subito col primo argomento, gli archivi storici. Cosa andremo a vedere? Innanzitutto, che cosa sono? Poi quali sono le attività che un'impresa deve fare per creare un archivio storico? Partiamo subito dal definire che cosa sono gli archivi storici. L'archivio storico per un'impresa è la base di partenza indispensabile per poterne ricostruire la storia. Perché cosa fa l'archivio? Serve proprio a definire, selezionare e soprattutto conservare i documenti salienti di un'impresa all'interno appunto della storia dell'impresa stessa. È un'opera di selezione, archiviazione e conservazione dei documenti e quindi chiaramente essa risulta essere il primo passo da fare se poi si vuole, diciamo, in qualche modo promuovere l'heritage di un'azienda e quindi fare heritage marketing. L'archivio di impresa è lo strumento che raccoglie e conserva tutti i documenti oggettivi che permettono la fedele ricostruzione delle vicende dell'impresa. Quindi l'archivio è uno strumento che conserva, raccoglie prima e conserva tutti i documenti oggettivi, nel senso che chiaramente ci deve essere alla base della raccolta e della conservazione uno studio scientifico su cosa è veramente importante e rilevante conservare. L'archivio di impresa rappresenta uno strumento di heritage marketing importante per due motivi: per la logistica e operatività dell'impresa. Tenere un archivio all'interno di un'impresa non è soltanto importante ai fini dell'heritage e quindi dell'heritage marketing, quindi l'archivio non è soltanto uno strumento di heritage marketing, ma è uno strumento che permette di conservare documenti importanti, tra cui per esempio i brevetti, che servono in generale a tutta la logistica e all'operatività

e alle performance dell'azienda. Quindi non è solo uno strumento di heritage, è il motivo per cui, per esempio, all'interno di un'impresa si conservano tutti i documenti contabili, tutti gli altri materiali che servono proprio all'operatività dell'impresa stessa. Il secondo motivo riguarda la cultura e il marketing dell'impresa e del territorio. È il motivo per cui parliamo di archivio di impresa in questa lezione come strumento dell'heritage marketing mix. Siamo dentro i luoghi. Perché è importante? Perché l'archivio risulta essere la base della cultura organizzativa da cui poi possiamo definire tutte le attività che riguardano l'heritage marketing sia dell'impresa stessa, ma in generale del territorio. Vedremo durante la lezione il forte legame del luogo sia archivio e luogo museo all'interno del territorio di riferimento dell'impresa. Anche in questo caso l'archivio serve a creare cultura dell'impresa all'interno del territorio. È un legame quasi indiscernibile. Cosa si conserva all'interno dell'archivio di un'impresa? L'abbiamo già accennato, i documenti amministrativi, le fatture, le ricevute, i bilanci, i verbali delle assemblee, i registri contabili. Chiaramente questa parte è più vicina all'operatività dell'impresa e in generale a tutta la parte logistica. Non è sempre detto perché, per esempio, tra le fatture, le ricevute o i verbali d'assemblea potrebbe essere successo qualcosa di molto importante, un avvenimento particolare, per cui poi quel verbale può essere preso come, diciamo, un verbale da conservare e da mostrare poi all'interno di un archivio di un museo d'impresa. Documenti commerciali, contratti, corrispondenza commerciale, listini prezzi, cataloghi. Stessa cosa dei documenti amministrativi. Servono quasi sicuramente all'operatività dell'impresa, potrebbero in determinati casi essere utili anche per fare heritage marketing. Documenti tecnici. Progetti, disegni, manuali d'uso, brevetti. Ecco, qui entriamo già in una fase che è sicuramente in un tipo di documento che è sicuramente importante per l'operatività dell'azienda. Pensate ai brevetti, ai progetti o in generale a tutta la parte di disegni e di design, però entriamo già in quella sorta di genio creativo e innovativo di un'impresa che spesso viene ripreso, è selezionato e conservato e magari diventa fruibile all'interno di un museo di impresa dell'heritage di un'azienda. Molti brevetti, per esempio, sono archiviati e vengono poi mostrati perché è il primo brevetto di un prodotto magari iconico. Tutti i documenti personali, i curriculum vitae dei dipendenti, le lettere di referenza, le fotografie. Ecco qui sicuramente c'è l'operatività di un'azienda, però magari tutta la parte di immagini, quindi le fotografie dei dipendenti in determinati momenti potrebbero invece essere un materiale che può essere utilizzato per l'heritage aziendale. Documenti storici. Gli articoli di giornale, le pubblicazioni aziendali, le fotografie d'epoca. Ecco, questo è sicuramente importante più per la parte di heritage che per la parte di logistica, operatività dell'impresa, perché è tutta una rassegna stampa storica, le pubblicazioni che sono state fatte raccontano chi è l'impresa, come è stata comunicata, cosa gli altri hanno detto dell'impresa. Così anche le fotografie d'epoca. È proprio quel tipo di materiale che una volta selezionato e archiviato può raccontare, fare storytelling quindi dell'azienda. Come si organizza un archivio d'impresa? Esistono tre fasi. La prima è quella di raccolta e inventariato. Si raccolgono tutti i documenti, si eliminano quelli privi di valore archivistico e si crea un inventario dettagliato. Quindi la prima fase è quella di raccolta del materiale, della catalogazione, quindi della creazione di un inventario. Dopodiché si iniziano a selezionare

degli elementi che non ha senso conservare, perché comunque la conservazione all'interno di un archivio, oltre che la selezione e in generale tutta la raccolta, è un processo dispendioso. Se non dispendioso in termini di budget, dispendioso sicuramente in termini di risorse umane che devono fare questo lavoro. Quindi è un lavoro lungo e che necessita di alcune professionalità

database in pratica, perché una volta che ho definito quali sono i materiali e li ho inventariati, io vado a classificarli per criteri logici o cronologici, in modo tale che sia facile per chi poi li andrà a ricercare trovarli anche per esempio per parole chiave, fotografie degli anni 60, quindi gli anni 60 in quell'azienda, andare a vedere le fotografie, i brevetti, dei documenti importanti, quindi catalogarli per poi cercare in maniera facile all'interno di un database, all'interno del database dell'archivio. Terza fase è quella della conservazione. I documenti vengono conservati in ambienti adeguati, protetti da fattori ambientali e da possibili danneggiamenti. Una volta che ho creato l'archivio, l'ho catalogato, ho creato il database dell'archivio, dovrò conservare questi documenti. Anche qui non è proprio banale per un'azienda, soprattutto che ha una storia lunga, la conservazione dei documenti, o soprattutto di alcuni documenti, per cui la carta, diciamo, si può rovinare o altro. Le aziende di solito hanno degli archivi dove, tengono un tipo di temperatura o altro e possono catalogare le cose. Capite che inizia poi anche a esserci a un certo punto un problema di spazio, per cui gli archivi magari sono portati fuori dall'azienda o altro. È chiaro che non tutto il materiale verrà conservato per sempre. Alcuni materiali che riguardano soprattutto l'operatività dell'azienda verranno poi smaltiti, alla fine del periodo legale per cui si devono conservare e quindi un po' si fa spazio, ma la conservazione è uno dei principali problemi che ha l'azienda nel momento in cui decide di creare un archivio. Manca una fase qui, che è quella che poi riguarda in realtà di più l'heritage marketing, che è quella dell'andare oltre la conservazione e rendere fruibili i materiali dell'archivio. Alcuni archivi sono aperti al pubblico, altri no, soltanto su determinate richieste da parte, per esempio, di uno studente che volesse fare una tesi su un'azienda e volesse trovare del materiale all'interno del proprio archivio storico. È chiaro che un'azienda che investe in heritage marketing dovrebbe rendere il più possibile fruibile l'archivio dell'azienda stessa. Esiste il Sistema Archivistico Nazionale degli archivi di impresa. Questo è giusto per farvi vedere la prima schermata dell'home page. Voi, se volete, potete andare dentro a cercare appunto il Sistema Archivistico Nazionale, dove troverete quali sono le imprese che hanno un archivio e cercare di comprendere che cosa viene conservato e catalogato e poi conservato, i protagonisti, i percorsi, la galleria multimediale e in generale tutta una cronologia generale e territoriale degli archivi che fanno parte degli archivi di impresa che sono catalogati appunto dal Sistema Archivistico Nazionale. Andiamo a chiudere questa prima parte della lezione con gli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Passiamo al secondo argomento della lezione, i musei di impresa. Quando un'azienda decide di investire nell'heritage marketing, uno degli strumenti principe per rendere, diciamo, il più possibile fruibile il materiale aziendale, tra cui appunto anche l'archivio di impresa, è far sì che venga creato un museo di impresa. Andiamo a vedere cosa sono i musei di impresa e qualche altra particolarità del museo di impresa. Cosa sono? Sono musei costituiti, governati e finanziati da un'impresa con lo scopo di creare una propria identità narrativa. Quindi il museo di impresa ha come prima caratteristica il fatto di essere costituito da un'impresa e poi governato e finanziato. Quindi per l'impresa è, immaginate, un investimento non da poco quando decide di creare un museo d'impresa, sa che non è soltanto la costituzione, ma dovrà finanziarlo per tutto il tempo.

campo. È una scelta molto importante per un'impresa, anche perché esce fuori dalla normale attività di un'impresa, la creazione di un museo di impresa, nel momento in cui l'impresa decide di diventare una sorta di istituzione culturale, come se fosse appunto un museo, con vari investimenti che vengono fatti in quella direzione. I musei di impresa sono composti sia da elementi tangibili sia da elementi intangibili: prodotti, prototipi, disegni, manifesti pubblicitari, macchinari che rappresentano il patrimonio culturale di un'impresa. Questo è quello che di solito si trova appunto dentro i musei di impresa, che sono composti da tutti gli elementi tangibili, gli elementi intangibili che un'impresa decide di mostrare al pubblico per raccontare la sua storia. Anche qui è una selezione, chiaramente. Ci possono essere i prodotti iconici, i prototipi, i manifesti pubblicitari o anche i macchinari che raccontano un po' sia la storia dell'impresa in questo caso che la storia anche dell'industrializzazione dell'Italia in certi casi, no? Quindi come si produceva un prodotto nel tempo attraverso la storia dei macchinari di quell'azienda. Una breve cronistoria dei musei di impresa. Il primo museo di impresa in Italia è nato nel 1906 ed era il Museo del Merletto Jesurum, che si trova a Pellestrina e a Venezia, ancora visitabile. Quindi parliamo del 1900, nei primi musei di impresa in Italia. Negli anni 70 le aziende italiane iniziano a raccogliere collezioni e creare archivi di impresa in modo sistematico. Tra le imprese pioniere si annoverano la Pirelli, Martini, Richard Ginori e l'Alfa Romeo. Chiaramente, qui ritorniamo a quello che dicevamo prima: l'archivio di impresa è la base per fare poi altre attività di heritage marketing, tra cui il museo di impresa, nel momento in cui io utilizzo l'archivio per avere il famoso database da cui puoi selezionare ciò che voglio mostrare per narrare la storia della mia impresa. Anni 80 e 90 è l'apice del fenomeno, è il momento in cui in Italia vengono costituiti la maggior parte dei musei di impresa. Alcuni esempi: la collezione storica Lavazza del 1980, l'archivio storico di Barilla nel 1987, la collezione Campari del 1989, la Galleria Ferrari del 1990 e il museo di Salvatore Ferragamo del 1995. Ce ne sono tantissimi altri comunque. Nel 2001 nasce Musei Impresa, che è l'associazione italiana degli archivi e dei musei di impresa per iniziativa di Assolombarda e Confindustria. Quindi, se fino agli anni 2000, fino agli anni 90, diciamo, nascono i musei di impresa, ogni impresa decide di creare il proprio museo, solo nel 2001 appunto che si decide di fare una rete di musei di impresa e nasce quindi Musei Impresa. È un momento importante della storia dei musei di impresa perché nel momento in cui arriva l'associazionismo arriva anche un altro passaggio storico importante che è quello del 2017 in cui Musei Impresa e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali siglano un accordo per riconoscere e promuovere il ruolo in ambito culturale e sociale dei musei di impresa italiani e sostenere l'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati. I musei di impresa nel 2017 rientrano a far parte della rete dei musei italiani e come tali gli viene riconosciuto un ruolo all'interno dell'offerta culturale italiana. È un momento storico. Ne parlavamo prima, non è soltanto la raccolta fine a se stessa, ma anche il mostrare come un'impresa non solo è importante per se stessa, per la propria performance aziendale, ma è importante per il valore che può dare, per esempio, con un museo di impresa all'interno del territorio in cui ha sede. Quali sono le caratteristiche di un museo di impresa? Nasce per iniziativa di imprenditori o dirigenti di impresa, quindi è sempre un approccio top-down, diciamo, no? Non nasce dal territorio, ma è un imprenditore

o un dirigente d'impresa che decide di investire nel museo d'impresa. Ha un nome che evoca l'impresa o l'imprenditore: Museo Salvatore Ferragamo, la Galleria Campari. Quindi di solito appunto serve, è fatto apposta anche ad evocare, il brand in modo tale che diventi uno strumento sia di heritage marketing, ma in generale di marketing, e quindi aiuti anche il brand a sostenersi nel tempo. È localizzato preferibilmente all'interno dell'impresa o in ex siti produttivi. Questo è un passaggio importante, perché è chiaro che appunto se vogliamo legarci al territorio, è chiaro che dobbiamo cercare di legarci al territorio dove l'azienda per esempio è nata, o in particolare ha avuto sede in quella sede storica, e quindi vado a creare lì il museo d'impresa. Se sono di Torino, per esempio la Fiat, forse non ha senso creare un museo d'impresa a Milano. È il motivo per cui per esempio il museo di Alfa Romeo ha sede ad Arese, o il museo della Piaggio ha sede a Pontedera. Viene finanziato dall'impresa stessa, l'abbiamo visto prima quando abbiamo visto la definizione. Questo è un passaggio importante. Il museo d'impresa viene finanziato solo dall'impresa. Può essere finanziato da una fondazione che fa capo all'impresa in qualche modo. Si può, per esempio, appunto creare un'unità operativa apposta che gestisca il museo, ma i fondi provengono dall'azienda, che ne sostiene il costo anche nel caso in cui, per esempio, la parte di ticketing, quindi la parte della vendita dei biglietti, non permetta di sostenere completamente i costi del museo e della fruizione del museo. Ha un legame chiaro nella sua collezione con il business dell'azienda. Ok? Quindi che cosa diciamo? Può esserci la Galleria Campari, che riguarda per esempio tutta la parte di comunicazione e di packaging della Campari, o ci può essere il Museo della Liquirizia della Marelli. Però in generale, anche se il museo non viene citato in maniera esplicita nel nome del museo, è chiaro che ci debba essere sempre il riferimento al business dell'azienda. Questo è un passaggio importante. Per queste caratteristiche si distingue dai musei industriali e dai musei distrettuali, che sono magari creati da più aziende che riguardano quel settore, ma che appunto non fanno capo riferimento soltanto a una singola azienda. Vediamo qual è la connessione con il business che i musei d'impresa possono avere. Allora, possiamo distinguere. Vedete qui, questo è un continuum del grado di connessione tra le raccolte del museo e il core business dell'impresa, che va da basso ad alto. Nel grado basso troviamo i musei complementari, sono quei musei che raccontano il business dell'impresa, ma non così tanto. Potrebbe essere appunto l'esempio che vi dicevo prima sul Museo della Liquirizia, della Marelli, ma non è proprio esattamente il museo che porta il nome. Musei generici di prodotto e di settore, il Museo degli Occhiali. Musei di marca o linea, la Galleria Campari. Oppure musei storico-aziendali che riguardano proprio e si specializzano soltanto sulla storia dell'azienda. Andiamo nel dettaglio di alcune categorie. Qual è il museo di storia aziendale? Di cosa parla? Dello sviluppo dell'impresa e della crescita dell'imprenditore. Quindi sono musei che raccontano una storia che è solo la storia del museo, solo la storia dell'imprenditore o dell'impresa. Abbiamo poi il museo di marca, che dà valore al marchio aziendale ed è un catalogo storico dell'impresa, esempio il museo della Ducati. Esiste poi il museo di prodotto di categoria marciologica, esempio il museo dell'occhiale. Esiste poi il museo archivio,
è il museo che ha a che fare proprio con l'archivio aziendale. C'è la Buccellati e altre diciamo aziende storiche italiane, quindi quello che si visita è in pratica proprio l'archivio dell'azienda. Esiste il museo a tema, per esempio il Museo della Comunicazione di Barcellona, che appunto non è legato né già nel nome all'azienda, però è un'azienda che lo finanzia. Quali sono i vantaggi per un'azienda di creare un museo d'impresa? Ne possiamo dire alcuni. Il primo è il fatto che trasmette conoscenza all'interno e all'esterno, quindi serve a creare awareness della storia dell'azienda, sia appunto all'interno che all'esterno, quindi stakeholder interni e stakeholder esterni. Comunica storia, identità e valori, serve quindi a creare una storia, a fare storytelling dell'impresa stessa e a comunicarne l'identità e i valori. Rafforza l'immagine e il consenso. Fa branding, ok? Dell'azienda stesso avere un museo d'impresa. E rafforza quindi l'immagine, ma anche il consenso, proprio per quello di cui discutevamo prima. Stando dentro un territorio, comunque diventa un elemento culturale. In questo modo allarga il consenso un po' a tutta la comunità. Implementa relazioni. Il museo d'impresa permette di creare relazioni all'interno del territorio con varie tipologie di stakeholder con le quali probabilmente l'impresa se no non avrebbe avuto motivo di relazionarsi. Trasferisce memoria organizzativa e know-how. Serve da esempio per trasmettere le conoscenze implicite di un'azienda. E quindi serve a trasferire quello che all'interno dell'azienda è la sua memoria organizzativa. Quali sono le funzioni principali del museo d'impresa? La prima è quella display, serve a presentare l'azienda. Storico-istituzionale, conservazione e costruzione della storia aziendale. Digestiva, è uno strumento di riutilizzo del patrimonio di impresa. Identificativa, rappresentante dell'identità del brand in ambito istituzionale, culturale e territoriale. È chiaro che in quest'ultimo livello chi crea un museo d'impresa vuole veramente farlo soprattutto per legarsi al territorio e far comprendere quanto quel territorio si identifica con l'impresa stessa. Alcuni studi in Italia dicono che la maggior parte dei musei di impresa in Italia hanno come funzione principale quella di display e quella digestiva, cioè è un modo, uno strumento per utilizzare l'heritage e fare heritage marketing. In alcuni casi si parla di natura ibrida rispetto ai musei di impresa, perché è un asset strategico per l'impresa e per la crescita del territorio e della comunità. Quindi rientriamo nel fatto che il museo d'impresa non serve solo all'impresa, serve anche alla crescita del territorio circostante e della sua comunità. Come asset per il territorio, in termini di promozione dello stesso, Riviezzo ed altri nel 2021 distinguono tre tipologie di musei d'impresa. Andiamo a vederle. La prima è quella dei musei tradizionalisti, che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo pur non investendo sull'esperienza del visitatore. Per cui io cosa faccio? Creo un museo d'impresa, è vero che ho un ruolo attivo nella promozione del territorio, quindi del turismo in quel territorio, ma allo stesso tempo non investo per esempio in un allestimento particolare per il quale il visitatore, diciamo, fruisce in maniera più bella, più estetica del mio archivio o del mio museo d'impresa. Lo conservo soltanto in pratica. Quelli strategici, che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo,
quindi sono simili in questo ai tradizionalisti, anche in accordo con altre imprese e istituzioni locali e che investono sull'esperienza dei visitatori. Sono quei musei che sicuramente hanno un ruolo attivo nella promozione del territorio, ma lo

stesso tempo decidono di investirci su questo, per cui creano un sito internet, rendono virtuale il museo e quindi lo digitalizzano, cercano di far sì che il visitatore abbia una bella esperienza, magari appunto fanno un percorso museale particolare, permettono di comprare altre esperienze e di accoppiarle alla visita del museo, insomma, diventano un attore importante del marketing territoriale del luogo in cui hanno sede. La terza tipologia è quella degli individualisti, che non si occupano del territorio e del suo sviluppo in termini di flussi turistici, lo fanno soltanto ai fini della conservazione del materiale aziendale, dell'heritage aziendale. La visita a musei, archivi e siti industriali per conoscere le attività economiche passate, presenti e future di un territorio configura il turismo industriale. Rientriamo qui con i musei di impresa, infatti, in tutta quella parte che riguarda da un lato il turismo industriale, da un lato anche il management della cultura, perché chiaramente serviranno delle professionalità tipiche del management della cultura. Servirà un direttore del museo, servirà qualcuno che definisce come deve essere la visita, che comunichi il museo all'esterno. Quindi l'azienda entra all'interno di un territorio che non è proprio quello suo classico, mentre all'interno di due ambiti che sono quello del turismo e quello della cultura, che non sono proprio i suoi classici ambiti di azione. Vi volevo far vedere un esempio di museo d'impresa, quello della Galleria Campari.

Vi ho voluto portare questo esempio della Galleria Campari perché sicuramente è un esempio molto riuscito di museo, di impresa strategico. Avete visto, oltre a del materiale eccezionale da un punto di vista della comunicazione, della storia della comunicazione, ovviamente qui riferita a Campari, ma in generale, quindi anche con l'art infusion che riguarda l'utilizzo di alcuni artisti molto famosi, tra cui appunto De Pero, ma in generale molti futuristi hanno partecipato alle campagne di comunicazione di Campari. Ha una fruizione della galleria molto particolare perché è iconica già nel rosso in tutto, è tutto molto curato, è un museo strategico per quanto riguarda i musei di impresa. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire un museo di impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo di impresa ha una natura ibrida? Andiamo adesso all'ultimo argomento della lezione. Andiamo a vedere il panorama italiano. Quanti archivi, quanti musei ci sono, che tipo di strumenti di comunicazione utilizzano? E quanto sono stati digitalizzati negli ultimi anni? Abbiamo parlato prima di musei di impresa, è appunto questa associazione che riunisce tutti i musei di impresa, da cui derivano molti dei dati che vi presenterò in quest'ultima parte della lezione. Partiamo da questo perché nel momento in cui vi incuriosisse questo materiale potete sempre andare su Musei di Impresa per andare a cercare ed approfondire determinati argomenti. Mi piaceva poi anche portarvi questa frase che l'impresa è cultura, soprattutto sempre, ma soprattutto quando, a maggior ragione quando entra nel territorio della cultura e crea un archivio o un museo di impresa che possa essere fruibile anche alle persone che sono esterne all'impresa stessa. Vediamo qui i numeri degli associati di musei di impresa divisi tra il museo e l'archivio. Nell'area del nord-ovest abbiamo il 24% dei musei di impresa e il 26% degli archivi. Nell'area nord-est, poi, se volete, potrete approfondire per ciascuna regione. Abbiamo invece il 10% e il 6% degli archivi, dei musei e degli archivi. Nel centro il 13% e lo 0,10% degli archivi. Nel sud il 10% dei musei di impresa e lo 0% degli archivi. Nelle isole il 0, speriamo che prima o poi questo dato salga, lo 0% di musei di impresa e solo lo 0,01% degli archivi. Questi dati ci mostrano come, e questo un po' ce lo racconta anche la storia dell'industria italiana, la maggior parte degli archivi di impresa si trovano nell'area del nord-ovest, seguita appunto dall'area del nord-est. Nelle altre zone d'Italia, eccetto il centro, la situazione, diciamo, è minore. Questo appunto è sicuramente legato a tutta la storia industriale italiana, però forse potrebbe anche essere legato agli investimenti o alla mancanza di investimenti che alcune aziende fanno in determinati territori in Italia. Altri dati che vi porto riguardano il settore dei musei e degli archivi. Come vedete qui abbiamo il settore bancario, cibo e bevande, cultura e servizi, energia, farmaceutica, manifattura, metalmeccanica, moda e tessile e motori. I due settori su cui

maggiormente esistono dei musei d'impresa sono il settore del cibo e delle bevande e quello della manifattura. Da un punto di vista degli archivi, andiamo invece su culture e servizi. Sono dati interessanti perché fanno anche comprendere quali sono i settori in Italia che investono di più sull'heritage marketing e creano musei e archivi. Rispetto alla tipologia che abbiamo visto prima, la maggior parte dei musei in Italia sono di tipo storico-aziendale, il 60%, seguiti dai generici di prodotto settore il 35%, contro il 3% di musei di marca in linea e il 2% di musei complementari. Andiamo agli obiettivi strategici dei musei di impresa. Una ricerca del 2022 dice che la maggior parte dei musei di impresa ha come obiettivo strategico quello di valorizzare l'heritage aziendale. Ritorniamo a quella funzione digestiva di cui abbiamo parlato prima. L'84% di mettere in luce il radicamento dell'azienda nel contesto locale e agli scambievoli vantaggi impresa-territorio. Scendiamo poi al terzo, diciamo in un podio, rafforzare i legami dell'azienda con altre istituzioni e attività locali per l'80%. Quindi uno strumento sicuramente che serve a valorizzare la storia della mia azienda e l'heritage, ma anche ad attivare delle relazioni all'interno del territorio. Quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dai musei di impresa in Italia? Sempre dalla stessa ricerca del 2022. Quasi tutti i musei, l'78%, differenziano la propria offerta per tipologie di target. Il 62% utilizza strumenti informativi nel percorso di visita, dei display, delle storie, dei video, dei touch. E poi a pari merito il 36% dei musei utilizza il marketing esperienziale e l'interazione con i soggetti locali come tipologie di strumenti all'interno del museo di impresa. Arriviamo alla digitalizzazione. In questo caso i dati sono quelli dell'osservatorio digitale. Quanti archivi e musei di impresa hanno un sito internet? Il 71% dei musei su 100. È un buon numero probabilmente, anche se ormai diciamo che dovremmo avvicinarci quasi al 100%, perché il sito internet è un po' la base della comunicazione online in generale in questo periodo storico. Quali sono i social che utilizzano gli archivi e i musei di impresa? Il 53% utilizza Facebook, il 50% Instagram, il 38% YouTube, il 19% quello che prima era Twitter e adesso X e il 18% LinkedIn. Quindi anche qui comunque soprattutto su determinati canali che sono di solito privilegiati per comunicare un'istituzione culturale, soprattutto parlo di Instagram, ma potrebbe anche essere YouTube, c'è ancora una buona percentuale di musei e archivi di impresa che non utilizzano questi canali social. Quali sono i servizi online che offrono gli archivi e i musei di impresa sul loro sito? Solo il 34% dei musei permette di comprare i biglietti, il 30% ha una newsletter, il 27% crea dei virtual tour, lo shop soltanto l'11% e un blog magazine il 9%. Questa è un'area, a mio avviso, su cui c'è ancora molto da investire perché soprattutto la biglietteria, ma anche lo shop possono essere anche fonte di guadagno per chi gestisce i musei d'impresa. Giusto per farvi capire che appunto tra i musei un po' più digitalizzati potete trovare anche quello di Casa Martini, lascio a voi poi di andarlo a visitare perlomeno virtualmente e qui è possibile gestire la prenotazione, acquistare i biglietti e poter fare anche un virtual tour e cercare esperienze aggiuntive alla visita del museo. Arriviamo agli spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. In quali settori sono

sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? Veniamo alla fine della lezione con riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Sapresti definire un museo di impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo di impresa ha una natura ibrida? In quali settori sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? E con questo siamo arrivati alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale di approfondimento e materiali di questa lezione, potete andare nel portale di Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento. Arrivederci.

Acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Gli sviluppi del pensiero scientifico. Attraverseremo quindi le teorie che nel tempo hanno cercato di spiegare, dotare di senso, la devianza e la criminalità. Il primo argomento è teorie ingenue e pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti. Le prime teorie. Il secondo, il punto di vista della psicologia, quindi gli studi con una impostazione di tipo psicologico. Il terzo punto è un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Si cambia ottica, si costruisce un'altra attenzione. Le teorie ingenue e il pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti. Cosa intendiamo per i campioni noti? Le persone che sono già riconosciute come devianti e come criminali e che quindi hanno già una serie di definizioni che li connotano e che possono orientare lo studio. Quali sono stati i primi tentativi? Allora, intanto diciamo che le evidenze hanno spesso costituito il concetto ponte fra il pensiero scientifico e il pensiero delle persone comuni. Quali sono le prime evidenze? Le evidenze fisiche. Il fisico in fondo è la prima parte con la quale ci presentiamo, è la parte evidente, se dobbiamo andare da qualche parte, è importante, ci curiamo in un certo modo anche il nostro abbigliamento, dobbiamo fare un colloquio di lavoro o dobbiamo andare in palestra, quindi già diciamo delle cose di noi, di dove stiamo andando. Il fisico ha attratto molto gli studiosi e le studiose. Vedremo come. Le evidenze sociali, cioè quali sono le appartenenze di queste persone. Entriamo in un quartiere degradato, disagiato, ci sono delle evidenze sociali, ci sono disgregazioni familiari, sono cause del crimine, sono parti della storia di quella persona, però di fatto è il primo aspetto che ci colpisce. Le evidenze comportamentali. A seconda di come una persona si comporta, questo può far pensare che una persona di un certo tipo si comporta in una maniera trasgressiva della norma, facile l'etichetta, l'attribuzione di devianza a quella persona. Le evidenze familiari, l'ho anticipato già parlando delle evidenze sociali, disagi familiari, disgregazioni, problematiche che possono far interrogare la mente di chi osserva sul tipo di nesso che esiste fra quelle condizioni e il comportamento deviante o deviante di tipo criminale. Le evidenze di relazione, quindi quali sono, in quali tipo di rapporti quella persona è inserita, qual è la caratteristica di quelle relazioni. Vecchio detto, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è esattamente così, probabilmente, vedremo. E le evidenze psicologiche, quindi tratti di personalità, aspetti che ci caratterizzano come persone e che possono e che sono diventate oggetto di studio da parte delle teorie. Come possiamo raggruppare queste teorie che poi svilupperemo?

Ferracuti e Newman hanno distinto tre tipologie di spiegazioni. Le spiegazioni basate su fattori intrapersonali stabili, intrapersonali mutevoli e interpersonali, concentratura sulle dimensioni interattive, quindi le dinamiche familiari e l'identità deviante. Quindi i tre filoni sono il filone delle condizioni o le tre tipologie di fattori intrapersonali stabili, qualcosa che caratterizza la persona e che non varia molto nel tempo, oppure intrapersonali mutevoli, posso avere un momento di disagio in questo periodo, ma non averlo in un altro periodo, o le dimensioni interattive, quindi ciò che coinvolge anche le altre persone. Le persone, adulti, pari, a seconda che stiamo parlando di una persona giovane che ha commesso delle devianze, una persona adulta, gruppi di lavoro, eccetera. L'inganno dei campioni noti. Questo è un aspetto di grande rilevanza. Parto da lontano, utilizzo Cesare Lombroso, che ha avuto il merito, devo dire, di portare il metodo scientifico nello studio di chi commette reati, di chi commette crimini. Ma nel fare questo è caduto in un inganno. Quello che studiare le persone in carcere consentisse di comprendere come il crimine si sviluppa. Beh, diciamo che può consentire di comprendere come si è sviluppato in quelle persone, ma non può essere una spiegazione valida per il crimine. Molte persone che commettono reati non sono in carcere. Cesare Lombroso, l'autore dell'Uomo delinquente, qui non posso certo usare linguaggio di genere, è il linguaggio dell'autore, il linguaggio della fine 800, di fine 800, ma anche la donna delinquente. Cesare Lombroso ha studiato varie tipologie, individuando un legame diretto fra aspetto esteriore e comportamenti antisociali. Cesare Lombroso era un medico, lavorava nelle carceri venete, aveva un campione selezionato. Quel campione non era rappresentativo dell'universo, era rappresentativo di qualcos'altro, della visibilità delle caratteristiche fisiche di quelle persone che erano entrate in carcere, che avevano un passato anche di un certo tipo, contadini, quindi un certo fisico robusto, dei segni, Cesare Lombroso ha parlato di segni anche come per esempio i tatuaggi, le persone che stanno in carcere spesso poi fanno dei tatuaggi, alla ricerca delle condizioni causa. Quindi l'inganno dei campioni noti è importante, ma ci deve accompagnare anche nei nostri studi attuali, come dire, nella nostra ricerca di spiegazioni di un comportamento deviante di tipo criminale. Perché noi non studiamo mai, non abbiamo mai, o raramente credo, l'opportunità di incontrare le persone che commettono un crimine al di fuori del carcere, al di fuori di luoghi dove quelle persone sono entrate proprio perché hanno commesso un crimine. Quindi lì intervengono una serie di altri aspetti. Intanto, come sono state selezionate quelle persone? Alcune sono state arrestate, altre che hanno commesso gli stessi crimini non vengono arrestate. Quindi, intanto, il campione che osserviamo in carcere e di chi si dispone a farsi studiare non è rappresentativo dell'universo. Altro aspetto, non abbiamo modo di fare un confronto con un campione, con quel gruppo di controllo, perché dovremmo cercare di capire, per fare questo confronto, se persone che hanno quelle stesse caratteristiche fisiche, genetiche, quindi interne, altre persone che non commettono crimini, quindi hanno le stesse caratteristiche, ma un gruppo ha commesso crimini e l'altro no. E questo non è possibile. È questo l'inganno dei campioni noti. La genetica, la fisiologia, le teorie costituzionaliste, l'ereditarietà, eccetera, hanno riproposto la stessa impostazione epistemologica, cioè di questo inganno, cadendo in analoghe criticità. Molti sono stati, qui parlo di ereditarietà, di studi su gemelli, per esempio quindi con uno stesso bagaglio genetico ereditario, i cui sviluppi successivi sono stati differenziati. Questi

sono delle prime teorie sul crimine. Passiamo ai nostri spunti di riflessione. Pensando a un crimine, pensate a un crimine da cui vi siete lasciati particolarmente colpiti, non che vi abbia colpito, preferisco questo modo di dire, l'ho usato già, credo che continuerò a usarlo, perché siamo noi, è la nostra mente che si lascia sollecitare dagli stimoli esterni, quindi pensando a un crimine da cui mi sono lasciata, lasciato particolarmente colpire, puntini, puntini. Pensando a chi l'ha commesso, cosa penso? Ho provato a darmi spiegazioni? Posso provarci ora? Quali spiegazioni? Questi spunti di riflessione sono per accompagnarvi nel ricercare le vostre spiegazioni immediate. Il punto di vista della psicologia. Illustrerò ora i primi studi in campo psicologico. Non sono quelli più importanti, ma è necessario conoscerli perché questi studi accompagnano anche come dire, un orientamento psicologico che può rischiare di confondere quelle che sono delle condizioni di cui è necessario prendersi cura da quelle che sono delle condizioni causa di crimine. Un primo filone di studi ha riguardato le capacità cognitive, i deficit intellettivi e i danni cerebrali. Beh sì, è probabile che in quel campione noto, in carcere, in istituto penale minorile, possiamo incontrare anche delle diminuite capacità cognitive. Appartengono alla persona? Sono dovute al contesto che impedisce un libero movimento dei propri pensieri, deficit intellettivi. Non dimentichiamo che in carcere minorile in particolare, perché stiamo parlando soprattutto in questo momento, mi sto riferendo ai minori, entrano ragazze e ragazzi che magari non hanno dei veri e propri deficit cognitivi, ma il loro pensiero non è stato adeguatamente sollecitato, dal loro ambiente di provenienza, dallo stesso contesto nel quale si trovano. Tratti di personalità, disturbi antisociali, psicopatologie. Non è possibile connettere un tratto di personalità alla commissione di un crimine. Non è possibile parlare. Disturbo antisociale è già una categoria diagnostica, è una categoria che ingessa. Diciamo che la persona ha commesso degli atti antisociali. Proviamo a capire quali sono, più che le origini, che cosa ha condizionato, come quella persona li spiega. Questo è un aspetto importante. Intervistare, ascoltare il punto di vista della persona con la quale ci troviamo a parlare. Psicopatologie. Molte persone con psicopatologie non commettono crimine, alcune sì. Quindi la storia di vita di persone che incontrano la possibilità di commettere crimini, devianze di tipo criminale, ogni tanto ricordo perché devianza di tipo criminale ci riporta a questa categoria che parla della devianza come una costruzione anche sociale, hanno tratti di personalità particolari, hanno dei disturbi, hanno delle psicopatologie, ma questo non è una spiegazione sufficiente. Molte altre persone con questi problemi non incorrono nella commissione di un crimine. Uso di alcol e droghe. Certo, l'uso di alcol e droghe. Le droghe, magari per rifornimento, posso anche commettere un atto deviante, ma la droga in sé non mi fa commettere un crimine. L'uso di alcol. Interroghiamoci. È l'uso di alcol che magari allenta un po' le censure, questo lo sappiamo, che fa commettere il crimine. O il crimine è generato da altro, è semplicemente la caduta di qualche regola che la persona si dà, lo ha favorito, ma l'alcol in sé non produce questo. Inseriamo anche un altro elemento, l'alcolizzato, l'alcolizzata, il malato, la malata mentale, il tossicodipendente, la tossicodipendente. Cosa incontrano nelle loro interazioni? Beh, faccio un esempio. Se per strada, tardi, io da sola mi trovo a camminare e mi si avvicina una persona, magari dall'aspetto tranquillizzante, una ragazza giovane, e mi dice se ho una sigaretta o se posso darle dei soldi perché ha perso il portafoglio, gliel'hanno rubato e deve fare il biglietto dell'autobus, magari anche con un po' di attenzione perché non la conosco, però mi avvicino.

Si avvicina, non so, ma qualche volta l'ho osservato. Una persona che ha dichiaratamente bevuto, anzi, ora mi è venuto in mente un esempio importante, ve lo voglio raccontare. Non è che non gli voglio offrire la sigaretta o dare i soldi, ma magari ho paura. Questo mio atteggiamento può generare, e questo mio irrigidimento può generare l'altro. Un pensiero negativo su di sé, sul mio comportamento nei suoi confronti. Vi porto questo esempio recente. Un pomeriggio tardo sono uscita, dovevo comprare delle cose, non c'era molto gente intorno a me, anzi non c'era nessuno nel quartiere, era una domenica pomeriggio, quindi andavo in uno di quei negozi che sono sempre aperti. A un certo punto mi giro. Non so perché, ma forse volevo vedere se c'era qualcosa in un luogo che conosco. C'era una persona dietro me, un uomo poco più giovane di me, che mi ha detto: "Non si preoccupi, non si preoccupi, sto solo camminando, forse troppo vicino a lei." Aveva pensato che io fossi spaventata da lui. Sì, aveva bevuto, ma io non mi ero neanche accorto della sua presenza. Quindi le risposte che le persone in queste condizioni incontrano spesso nella loro vita, finiscono per orientare anche una autoattribuzione di persona pericolosa, allontanata. Stile familiare, deprivazioni e disgregazioni familiari. Questo è un aspetto rilevante, se gli stili familiari sono autoritari o permissivi, se non c'è un adeguato monitoraggio di quello che i figli e le figlie fanno, se non c'è un accompagnamento rispetto all'uso delle regole, ma diciamo, molte persone, molte ragazze e molti ragazzi appartengono a questo tipo di famiglie, ma non è detto che questo produca devianza o criminalità. Ci sono stati anche dei tentativi, per esempio, rispetto a deprivazioni e disgregazioni familiari, che è il secondo punto, studi che hanno cercato di capire se le separazioni genitoriali possono ingenerare orientamenti a comportamenti delinquenziali. Ma non è la separazione in sé. Beh, la separazione è un evento di genitori, è sicuramente un evento con i quali un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza devono fare i conti, con cui tutta la famiglia deve fare i conti. Ma al di là della separazione, che è un fatto che può intervenire nel percorso di vita di una famiglia, è anche il modo con cui quei genitori, quei familiari, le persone, i servizi, interpretano queste separazioni. Nella separazione si possono accompagnare i figli, ma ancora, terzo punto, non è soltanto la separazione. Voglio dire, persone che non vengono da una famiglia separata possono commettere devianza. Allora, una separazione conflittuale, una separazione problematica, non accompagnata, possono ingenerare difficoltà, sofferenza, possono ingenerare chiusure, ma non possono ingenerare devianza. Diciamo che sono condizioni da curare, da prendere in seria considerazione, ma non perché causa di devianza. La psicoanalisi ha fornito delle letture talora suggestive del crimine. Diciamo però che la psicoanalisi, almeno questo orientamento, non ha fatto delle vere e proprie ricerche, piuttosto la psicoanalisi ha osservato quello che avveniva nello studio della psicoterapia e ha ipotizzato alcune cause. Io non userò questo termine, ma delle condizioni causali che diventano causali successivamente. Senso di colpa e funzione dell'io. Senso di colpa inteso nella spiegazione del crimine per la psicoanalisi non tanto come senso di colpa successivo alla commissione del reato, ma inteso quasi come condizione causa del reato, il senso di colpa dovuto, derivato dai crimini originari del parricidio e dell'incesto, e il crimine, secondo una delle ipotesi dei primi studi psicoanalitici, può essere un modo per lenire quel senso di colpa andando incontro a una punizione, come dire, ricercare la punizione e a questa
a questa teoria, a questa ipotesi anche vengono ricondotti da questo filone di studi atti mancati, dimenticare un oggetto sulla scena del crimine come per farsi scoprire, quindi è la ricerca della punizione per quel senso di colpa. Studi psicoanalitici

Successivi hanno studiato maggiormente le funzioni dell'io e quindi l'io come regolatore del rapporto fra persona e comportamento, che ovviamente è anche monitorato da quelli che sono gli interventi del superio, quindi dell'istanza che controlla il nostro comportamento. Il comportamento e la teoria frustrazione-aggressività.

trasmettere delle cose, quindi mi muovo in senso proattivo, c'è aggressività positiva, possiamo dire, certo questa non è negativa, c'è aggressività positiva in una competizione sportiva, anche se non è agonistica, ma evidentemente c'è l'attivazione di tutte le risorse fisiche e psicologiche della persona. E non c'è aggressività in molti crimini, c'è aggressività nel mandante di un omicidio? Probabilmente no. Viene fatta una consegna, una prescrizione. Quindi aggressività e criminalità, delinquenza non sono la stessa cosa. E poi la frustrazione genera aggressività. La frustrazione può generare molte altre risposte. La frustrazione può generare appunto sofferenza, depressione, una frustrazione continua, ripetuta, l'isolamento, il ritiro in se stesso può anche generare aggressività. Talora un'aggressività positiva nella quale cerchiamo di uscire da quella situazione di frustrazione, ma facciamo un esempio banale anche nei testi che troverete. La macchinetta del caffè non mi dà il caffè. Va bene, posso rinunciare, mi spiace perché ha preso anche i soldi. Posso provare a dare un calcio? È aggressività? O sto cercando semplicemente di smuovere qualcosa? Magari si è inceppato il meccanismo. Ma poi, chi c'è intorno a noi? Sono sola? Posso dare anche più calci? Forse, non sto dicendo che faccio questo nel quotidiano, ma può darsi. C'è vicino a me qualcuno? Ci sono persone che mi osservano? Mi metto a dare i calci alla macchinetta? Quindi noi siamo sempre in un mondo di relazioni. Sempre nell'ambito della teoria, sempre in questo ambito del comportamentismo e della più che frustrazione e aggressività, ma del contrasto fra diversi bisogni che abbiamo, c'è la teoria di Thomas e dei bisogni fondamentali. Thomas ci dice che noi abbiamo alcuni principali bisogni, il bisogno di sicurezza, il bisogno di fare nuove esperienze, il bisogno di avere risposte dalle altre persone e il bisogno di ottenere il loro riconoscimento. Ci sono una serie di situazioni nelle quali questi bisogni, tutti fondamentali, entrano in contrasto. Pensiamo soltanto al bisogno di sicurezza e di fare nuove esperienze. Pensiamo in adolescenza, ma anche nell'età adulta. L'adolescente ha bisogno di sperimentare, di mettersi alla prova, di infrangere le norme, anche le regole, per vedere cosa succede. Ha anche bisogno di sicurezza, la sicurezza delle figure adulte, della famiglia. Avere risposte degli altri e ottenere il loro riconoscimento. Noi abbiamo bisogno di questo. Viviamo nel rapporto con gli altri. Riconoscimento significa che vengo considerata, ma nello stesso tempo ho bisogno di fare altro, per esempio quelle mie nuove esperienze. Ecco, talora, questo soprattutto in età adolescenziale, giovanile, dove molto spesso a inizio un percorso di devianza possono esserci questi contrasti, non li ricondurrei alla crisi dell'adolescenza, ma li ricondurrei appunto ai diversi bisogni che le persone hanno e che possono non andare in sintonia. Siamo ai nostri spunti di riflessione per ripercorrere quello che abbiamo detto finora sui primi studi. Mi è capitato di usare spiegazioni di questo tipo? Li avete a volte usate per spiegare dei comportamenti trasgressivi della norma, anche se non criminali? In quali occasioni è successo? Mi è capitato, mi capita di utilizzarle nei fatti del mio quotidiano? In relazione a me e in relazione ad altre persone, cioè quando spiego il comportamento di altri, come mi muovo? Quando spiego il mio comportamento, ci sono delle differenze? Un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Rispetto a questa storia degli sviluppi del pensiero scientifico, l'interazionismo simbolico che ho introdotto molto velocemente nella precedente lezione, ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma, cioè osservare le cose in maniera diversa, piuttosto che frazionare le persone negli aspetti costitutivi, l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico, l'aspetto fisiologico organico, l'aspetto sociale, considerarla nella sua unità e nelle interazioni sociali.

Questa è la figura che vi ho già mostrato. Proveremo in questa lezione a vedere come nell'interazione individuo-altri si costruisce il sé, quello che noi siamo. Un sé che evolve nel corso della nostra vita, ma che è l'istanza più importante della nostra mente. Non deriva dalla nostra mente, ma si produce, è un prodotto dell'interazione che diventa caratteristica della mente. L'interazionismo simbolico non considera la devianza come problema sociale dato, del quale si devono ricostruire le cause nel legame fra fattori sociali, culturali, psicologici e genetici, ma cerca di comprendere i meccanismi attraverso i quali la devianza viene individualmente e socialmente definita. Qual è la concezione della mente per l'interazionismo simbolico? Sto parlando di autori come George Herbert Mead, come Bloomer, altri che citeremo. La mente umana non è una realtà immutabile di natura organica. È un continuo processo riferito all'esperienza di interpretazione, riflessione, anticipazione. Anch'io in questo momento ho in mente chi mi sta ascoltando, non vi conosco, ma ho in mente che le persone mi stanno ascoltando e mentre parlo cerco di riflettere su quello che succede, quello che dico e cerco di anticipare quello che dirò poi, avendo interpretato le teorie in modo da poterle rendere più possibili e comprensibili per voi. Quindi gli altri e le altre sono sempre la nostra mente, anche se siamo in una stanza completamente da soli. Anche quando vogliamo prendere distanze da tutto quello che ci è successo durante la giornata, siamo stanche, ci rilassiamo, ma i nostri pensieri non riescono mai, non vogliono, non possono tenere gli altri a distanza. Ci sono degli altri nella nostra mente con i quali costantemente la nostra mente dialoga. Di cosa si compone la mente, secondo Mead? Si compone di tre strutture che sono interdipendenti fra loro. L'io, il me, il sé, il self. L'io organizza il rapporto fra stimoli provenienti dall'organismo, istinti, pressioni interne e la realtà esterna. In questo momento il mio io sta facendo questo, gli stimoli dell'esterno, in questo momento non li vedo ma li penso, ma ci sono stimoli nella sala di registrazione, il mio stare comoda, se magari sono stanca, se so che ho da fare delle cose dopo, e questo ci accompagna nella nostra vita. Il me è un'istanza importantissima. Il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. Non è soltanto fatto dalle risposte delle altre persone. Il me non si costruisce perché qualcuno mi dice che non valgo niente, perché qualcuno mi dice che questo comportamento che ho messo in atto è negativo, ma come io interpreto. Noi costantemente interpretiamo gli stimoli che provengono dall'esterno e gli stimoli che provengono dalle altre persone. Il me costituirà un elemento importante per una grande filone di studio nella devianza, che è la teoria del labeling, la teoria dell'etichettamento, cioè le persone rischiano di diventare quello che è la loro etichetta. Sei un disastro, sei il peggiore, sei la migliore del mondo. Le etichette funzionano ovviamente in senso negativo o positivo, ma in genere quando diciamo etichetta pensiamo a qualcosa di negativo. Non etichettarmi così. Questo succede anche nel nostro quotidiano. Ricordiamo sempre però che il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. E poi c'è il self. Il sé è il risultato dell'interazione sociale ed è il prodotto di due principali capacità. Produrre simboli e rispondere ad essi. Assumere gli atteggiamenti degli altri. Produrre simboli e rispondere ad essi. Noi viviamo in un mondo di significato. Questo tavolo e questa sedia, ora li sto nominando, ma non hanno lo stesso significato che hanno una sera durante una
simpatica scena con amiche e amici che non vedo da molto tempo, non hanno lo stesso significato di una sedia di fronte a qualcuno che mi dovrà selezionare per un luogo di lavoro. Noi attribuiamo dei simboli, noi attribuiamo dei significati, il nostro è un mondo fatto di significati, quindi il significato che le cose e le persone hanno per noi. Pensiamo a quella striscia di stoffa che noi chiamiamo bandiera. Quale significato? Cosa si può fare rispetto a quel significato e non a quel pezzo di stoffa? E produrre simboli è designare con simboli oggetti, inclusi se stessi, nomi, pronomi. Chi ha esperienza di bambine e bambini avrà visto che a volte bambine e bambini si chiamano col loro nome. Giulia sta pensando questa e parlano in terza persona. Stanno facendo un esercizio di farsi oggetto a se stessi. Il sé è oggetto, oggetto di me qualche minuto prima, soggetto. Ora che sto parlando, quando mi penso come oggetto. Questo è un processo importantissimo, l'uso dei nomi, l'uso dei pronomi. Assumere gli atteggiamenti degli altri, dagli altri significativi all'altro generalizzato. Questo è un passaggio molto rilevante dell'interazionismo simbolico. Noi assumiamo sempre gli atteggiamenti degli altri, cioè cosa mi aspetto che l'altro si aspetti. Non che facciamo le cose che gli altri si aspettano, ma lo abbiamo nella nostra mente attraverso il sé. È quello che in fondo ci consente anche di essere rispettosi delle regole. Se entro in un bar e prendo un caffè, beh, mi aspetto che l'altro si aspetti che io paghi. Anche l'adesione alle regole fa riferimento a questo. Chi sono gli altri significativi? Questo si costruisce, questo assumere gli atteggiamenti degli altri attraverso il percorso della socializzazione. Gli altri significativi sono le persone a noi vicine, a partire dalla nostra famiglia. Non sto parlando soltanto dei genitori, degli insegnanti, ma man mano gli altri significativi della nostra vita. Che cosa si aspettano da noi gli altri significativi? E dagli altri significativi apprendiamo delle cose. Immaginiamo una bambina un po' discola, io da bambina ero discola, non volevo rispettare tanto le regole. E beh, certo che se la mamma dice questo non si fa, poi lo dice la mamma di un'amica e magari spiega che fare questo crea un disagio, non si prendono in giro le persone, non si fa a botte, cose di questo genere, poi lo dice l'insegnante, poi comincia a diventare qualcosa che non è più un'indicazione di un altro significativo, ma di quello che Mead chiama l'altro generalizzato. L'altro generalizzato è la nostra cultura. Quando io entro in un bar e so che pagherò il caffè, sto facendo riferimento alla cultura, all'altro generalizzato. Posso anche entrare, per cultura non intendo, non esiste una cultura generale, anche culture locali. Io insegno in Sardegna e in Sardegna si usa molto offrire e ciascuno offre agli altri, c'è il giro delle offerte. Quando ero molto giovane ho conosciuto un ragazzo, era un collega che proveniva da un paese della Sardegna molto particolare, anche molto attento a certe cose, dove si usava fare un giro nei bar offrendo ciascuna persona del gruppo, quindi più giri. E una volta mi portò in uno di questi locali sardi alla stazione Termini e ha detto: "Guarda che devi accettare". E dico: "Sì, ma se loro mi fanno bere una grappa, io la seconda non la posso accettare, poi sto male, una grappa già è sufficiente". E allora accetta una caramella. Ho imparato questa cultura, ora insegno anche a Sassari, e l'aspettativa di quell'altro generalizzato. Certo, l'altro generalizzato è la cultura in senso generale, ma ci sono poi anche microculture. L'altro generalizzato, e sto utilizzando una citazione su come funzioniamo, in questo caso quella per cui a me è capitato, e forse anche a voi, l'esempio che viene portato è di una persona che va ad imbucare la lettera, poi non la imbuca, torna indietro, ma c'è qualcuno che rappresenta l'altro generalizzato, non l'altro significativo, e magari borbotta fra sé: "Se ho dimenticato il francobollo, o dovevo scrivere questa cosa", come per rendere conto di un atto che non si è completato nel suo processo. Noi siamo

in dialogo costante con l'altro generalizzato. L'interazione sociale consente lo sviluppo di due capacità fondamentali, l'anticipazione e l'autoriflessione. Negli esempi che ho fatto io anticipo e organizzo il mio comportamento e il mio modo di pormi in quella situazione. Questo è Mead porta questo esempio molto chiaro a come si costruisce, diciamo, come si costruiscono la capacità di anticipazione e autoriflessione attraverso il passaggio dal play al game. Il play è il gioco pure e semplice, è quel gioco che si fa quando siamo molto piccole, piccoli, che simuliamo qualcosa, magari una penna e un pettine, fingiamo di pettinare una bambola, una penna può essere... ero piccola, giocavo con le frecce degli indiani, soprattutto perché mi piaceva portare le penne, ma a volte non ce l'avevo e facevo finta, usavo un altro oggetto. Quindi è il modo di interpretare dei ruoli inventandoci delle cose. Guardate, a volte bambine e bambini come fanno? Parlano, ma ognuno, il monologo collettivo, diciamo, ognuno dice le cose che vuole, parla in funzione di qualcosa che sta simulando, che sta sperimentando. Il game è un'altra cosa, è il gioco organizzato. Il game è la partita di scacchi, la partita a pallone. Il game è quando io devo anticipare la mossa dell'altro. Se voi guardate le partite di pallone, io non le guardo, ma a volte mi capita e sento chi sta guardando. E adesso dove si mette il portiere? Si mette di là. Il portiere deve pensare dove mi colloco, dove arriverà la palla. Quindi anticipazione, autoriflessione e regolazione del proprio comportamento in funzione di questa anticipazione, di quella che sarà la mossa dell'altro. Lo facciamo nel nostro quotidiano, non stiamo parlando di partite, ma anche in un dialogo è questo, quando parliamo, anticipiamo, riflettiamo e produciamo. Caratterizzazione primaria del sé è la possibilità di essere nel medesimo momento soggetto e oggetto. Lo abbiamo detto prima, in riferimento al sé, ora lo comprendiamo meglio, perché come oggetto rifletto su di me e agisco in quanto soggetto nel game. L'unità di base dello studio del comportamento per Mead è l'atto sociale. L'atto sociale è un atto comunicativo all'interno del quale si configura la risposta di un organismo al gesto di un altro organismo. Il gesto di ego evoca una certa risposta da parte dell'alter e questa a sua volta costituisce uno stimolo per ego. È la conversazione di gesti. L'atto sociale è un'azione dotata di significato. Se io faccio così, sto salutando. Il mio gesto evoca qualcosa in voi e questa è la vostra risposta, costituisce un nuovo stimolo per me. Sia voi che io attribuiamo lo stesso significato a questo gesto che per la verità è un atto sociale. Questa conversazione di gesti sarebbe priva di significato qualora non intervenisse un processo interpretativo che suscita implicitamente in chi compie il gesto la stessa risposta che esso provoca in coloro a cui è destinato. La relazione fra individuo e società si fonda sul riconoscimento della reciproca dipendenza implicata nell'atto sociale. Adattamento reciproco entro un ambito comune di senso. Badiamo, quando andiamo in situazioni nuove, in culture altre, potremmo andare con i nostri significati e renderci conto che quel significato per quella cultura non è la stessa cosa. Spesso dei misunderstanding, delle cattive interpretazioni dei nostri comportamenti sono proprio dovute a universi di significato diversi che utilizziamo. Gli esseri umani, quindi, agiscono verso cose, persone, idee e istituzioni basandosi sul significato che esse hanno per loro. Io mi muoverò nelle diverse situazioni a seconda del significato che attribuisco. Tali significati sono il risultato dell'interazione che si sviluppa all'interno della società, cioè della cultura, e sono pertanto condivisi.
tali significati hanno una specificità.

specificità culturale e storica. Per la loro natura condivisa, questi significati ci consentono di valutare intenzioni, aspettative di altri componenti della nostra cultura. Gli stessi significati, questo è un passaggio importantissimo, sono costruiti e modificati attraverso l'interpretazione attuata da ogni individuo quando entra in rapporto con quelle cose, persone, eccetera, nell'interazione, nelle nostre conversazioni, nei nostri dialoghi, non sto parlando soltanto di parole, ma nelle nostre conversazioni comportamentali, come entriamo in contatto con le persone, reciprocamente ci influenziamo e modifichiamo anche il nostro significato. Quando sono arrivata in questa sala di registrazione per la lezione, era diverso. Diverso da adesso, adesso sto dialogando in maniera più tranquilla, più fluida, perché sto cominciando a rappresentarmi chi siete, alcune regole che servono per far funzionare bene la lezione. L'ordine sociale è pertanto costruito e continuamente negoziato in situazione. Pensiamo a quello che succede, per esempio, nei disordini negli stadi, quali sono le reazioni, quali sono le paure, come riorganizzare questo, cosa succede fra gruppi di tifosi e di tifose. Abbiamo parlato di altro generalizzato e io voglio arrivare a uno sviluppo successivo. L'altro generalizzato, abbiamo detto, è importantissimo, ma studi successivi di un criminologo interazionista, Lonnie Athens, molto interessante. Lonnie Athens ha scritto vari volumi, ma uno scritto da un giornalista, Rhodes, si intitola Perché uccidono. E perché è interessante questo libro? Perché in questo libro il giornalista intervista Lonnie Athens, lo studioso, e lo intervista sotto due profili: la sua storia di vita e la sua storia di studioso. Lonnie Athens è passato nel Dipartimento di Psicologia, di Filosofia e poi Psicologia di George Herbert Mead, di Bloomer, quindi ha respirato l'aria interazionista. E è molto interessante sono molto interessanti i passaggi che nel libro vengono portati sulla sua carriera, come è arrivata a questo, ma anche sulla sua vita. Sulla sua vita con un'infanzia anche fatta di maltrattamenti e violenze. Quindi è molto bello questo passaggio fra Athens, la persona che riflette sulla propria storia, Athens, lo studioso, che ragiona in chiave interazionista e osserva che l'altro generalizzato di Athens, di Mead, è un concetto riduttivo, perché voglio leggervi un passaggio importante. Dice, questo lo prendo proprio dal libro di Rhodes: sfortunatamente, comprese Athens, il concetto di Mead, di altro generalizzato, per quanto brillante e sublime, soffriva di un difetto fatale: non si accordava alla realtà. Spiegava la conformità, ma non riusciva a spiegare l'individualismo. Spiegava l'accordo, ma non riusciva a spiegare il disaccordo. Athens comunque stava studiando uomini e donne il cui carattere e i cui principi erano tanto in contrasto con gli atteggiamenti riconosciuti dalle loro comunità, che erano stati giudicati criminali violenti da una giuria di loro pari e condannati a passare degli anni in prigione. Su quale ferale struttura erano costruiti? Sì, Athens si è occupato soprattutto di crimini violenti, particolarmente di crimini violenti, ma ha creato un altro concetto che non sostituisce certo l'altro generalizzato, ma per certi versi lo completa: la comunità fantasma, quelle che qui indicato nella slide, le voci del passato. Che cos'è la comunità fantasma? Abbiamo detto che l'altro generalizzato è l'insieme, è prodotto dalle nostre interazioni, dalle risposte degli altri significativi, ma sta a indicare la cultura. Ecco, la comunità fantasma è fatta dei nostri altri significativi, le voci del passato. Athens la paragona a un Parlamento. Quando dobbiamo interpretare una situazione, è come se accanto all'altro generalizzato, la cultura, cosa si fa?
o meglio cosa significa

questa situazione? Cosa si fa in questa situazione? Sono delle domande che ci facciamo continuamente, anche se non ce le diciamo in maniera evidente, ma anche della comunità fantasma, quindi l'insieme dei nostri genitori, amici, le persone importanti, gli altri significativi sono gli altri importanti della nostra vita, ci dicono come interpretare le cose. È come se noi parlassimo e dialogassimo nella nostra mente discorsiva continuamente con l'altro generalizzato, ma nell'immediatezza, con la comunità fantasma. Ecco, proprio in questo momento ho pensato una cosa. Rispetto a quell'esempio che vi ho fatto dell'incontro che faccio, che posso fare la sera con una persona che è evidentemente bevuto troppo, credo che la mia comunità fantasma mi allontani un po' o mi faccia stare un po' impaurita, perché l'altro generalizzato, in cui includo anche gli studi teorici, non mi fanno aver paura, ma certo le voci di mia madre, stai attenta quando vado in giro, le voci di persone anche in età adulta, Patrizia, ma tu sei un po' troppo disattenta, sicura, fiduciosa, sei sempre così fiduciosa. Chissà, ora parlando vedete come costruiamo e ricostruiamo. A questo mi fa piacere, la comunità fantasma, le voci del passato. Quindi, terminato questo argomento, altro generalizzato, comunità fantasma, vi chiedo di ripensare di nuovo a devianza e a deviante. Cosa aggiungereste? E ora veniamo agli spunti, al riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Pensando a un crimine da cui mi sono lasciata particolarmente colpire, pensando a chi l'ha commesso, ho provato a darmi spiegazioni o posso provarci ora? Quali spiegazioni? Mi è capitato di usare spiegazioni di questo tipo? In quali occasioni? Mi è capitato, mi capita di utilizzarle nei fatti del mio quotidiano? In relazione a me, ad altre persone? Pensando di nuovo a devianza e deviante, cosa aggiungerei ora? Bene, siamo al termine di questa lezione e vi ringrazio per essere state presenti e vi ricordo che nel sito del corso troverete materiali aggiuntivi, letture, video, filmati, suggestioni. Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando

Benvenute e benvenuti a questa lezione che parla di un argomento che mi sta molto a cuore, la psicologia delle comunità e il degrado ambientale. Gli argomenti che tratteremo sono la necessità di ampliare il paradigma ecologico, includendo anche l'ambiente naturale. Cambiamenti climatici, salute, comunità e Covid sono parenti stretti. Per affrontare i mutamenti necessari occorre agire a livello locale, continentale e planetario insieme. Cosa possiamo fare noi come psicologi? Sviluppare un senso di comunità planetario è possibile? Questi sono i temi di cui parleremo oggi. Cominciamo col più importante. Ampliare il paradigma ecologico includendo anche l'ambiente naturale. Dice, ma come? La psicologia ha già un approccio ecologico. Sì, ma la psicologia si è occupata di diciamo sia dell'ambiente naturale, non se ne è mai occupata. L'ambiente fisico naturale è stato poco esplorato, sia in psicologia di comunità che addirittura in psicologia ambientale. Ambedue le discipline nascono negli anni 60, adottando prospettive sistemiche ecologiche, ma che si concentrano su caratteristiche spaziali e sociali di ambienti fisici, abitati e trasformati dagli uomini, e quasi mai su ambienti naturali. Questa scarsa attenzione all'ambiente naturale e alla biodiversità che lo caratterizza è rimasta invariata per decenni e questo ha causato in parte anche la perdita della biodiversità perché non ci pensavamo neppure, cioè eravamo talmente concentrati a pensare a noi umani, ai problemi degli umani, specialmente gli psicologi di comunità, ovviamente come tutti gli altri psicologi erano interessati agli esseri umani, hanno dimenticato completamente tutti gli animali, tutte le piante, tutti gli altri sistemi che occupano anche il nostro pianeta. Un gruppo minoritario di psicologi ambientali di orientamento psicopolitico pragmatico punta già negli anni 70 a perseguire una migliore comprensione dei problemi ambientali denunciati da Barry Commoner, da Woodville Carson e Swan, che hanno iniziato le prime ricerche sugli atteggiamenti del pubblico verso l'inquinamento, documentando come l'inquinamento atmosferico sia più grave nei quartieri più poveri delle grandi città. Ma come spesso accade, le ricerche sono rimaste inascoltate, cioè sapevamo già da allora che i poveri avevano più problemi di inquinamento perché noi mettevamo, diciamo, tutte le discariche nelle zone più povere o deboli della città. Tuttavia, la maggioranza degli psicologi ambientali per decenni non seguiranno questo approccio sociopolitico apertamente contestatario dei valori che animano l'economia di mercato e lavoreranno maggiormente in contesti universitari e di ricerca, politicamente moderati, sostenitori al massimo di graduali riformismi. Cioè, gli psicologi di comunità e ambientali iniziali, la maggioranza di loro non era a favore della minoranza che diceva lottiamo anche per cambiare contesti, per ragioni di profitto o per ragioni di, diciamo, di mercato. Molto spesso sono state fatte delle ingiustizie ambientali. Soltanto con il moltiplicarsi di eventi climatici estremi risveglia l'interesse finalmente dell'ambiente, particolarmente in questo secolo. Gli psicologi di comunità denunciano le ingiustizie e le discriminazioni che danneggiano la salute fisica e mentale di donne, persone di colore e diversamente abili. Hanno inoltre esplorato la percezione, le risposte,

poste la resilienza delle persone e comunità colpite da cambiamenti climatici. Cioè, il grande cambiamento di interesse per gli psicologi di comunità e per gli psicologi ambientali è avvenuto più soltanto finalmente quando gli eventi climatici estremi hanno risvegliato l'interesse per tutti, perché non hanno potuto più negarlo. Allora hanno cominciato a fare molte più ricerche. Alcuni psicologi di comunità hanno elaborato corsi innovativi, per esempio hanno cominciato a fare con esperti ambientali, esplorato come meglio applicare alcuni principi cardine della psicologia di comunità, oppure qual è il ruolo delle emozioni negative e positive negli atteggiamenti ambientali, integrando aspetti dell'educazione socioaffettiva e ambientale. Io stessa ho elaborato delle strategie per insegnare nelle varie classi, dalle elementari alle superiori, ai ragazzi a diventare più consapevoli dei problemi ambientali e più pronti magari a fare qualcosa per cambiare. Gli psicologi statunitensi ammettono di aver esplorato solo comportamenti individuali. The American Psychological nel 2020 documenta come gli psicologi si siano troppo focalizzati nel modificare comportamenti individuali che hanno basso impatto ambientale. Che vuol dire? La psicologia, come lo sapete, si occupa spesso di individui, la psicologia della personalità, la psicologia del cervello, tanti tipi di psicologie che sono centrate, tranne la psicologia sociale, sugli individui soltanto singoli. Questo ha diciamo in qualche modo influenzate anche le psicologi che sono occupati di ambiente, che sono occupati di cambiare i cambiamenti che fanno i singoli, ma sono dei cambiamenti troppo piccoli per incidere sul problema massimo che noi abbiamo. Gli psicologi di comunità dichiarano che gli psicologi in generale hanno negletto di promuovere cambiamenti nelle organizzazioni, nelle reti sociali, e soprattutto abbiano trascurato l'importanza di lottare per ottenere mutamenti politici strutturali che possano avere un impatto ambientale più consistente. Cosa vuol dire? Che bisogna cambiare alcune leggi, bisogna cambiare per dare meno sostegno, per esempio, alle grandi compagnie petrolifere e alle altre compagnie come che diciamo, fanno la plastica. Cioè, praticamente occorre colpire di più le grandi corporazioni e tutti gli stabilimenti che inquinano i mari, che inquinano con la plastica, che inquinano i fiumi, e invece noi abbiamo fatto molto poco di questo. Punti di riflessione da questa parte. Perché i psicologi sono occupati molto poco dell'ambiente naturale? Cambiamenti climatici, salute, comunità e Covid sono parenti stretti. Qui vorrei proprio darvi adesso delle nozioni ben chiare su perché è importante per la nostra salute, non solo per la giustizia ambientale, ma la nostra salute, cambiare l'atteggiamento che abbiamo con la natura. Nelle aree più colpite dal Covid-19, infatti, che sono quelle del nord Italia, è stato rilevato il più alto livello di particolato PM2.5. prodotto dall'utilizzo di combustibili fossili. C'è stata alte concentrazioni di particolato, aumentano la frequenza di ictus, broncopneumopatia cronica, costruttiva, cardiopatia ischemica e carcinoma polmonare. Malattie incontrate nei parenti di pazienti di Covid che sono deceduti. Cioè, queste due ricerche, quella di Mebane nel 2020 e quella di Wu e Neti nel 2020 sempre, ha provato proprio che morivano di più le persone nelle zone che erano già molto inquinate nell'aria o nell'acqua e per cui avevano già pazienti che soffrivano di queste malattie. Un secondo fattore molto grave è il vertiginoso aumento della popolazione. Negli ultimi decenni la popolazione mondiale ha superato i 7 miliardi e si avvia ad arrivare a 11 miliardi nel 2100, fra poco. Questa imponente crescita incrementa l'inquinamento ambientale perché comporta un vertiginoso aumento del PIL e dell'energia utilizzata per produrre più beni, servizi, alloggi e mezzi di trasporto. E ricordiamo che oggi il 90% dell'energia consumata da noi proviene dai combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale. Questa è una tremenda verità
che è difficile.

difficile per noi accettare, perché la maggior parte di noi vuole avere il condizionatore d'aria, vuole usare l'automobile, eccetera, e quelli dei paesi sottosviluppati vogliono imitare la nostra vita. Per cui sarà molto importante l'operazione di far entrare nelle nostre teste che in realtà, se non facciamo alcuni cambiamenti negli stili di vita, rischiamo di non avere una salute oltre che un ambiente degradato. Infatti, la nostra salute è sempre più in pericolo. È minata dalla diffusione di aerosol atmosferici causati dalla combustione di carboni fossili nell'industria, nei trasporti, dalla combustione di biomassa dagli allevamenti intensivi e anche dagli incendi boschivi e dalla desertificazione. L'inquinamento chimico e biologico causato dalla diffusione di materie plastiche, di pesticidi, di prodotti farmaceutici, di antibiotici e ormoni, influisce negativamente sulla salute dell'uomo e degli ecosistemi. Tutte le cose che sono citate in questa slide sono cose che provocano degrado ambientale, che a sua volta è legato alla possibilità di avere più malattie, più problemi di salute. Per cui è urgente passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, col vento e col sole. Perché? Il pianeta è più caldo già adesso di 1 grado rispetto al 1860 e crescono i disastri ambientali. Ci sono uragani mai visti prima, estati violenti, incendi devastanti, barriere coralline morenti, desertificazione e scioglimento dei ghiacciai. L'aumento delle temperature potrebbe mettere in circolazione virus e batteri. Infatti, variazioni di temperatura, umidità e condizioni del suolo favoriscono il salto di specie. Il 60% delle malattie infettive emergenti sono trasmesse all'uomo da animali selvatici, vedi SARS, Ebola, HIV. Questo è un punto importantissimo. Cioè, noi facciamo sciogliere i ghiacciai, ma nei ghiacciai ci sono magari migliaia di virus e batteri che noi non conosciamo da secoli e che potrebbero di nuovo infettare la nostra salute. Inoltre, il salto di specie significa che noi disturbiamo sempre di più con la deforestazione le nicchie naturali dove stanno gli animali che devono scappare e andare da un'altra parte. E questo favorisce il salto di specie perché favorisce che praticamente gli uomini possano prendere delle malattie dagli animali, molto più di prima. Questa è una frase importantissima. I problemi ambientali sono sistemici, che vuol dire che i cambiamenti fisici, chimici, biologici e sociali interagiscono e si rinforzano a vicenda. Per combattere il cambiamento climatico occorre attuare un insieme di mutamenti. Bisogna azzerare tutte le emissioni di gas climalterante e fermare la distruzione di foreste, praterie e zone umide, che assorbono l'anidride carbonica sottraendola all'atmosfera. Per contrastare la perdita della biodiversità dobbiamo usare meno risorse e usarle meglio. La deforestazione porta all'estinzione di massa di molte forme di vita. Pensate alle api adesso come sono in pericolo, pensate ad altri animali che sono scomparsi. Circa il 50% della biodiversità è già scomparsa e tutti questi animali, questi insetti, avevano un loro ruolo nella salute del nostro pianeta, per cui noi uccidendo i loro posti, i loro ecosistemi, abbiamo fatto un danno anche a noi esseri umani e dobbiamo essere consapevoli di questo. Cosa occorre fare allora? Bisogna passare da un'economia liberista all'economia circolare. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti progettati in modo che durino il più lungo possibile. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo, generando ulteriore valore. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato sul tipico schema estrarre, produrre, utilizzare e gettare. Questa è forse, diciamo, la slide più importante per voi, che siete giovani e avete tutta la vita davanti, perché se non cambiamo il modello economico, se continuiamo a perseguire

soltanto la crescita e il profitto e ignoriamo il male che facciamo agli animali, agli ambienti, agli ecosistemi, alla fine questa cosa, siccome i problemi sono sistemici, tornerà al mittente, cioè noi esseri umani, come abbiamo già cominciato con il Covid, ma sarà sempre peggio, se non prendiamo questi cambiamenti avremo spesso malattie con cui non sapremo come trattare, non solo, ma praticamente estrarre, produrre, utilizzare e gettare significa creare montagne di rifiuti, ma l'avete visto? L'oceano pieno di plastica? Avete visto i mari pieni di plastica? Avete visto i vostri fiumi tutti pieni di inquinamento? Vogliamo far morire la terra? Questa è la cosa importante. L'economia che abbiamo scelto, che ha prodotto poi delle disuguaglianze di ricchezze enormi, in cui 7.000 persone sono miliardari e hanno un controllo sui politici perché gli danno sempre loro i fondi per le elezioni, prendono le decisioni per tutti noi. Per cui vogliamo un'economia che continui a essere così o vogliamo cambiare? Le potenti multinazionali degli erbicidi, dell'industria tessile, hanno riempito di plastica gli oceani. 5 aziende controllano il 70% del mercato degli elettrodomestici, 5 aziende il 70% dell'automobilistico, 5 aziende il 70% del personal computer. 3 aziende, il 50% del mercato degli smartphones, un'azienda, il 70% del mercato dei social media. Questa concentrazione della produzione aumenta le disuguaglianze globali. Nel 2019 l'1% deteneva più ricchezza di quasi 7 miliardi di persone. Cioè, non possiamo andare avanti con un'ingiustizia così palese. È chiaro che non può funzionare un mondo che è così squilibrato, che per il beneficio dei pochi fa star male tantissime persone, dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista del benessere, della qualità della vita. Per cui noi dobbiamo fare un tentativo di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo è il nostro obiettivo. Questo progetto ha stabilito un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 paesi dell'ONU. Esso ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile: sconfiggere la povertà e la fame, promuovere salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienici, sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica e riduzione delle diseguaglianze. Come vedete, questi sono tutti obiettivi che dovrebbero piacerci perché vanno tutti in un senso positivo per la maggioranza della popolazione. E questi sono infatti gli obiettivi di Sustainable Development Goals. Ognuno di questi qui rappresenta un obiettivo che dobbiamo raggiungere e purtroppo non li stiamo raggiungendo. Altri obiettivi sono ugualmente interessanti: creare città e comunità sostenibili. Consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, protezione e forme di vita sott'acqua e sulla terra, pace, giustizia, istituzioni solide, partnership per raggiungere obiettivi e per sapere quanti di questi obiettivi sono raggiunti potete andare nel sito Agenda 2030 delle Nazioni Unite per informazioni su progressi e ritardi. Purtroppo siamo in ritardo sulla maggioranza di questi obiettivi. Però è importante che non ci arrendiamo e continuiamo a combattere per questi obiettivi. Cioè sappiamo cosa fare. Non è vero che non sappiamo cosa fare. La gente normale che ha pensato, che ha studiato, che ha visto, sa cosa fare. Sono i politici che non riescono a vincere la lotta contro i grandi, diciamo, ricchi produttori che amano il mondo così com'è. Cosa pensi degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030? Saresti d'accordo tu o no? Per affrontare i mutamenti necessari occorre agire a livello locale, continentale e planetario insieme. Questo è molto interessante, vuol dire che ognuno di noi può fare qualcosa a casa sua, ogni persona, nella casa, nella scuola, nella comunità dove abita, nella cittadina dove sta. Cioè possiamo già cambiare qualcosa a livello locale.

Tutti sono potenti, tutti possono fare delle cose, però occorre cambiare il livello continentale, cioè non si può fare in modo che in Africa una città abbia, diciamo, l'acqua pulita e l'altra città no. Cioè è molto importante che anche a livello continentale, europeo, africano, sudamericano, si abbiano rispetto per questi obiettivi e si cominci a veramente prenderli seriamente come scopi da raggiungere, ma soprattutto planetario, perché noi siamo soltanto su un piccolo pianeta, non è che abbiamo un pianeta B di riserva, nonostante le chiacchiere dei miliardari che vogliono andare su Marte, ma chi ci può vivere su Marte? Che non ci sono, diciamo, i presupposti per noi, né possiamo andare noi con gli aeroplani, con i grandi missili lontanissimi per trovare un pianeta, perché noi moriremo prima di arrivare, tanta la distanza. Siamo abbastanza soli sul nostro pianeta e questo pianeta che abbiamo è l'unico che in questo momento c'è. E per cui ogni persona deve fare uno sforzo per convincere i suoi familiari, le persone con cui lavora, ma soprattutto quelle con cui parla sui social, per ricordare che è inutile creare un metaverso, un mondo, è importante per alcune cose creare un metaverso per aiutare, che ne so, i medici a fare le operazioni meglio, però non possiamo illuderci, io creerò un metaverso, poi vabbè, se anche la Terra va tutta a marcire, noi staremo lì in questo mondo immaginario. Questo è tradire una generazione intera e dire voi avrete lo stesso l'acqua pura, voi avrete le cascate, saranno tutte finte. Ma sembreranno vere. Pensate che io in Giappone, proprio un mese fa, ho trovato un gruppo di ragazzine che cercavano disperatamente di sentire gli odori. Dico, cosa state facendo? C'era una loro influencer che stava dicendo che lei era riuscita anche, non solo, a fare un metaverso in cui si potevano sentire alcune canzoni, vedere alcune luci che erano molto simili a quelli reali, ma che addirittura si poteva sentire gli odori dei fiori. Io e mio marito ci siamo avvicinati, lui non ha sentito quasi niente, ma stanno raggiungendo questo livello, cioè invece di occuparci del pianeta degradato, si stanno inventando un metaverso che faccia un pianeta finto, le montagne finte, i fiumi finti, tutto finto, perché tanto chi va dentro, secondo loro, è così rintronato che pensa lo stesso di stare in una piscina vera e invece è una piscina virtuale. Allora è molto importante che i nostri ragazzi più piccoli non si facciano prendere in giro da questa mania che è spesso maschile, diciamo ingegneristica, di costruire nuovi mondi tecnologici, perché vedrete, ne parlerò proprio nella prossima lezione, che è molto importante certe volte creare dei metaversi per alcuni scopi, ma non per sostituire la nostra Terra. Noi abbiamo un solo pianeta e tutti dobbiamo prenderci cura di questo pianeta perché è l'unico che abbiamo e il metaverso può soltanto far finta di essere un pianeta. Allora, per affrontare queste crisi interconnesse occorre agire a livello locale, continentale e pianetario insieme. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo, perché il pianeta in sé non ha confini, come il Covid non aveva confini, cioè li abbiamo inventati noi uomini i confini. Per cui cosa si potrebbe fare in Italia? Offrire molti nuovi buoni lavori, posti di lavoro, attuando che cosa? Tipici interventi di efficienza energetica che includono, vado lentamente, che spero qualcuno di voi lo possa fare, la riqualificazione edilizia dei condomini, delle case, delle scuole, degli edifici pubblici, degli uffici, e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia, con l'impegno alla graduale eliminazione del gasolio da riscaldamento. Vedete, questa è una cosa fattibile, la possiamo fare in tutte le nostre case, in molte città, in molti posti, e questo sarebbe già un grande aiuto a smettere l'uso dei fossili, che in questo momento sono quelli che abbiamo visto, quelli che gravano di più sulla salute e sono quelli che gravano di più sull'ambiente naturale. L'Europa ha esercitato un ruolo trainante
nell'emettere direttive per proteggere l'ambiente e promuovere

l'economia circolare. In Italia, nel settore del trasporto, le priorità indicate sono lo spostamento della mobilità passeggeri privata verso la mobilità collettiva e la smart mobility, lo spostamento del trasporto merci da gomma a rotaie e l'efficientamento dei veicoli, per cui usando bene i fondi europei e nazionali disponibili potremo migliorare l'ambiente, la salute pubblica e creare nuovi lavori per molti giovani in tutte le regioni italiane. Questo è importante perché è vero che tutti questi cambiamenti possono spaventare, ma possono anche portare a delle cose positive, non solo per la salute, ma per nuovi, buoni lavori per i ragazzi e per i giovani e per le persone che magari in questo momento non trovano lavoro. E ne avremmo talmente tanti bisogni noi in Italia, per il territorio, per le frane. C'è un immenso lavoro di recupero da portare avanti, ed è importante che noi votiamo, diciamo, dei politici che sono interessati all'ambiente e che veramente faranno di tutto per prendere dei fondi e usarli come l'Europa vuole e non per altre cose. E vedete, infatti, qui c'è scritto leggi le politiche che abbiano a cuore la salute dei cittadini e la protezione dell'ambiente. In tutto il mondo, ambientalisti e scienziati hanno premuto per decenni per potenziare il risparmio energetico e le energie rinnovabili, con poco successo, perché si sono scontrati con politici che privilegiavano gli interessi delle grandi aziende petrolifere. Questo è un nodo importantissimo, perché è come un circolo vizioso. Da una parte ci sono i petrolieri che fanno sempre un sacco di soldi e sono disposti a dare cifre enormi diciamo, ai politici. In America addirittura hanno cambiato le leggi che c'erano e si può finanziare apertamente una persona con moltissimi soldi, c'è cioè un super pass si chiama, e per cui hanno incentivato praticamente che i petrolieri dessero sempre più soldi. Facendo questo, i politici si indebitano con i petrolieri e quando devono votare, votano a favore dei petrolieri, cioè votano per a favore della minoranza e a favore del degrado ambientale del mondo per tutti noi, perché hanno troppi soldi e noi siamo una società soldicentrica che invece del benessere delle persone, a volte i nostri politici si occupano di più del benessere delle loro tasche. Allora, è importante che noi conosciamo i valori delle persone che votiamo, perché alcuni hanno incontrato uomini politici che preferiscono sponsorizzare grandi opere che danneggiano l'ambiente, ma offrono la possibilità di ricevere contributi per partiti e fondazioni, o purtroppo anche tangenti che li arricchiscono personalmente, essendo il denaro diventato per molti un valore dominante. Questa è una grande, grande, diciamo, difficoltà rispetto a prima, dove diciamo le persone credevano molto di più nella religione e almeno e nella vita eterna, per cui non volevano comportarsi male in questa vita per non avere poi una punizione dopo. Naturalmente si può essere benissimo atei, essere una persona etica, ma in questo momento nel paese e in tutto il mondo occidentale sembra prevalere il dio denaro, cioè l'importanza del denaro, della visibilità e del successo, e per cui questo cozza contro i reali bisogni che le persone sulla terra e l'ambiente hanno. E dobbiamo fare una svolta mettendo in Parlamento politici che non sono così corruttibili, che non vogliono il denaro, che non sono così interessati a diventare ricchi. Ci sono. Certo, purtroppo la maggior parte di loro dopo un po' si stufa, perché si rende conto che anche nei parlamenti ci sono delle lobby che sono contro di loro. Per fortuna ci sono le ecofemministe che sostengono che dobbiamo votare più donne e a sostenere nella loro carriera per farle arrivare ai vertici. Le donne in generale sono più favorevoli a finanziare progetti per la salute, l'istruzione e l'ambiente. Gli uomini sono più disposti a favorire il business e le spese per gli armamenti. Anche le nostre ricerche come parlamentari, politici locali e regionali
abbiamo rivelato le stesse difficoltà.

differenze di genere, cioè uomini, deputati e senatori più interessati alle spese per gli armamenti e il business, l'economia. E mentre invece le donne parlamentari, ma anche le donne che sono consigliere in regione, più favorevoli a finanziare progetti per la salute, l'istruzione e l'ambiente. Per cui forse le femministe hanno ragione, noi dobbiamo mettere al potere delle donne che

L'Europa ha fatto il Green Deal, ma non basta, secondo i ragazzi del movimento dei Fridays e molti scienziati, perché loro lottano per una giustizia ambientale planetaria. I paesi sviluppati hanno creato la maggioranza dei problemi ambientali, ma le conseguenze più gravi gravano già da oggi e peseranno ancora di più in futuro sui paesi più poveri del sud del mondo. Questa è l'ingiustizia ambientale a cui si deve porre rimedio. E questo purtroppo non succederà facilmente perché noi siamo anche egoisti nel mondo occidentale. Ci sentiamo, qui non avverrà niente. E invece, per fortuna, stanno avvenendo anche qua, diciamo, slettamenti, alluvioni, caldo torrido, e forse capiremo tutti che siamo sulla stessa barca. Che abbiamo fatto una grande ingiustizia verso il sud del mondo e hanno diritto a essere arrabbiati con noi, perché noi non solo li abbiamo colonizzati 2 secoli fa, ma adesso abbiamo mandato spesso i nostri rifiuti nei paesi sottosviluppati, ce li abbiamo usati come scariche, discariche. Allora è importante seguire quello che dicono le donne, cioè le donne femministe, che dicono che occorre riparare questa ingiustizia ambientale, che se no avremo delle società sempre più cruenti e sempre più, diciamo, una contro l'altra armata. Questa bellissima grafica mi fa vedere un paesino, un continente, l'Africa e il mondo. Secondo te, come possiamo migliorare la comunicazione e la cooperazione tra questi 3 livelli, locale, il paesino, continentale, il continente e planetario? Perché questo è quello che dobbiamo fare, quello che voi dovrete fare. Perché io, essendo piuttosto anziana, non vedrò così tanti cambiamenti mentali, ma voi li vedrete e un giorno vi ricorderete che la Francescato ce lo diceva che dovevamo lavorare a livello locale, continentale e planetario, perché soltanto insieme possiamo cambiare le cose. E cosa possiamo fare noi psicologi in particolare, visto che qui state facendo un corso di psicologia e spero molti di voi diventeranno psicologi e anche psicologi di comunità? Cosa possiamo fare? La prima cosa è difendere la sanità pubblica, mettere al centro la comunità, rafforzare il settore in termini di prevenzione e gestione delle epidemie che si ripresenteranno. Privilegiare la promozione del benessere collettivo nelle sue componenti ambientali, economiche, psicologiche e sociali. Tanti ricorderanno le fotografie di Bergamo, dove c'erano tutte le bare sui camion. E proprio sono i medici di Bergamo che hanno parlato per primi di fare la comunità sul territorio, cioè di fare la sanità sul territorio, di fare una sanità comunitaria. Che si sono accorti che era molto importante che in Piemonte, Lombardia e Veneto la sanità era data tutta agli ospedali e si erano chiusi molti piccoli ospedali o molti piccoli comprensori, mentre invece si sono fatte 2 cose da fare. Una è avere, come parlerò fra poco, delle case di comunità, ma anche che contengono sia medici che psicologi e, come vedremo, artisti. Ma soprattutto che anche le persone lavorino sulla prevenzione e che noi educhiamo le persone alla salute e all'ambiente. Un'altra cosa che i psicologi possiamo fare è aiutare chi sta soffrendo. Dopo la crisi, molte persone che hanno affrontato lutti familiari senza poter stare vicino ai moribondi, senza celebrare i funerali, soffrono di disturbi emotivi. Altri hanno provato per mesi emozioni negative come paura, ansia, delusione, rabbia e preoccupazione per il loro futuro. Lavoro e scuola a distanza hanno peggiorato i rapporti già conflittuali tra partner e tra genitori e figli. Queste sono ricerche che abbiamo già fatto e sono già pubblicate nelle riviste di psicoterapia, nelle riviste di psicologia, dove si vede chiaramente che c'è stato un aumento diciamo, dei buoni rapporti nelle famiglie. Tra genitori e figli che andavano già d'accordo e problemi molto grossi che continuano a esistere. Ma la sfilza di persone che stanno male in Italia ancora è grande perché quando tu non hai potuto dire addio a tuo padre, magari avevi appena litigato, lui è stato messo in ospedale, tu hai sensi di colpa, tu hai tante cose ed è importante offrire

un aiuto emotivo alle persone che in questo momento stanno soffrendo ancora e soffriranno ancora di più in futuro. Occorre promuovere il benessere psicologico individuale e collettivo, individuale e collettivo, lenendo le ferite, evitare che aumentino le violenze domestiche su donne e bambini e che crescano le depressioni e i disturbi psicosomatici. Bisogna potenziare subito i servizi territoriali di consulenza psicologica, ma anche creare servizi online che offrono opportunità di ascolto e condivisione. Io li ho sperimentati, i gruppi online funzionano benissimo, i gruppi di aiuto online. E per cui è molto importante che in ogni modo noi cerchiamo di offrire qualcosa che aiuti il benessere. A me sta a cuore questa cosa: creare case di comunità con medici, psicologi e artisti per rafforzare competenze relazionali. Devo offrire corsi di formazione a cascata per costruire percorsi di empowerment per individui, gruppi e associazioni territoriali e rafforzare il senso di comunità tra giovani e anziani, donne e uomini, immigrati e nativi, che una pur necessaria politica identitaria ha spesso suddiviso in tribù ostili, uno contro l'altro. So che sembra un'idea un po' strana mettere insieme artisti e medici e psicologi, ma sono gli artisti spesso facendoci cantare, ballare, ricordandoci le cose belle che ci mettono di buon umore e l'umore buono aiuta la salute e praticamente la formazione. Cioè, più impariamo e più sappiamo delle cose, fatta a cascata vuol dire che qualcuno fa formazione e poi fa formazione per gli altri. E per cui sarebbero questi centri, diciamo, un grande aiuto per aumentare il benessere relazionale che in questo momento nel nostro paese è scarso. E questo mi piacerà ancora di più o di meno. Case di comunità per promuovere la gioia di stare insieme. La gioia di stare insieme. La stiamo dimenticando in mezzo ai telefonini. Bisogna attivare progetti di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva per tutte le fasce della popolazione che promuovono la cura dei luoghi, il mutuo aiuto tra vicini e la solidarietà tra le generazioni. Ma anche, grazie agli artisti, fare progetti per promuovere la gioia di stare insieme, di ridere, giocare, per rigenerare energie positive. E la speranza e la fiducia nel futuro, che è quella che manca nel nostro paese in questo momento e abbiamo bisogno di promuoverla, e la si promuove con la gioia di vivere. E la gioia di vivere va sperimentata, e in queste case della comunità noi potremo veramente far lavorare degli artisti e dei medici e degli psicologi che si curano di vari aspetti della salute, la salute fisica, la salute mentale e la salute emotiva. E la gioia di stare insieme è uno dei modi molto potenti per stare meglio. Cosa pensi delle case di comunità? Ti piacerebbe frequentarle? Infine, dobbiamo sviluppare un senso di comunità planetario, l'ho già accennato. Perché? Per coniugare il benessere biofisico del pianeta e il benessere sociale, abbiamo tutti, ma in particolare noi psicologi di comunità, una grande sfida, promuovere un senso di comunità planetario che faciliti l'attuazione dei cambiamenti fattibili e necessari e sviluppi la solidarietà non solo tra simili e vicini, ma tra diversi e lontani, tutti uniti nel proteggere il piccolo, delicato pianeta che ci ospita. Scusate se mi commuovo un po' pensando a questo, ma è veramente vero. Cioè, noi abbiamo bisogno di solidarietà non solo con i nostri vicini, quelle persone, i nostri amici, i nostri parenti, una solidarietà che si estende a coloro che neanche conosciamo, che vivono lontani da noi, che stanno nel Bangladesh o in altra parte del mondo, perché siamo tutti, tutti abitanti dello stesso pianeta che è in pericolo e tutti dobbiamo allora lavorare insieme e trovare un senso di comunità planetario che ci faccia sentire solidali l'uni agli altri e disposti a mettere insieme le risorse per migliorare questo mondo. Le nostre guide sono le donne, da ascoltare le donne indigene e le ecofemministe. Le donne indigene del sud del mondo, sai la richiesta che la difesa dell'ambiente debba rientrare fra i valori base di uno Stato. Uno Stato non è solo libertà e giustizia, ma anche la difesa dell'ambiente. Si devono sviluppare modelli di democrazia ecologica per superare
la crescente incompatibilità tra la durata dei mandati elettorali, che durano 3-4 anni, e l'esigenza, per quanto riguarda le politiche di sostenibilità ambientale, che devono riferirsi a medio e lungo termine. Questo è importantissimo. Noi dileggiamo, se va bene, per 4 anni. Alcuni progetti ambientali di veramente recupero della fattibilità, diciamo, e della salute del pianeta richiederanno decenni. Allora occorre creare dei sistemi di controllo e diversi che praticamente si occupano particolarmente dei progetti a lungo termine. Cosa potremmo fare per promuovere lo sviluppo di un senso di comunità planetario, secondo voi? Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni. E adesso insieme riepiloghiamo tutti i temi che abbiamo toccato in questa difficile lezione, ma che spero vi abbia in qualche modo aiutato a comprendere quanto è importante il problema ambientale. Perché i psicologi sono occupati molto poco dell'ambiente naturale? Cosa pensi degli obiettivi dell'Agenda ONU del 2030? Cosa pensi delle case comunità? Ti piacerebbe frequentarle? Cosa potremmo fare per promuovere lo sviluppo di un senso di comunità planetario? Vorrei che rifletteste tu su tutte queste domande. E la lezione è finita. Mi auguro di avervi interessato, che vogliate approfondirla nei vari libri e soprattutto nel libro di testo, e che dove c'è un capitolo apposto su questo argomento, e che vi vedrò presto in un'altra lezione.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
5: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
3: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
4: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
5: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
3: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità.

0: che dalla tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

benvenuto a tutti e a tutti a questa videolezione intitolata TLC e Internet, principali caratteristiche di mercato. Vediamo assieme gli argomenti che tratteremo nel corso di questa videolezione. Argomenti: il settore delle telecomunicazioni, TLC e di Internet nel tempo, le caratteristiche del settore delle TLC, obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa videolezione faremo di nuovo una carrellata più di dettaglio o sulle vicende che hanno interessato, sotto il profilo però regolatorio, il settore delle telecomunicazioni, andando poi a definirne quali sono le principali caratteristiche sotto il profilo economico, quindi che sono quelle poi di interesse per chi fa regolazione in questo settore, e poi andremo anche a vedere quali sono gli obiettivi e diciamo gli strumenti che il regolatore ha a disposizione e ha avuto anche nel passato a disposizione per accompagnare questo settore, che è un settore che ha avuto delle evoluzioni sotto il profilo della struttura nel corso degli anni, fino a quello che conosciamo oggi. Iniziamo quindi con il primo argomento, il settore delle TLC nel tempo. Quindi qui ripercorriamo più sotto il profilo regolatorio quali sono state le caratteristiche del settore e come il settore quindi si è evoluto sotto il profilo della struttura, ripeto, del mercato. Il settore delle TLC, uno

Guardo al passato. Per molti anni TLC, il settore quindi è stato un mercato in monopolio per due motivi: universalità del servizio e pubblica utilità. Quindi questo cosa significa in sostanza? Che il settore delle telecomunicazioni ha avuto una giustificazione negli anni passati nell'essere trattato e gestito come un monopolio. E questa è una realtà che in realtà abbiamo trovato in diversi stati a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Pensiamo anche soltanto al caso dell'Italia. Avevamo una società unica che si occupava di telefonia, quando c'era ancora in particolar modo anche la telefonia fissa, soltanto la telefonia fissa, che era la SIP, poi trasformata a seguito dei processi di privatizzazione in Telecom Italia, e poi ha avuto chiaramente anche dei passaggi successivi, ma in un regime chiaramente diverso da quello di monopolio. E questo è successo anche, ripeto, in altre realtà che hanno grosso modo poi conosciuto nel tempo la stessa evoluzione. Quindi da cosa era giustificato poi il tema del monopolio? Innanzitutto dall'universalità del servizio. E questo, diciamo, è una componente importante perché il servizio di telefonia, a prescindere poi che fosse fisso, poi è diventato mobile, ma il mobile ha avuto delle caratteristiche diverse per quello che poi vedremo, l'università stava nel fatto che tutti i soggetti che volessero avere il servizio di telefonia fissa dovevano averlo. E qui sta il tema del servizio universale, questo a prescindere dalla remuneratività che l'impresa aveva nell'andare a servire un territorio, diciamo, magari anche poco profittevole, perché ad esempio potenzialmente con pochi utenti. Qui sta il tema dell'universalità, qui sta anche il tema dell'andare quindi a servire anche diciamo, delle zone in cui di fatto l'impresa poteva agire in perdita. Quindi l'università del servizio in che modo poteva essere garantito? Attraverso appunto una gestione di un monopolio pubblico. Questo è stato l'approccio che si è avuto nel corso degli anni. Chiaramente parliamo anche del motivo di pubblica utilità e un po' richiama il tema del servizio universale, perché il servizio di telefonia è stato un servizio che ha avuto un impatto, diciamo, nei decenni in cui ha cominciato a espandersi, sicuramente molto importante, sia dal lato, diciamo, dei singoli, quindi dal lato di chi consuma, ma sia anche dal lato di produzione, perché poi anche nel mondo delle imprese, l'interconnessione, il fatto di trasferire dati, informazioni, di avere interconnessioni anche tra realtà diverse e anche territorialmente diverse, insomma, consentiva chiaramente delle sinergie che in assenza di questo strumento non sarebbero stati possibili. Per questo motivo parliamo anche di pubblica utilità. C'è poi da aggiungere evidentemente che il settore aveva anche delle altre peculiarità che giustificavano la presenza di un monopolio che andremo a vedere quindi in un secondo. In particolar modo all'interno del settore erano presenti delle forti economie di scala. Quindi questo ha giustificato la presenza delle forti economie di scala, la costituzione di fatto di un monopolio protetto. Quindi cosa significa forti economie di scala? Significa che per poter avviare un'attività di telefonia, teniamoci sul fisso, era necessario effettuare e sostenere da parte dell'impresa una serie di investimenti molto ingenti. Capirete che tipo di dimensione e di sforzo economico ha quello di andare a creare una rete su tutto, ad esempio, il territorio nazionale, anche laddove, ad esempio, dei paesi di montagna, delle cittadine di montagna, in cui era più difficile portare l'infrastruttura. Quindi la presenza di questi costi così alti di entrata e di investimento di fatto giustificava la presenza di un unico soggetto, perché vi erano appunto queste economie di scala, ossia una situazione in cui è più conveniente che sia un solo soggetto a sostenere questi costi, andando poi a sfruttare il fatto che, diciamo, producendo servizi e quindi avendo nuovi utenti, i costi medi vanno a decrescere, e quindi ci sono dei vantaggi anche in questo senso. Situazione che non avrei, ad esempio, se più persone, più soggetti mettessero sul campo degli investimenti. Capirete? Investire due volte, quindi ad esempio mettere in Italia due volte la rete per la telefonia fissa, insomma, era una cosa ingestibile per tanti motivi, economico, di spazio, insomma anche proprio di razionalità di gestione di un'infrastruttura strategica come appunto poteva essere quella della telefonia fissa. E anche e soprattutto il tema dell'economia di scala.
Se più soggetti avessero effettuato e realizzato la rete, è chiaro che avremmo avuto delle situazioni di costi.

così alti che anche il servizio l'avremmo dovuto far pagare in maniera molto elevata, escludendo poi di fatto la possibilità da parte di utenti di connettersi con la telefonia fissa. A meno ovviamente di avere degli interventi di sussidiazione da parte dello Stato, ma questo non sarebbe stato immaginabile chiaramente in un arco temporale né di lungo periodo, né tantomeno dover andare a sostenere un alto numero di imprese. Insomma, quindi questo per dirvi che la presenza del monopolio era giustificata dal fatto che il settore si contraddistingueva per forti economie di scala e quindi queste forti economie di scala facevano sì che la soluzione migliore per gestire il servizio fosse appunto un monopolio protetto. Arriviamo però poi agli anni 80, che rappresenta un momento di svolta importante, in quanto abbiamo una revisione critica, diciamo, dell'assetto del mercato, perché ci sono tutta una serie di elementi di novità rispetto al passato. Il primo è l'innovazione tecnologica che ha ridotto chiaramente le barriere all'entrata, e poi c'è anche una fiducia nelle politiche di liberalizzazione e privatizzazione. Quindi dagli anni 80 abbiamo un contesto che muta profondamente rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti. Ed è una componente che riguarda la tecnologia e c'è una componente che invece riguarda, diciamo, lo strumento regolatorio. Quindi l'innovazione ha consentito negli anni di rendere più accessibili le tecnologie e quindi far sì che quelle economie di scala così forti sicuramente ancora esistevano, ma potevano essere meno intense rispetto al passato, ripeto, grazie all'innovazione tecnologica. E poi, in effetti, questo è quello che poi abbiamo visto svilupparsi anche con l'avvento della telefonia mobile. Sappiamo che le infrastrutture per la telefonia mobile sono molto più leggere e meno importanti in termini di investimento iniziale rispetto, diciamo, agli investimenti in rete fissa. Quindi questo poi ha consentito progressivamente nel tempo un accesso di operatori che hanno anche realizzato in proprio diciamo, dei collegamenti appunto per la rete mobile. Quindi questo per farvi capire come in effetti l'innovazione tecnologica è venuta in aiuto in questo senso. E poi c'è stata anche quella che possiamo chiamare, diciamo, un cambiamento di fiducia nei confronti degli strumenti regolatori. Gli anni 80, come sapete, e come poi approfondiremo nel corso delle prossime video lezioni, sono stati degli anni in cui c'è stato un ritorno di fiducia nel mercato. La scuola dei monetaristi, l'approccio di Milton Friedman, diciamo, dei governi importanti come quello statunitense con Reagan e di quello britannico con Margaret Thatcher, hanno abbracciato questo tipo di approccio che confidava nella capacità del mercato di autoregolarsi e quindi che andava a privilegiare diciamo, politiche di privatizzazione da un lato e di liberalizzazione dall'altro, diciamo, consapevolezza, nella convinzione che queste potessero portare degli esiti migliori, sia in termini di costi, sia in termini anche di quantità e di qualità del servizio offerto al consumatore. E questo tipo di vento, chiamato appunto vento delle liberalizzazioni, ha investito in realtà tanti settori e ha avuto una dinamica sicuramente molto, molto forte fino ai primi anni 2000, momento dopo il quale, anche con diciamo, l'estremizzazione poi di una deregulation in tanti settori economici, ci si era interrogati anche a valle della crisi finanziaria, che poi si è tradotta in una crisi reale del 2008, che è cominciata a partire col fallimento della Lehman Brothers. Quindi diciamo che quello che dobbiamo capire, dobbiamo ricordare, è che nel corso degli anni ci sono tanti elementi che influiscono su come un mercato deve essere organizzato e deve e può funzionare. E tra questi c'è anche, diciamo, un'alternanza di fiducia in quelli che sono gli strumenti di regolazione a disposizione dei singoli stati. Ciò detto, possiamo anche insomma, specificare che questi processi di liberalizzazione e di privatizzazione hanno interessato in realtà non soltanto il settore delle telecomunicazioni, ma anche altri mercati e in generale tutte le public utilities. Parliamo di energia elettrica, gas, acqua e chiaramente anche telecomunicazioni. E questo perché c'è stato un vero cambiamento radicale che a livello anche nazionale è stato spinto anche dalle politiche e dagli indirizzi dati in seno all'Unione Europea.
E questo perché, diciamo, l'Unione Europea ha dato degli indirizzi, anche con regolamenti e direttive molto specifici, su quanto fosse importante andare a introdurre concorrenza e quindi liberalizzare alcuni settori, perché così facendo si poteva

diciamo, ampliare la pluralità di operatori presenti, la pluralità dei servizi e quindi avere anche delle condizioni di accesso a certi servizi che fossero più convenienti per il consumatore. E questo tipo di approccio sicuramente per alcuni versi è stato di successo, pensiamo a quello che è accaduto nel segmento della telefonia mobile. L'apertura alla concorrenza e anche l'introduzione di una serie di obblighi di accesso alla rete da parte di competitor ha fatto sì che sul mercato si siano sviluppati tanti servizi anche enormemente competitivi, quindi a prezzi molto più vantaggiosi rispetto al passato. E pensate ad esempio ad alcuni operatori telefonici che non hanno l'infrastruttura, di telefonia mobile parlo, che ancora oggi non hanno l'infrastruttura, però utilizzano l'infrastruttura di proprietà di qualcun altro pagando un prezzo di accesso e una volta pagato questo prezzo di accesso fanno le loro politiche sul servizio, quindi determinando pacchetti di servizio con diciamo dei target di prezzo che poi variano a seconda del periodo o anche a seconda di quelle che sono chiaramente la domanda sul mercato. Ecco, quell'esempio della telefonia mobile sicuramente ci fa vedere come diciamo, questo tipo di politiche abbiano funzionato. Un po' meno hanno funzionato in altri settori, o comunque i settori si sono mossi molto più o lentamente rispetto ad esempio a questo della telefonia mobile, ma quello che dobbiamo avere in mente è che comunque questo processo di liberalizzazione c'è stato in praticamente in tutti i settori. E pensate anche al tema dell'energia elettrica. A livello nazionale sappiamo che esiste ancora la possibilità, ancora per un tempo limitato, di avere delle tariffe per l'energia elettrica in qualche modo nell'ambito di un mercato tutelato. Quindi sono tariffe che vengono definite anche attraverso un intervento abbastanza importante del regolatore, che nel nostro caso è ARERA a livello nazionale. E ci sono anche invece mercati che sono oggi completamente liberi, in cui il prezzo diciamo, di determinazione dell'energia elettrica viene fatto sulla base delle contrattazioni e sulla base chiaramente anche dell'andamento del prezzo unico nazionale. Quindi questo per dirvi che ci sono mercati in cui questo tipo di liberalizzazione ha portato molti vantaggi, ci sono ancora segmenti che sono più controllati e altri meno, anche se però c'è da dire, tornando poi al settore dell'energia elettrica, che non sempre poi il libero mercato porta necessariamente vantaggi. Pensate soltanto a quello che è successo nel corso del 2022, quando a seguito della guerra in Ucraina ci sono stati dei rialzi dei prezzi generalizzati anche dell'energia elettrica, per il fatto che il prezzo dell'energia elettrica sui liberi mercati è anche legato al prezzo del gas, e quindi questo ha esposto poi chiaramente i cittadini a un rincaro delle bollette che insomma ha pesato enormemente sia sui bilanci delle famiglie ma anche sulla tenuta dei sistemi di produzione. Quindi questo per farvi rappresentare quanto poi diciamo una politica o l'altra abbia dei vantaggi o degli svantaggi anche a seconda di quello che è il contesto storico di riferimento e quindi a fattori anche di tipo esogeno. Vediamo quali sono quindi le modalità di intervento che il regolatore ha messo in campo quando si sono avviate queste politiche, diciamo, di gestione controllata dei mercati. Innanzitutto abbiamo la regolazione diretta. E chiaramente la regolazione diretta l'abbiamo avuta in particolar modo laddove ci sono effettive condizioni di monopolio naturale, ossia quando effettivamente non c'era necessità in termini di sostenibilità economica di andare a gestire diversamente un certo segmento. Il monopolio naturale, io lo ricordo, è la situazione di mercato in cui la presenza di forti costi fissi fa sì che i costi medi siano decrescenti lungo il tratto di produzione di interesse e siano posti al di sotto poi della curva del costo marginale. Quindi questo significa in sostanza che qualora vi fosse concorrenza e quindi vi fosse un prezzo di equilibrio che ci impone la concorrenza perfetta, che è prezzo uguale a costo marginale, io avrei delle produzioni in perdita. Questo ripeto perché in condizioni di monopolio naturale la curva del costo medio nei tratti di interesse si trova al di sotto della curva del costo marginale. Quindi significa che se applicassi il prezzo di concorrenza, che è prezzo uguale a costo marginale, avrei delle perdite. Quindi il monopolio naturale giustifica proprio anche per questo motivo l'esistenza di una sola impresa. Quello che è importante per il regolatore, stante questa condizione di monopolio naturale, è cercare di effettuare e di definire

un sistema di regole che sia quanto più adeguato possibile rispetto all'obiettivo di massimizzazione del benessere sociale e rispetto chiaramente anche a quello di fornire un servizio che abbia una qualità adeguata a rispondere alle esigenze dei consumatori. Oltre alla regolazione diretta, troviamo anche, appunto, ne abbiamo parlato poco fa, il tema della liberalizzazione. Quindi la liberalizzazione ci serve per i motivi che abbiamo visto in precedenza, ma chiaramente anche la liberalizzazione può richiedere delle forme di regolamentazione che servono per incrementare un'efficace concorrenza. Cioè, qui diciamo, ha riguardato in particolar modo anche la fase di transizione dei passaggi da regimi di monopoli a regimi concorrenziali o semi comunque concorrenziali o semi liberalizzati. Questo perché diciamo che può essere necessario anche in questo caso un intervento del regolatore per andare diciamo, a sostenere e a tutelare anche i consumatori e quindi adeguati livelli di servizi e adeguati livelli di qualità dei servizi. Quindi, qual è il ruolo del regolatore in sostanza? È quello di coniugare i vantaggi in termini di efficienza con la liberalizzazione e i possibili costi che questa impone alla collettività. Quindi questo è un aspetto rilevante e vi fa capire quanto il ruolo del regolatore sia un ruolo particolarmente delicato. In Italia, vi anticipo che rispetto al settore delle telecomunicazioni, un ruolo di regolatore fondamentale è svolto dall'Agcom, dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, che si occupa quindi anche, che ha guidato il processo di liberalizzazione in Italia e che si occupa dunque di definire set di regole anche rispetto ad esempio all'accesso alla rete, che comunque è ancora nelle proprietà di pochi soggetti, e di garantire quindi la possibilità da parte di operatori economici di fornire servizi accedendo con determinate tariffe d'accesso alla rete di proprietà altrui. E la regolazione però riguarda anche quella che viene svolta da Agcom, è tutta una regolazione ex ante, quindi che non va a analizzare quello che succede ex post in termini concorrenziali, perché questo è invece un compito che spetta all'autorità garante concorrenza e mercato, quindi all'antitrust. Per cui diciamo nel nostro sistema nazionale abbiamo un'autorità che garantisce la concorrenza nel settore a livello ex ante, che è il regolatore ex ante, che è l'Agcom, e poi abbiamo invece delle attività ex post che vengono effettuate dall'autorità antitrust. Quindi per chiudere questo primo argomento della video lezione, guardiamo gli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione di mercati in ex monopolio? Passiamo ora al secondo argomento, le caratteristiche del settore delle TLC. Quindi dopo questo inquadramento regolatorio generale andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del settore, quelle storiche e quelle diciamo, che si sono evolute nel corso del tempo. Innanzitutto possiamo dire che il mercato in questione è un mercato cosiddetto multiprodotto, ossia il settore delle TLC comprende diversi prodotti, la fonia, fissa, internet, la telefonia mobile, affitto di linee, eccetera. Quindi, questa caratteristica del mercato, il fatto che ci siano tanti prodotti che vengono generati al suo interno, fa sì che anche l'attività di regolazione deve essere abbastanza accurata e deve comunque riguardare i diversi segmenti di cui questo mercato si compone. E chiaramente poi c'è anche un'altra osservazione da fare, cioè si possono anche avere più sottoprodotti per ciascuna categoria. Quindi la telefonia mobile può comprendere altre tipologie, la telefonia mobile comprende anche i dati, oltre che il servizio in voce, insomma è un mercato che è sicuramente molto molto articolato. E poi c'è anche da dire che questo appunto ci dà indicazione della complessità del mercato e quanto sia importante quindi trattarlo in termini regolatori nel modo giusto. Quindi, prima caratteristica, il mercato delle TLC è un mercato multiprodotto. Seconda caratteristica, non immagazzinabilità dell'output. Questo significa che l'erogazione dei servizi da parte dei server avviene sempre in tempo reale.
Quindi questa è una caratteristica peculiare, chiaramente del mercato, che ne richiede anche, una definizione, ad hoc.

perché, contrariamente ad altri mercati, io non posso accumulare la produzione per poi distribuirla nel corso della giornata, della settimana o del mese in maniera differita. Il tutto deve avvenire in maniera e in tempo reale. Quindi questa è una caratteristica chiaramente che lo differenzia da altri settori, vedi anche quello dell'energia elettrica, in cui comunque dei meccanismi di accumulo dell'energia prodotta durante la giornata ci sono e questi

caratteristica importante di questo mercato. Quindi questo significa che la domanda del servizio è variabile durante la giornata. Quindi questo implica che il servizio va organizzato per soddisfare il carico di punta e che il carico di punta dipende evidentemente anche dalle tariffe applicate. L'infrastruttura e quindi il servizio deve essere concepito in modo tale da soddisfare anche il carico di punta, cioè dei momenti della giornata in cui il servizio è molto richiesto. Quindi questo significa che potremo avere un'infrastruttura che in determinati momenti della giornata viene sfruttata quasi a pieno regime o a pieno regime. E questo, diciamo, è un discorso che sicuramente vale per le reti più vecchie, perché sappiamo che oggi con la fibra ottica o con la banda ultra larga questo problema del picco, diciamo, è oltremodo superato. Però, volendo fare anche una ricostruzione di dettaglio su quello, su tutte le tipologie di reti ancora oggi esistenti, possiamo dire che comunque la rete va organizzata tenendo a mente quelli che sono e dimensionata tenendo a mente quelli che è il carico di punta. E chiaramente sappiamo anche che il carico di punta dipende dalle tariffe applicate, ossia, e questo ripeto, vale soprattutto come excursus storico, perché ormai anche i sistemi di tariffazione nel tempo si sono evoluti e diciamo quello che si è diffuso poi sono delle tariffe flat durante tutta la giornata. Però è bene ricordare che anche nel tempo passato e non troppo tempo fa, comunque noi avevamo la gestione di questi carichi di punta anche attraverso il sistema tariffario, ossia nei momenti in cui sapevamo che poteva esserci maggiore domanda, si poteva contenere questa domanda applicando dei prezzi un pochino più alti rispetto ad altri momenti della giornata in cui la domanda era più bassa. E questo, ripeto, serviva un po' per equilibrare la possibilità di offrire servizio e di andare anche a lavorare sul dimensionamento della rete. Ripeto, questo è un discorso che valeva in particolar modo fino a qualche anno fa. Adesso la situazione è molto diversa perché con la banda ultralarga, con la fibra ottica e anche con altri sistemi di trasmissione di telefonia mobile, abbiamo un contesto che sicuramente è riuscito a superare questo tipo di problematiche. C'è da ricordare che però questo tipo di ragionamento può essere esteso e vale ancora oggi, ad esempio in altri mercati, pensiamo anche al mercato elettrico, ci sono degli schemi tariffari che fanno variare la tariffa applicata anche in base alle fasce giornaliere. Insomma, quindi ci sono altri mercati che erano ex monopoli e a cui diciamo, questi tipi di soluzioni regolatorie in qualche modo sono ancora oggetto di attenzione. Passiamo poi a una terza caratteristica di questi mercati che è la presenza di esternalità. Queste possono essere positive e abbiamo il cosiddetto effetto club e negative, ossia le possibili momenti di congestione dovute a richieste elevate. Quindi questo che cosa sta a significare in sostanza? Che ci sono esternalità per quanto riguarda questi servizi chiamate anche di rete che hanno un effetto club, ossia io so che provo e trovo molta utilità a utilizzare un certo servizio, ad esempio poniamo internet su un telefono, qualora però ci siano tanti altri soggetti che utilizzano internet con il telefono mobile. Questo perché se tutti, se o su una grande fetta di popolazione è in possesso di telefonia mobile, significa che io posso sfruttare questo effetto positivo. Perché se contrariamente invece fossi l'unico ad avere un telefono mobile ci sarebbe un problema, cioè non sarei incentivato ad averlo perché non potrei mettermi in contatto e in interconnessione con altri soggetti. Quindi l'effetto club significa proprio questo, tante più persone sono detentrici e utilizzano quella tecnologia e quel servizio, tanto più ho esternalità positive. Pensate anche alle imprese, ad esempio, le imprese che hanno automatizzato certi sistemi anche di diretto collegamento con i propri fornitori o distributori. Questo non ha fatto altro che aumentare la produttività dell'impresa, ma l'impresa l'ha adottato nella misura in cui anche i suoi produttori o fornitori hanno preso parte a questa modalità di lavoro e quindi questo è proprio l'effetto club. Negative, ma per i motivi che vi ho detto prima, la ricordiamo, ma oggi non è una criticità, perché diciamo, noi abbiamo possibili congestioni dovute a richieste elevate.
E ad esempio, insomma, quando ci sono momenti

di picco, e questo accadeva soprattutto in passato, ci potrebbero essere dei disservizi legati a congestione. Questo, diciamo, ha caratterizzato più le reti, parliamo in generale di industria rete nel corso degli anni passati. A oggi diciamo che con l'innovazione tecnologica questi tipi di problematiche sono state veramente ridotte al minimo. E sappiamo, ripeto, che una fibra ottica, se ci teniamo sui mercati digitali, sulla banda ultralarga, eccetera, abbiamo la possibilità di far passare una quantità veramente molto molto molto alta, se non quasi infinita, di dati e di informazioni senza avere problematiche. Quindi, insomma, l'innovazione tecnologica in questo senso ci è venuta assolutamente in aiuto. Un'altra caratteristica è quella appunto dell'obbligo del servizio universale. Quindi nel mercato delle TLC bisogna assicurare l'accesso e l'erogazione di un livello minimo di servizi con una certa qualità e con un prezzo ragionevole. Quindi il tema del servizio universale ne abbiamo già parlato ed è una componente importante, perché noi sappiamo che qualora vi è un servizio universale, noi dobbiamo servire tutti i soggetti che vogliano utilizzare questo tipo di servizi, a prescindere da quanto sia redditivo farlo in una certa località o meno. E qui sta l'universalità del servizio, che è una componente importante riconosciuta ormai da tempo anche per questo settore. In passato, proprio per ovviare a questi tipi di problemi che vi ho detto, di segmenti di scarsa profittabilità, gli operatori dominanti ricorrevano ai cosiddetti sussidi incrociati, ossia, diciamo, recuperavano la mancata profittabilità di andare a servire una zona non remunerativa applicando, chiamo, delle tariffe un po' più alte in mercati che invece, dove c'era presente una domanda remunerativa. Questi si chiamavano appunto sussidi incrociati. E in sostanza, per portare in un paesino di montagna la telefonia fissa, si andava a farlo in perdita, e quindi queste perdite venivano compensate con tariffe diverse applicate anche in altre aree. Dunque, questi sussidi incrociati, diciamo, è una pratica che oggi, diciamo, è venuta meno, e che comunque è stata anche criticata ovviamente dalle autorità di regolazione, quindi è stato un qualcosa che è stata contenuta. L'altra caratteristica, la quinta, del settore è la presenza di economie di scala e di scopo, e questo ne abbiamo già parlato. E questo perché abbiamo tecnologie che hanno un'elevata intensità di capitale. E infatti ricordiamo che ci sono dei costi fissi per la realizzazione della rete che sono elevati, e questo, insomma, l'abbiamo visto anche nel corso di questa lezione. Ma aumento poi del traffico riduce i costi medi di produzione, un po' quello che ci siamo detti. Quindi l'altra caratteristica, sì, è vero, ci sono dei costi di investimento iniziale molto elevati, però sappiamo che con lo sfruttamento di economie di scala, ma anche di scopo, questi costi possono essere efficacemente gestiti. C'è poi da dire che a oggi per alcune tecnologie gli investimenti infrastrutturali, ricordo ancora una volta l'esempio della telefonia mobile, sono più contenuti, e quindi questo consente di avere sicuramente un grado di competizione anche sotto il profilo non soltanto del servizio, ma anche di realizzazione della rete. Quindi questo ne deriva che è conveniente affidare la gestione della rete a un singolo soggetto, e questo l'abbiamo visto in passato, ma in realtà con gli schemi regolatori attuali, diciamo che ci sono state delle evoluzioni anche in questo senso, perché diciamo, si è vista una divisione tra quella che è il servizio e l'infrastruttura. Questo lo ripeto perché è un punto molto importante. L'infrastruttura quindi resa accessibile a tutti gli operatori che vogliono prestare un servizio, e eventualmente, se altri soggetti vogliono realizzare infrastruttura, possono farlo, chiaramente andando poi incontro a una gestione regolatoria di come garantire l'accesso alla rete infrastrutturale e far sì che anche almeno sul lato del servizio offerto ci possa essere una vera e propria concorrenza, che è poi quello che abbiamo oggi. Dunque, come si vedrà, i servizi possono oggi essere offerti anche da operatori diversi che accedono alla rete o per alcune tecnologie, e la rete può essere quindi più facilmente duplicata rispetto al passato, come appunto accaduto con la rete mobile.
C'è poi da dire che un esempio che possiamo portare è che negli ultimi anni si sta discutendo circa l'assetto proprietario della banda ultralarga e sapete tutti che insomma, ci sono dei casi che dobbiamo attenzionare e che è interessante anche verificare, come quelli di Open Fiber e Flash Fiber, che stanno realizzando appunto la banda ultralarga. E chiaramente oggi una la sta gestendo, diciamo, Cassa Depositi e Prestiti, mentre una la sta gestendo direttamente l'operatore privato TIM. Quindi qui ovviamente sotto il profilo regolatorio adesso si porrà il problema di come gestire questa rete, come capire il tipo di proprietà che si vuole dare a questa rete e anche come gestire poi l'accesso alla rete da parte di operatori che invece vogliono solo prestare un servizio, chiaramente non effettuando investimenti sulla rete. Questo è un dibattito anche abbastanza, diciamo, molto molto molto attuale, che ha interessato gli ultimi mesi, ma che era prevedibile fin da quando chiaramente sono state autorizzate la realizzazione di questa banda ultralarga da parte delle autorità. Peraltro è interessante anche ricordare il dibattito che c'è stato per la copertura delle aree bianche e qui sono stati fatti dei veri e propri bandi per poter assegnare queste aree bianche che sono quelle a scarsissima, se non a nulla, redditività e questo proprio nell'ottica di garantire servizio universale, quindi che tutte le località siano coperte da questa importante infrastruttura e che però ci sia anche una gestione regolatoria da parte invece delle imprese e di sostegno anche da parte delle imprese che effettuano questi tipi di investimenti. Quindi andiamo ora a vedere gli spunti di riflessione per questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo, in questo mercato? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione, obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa sezione vedremo assieme in maniera molto sintetica quali sono gli obiettivi che il regolatore vuole mettere sul campo quando deve gestire questi processi di apertura del mercato e soprattutto con quali strumenti è in grado di farlo. Gli obiettivi del regolatore. Quando si ha a che fare con una situazione di monopolio naturale, lo Stato può intervenire per eliminare l'inefficiente, quindi questo per garantire efficienza allocativa e produttiva. Questo è un passaggio importante che richiede chiaramente come primo step quello di andare a definire gli obiettivi del regolatore. Quindi è soltanto attraverso una definizione ex ante degli obiettivi che il regolatore vuole e può raggiungere per quel mercato che poi si può diciamo, andare a effettuare quelle soluzioni regolatorie che garantiscono appunto il miglioramento dell'efficienza produttiva e allocativa sul mercato. Quali possono essere gli obiettivi? I principali che sono definiti poi dalla letteratura economica, e non è sempre possibile raggiungerli tutti, sono le limitazioni dell'operatore dominante, quindi effettuare una limitazione appunto di quello che è la posizione dominante di un certo operatore, e questo introducendo delle tariffe o andando a introdurre delle misure contro comportamenti restrittivi che l'operatore dominante dovesse mettere sul campo. E assicurare chiaramente il servizio universale, questo ce lo siamo detto, alcuni servizi devono essere garantiti all'intera collettività, a prescindere dalla remuneratività che c'è dietro il raggiungere certe aree geografiche, diciamo con il determinato servizio. Abbiamo poi l'efficiente erogazione dei servizi, anche questo è un obiettivo del regolatore, perché il regolatore ha e deve avere sempre in mente quello di avere una qualità dei servizi adeguata e quindi di tutelare il consumatore in questo contesto. Appunto, l'altro obiettivo è esplicitamente tutelare i consumatori, è proprio uno degli obiettivi specifici, espliciti, che sono dettati sia dalla normativa nazionale ma anche da quella comunitaria. E un altro obiettivo può essere stimolare le imprese a investire in tecnologie innovative, e anche questo è uno degli obiettivi, cioè il regolatore deve imporre delle regole e dei comportamenti che però abbiano come obiettivo non certo quello di andare a soffocare o a reprimere l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione sul fronte delle tecnologie.
E questi sono tutti, diciamo, obiettivi che complessivamente ci dicono come il regolatore dovrebbe mettere sul campo poi le sue politiche di intervento. Vediamo ora quali sono le risorse.

risorse a disposizione del regolatore. Le risorse, come sappiamo, sono fondamentali e ricordiamole nel dettaglio quali sono. Strumenti di politica economica, quindi deve avere degli strumenti a sua disposizione per poter mettere sul campo queste azioni di controllo e di regolazione del mercato. Quindi parliamo in particolar modo quando citiamo e ricordiamo gli strumenti di politica economica del controllo dei prezzi, del controllo delle rendite, degli standard di qualità e del controllo all'entrata di nuovi operatori. Questi quindi strumenti di politica economica rappresentano degli strumenti importantissimi per chi fa regolazione. Controllo sui prezzi chiaramente è indispensabile e riguarda sia i prezzi al consumatore, ma sia i prezzi diciamo di interconnessione, possiamo dirli, ossia i prezzi di accesso degli operatori che non abbiano una rete infrastrutturale a disposizione alle reti esistenti. E questo è un punto su cui la G-Com anche è intervenuta tante, tante, tante volte, soprattutto negli anni in cui stava aprendo il mercato. Il controllo delle rendite chiaramente è anche un altro elemento importante, per sempre nell'ottica di garantire efficienza allocativa, produttiva, ma anche un determinato quantitativo di servizio adeguato a quelle che sono le esigenze di mercato, standard di qualità, questo l'abbiamo detto, diciamo, la fissazione di standard su come deve essere prestato il servizio è un altro punto importante, perché, ripetiamo, servizi di questo genere passano anche, diciamo, per produttività, per crescita delle imprese, per crescita anche generale di tutto il sistema paese. E anche il controllo all'entrata di nuovi operatori può essere necessario appunto per garantire che non ci siano o elementi o misure di tipo distorsivo. L'altra risorsa a disposizione sono sicuramente le disponibilità finanziarie e le competenze. Quindi questo significa che il regolatore, cioè, deve avere abbastanza risorse per poter gestire al meglio diciamo, il processo regolatorio e chiaramente deve avere anche delle competenze specifiche di settore e altamente qualificate. Questo perché sappiamo quanto questi mercati siano anche complessi, quindi è necessario che chi fa le regole deve avere anche a disposizione un set di sostegno anche tecnologico, oltre che regolatorio, che possa far sì che diciamo, venga definito il set normativo quanto più adeguato possibile. E in ultimo, chiaramente ci deve essere anche una credibilità degli impegni contratti dal regolatore, e questo è anche un aspetto molto importante, perché se il regolatore introduce una misura che poi però, ad esempio, è cambiata e modificata dopo poco tempo, l'effetto incentivante, cioè di modifica del comportamento da parte delle imprese oggetto di regolazione, potrebbe essere quello di dire: aspetto, perché se diciamo, le regole che mi sono state date possono essere modificate poco dopo, non mi conviene adeguarmi. Quindi, diciamo, l'aspetto incentivante viene meno qualora il quadro di regole sia poco stabile e poco affidabile. Quindi anche su questo è necessario che il regolatore abbia anche tutti quegli strumenti, anche di tipo sanzionatorio, per poter indurre le imprese ad avere comportamenti in linea con quelli che sono i propri obiettivi regolatori fissati. Ciò detto, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo terzo e ultimo argomento della video lezione. Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione dei mercati in ex monopolio? Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo in questo mercato? Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vi ringrazio per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno.

0: Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo la stabilità dei sistemi a controreazione. Gli argomenti sono la stabilità del sistema di controllo, il criterio di Nyquist, le specifiche sulla stabilità. Bene, quindi partiamo dal primo degli argomenti, la stabilità del sistema di controllo. Il criterio che tratteremo in questa lezione è un criterio che è basato sulla analisi, sullo studio grafico del diagramma polare, quindi dei diagrammi che caratterizzano il comportamento in frequenza della risposta armonica ed è utile nel contesto della procedura di progetto che poi di fatto metteremo a punto. Dunque, prestazioni spinte sulla precisione delle risposte ostacolano il mantenimento delle condizioni di stabilità. E questo è quello che abbiamo visto in fondo alla fine della lezione precedente, no? Ed è emblematico il controllo dell'integratore. Ricordate, controllo proporzionale dà vita a un polinomio caratteristico, un sistema di controllo a ciclo chiuso, che di fatto è asintoticamente stabile. Ma il controllo proporzionale integrativo, quindi l'aggiunta di quell'integratore per avere una maggiore precisione nella risposta, portava a un sistema che era marginalmente stabile, come si vede facilmente, abbiamo visto facilmente. Allora, adesso vediamo di impostare le cose per fare questa trattazione che si basa proprio sull'analisi del comportamento grafico. Bene, se indichiamo con f di s la funzione di trasferimento d'anello, quindi g di s è tutto quello che sta in catena diretta,

diretta HDS, quello che sta in controreazione, e indichiamo con N e D il numeratore e il denominatore, e chiamiamo DAP, perché sta per polinomio caratteristico a ciclo aperto, perché voi sapete che il polinomio che sta a denominatore, se il sistema è tutto raggiungibile e osservabile, rappresenta proprio il polinomio caratteristico della matrice che caratterizza la realizzazione di quell'oggetto. Quindi con FS, funzione di trasferimento d'anello, se adesso indichiamo con W, G diviso 1 più F, perché sappiamo che questo è W, tutto quello che è in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello, e indichiamo con NW e DW polinomi a numeratore e denominatore della W, perché anche questi sono polinomi, con VS funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Bene, si ha, sì, molto facile, no? Perché 1 più F di S, F di S è NF diviso DF, e quindi 1 più F razionalizzando viene DFS più NFS diviso DFS. DFS l'abbiamo chiamato il polinomio a ciclo chiuso, a ciclo aperto DAP, mentre questo qui viene ad essere proprio il polinomio a ciclo chiuso. Se andiamo a sviluppare questa W di S, vedete, perché qua a denominatore c'è proprio DF più NF. Benissimo, quindi abbiamo questa relazione. 1 più F, la rivediamo qua, uguale DCH su DAP. Questa relazione che collega i polinomi caratteristici del ciclo chiuso e del ciclo aperto con la funzione di trasferimento d'anello permette di mettere in relazione la stabilità del sistema alle caratteristiche del ciclo aperto, in particolare del suo comportamento in frequenza. Cioè adesso vedremo, noi studieremo un criterio che ci permette di collegare all'analisi grafica della F di J omega, della F di J omega, di decidere della stabilità del sistema a ciclo chiuso. Questo è il criterio di Nyquist. Bene, qua dobbiamo ricordarci un momentino una cosa, andiamo un momento sul nostro iPad. Dobbiamo ricordare che cosa, perché qua li utilizzeremo, che cosa sono i diagrammi polari o i diagrammi di Nyquist. Supponiamo di avere una funzione di trasferimento, e sia la più semplice, K diviso 1 più tau S. Ricordate, i diagrammi di Bode sono una cosa di questo genere, e il diagramma della fase ha un andamento che è grosso modo di questo tipo. Bene, questi sono i diagrammi di modulo e fase in dB di questa, diciamo, funzione di trasferimento. Supponiamo che sia la F di S. Bene, se noi andiamo sul piano complesso, parte reale, parte immaginaria, e andiamo a rappresentare al variare di omega questa funzione, questo significa che stiamo considerando la F di J omega, che è l'immagine dell'asse immaginario secondo la funzione F che è specificata da questa funzione, bene, noi otteniamo, vedete, per J omega, per S uguale 0, abbiamo K, per al crescere il modulo diminuisce, va a 0, la fase tende a meno pi greco mezzi, e quindi l'andamento, diciamo, è questo, questo è il valore per 0, questo è il valore per omega uguale più infinito. L'andamento, ricordate, è simmetrico per omega che va da meno infinito a 0, e quindi abbiamo una sorta di circonferenza. Ecco, questo è il diagramma polare di una funzione di trasferimento di questo tipo. Voi ricordate che dicemmo che nel caso in cui ci siano poli in 0, per esempio se la funzione di trasferimento fosse K diviso S per 1 più tau S, ricordate i diagrammi di Bode a questo punto come si modificano. Il diagramma di Bode parte con una pendenza 20 dB, poi diventa pendenza 40 dB a partire dal punto 1 sul modulo di tau, e il diagramma della fase, se tau è positiva, abbiamo parte da meno pi greco mezzi

e va a meno pi greco, parte da meno pi greco mezzi. Bene, il diagramma, se noi lo andassimo a tracciare proprio considerandolo come immagine al variare di s uguale j omega per omega che va da 0 all'infinito e poi la parte simmetrica, avremmo una cosa di questo genere. Abbiamo che, vedete, per valori, disegniamo qua l'asse immaginario, non stiamo. Secondo la funzione f, la f di j omega mi rappresenta l'immagine dell'asse j omega, che è questo, quando omega va da meno infinito a più infinito. E in zero c'è un punto singolare. Bene, quando io sono a valori di zero positivi, vedete, il modulo di questa funzione è molto grande e la fase, modulo è molto grande e la fase sta circa meno pi greco mezzi. Quando questa omega aumenta, quindi va verso le omega positive, e quindi sto salendo sull'asse reale, scusate, sull'asse immaginario per le omega positive, il diagramma al crescere di omega ha un andamento di questo tipo e tende a 0 come modulo con fase meno pi greco e quindi è asintotico in questo punto. Questo è 0 positivo, questo è più infinito. Siccome il diagramma è simmetrico, da meno infinito partirò qua e qua vado verso lo 0 negativo ed è un diagramma aperto. Bene, se adesso invece di tracciare il diagramma polare, che è l'immagine dell'asse J omega, quindi l'immagine di quest'asse, che è un diagramma aperto, io vado a tracciare quello che si chiama il diagramma di Nyquist, che è l'immagine di un percorso uncinato, vedete questo percorso qua, che lascia a sinistra il punto improprio, per le proprietà delle trasformazioni dei sistemi delle funzioni olomorfe, ed è questo il caso delle funzioni che sono rapporti di polinomi. A questo diagramma, che qua è aperto, diventa un diagramma chiuso e la chiusura tra i punti 0 negativi prima dell'omega uguale 0 e 0 positivi dopo omega uguale a 0 avviene lasciando il punto improprio, che è il punto all'infinito, a sinistra, proprio come nel dominio ho lasciato a sinistra il punto di singolarità, il punto in cui il diagramma va all'infinito, e la chiusura si fa girando in senso orario di pi greco, tante volte quanta è la molteplicità del polo che io sto considerando. In questo caso c'è un polo in zero sull'asse immaginario di molteplicità 1 e la chiusura è questa. Quindi in questo caso questo diagramma, che non è più aperto, come lo era il diagramma polare, si chiama il diagramma di Nyquist, perché questo percorso è il percorso di Nyquist. Quindi questo percorso è il percorso di Nyquist e questo diagramma è, per omega che va da meno infinito a più infinito, è il diagramma di Nyquist. Bene, allora ricordate adesso per grandi linee queste cose. Perché questo discorso poi si generalizza, la generica funzione di f di s, per tracciare il diagramma polare di f di j omega, che diagramma polare se non ci sono poli sull'asse immaginario, diagramma di Nyquist con questa accortezza per ottenere un diagramma chiuso, adesso vedremo perché, se ci sono poli sull'asse immaginario. Bene, siamo pronti ora per trattare l'argomento. Tanto gli spunti di riflessione su questa prima parte, si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema a controreazione unitaria con la funzione di trasferimento ad anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS di un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili e osservabili? Secondo punto, il criterio di Nyquist. Ecco, adesso entriamo nel merito del criterio. Il criterio, ripeto, è fondato su quella relazione che abbiamo visto, 1 più f di s uguale dch di s diviso dap, rapporto tra i polinomi.

caratteristici. Chiaro che la stabilità dipende dai polinomi caratteristici e quindi è chiaro che stiamo andando nella direzione dell'analisi della stabilità. Quindi il punto di partenza è la relazione che abbiamo individuato prima, calcolata per S uguale J omega. Essa ci dice che nel generico punto dell'asse immaginario il vettore 1 più F si può esprimere come il rapporto fra due numeri complessi particolari. Questi sono i due numeri complessi, dch, cioè il valore del polinomio caratteristico nel punto omega specifico, diviso il valore del polinomio caratteristico a ciclo aperto nel punto omega specifico. Questi, perché questi sono numeri complessi a destra e a sinistra, quindi diciamo il vettore nel piano complesso. Il criterio prende in esame la variazione di fase del vettore 1 più f al variare della frequenza da meno a più infinito. Dice se questo vale quest'uguaglianza, la variazione di fase di questo vettore a sinistra, quando omega va da meno infinito a più infinito, deve essere uguale alla variazione di fase che subisce questo vettore quando omega va da meno infinito a più infinito. Bene, ma allora per fare questo dobbiamo capire come varia la fase di un polinomio, il punto di partenza. Ma come si calcola la variazione di fase di un polinomio? Quindi supponiamo di avere un polinomio che sarà uguale a una costante per il prodotto di S meno P con I. P con I sono i poli. Quando S è uguale a J omega, qua c'ho J omega meno P con I. J omega meno P con I, che cosa rappresenta? Andiamo un momento sull'iPad. Allora, se noi siamo nel piano complesso, oh, scusate, se questa è la parte immaginaria e questa è la parte reale, e questo è il generico polo P con I. Il vettore J omega meno P con I è questo vettore qua, è questo vettore qua. Se questo è il polo P con I. Adesso quando omega va, vedete, da meno infinito, sono qua giù, e il vettore è questo, a più infinito, sono qua su, e il vettore è questo, la fase varia, parte da qua e gira in senso antiorario di pi greco. Quindi per ogni polo che ha parte reale e negativa, la variazione di fase, quando, per ogni polo, scusate, per ogni zero del polinomio, questo P con I è uno zero del polinomio, per ogni zero che sta a sinistra, la fase gira di pi greco, gira di pi greco. Per ogni, ovviamente, accade l'opposto per un altro. Per diciamo pi con i segnato, accade l'opposto perché la variazione di fase, vedete, sarà in questo senso e quindi sarà di pi greco in senso orario. Quindi qua la variazione è di più pi greco, qua la variazione è di meno pi greco. Bene, allora se adesso indichiamo con delta phi di pi la variazione di fase complessiva, se indichiamo con np il numero di zeri a parte reale positiva di questo polinomio, noi avremo n-np rotazioni di pi greco per quelli negativi, che sono n-np, e n-np per quelli invece positivi, perché abbiamo detto che quando lo zero è positivo, la rotazione è np pi greco. Quindi la variazione di fase di un polinomio, se np è il numero di zeri a parte reale positiva è questa quando omega va da meno infinito a più infinito. Oh, notate che se ci sono zeri sull'asse immaginario, per la convenzione che abbiamo usato prima, che vi ho ricordato, che si usa, che si adotta nel tracciare i diagrammi di Nyquist, gli zeri che sono sull'asse immaginario vengono considerati come fossero zeri a parte reale negativa, perché scegliendo il percorso di Nyquist, se noi lo zero che sta sull'asse immaginario lo lasciamo a sinistra, è come se lo stessimo trattando come uno zero negativo. Bene, quindi la variazione di fase è la somma di n rotazioni di pi greco in senso orario e quindi negative per ogni 0p a parte reale positiva, in senso antiorario e quindi positive per ogni 0 a parte reale negativa. N è il grado, np il numero di zeri a parte reale positiva. Ecco, qui è ricordato il fatto che la presenza di zeri sull'alto immaginario si assume
in presenza di zeri, si assume una deformazione semicircolare dell'asse immaginario a destra intorno

1 allo 0 e si considera quello 0 come fosse a parte reale negativa. Ora siamo pronti per enunciare il criterio di Nyquist. Se indichiamo con P il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo aperto e con ZP il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo chiuso, questo è il denominatore di F, questo è il denominatore di W. Allora la variazione di fase di 1 più F, che è uguale a dCh diviso dAp, sarà la variazione di fase di dCh meno la variazione di fase di dAp. Se adesso indichiamo con ZP, come scritto qua, il numero di zeri a parte reale positiva di dCh e P con P il numero di zeri a parte reale positiva di dAp, questa relazione, se scriviamo n pi greco meno zp per 2 pi greco, rotazioni del numeratore, meno n più, questa volta meno, perché bisogna sottrarre, meno n pi greco più 2 pi greco per p con p del denominatore, abbiamo che la variazione di fase complessiva è p con p meno zp per 2 pi greco. Cioè n è uguale a p con p meno zp giri. Quindi, siccome adesso sc sarà asintoticamente stabile, se e solo se zp è uguale a 0, quindi è stabile se non ci sono degli zeri a parte reale positiva, e anche sull'asse immaginario in base alla convenzione abbiamo preso, allora avremo che zp deve essere uguale a 0. E quindi il criterio si enuncia semplicemente: n deve essere uguale a p con p. Ma il polinomio a ciclo aperto, il denominatore di f, noi ce lo abbiamo, quindi sappiamo quanti sono i poli a parte reale positiva. Quindi, se noi adesso andiamo prendiamo la funzione f, siamo in grado di valutare il numero di giri che 1 più f, la variazione di fase, e quindi il numero di giri che 1 più f fa attorno allo 0 nel piano complesso, questo numero deve essere uguale a p con p. Nel caso in cui p con p è uguale a 0, il criterio si riduce a richiedere che n sia uguale a 0. Cioè, se la funzione di trasferimento ad anello non ha poli in 0, perché sono gli zeri del denominatore, allora il criterio di Nyquist di stabilità mi dice che il numero di giri che il vettore rappresentativo di 1 più f compie attorno allo 0, perché questo è un vettore a questo punto nel piano complesso, deve essere uguale a 0. E qua è ricordato di nuovo che in presenza di poli di f sull'asse immaginario si assume il diagramma di Nyquist ottenuto con la stessa deformazione citata prima, cioè utilizzando il percorso di Nyquist. Andiamo un momentino adesso sul nostro iPad per chiarire un aspetto. Quindi noi abbiamo che cosa? Il criterio su cosa si basa? Noi abbiamo la nostra funzione f di s, ne tracciamo il diagramma polare, ecco, supponiamo che il diagramma polare sia questo, per esempio, questo potrebbe essere il diagramma polare, 0, questo è più infinito, questo è meno infinito. Torniamo. Dobbiamo valutare il numero di giri che 1 più f di j omega compie quando omega va da meno infinito a più infinito. Ma il numero di giri che questo oggetto compie attorno allo 0 è uguale al numero di giri che la f di j omega compie attorno al punto meno 1. Quindi si considera nel criterio di Nyquist, il punto meno 1 j0 e vado a contare il numero di rotazioni che il vettore adesso 1 più f di j omega e quindi che vado a contare il numero di rotazioni che questo vettore, il vettore 1 più f di j omega e questo vettore compie attorno al punto meno 1 j0. E quindi che cosa faccio? Parto da meno infinito, vedete, questo vettore aumenta la fase, poi di nuovo la diminuisce, eccetera. Alla fine la delta phi di 1 più f di j omega
di questo, in questo caso, nel caso di questo,

Questa F di J omega è uguale a 0. N, supponiamo che fosse uguale a 0, perché potete andare a verificare, per esempio, che questo qui è il diagramma polare che corrisponde a una cosa di questo tipo, 1 più tau 1 S per 1 più tau 2 S con K maggiore di 0 e tau con I, tutti e due i tau maggiori di 0. E quindi n uguale a 0 e quindi in questo caso il sistema a ciclo chiuso, cioè se io avessi questa F di S e la mettessi a ciclo chiuso, avrei un sistema asintoticamente stabile. Questo ce lo dice direttamente Nyquist. Alcuni semplici esempi, ecco qua io adesso vi propongo alcuni semplici esempi. F di S uguale K diviso 1 più tau S, l'abbiamo già visto, rivisitatelo insieme. Sempre stabile per una costante di tempo positiva. Instabile se la costante di tempo tau è negativa, perché se la costante di tempo tau è negativa, allora dovrebbe compiere un giro attorno. Andate voi a trattare l'esempio. In questo caso, perché il criterio in questo caso mi direbbe che n deve essere uguale a 1. Con due costanti di tempo abbiamo visto il diagramma adesso, se tau e k sono positive, abbiamo stabilità a ciclo chiuso. Adesso vediamo per esempio il caso con tre costanti di tempo. Quindi quella è la funzione di trasferimento, scriviamola. K diviso 1 più tau 1 S, 1 più tau 2 S, 1 più tau 3 S. E qua supponiamo che i tau con I siano maggiori di 0 e K sia maggiore di 0. Cosa accade? Adesso pensiamo ai diagrammi di Bode. Non mi interessa adesso disegnarlo con grande precisione, ma intanto è chiaro che per S uguale J omega e omega uguale a 0, qua siamo nel valore K. Quindi quando omega è uguale a 0, siamo in K. Per omega uguale 0, scusate. Per omega uguale 0 siamo qua. Poi vedete, qua c'è una variazione di fase, qua ci sono tre termini a denominatore con un tau positivo, termini binomi. Ognuno genera una variazione di fase, impone una variazione di fase tra 0 e meno pi greco mezzi. Ebbene, quindi andremo tra 0 e meno 3 mezzi pi greco come variazione di fase. E il modulo diminuisce sempre perché qua abbiamo delle omega, abbiamo un polinomio in omega di grado 3 al crescere di omega, va a 0 il modulo. Quindi il diagramma sarà un qualcosa che decresce, decresce, decresce, ma gira perché la fase, il modulo va a 0 con fase meno 3 mezzi pi greco. E quindi il diagramma, questi sono i punti che hanno fase tra 0 e meno pi mezzi e meno pi greco, meno 3 mezzi pi greco. E quindi il modulo va a 0 con fase meno 3 mezzi pi greco. Questo significa che questo è il valore per omega uguale a infinito. Il diagramma è simmetrico. Ora vedete che questo qua tutto dipende da dove sta il punto meno 1, J0. Perché se il punto meno 1, J0, è esterno a questo attraversamento, allora, e quindi questo accade quando K è abbastanza piccolo, allora potremmo dire che il numero di giri, perché io a questo punto basta che conto il numero di giri attorno al punto meno 1 J0, che l'F di J omega, vedete, il numero di giri che questa curva compie, che tutto questo diagramma, quando omega va da meno infinito a più infinito, è 0 perché non circonda il punto meno 1 J0. E quindi se le tau sono positive, tau i positive, questo implica che P con P sia uguale a 0, quindi il criterio mi dice che deve essere n uguale 0, e questo accade se K è sufficientemente piccolo. Perché dico questo? Perché al crescere di K, come varia questo diagramma? Al crescere di K, questo diagramma, l'abbiamo detto prima, semplicemente si amplifica, no? E quindi al crescere di... Ah, perdono, qua non si ha un circondamento di questo tipo, ma comunque la fase comunque va a zero. E quindi va al crescere di K. E quindi dipenderà dai valori di K. Provate a fare anche l'analisi con il criterio di Raoult, calcolando,
calcolando il polinomio caratteristico a ciclo chiuso e utilizzando il criterio di Raut, eccetera.

Questo è uno strumento grafico che serve per i motivi che adesso andiamo poi a vedere. Ora, nel caso in cui il diagramma abbia un andamento, supponiamo in questo caso che sia n uguale 0, va bene? Se questo è il punto meno 1, supponiamo che questo sia il diagramma, per esempio, di una funzione di trasferimento che ha due poli, una funzione di trasferimento che ha due termini binomi con tau positive, quindi due poli parteriale e negativa e un polo in zero. Ricordate, quindi il diagramma è qua, è aperto sotto il diagramma polare, la parte simmetrica qua farebbe così e poi il diagramma di Nyquist si chiude con una rotazione di pi greco in senso orario. Quindi il diagramma di Nyquist sarebbe questo. Che sto così idealmente tracciando sullo schermo. Bene, noi qua dobbiamo avere n uguale 0, perché abbiamo detto che ci sono costanti di tempo positive e un polo in 0, che è come se fosse parteriale negativa in questo contesto. Bene, e allora noi dobbiamo avere n uguale 0. Ed effettivamente, fino a che il punto meno 1 è in qualche modo esterno, al di là di questo attraversamento, abbiamo la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Noi qua possiamo definire due parametri significativi che ci dicono, con riferimento a una situazione a caso di P con P uguale 0, che ci dicono se il sistema è stabile e quanto è stabile il sistema a ciclo chiuso. Questi due parametri sono il margine di guadagno, che mi dice quanto è ampio questo segmento. L'ampiezza di questo segmento in dB è uguale a meno il modulo della F quando la fase è φ. Quando la fase è φ, scusatemi, è uguale a meno pi greco, perché vedete, questo è il punto di attraversamento della F di F, è il punto di attraversamento dell'asse immaginario negativo, quindi la fase è pi greco. Quindi questa è l'ampiezza di questo segmento. L'ampiezza di questo segmento mi dice quanto il sistema è stabile, perché mi dice di quanto in dB io posso aumentare il guadagno, perché qua il guadagno, vedete, aumentando il guadagno, puff, il diagramma si sposta, si amplifica, si sposta verso sinistra. Quindi questo è un margine di stabilità. Ma ce n'è anche un altro che mi dice di quanto sono in condizioni di stabilità. È quello che si chiama il margine di fase, che è l'ampiezza di quest'angolo. Cioè quando il modulo è uguale a 1, e vedete questo è il cerchio, la circonferenza di raggio unitario, bene, quando il modulo è uguale a 1, quant'è la fase? Se sono al di sotto, in questo caso il margine di fase si dice che è positivo, vedete, perché è definito come 180 più la fase. 180 più la fase qua è meno 145 e quindi il margine di fase qua sarà di 45 gradi in base a questa definizione. Qua dice mi mancano 45 gradi perché di fatto se questo diagramma subisse una deformazione, mi mancano 45 gradi a quando il modulo è 1 perché mi vada a includere il punto meno 1. Quindi questo è un altro margine di stabilità, un altro parametro che mi quantifica nel diagramma di Nyquist, mi esprime quanto sono lontano dalle condizioni di instabilità. Per quali variazioni sono all'interno, se volete, delle condizioni di stabilità, detto in senso opposto. E questo in realtà è un parametro che tiene conto di variazioni di tipo multiplo in qualche misura, mentre questo è un parametro che tiene conto in modo preciso delle variazioni del guadagno. Quindi questo è un parametro molto particolare, specifico, questo è un parametro più collegato a eventuali potenziali incertezze sulla conoscenza, sulle caratteristiche dei modelli che stiamo utilizzando. Alcune osservazioni, qua scrivo esplicitamente, si immagini n uguale a 0, ma queste cose possono essere generalizzate a P con P non 0. Se F passa per il punto meno 1 J0, siamo in condizioni critiche, quello che stavamo dicendo prima. In questo caso la W ha sicuramente poli a parte reale nulla e quindi sicuramente non si ha stabilità asintotica.

Se noi vogliamo avere stabilità asintotica, dobbiamo garantire che valga la condizione che n è uguale a p con p. La stabilità si può valutare contando

qua, quello classico che abbiamo già messo in luce più di una volta. Questo è il punto meno 1, J0. Un sistema di questo tipo, che ha questo diagramma, diciamo così, di Nyquist, è caratterizzato da un tipo di stabilità regolare, perché vedete che, dovuto al fatto che c'è un solo attraversamento qua dell'asse reale negativo, allora qua quando aumenta il guadagno, il che significa che la curva, per esempio, in corrispondenza del valore di K asterisco nel quale la curva attraversa questo punto, per tutti i valori di K minori o minori di K asterisco si ha stabilità. Di K asterisco si ha stabilità asintotica. Si ha stabilità asintotica, altrimenti il sistema diventa instabile. Bene, se invece la curva ha più attraversamenti, per esempio, supponiamo che la curva sia questa, sia fatta così, questo è il punto meno 1, J0. Bene, studiate voi quello che succede al variare di K. Vedete quando K aumenta, qua la curva fa così, fino a quel punto avrò il sistema stabile. Poi però ci sono dei circondamenti, ma ci sono anche circondamenti in senso opposto. E se considero anche la parte simmetrica della curva, se considerate quindi il criterio nella sua completezza, bene, voi potete vedere che si passa da situazioni di stabilità a situazioni di instabilità. Ora, quindi stabilità condizionata e infine, paradossale, perché quando si ha un sistema caratterizzato dal fatto che si ha stabilità al crescere di K per ogni valore del guadagno in controreazione, questa situazione in realtà da un punto di vista fisico è un po' critica perché quando aumenta moltissimo, moltissimo il guadagno, anche piccolissime dinamiche possono condizionare il comportamento stabile del sistema e quindi è una situazione che usualmente viene denominata, diciamo, in questo modo. Bene, spunti di riflessione, si valuti l'effetto dell'inserimento a numeratore di termini binomi con tau primo, sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale, sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Ed ora passiamo all'altro argomento, l'ultimo, le specifiche sulla stabilità. Abbiamo già in realtà qualche elemento e abbiamo tutti gli ingredienti per poterle definire. Come a questo punto si possono dare le specifiche sulla stabilità? Le specifiche significa quando un sistema è stabile e quanto un sistema è stabile. La stabilità è una proprietà molto importante per un sistema di controllo, essendo direttamente collegata alla sua realizzabilità. È quindi importante saper dare specifiche che tengano conto di incertezze che sono sempre presenti sui parametri e sulla struttura dei modelli assunti a rappresentare i componenti del sistema di controllo, perché non ci dimentichiamo questo, che noi stiamo lavorando e stiamo parlando di tecniche di progetto che sono basate sulla conoscenza del modello, ma i risultati noi andiamo a progettare un sistema di controllo che richiediamo sia stabile anche nel caso in cui ci siano delle incertezze. Anzi, le specifiche devono naturalmente tenere conto di questo. E questa è la parte veramente importante, perché è il feedback che in qualche modo, il feedback è la logica delle azioni di controllo che deve intervenire per compensare queste incertezze e i disturbi. Bene, allora introduciamo questo concetto di robustezza. Robustezza è una proprietà che assicura il mantenimento di una fissata proprietà a seguito di variazioni dei parametri e della struttura dei modelli. Cioè noi vogliamo quindi che le nostre tecniche siano robuste, robuste. Nel contesto della stabilità, la robustezza è espressa da che cosa? Quali sono i due parametri che ci dicono quanto possiamo permanere al variare delle condizioni nelle

condizioni di stabilità. Il margine di guadagno, che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare del guadagno, e il margine di fase, che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare della fase. Variare della fase non è una cosa molto fisica, però la variazione di fase è conseguente alla variazione di parametri fisici del sistema, del processo, degli oggetti di controllo, e quindi è un buon margine che può ben rappresentare in qualche misura le incertezze di diversa natura. Questo ancora una volta è un disegnino che mi rappresenta, vedete, cosa accade al variare del guadagno, che il diagramma che si amplifica, e se n era uguale a 0 fa diventare il sistema instabile. E questo invece è il margine di fase, che invece è un parametro un po' più complesso, che mi rappresenta di quanto dovrebbe deformarsi la curva quando il modulo è uguale a 1 per comprendere questo punto meno 1 J0. Vedete, se io sto molto qua, molto di sotto, qua questa deformazione dovrebbe essere molto grande per andare a comprendere. Quindi le specifiche sulla stabilità si possono dare in termini di margine di guadagno e margine di fase. Margine di fase che proprio tiene conto di tutte queste situazioni. Sono parametri che si possono leggere nelle diverse situazioni sui diagrammi di Bode della F. Quindi in conclusione, le specifiche sulla stabilità del sistema di controllo e sulla sua robustezza vengono direttamente date sul comportamento in frequenza a ciclo aperto. Questo è l'aspetto importante di questo che ha messo in luce questo criterio. Il fatto che io posso dare delle specifiche facendo riferimento al comportamento in frequenza della funzione di trasferimento d'anello, e quindi andando a vedere due parametri. Vediamolo un momento con riferimento a questo semplice esempio. Supponiamo di avere questa come funzione di trasferimento. Vedete, 1, 0 con tau negativo e 3 poli. Se andiamo a tracciare i diagrammi di Bode, questi sono i diagrammi di Bode, questo è relativo diagramma polare o di Nyquist, se volete. Vedete? E si ha in questo caso stabilità, perché n qua deve essere uguale a 0, perché p con p è uguale a 0, e il punto meno 1 J0 è esterno a questi punti e quindi non c'è circondamento del punto meno 1 J0. Inoltre, questi due parametri, margine di fase e margine di guadagno, si leggono sui diagrammi di Bode. Questa è la cosa ancora più importante. Non c'è nemmeno bisogno di tracciare il diagramma di Nyquist, perché questi parametri li posso leggere direttamente qua. Vedete, il margine di fase che cos'è? Quanta fase ancora io ho al di sopra di 180 quando il modulo è uguale a 1. Quindi vado sui diagrammi di Bode quando il modulo in dB è uguale a 0, mi leggo la fase e quanto manca a 180, quindi l'ampiezza di questo segmento, mi dà il margine di fase. Invece il margine di guadagno che cos'è? Quanto sono al di sotto di 1 quando la fase è meno pi greco, quindi vado nel punto, nell'omega in cui la fase è meno 180, salgo su nel modulo, l'ampiezza di questo segmento, perché questo è il valore di modulo in dB 0, significa modulo uguale 1, questo è il margine di guadagno. Quindi margine di fase, ampiezza di questo segmento, margine di guadagno, ampiezza di questo segmento. Alcuni esempi interessanti che adesso possiamo vedere un attimo insieme. Il doppio integratore, coppia di poli complessi, presenza di ritardi nel ciclo. Ecco, allora andiamo un momento sul nostro tablet. Allora, doppio integratore, quindi abbiamo una funzione di trasferimento K diviso S quadro. Allora, se noi andiamo a tracciare il diagramma di Nyquist, qua abbiamo un doppio polo in 0 e quindi qua siamo in questa situazione. Il percorso di Nyquist questa volta è questo. Questo è l'asse immaginario, questa è la parte reale, parte immaginaria, e la funzione F che cosa avrà qua? Allora, se io sono a valori di 0 positivi qua,
valori di zero positivi, io sono a fase meno pi greco, perché

e questo è nient'altro che K diviso J omega al quadrato. Allora, per valori di omega positivi molto vicini allo zero, io sono a fase più pi greco mezzi. Scusate, sono a fase, diciamo, meno pi greco, sono a fase meno pi greco e modulo infinito. E quando omega va a zero, che succede? Io mi muovo sull'asse immaginario in questo modo e qua ci sarà il più infinito. Il diagramma simmetrico sarà fatto così. In realtà questo diagramma, io vedete, lo disegno in questo modo, ma coincide proprio con l'asse immaginario. E quindi passo proprio per il punto meno 1, J0. Andate voi a... passo per il punto meno... sono in una condizione che in qualche modo potrei definire critica in questo caso, perché in questo caso io sto supponendo che P con P è uguale a 0 per la convenzione di Nye, questa che abbiamo assunto, e quindi che N deve essere uguale a 0. Ma qua io sono proprio, passo per il punto meno 1, J0, sono in una situazione critica. Andate voi a studiare cosa accade quando mettete in controreazione questo sistema, perché noi stiamo valutando quello che accade quando lo mettiamo così in controreazione, questo sistema, K diviso S quadro. Andiamo a calcolare, calcolate voi il DCH. Bene, qua c'è l'altra situazione, coppia di poli complessi. Tracciate anche il diagramma di Nyquist relativo a questa coppia di poli complessi e poi ne riparleremo nelle prossime lezioni, ma un ultimo caso vi voglio qua sottolineare, la presenza di ritardi nel ciclo. Cioè, supponiamo che la f di s, torniamo sul nostro tablet, abbia una funzione di trasferimento di questo tipo, k per elevato a meno di s diviso 1 più tau s. Ecco, questo potrebbe essere la funzione di trasferimento, è una funzione di trasferimento che si trova in molte situazioni. Una situazione interessante, quasi divertente, che ci può far esulare per un momento dalla logica dei sistemi di controllo e delle tecnologie in qualche modo ingegneristiche, è la seguente. Questo in qualche modo potrebbe essere il modello che mi rappresenta quello che accade quando facciamo una doccia. Quando facciamo una doccia. Perché? Perché il processo è rappresentato da che cosa? Noi siamo nella doccia, abbiamo la nostra manopola, nella manopola io posso, alzando, aumentare il flusso, ruotando, modificare la miscelazione di acqua fredda e calda. Benissimo, tutto questo processo è caratterizzato, lo posso immaginare, caratterizzato da un guadagno e una piccola costante di tempo, questo processo di miscelazione dell'acqua. Quindi K diviso 1 più tau S è un qualche cosa che mi può ben rappresentare questo fenomeno. Io voglio rappresentare, scusate, quale fenomeno? Il fenomeno che voglio rappresentare è come varia al variare della mia manopola, voglio rappresentare come varia la temperatura. Quindi al variare dell'angolo, in particolare della manopola, come varia la temperatura dell'acqua che mi cade addosso. Perché io cosa voglio fare? In fondo, quando faccio la doccia, voglio fare una doccia soddisfacente. Quindi, avendo addosso dell'acqua a una buona temperatura, una temperatura che potremmo chiamare, per divertirci, la temperatura di godimento. Va bene? Che io conosco, che io conosco. Bene, allora io posso muovere l'angolo per cambiare modificare la miscelazione. Bene, K diviso 1 più tau S rappresenta bene questo processo di miscelazione. Poi c'è questa costante, c'è questo elevato a meno T con S in questo modello, elevato, che bene rappresenta il ritardo che c'è tra il momento in cui avviene la miscelazione dell'acqua e quell'acqua miscelata a quella temperatura mi cade addosso, perché l'acqua deve passare nel tubo e arrivarmi addosso. Questo ritardo magari sarà di un secondo e allora questa T grande in questo caso sarà un secondo, T grande un secondo, ma può variare. Bene, il criterio di Nyquist si presta a capire quello che accade, che può accadere in una situazione del genere. Guardate cosa può accadere. Se noi andiamo, come è fatto il diagramma di Nyquist di questo oggetto? Pensiamo al diagramma polare. La presenza del ritardo non modifica il modulo, perché questo è un vettore che ha sempre modulo 1. Quindi l'andamento del modulo sarà sempre di questo tipo.

Mentre questo ritardo modifica la fase e genera infatti difatti un ritardo di fase, per cui la fase non sarà più questa che va a meno pi greco mezzo, mezzi, ma la fase diminuisce, diminuisce sempre di più. Questo fa sì che il diagramma di Nyquist, come si modifica? Il diagramma di Nyquist, che senza ritardo sarebbe questo, e a questo punto invece diventa questo. E tanto più questo t è grande, tanto prima avviene la modifica della variazione di fase, e quindi tanto più, se volete, accade che ho un andamento di questo tipo. Quindi vedete, e quindi sia in funzione di k, ma anche in funzione di tau, sia in funzione di k, perché più vedete, più è grande k e più è facile che io vada a circondare il punto meno 1 j0. Ma anche al variare di tau, perché abbiamo detto se k è maggiore di 1, quindi per un guadagno maggiore di 1, che cosa accade qua? Accade che il ritardo è molto alto, può accadere, che io circondi il punto meno 1 J0. Quindi questo fatto esprime chiaramente che per valori di guadagno, se il guadagno è troppo alto, se quindi ha una piccola variazione dell'angolo, corrisponde a una grande variazione della temperatura dell'acqua miscelata in loco, anche con piccoli ritardi di trasmissione, il sistema può diventare instabile. Questa instabilità, non so se voi l'avete mai verificata, ma può accadere. Si verifica proprio materialmente, constatando che io sposto la manopola, l'acqua è troppo calda, sposto la manopola, è troppo fredda, sposto la manopola, è troppo calda. Questa è proprio una instabilità dovuta al ritardo che è presente nel ciclo di controllo. Quindi il ritardo è una fenomeno critico nei sistemi di controllo perché può generare instabilità. Il criterio di Nyquist ce lo mostra benissimo e ci dà anche delle indicazioni su come superare le difficoltà dovute all'introduzione del ritardo. Quando è che riusciamo a farci bene la doccia? Riusciamo a farci bene la doccia quando riusciamo a intuire quanto influirà la variazione del nostro angolo della manopola sulla temperatura, cioè quando riusciremo a lavorare in qualche modo in modo predittivo, riusciremo a in qualche modo a essere un po' anticipare quello che accade. Tutte queste parole poi ci ritorneranno a breve in mente. Spunti di riflessione: si studi con il criterio di Nyquist, al variare di K positivo e negativo, la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti F di S: K per 1 più S diviso S-1 S-2, K1 più S diviso S2 meno S, KS più 1 diviso S quadro S più 3. Si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema a controreazione unitaria con la funzione di trasferimento d'anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS in un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili ed osservabili? Si valuti l'effetto dell'inserimento a numeratore di termini binomi con tau primo sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Si valuti con il criterio di Nyquist al variare di K positivo e negativo la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti funzioni di trasferimento: K1 più S su S-1 S-2, K1 più S su S per 2 meno S, KS più 1.

su S4 più S più 3, si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Bene, bene, e quindi in conclusione abbiamo capito, e questo è molto importante, ricordiamoci, che la stabilità del sistema di controllo può anche essere valutata in termini di guardando l'andamento dei diagrammi di Nyquist e quindi anche dei diagrammi di Bode, e addirittura le sue prestazioni in termini di robustezza possono essere date anche sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. E non solo, abbiamo capito un'altra cosa, che in un sistema di controllo, in un processo di decisione, perché l'esempio che abbiamo fatto, quello della doccia, in realtà è un processo di decisione, la presenza di ritardi può condurre a comportamenti instabili, ad oscillazioni e quindi l'origine di comportamenti instabili. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. Grazie ancora e alla prossima lezione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Parleremo ancora dei fondamenti della letteratura e questa volta ci dedichiamo al romanzo. E sarà questa la prima parte di un breve ciclo dalla durata di 3 lezioni. In questa prima parte tratteremo i seguenti argomenti: le origini storiche del romanzo, la nascita del romanzo moderno Don Quixote e Robinson Crusoe. E infine parleremo del romanzo borghese tra 700 e 800. Le origini storiche. Cosa significa innanzitutto romanzo? Qual è l'etimologia di questa parola? Per ricostruirla dobbiamo innanzitutto risalire all'undicesimo secolo, quando troviamo per la prima volta l'attestazione di questo termine, come in forma di avverbio medievale romanice, nella locuzione in particolare romanice parabolare, contrapposta al latine loqui. Quindi in quel momento storico, nella Romagna, nei paesi in cui lentamente il latino sta evolvendo verso le nuove lingue romanze, questo termine significherà un testo sia orale che scritto in lingua volgare. Appaiono quindi nel XII secolo, in questi stessi territori della Romagna, le seguenti varianti della parola: romance nel francese antico, romance nel provenzale antico, romance nel spagnolo antico, romanzo nell'italiano antico, con il significato di componimento letterario in lingua volgare in opposizione a un componimento in latino. Tale definizione è ovviamente molto generica e infatti nei primi secoli dalla sua apparizione romanzo significherà cose assai eterogenee. Lentamente poi si cristallizzerà un significato più specifico. Infatti tra il XII e il XIII secolo la definizione di romanzo sarà componimento in versi in langue d'oil prevalentemente di genere cavalleresco.

che tratta anche temi appartenenti alla materia classica. Il principale esponente di questo genere letterario sarà Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, autore di ben 5 romanzi incentrati tutti su argomenti della cosiddetta materia bretone o della Bretagna, quindi legata al ciclo arturiano, ai temi incentrati sui cavalieri della Tavola Rotonda. E quindi sono romanzi che tratteranno storie avventurose, cavalleresche, come in particolare La ricerca del Sacro Graal nel roman de Perceval, stiamo parlando sempre di romanzi di Chrétien de Troyes, romanzi che tratteranno le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda nel Lancelot, e sono spesso, questo va ribadito, di argomento amoroso, soprattutto nel roman de Tristan, che ebbe un grandissimo successo in tutta l'area romanza. Ho fatta anche una riflessione circa la ricezione di questo genere letterario. Diversamente dalle chansons de geste, che erano accompagnati da musica, il romanzo in questa fase viene già consumato, letto in un ambiente privato. Non solo, anche la circostanza che molti lettori erano in realtà lettrici ha stimolato una riflessione circa l'importanza del pubblico femminile proprio per la costituzione del genere romanzesco, pubblico femminile legato in maniera particolare proprio alla materia britannica e ai temi che abbiamo appena brevemente riassunti. Non mancano inoltre temi legati alla cosiddetta materia classica, materia classica rivisitata secondo il gusto medievale. E questo accade nel roman d'Alexandre, in cui si parla delle gesta di Alessandro Magno, e nel roman de Troyes, in cui si parla della caduta di Troia, nel roman de Thebes, nel roman d'Enea. Qual è, a questo punto ci chiediamo, lo sviluppo ulteriore, successivo del romanzo in Francia, ma anche altrove? E siamo arrivati al XIII-XIV secolo, in cui appare il romanzo cortese in versi di genere allegorico con ripresa di topoi tardo-antichi. Un esempio per questo tipo di romanzo è il roman de la Rose del 1237 di Guillaume de Lory e del poeta Jean de Mehung. Quindi, col passare del tempo, vediamo che il romanzo fu esteso anche a temi di tipo allegorico, didascalico, come nel già citato roman de la Rose, oltre che favolistico, come nel roman de Renard, sempre nell'ambito francese. Siamo finora mossi dalla Francia del Nord, per quanto riguarda la regione dove vengono prodotte queste opere. Al di là dell'importanza letteraria, in senso più stretto, di questo genere, di questa produzione popolare di testi narrativi in versi, dobbiamo anche aggiungere che questa produzione fu importante per lo sviluppo delle arti figurative, in particolare per l'arte della miniatura. Infatti, per illustrare questi manoscritti contenenti i romanzi, i miniatori dovevano confrontarsi con con tematiche di carattere narrativo profano, ecco, legate alla civiltà cortese della cavalleria. Ecco, vediamo un esempio di miniatura tratto dal roman de Renard, ecco, che si colloca nella Francia tra il 1275 e il 1300.
Vediamo qua parte la bellezza delle scelte cromatiche, anche questa commistione tra il genere cavalleresco con il genere favolistico, no? Vediamo che i cavalieri sono delle volpi che combattono a cavallo. E per quanto riguarda la collocazione cronologica di questa arte della miniatura, dobbiamo però aggiungere che siamo già in una fase successiva rispetto alle prime apparizioni di questi romanzi e quindi siamo già nella seconda metà del XIII secolo. Facendo un altro passo in avanti, registriamo poi nel XV secolo la nascita del romanzo pastorale con l'Arcadia di Jacopo Sannazzaro, scritta, composta tra il 1481 e il 1496. È un momento storico in cui però prosegue ancora il successo del romanzo cavalleresco, ora prevalentemente in prosa, e questo è un dato già molto importante, no? Stiamo un po' attendendo l'ingresso della espressività, diciamo, letteraria alla quale siamo abituati nel genere romanzesco. Ecco, tornando però per un momento proprio all'Arcadia di Sannazzaro, intanto constatiamo che con quest'opera il genere romanzesco fa l'ingresso nel sistema letterario italiano. Quindi siamo di fronte a un romanzo che si configura in realtà come prosimetro e in cui 12 parti in prosa sono alternate con altre tante parti di egloghe in vario metro. L'Arcadia ebbe una vastissima fortuna in Italia e in tutta l'Europa e crea una sorta di moda, quella del romanzo pastorale. Ecco, è un genere, è un sottogenere narrativo che presenta delle caratteristiche che possiamo sintetizzare con il concetto di evasione, no? E intrattenimento, ma evasione in particolare. Perché? Ecco, basta ricordare brevemente la trama dell'Arcadia. Ecco, in esso il personaggio principale, Sincero, è il suo nome, personaggio dietro il quale si cela lo stesso poeta Sannazzaro, cerca rifugio per le sue pene d'amore tra i pastori di questa regione della Grecia, l'Arcadia. E ecco, quel ambiente dell'Arcadia è descritto in maniera idealizzante, come un luogo lussureggiante, estremamente ameno, un classico locus amenus, che era già di tradizione classica. Quindi è lì che viene fondato proprio un vero e proprio mito, quello dell'Arcadia, come luogo ideale non solo di rifugio, quindi di evasione dalla società, oltre che dalle pene d'amore di cui erano afflitti tipicamente i protagonisti di questo tipo di opera, ma luogo anche in cui nasce la civiltà occidentale. Ecco, quelle le origini mitiche della civiltà occidentale vengono identificate con l'Arcadia. A conclusione di questa prima parte possiamo a questo punto formulare una domanda che farà da spunto di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? E procediamo con un discorso sulla nascita del romanzo moderno, Don Chisciotte e Robinson Crusoe. Arriviamo a un vero e proprio punto di svolta, anzi a una doppia svolta che
cronologicamente parlando, si colloca all'inizio del 600.

e all'inizio, anzi nei primi anni, primi 20 anni del Settecento. In quell'arco temporale, come già si diceva, il romanzo in realtà non veniva affatto considerato un genere degno di teorizzazione, degno di riflessione sul piano teorico, ad eccezione di un trattato di un certo Pierre Daniel Huet, trattato intitolato Traité de l'origine del Roman, de Roma, che è del 1600. 70. In altre parole, il genere romanzesco non era considerato quasi della vera letteratura, era considerato un intrattenimento per le masse, certamente per quella parte delle masse che aveva accesso alla lettura, che era alfabetizzata e non erano poi tantissimi. Per fare un confronto possiamo pensare al ruolo ricoperto in secoli più vicini a noi, anzi nei nostri tempi, nei tempi a noi vicini, al ruolo ricoperto dalla letteratura triviale, dal romanzo rosa, dal feuilleton ancora ottocentesco, dal romanzo d'appendice e addirittura, azzardando un po' un paragone, possiamo pensare alle soap opera televisive del Novecento. Ecco, difatti, i romanzi in quel periodo, torniamo ecco, al periodo che precede, diciamo, questa svolta di cui abbiamo parlato, la svolta di inizio Seicento. Precedentemente i romanzi, diciamo, facevano leva su degli schemi narrativi, sempre più piatti e ripetitivi, facevano anche leva su dei personaggi abbastanza prevedibili, dei personaggi, dei flat characters, potremmo dire, usando un concetto di narratologia moderna. Ecco, erano dei pastori innamorati, delle belle pastorelle, oppure dei cavalieri coraggiosi e sempre vincitori, salvatori di altre tante nobildonne. Ora, è proprio, sono proprio questi schemi narrativi che vengono ribaltati dal grande romanzo di Miguel de Cervantes, dal titolo El ingenioso Hidalgo Don Quijote della Mancia. Ho citato il titolo spagnolo che in realtà continuerà ancora, ecco, però insomma ci fermiamo qui. Ed è un romanzo pubblicato in due volumi, il primo è del 1605 e il secondo è del 1616 ed esso racconta le avventure dell'Hidalgo Don Chisciotte e del suo scudiero Sancho Panza, e ciò che è importantissimo, esso costituisce una sublime parodia del romanzo cavalieresco, oltre che in subordine di quello pastorale. È un'invenzione formidabile quella di Cervantes, che con il suo Don Quixote crea quindi un'opera allo stesso tempo divertente, addirittura comica, e dal valore letterario eccellente, di grande spessore, quindi spessore non solo letterario, estetico, ma anche filosofico, potremmo dire. Infatti, nel suo romanzo Cervantes riesce a dar voce alla necessità di riportare la letteratura a un imperativo, all'imperativo di realismo, di mimesi del reale, di cui aveva già ricordato e parlato Aristotele nella sua poetica. Realismo già presente, va aggiunto nella letteratura spagnola del Cinquecento, faccio riferimento alla picaresca, al romanzo picaresco che al centro questo ceto dei furfanti, dei cenciosi,

questo lumpenproletariat e le varie vicende che caratterizzano il desiderio di sopravvivenza dei Picaro all'interno di una società dura e limitante e piena di sfruttamento nei confronti di questi ceti. Ecco, questi romanzi però non avevano ancora raggiunto la complessità e la squisitezza letteraria raggiunta dal Don Chisciotte. Il mondo sullo sfondo del quale si muove il romanzo di Cervantes è il mondo della Spagna di quell'epoca, con i suoi mulini a vento, con le sue osterie, con le sue prostitute. E sono tutti elementi della realtà che la mente di questo ingegnoso hidalgo, che dettaglio non ininfluente, è un appassionato, anzi ossessionato lettore di romanzi di cavalleria, ecco, questa mente trasformerà questi elementi della realtà. Quindi le osterie diventano castelli, i mulini a vento sono visti come giganti contro cui combattere. Chi non si ricorda la scena relativa, che è anche molto, molto comica, divertente, potremmo dire. E le prostitute si trasformano in damigelle da salvare, ecco, la Dulcinea, che è l'amata di Don Chisciotte, in realtà è una prostituta. Ora, il popolo che è partecipe di queste vicende, il mondo lo vede con me, e quindi Don Chisciotte diventa ludibrio per il popolo. Ma non è solo lì, diciamo, la chiave alla comicità, all'umorismo di questo grande romanzo. È proprio l'idea di porre a fianco a questo cavaliere dalla triste figura un altro personaggio, un uomo terreno e realista come Sancho Panza. Ecco, è proprio in quest'idea di creare una coppia che, diciamo, si sprigiona anche sul piano linguistico l'umorismo e la comicità. Ecco, e qui vediamo diciamo, un primo passo verso una lunga serie di coppie fortunate di personaggi letterari. Pensiamo a Bouvard e Pécuchet di Flaubert, pensiamo al Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Stevenson, pensiamo ancora a Sherlock Holmes e Watson di Conan Doyle. E non solo. Ecco, questa coppia di personaggi è anche caratterizzata in maniera estremamente efficace. Abbiamo l'idealità incarnata da Don Chisciotte, contrapposta al bieco realismo, al materialismo di Sancho Panza. E contrasto che quindi si esprime a livello linguistico, come abbiamo già detto, il linguaggio forbito, letterario di Don Chisciotte da un lato e le battute anche volgari di Sancho Panza dall'altro. La fisicità dei personaggi, il cavaliere dalla triste figura, allampato, insomma molto magro, e Sancho Panza bello in carne. Inoltre i mezzi di trasporto su cui cavalcano il cavallo ronzinante di Don Chisciotte e il mulo di Sancho Panza. Quindi vediamo che nel romanzo come Don Chisciotte nasce qualcosa, nascono dei veri e propri miti letterari, no? Che possono essere riscritti, ripensati, riadattati, e quindi sono motore di qualcosa di meraviglioso che proprio incide sull'immaginario anche dei secoli a venire. Lo stesso discorso vale anche per il secondo romanzo di cui vorrei parlare, che è The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner e Robinson Crusoe di Daniel Defoe del 1710.

Abbiamo fatto un salto in avanti di un secolo, quindi con un romanzo che narra la storia di un giovane che subisce naufragio su una nave diretta in Africa e si salva su un'isola deserta dei Caraibi, dove vivrà per 28 anni prima di tornare in Inghilterra da uomo ricco e esperto. Già con questo mini riassunto della trama vediamo che, almeno a prima vista, siamo di fronte a un romanzo d'avventura. Ecco la vita in mare del protagonista, che subisce naufragio, quindi vivrà per tanto tempo, per tanti anni, in isolamento, in solitudine. Ecco, periodo durante il quale questo all'inizio giovane protagonista, poi non più tanto giovane, protagonista dovrà misurarsi con una natura non sempre benigna, con vari pericoli, i cannibali che vivono su un'isola confinante, dei marinai ammutinati contro cui dovrà combattere. Sicuramente il significato e diciamo, questa trama così avventurosa, tra l'altro presentata sul piano narratologico, in prima persona, in un racconto in prima persona, in forma di diario, quindi in forma anche retrospettiva, perché poi sarà presentato un diario scritto dal Robinson Crusoe, ormai anziano. Ecco, questo successo si basa anche su una felice intuizione che è molto simile a quella avuta da Cervantes, ovvero sull'uso di un personaggio complementare che viene dal quale è affiancato proprio Robinson Crusoe. Mi riferisco ovviamente al Friday, a venerdì, che è un selvaggio liberato da Crusoe. Dalle mani e dei cannibali proprio insomma, che vivono sull'isola confinante. Personaggio che viene trasformato naturalmente nel suo servo, no? Che viene utilizzato da lui per sopravvivere, per adattarsi a questo ambiente così, non sempre accogliente, ma anche avverso. Possiamo però affermare che tutti questi contenuti avventurosi sono solo un lato della medaglia, è solo un aspetto di questo romanzo. L'altro importante aspetto è proprio il suo valore culturale, o meglio, la pregnanza con cui esso si fa portavoce di un modo di interpretare il mondo, un nuovo modo di interpretare il mondo. Ecco, per cui possiamo definire quest'opera come primo romanzo inglese, va bene, questo non è una grande novità, come primo romanzo anche borghese, oltre che come primo romanzo coloniale. Cosa vuol dire primo romanzo borghese, primo romanzo coloniale? Ricordiamoci che Robinson è figlio di un mercante, peraltro tedesco, che si era trasferito in Inghilterra per i suoi affari. Il protagonista del romanzo di Robinson Crusoe è quindi la perfetta espressione del ceto mercantile, del ceto borghese, in piena ascesa proprio nel momento in cui è ambientato il romanzo, ovvero nella seconda metà del Seicento. Non solo, Robinson è anche espressione dello spirito imperialista e colonialista dell'Inghilterra di quel tempo e anche del secolo precedente. Infatti, l'impero britannico aveva consolidato proprio nel corso del Seicento la sua presenza nei Caraibi, che è il contesto in cui si svolge la trama di questo romanzo. Del resto, Robinson, nel confrontarsi con questa natura, con questo ambiente naturale dell'isola
in cui approda, usa un deciso pragmatismo

usa questo utilitarismo che caratterizza la mentalità del ceto borghese e mercantile dell'epoca. Viceversa, nel relazionarsi con Friday, con venerdì, esprime proprio il desiderio di assoggettare un selvaggio, no? Un primitivo che ha bisogno di imparare una lingua, che sarà la lingua inglese, che ha bisogno di essere convertito al cristianesimo e di essere civilizzato. Sto ovviamente usando delle virgolette mentali in ciò che dico. Se quindi il Don Chisciotte si era fatto carico della rappresentazione di valori ormai al tramonto, no? Di un gruppo sociale come quello della cavalleria che sta per estinguersi, Robinson Crusoe, ecco, quel romanzo di cui stiamo parlando, racconta l'avvento di un mondo nuovo, racconta proprio dell'avvento della borghesia e del colonialismo e dell'imperialismo. Ecco, un mondo in cui si fa leva su dei valori che sono già, come dire, esplicitati dall'illuminismo, come la forza della ragione, la giustezza della propria fede e anche, aggiungiamo, la superiorità della propria civiltà. Quindi attraverso questo breve commento ai due esempi importantissimi di questa svolta moderna del romanzo, vediamo che quel genere letterario che avevamo definito come in origine di intrattenimento, no? Come dire, che era stato visto come di poco valore letterario, in realtà vediamo che questo genere assume un'importanza anche per la storia delle idee, proprio perché si fa espressione di pensieri passati, esistenti, si fa espressione, come con il Robinson Crusoe, anche di nuove idee, di nuove credenze, di nuovi valori, di nuove ideologie. Ed ecco a conclusione di questa parte un nostro spunto di riflessione. Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario? Siamo quindi arrivati a una tappa importantissima della storia del romanzo, ovvero al romanzo borghese tra 700 e 800. È proprio questo il momento in cui il romanzo si afferma all'interno del sistema letterario occidentale. Esso risponde in questo momento alle richieste di una società, non solo di trovare una forma di rappresentazione che tiene conto dell'ascesa della borghesia, borghesia che costituisce proprio il pubblico di lettori di romanzi, non solo. Questo pubblico, questa società chiede in qualche modo al romanzo di formulare una visione, di formulare delle proposte di interpretazione della realtà. Il romanzo in questa fase saprà inglobare delle porzioni sempre più grandi di realtà, potremmo dire, diciamo azzardando un po' delle metafore, ecco, parlando anche di una sorta di miniaturizzazione della realtà. Miniaturizzazione non significa che la realtà così complessa, così vasta, variegata, sarà semplificata, significa che essa sarà ridotta di scala all'interno delle trame romanzesche. Quindi possiamo usare ancora una citazione, una riflessione di Stefano Calabrese, dicendo che i romanzi sono microchips che riducono la complessità del mondo quotidiano sia attraverso intrecci chiusi e piramidali, in cui la retrospezione ha valenze esplicative. A questo servono le finzioni in prima persona, dove è necessario partire dalla fine e recuperare l'origine della storia.

viene narrata sia attraverso una onniscienza che con i naturalisti attinge al mito di uno sguardo meticolosamente neutrale, sia attraverso una retorica narrativa che si appella al lettore per favorire la sua proiezione in un'esistenza ipotetica. In realtà,

alla creazione di un nuovo tipo di personaggio, che si colloca proprio nella fase storica di cui stiamo parlando. È un personaggio che presenta le seguenti caratteristiche. Primo, si sente prigioniero di qualcosa o qualcuno, del carcere familiare, del suo ceto di appartenenza. Secondo, è spesso lettore a sua volta di romanzi, amante del teatro e dell'arte, e proietta nella sua realtà scenari immaginari in cui vorrebbe rinascere e realizzarsi. Terzo, egli compie un percorso di formazione o di maturazione, Bildung, attraverso una serie di eventi che fanno accrescere la sua esperienza. Teniamo per un momento in sospeso questo discorso sulla formazione, sulla Bildung, per farvi intanto vedere quali sono i romanzi in cui appare questo personaggio tipo, ecco, almeno alcuni dei romanzi in cui egli o ella appare. La Nouvelle Heloïse di Jean-Jacques Rousseau, che è del 1761, Anton Reiser di Carl Philipp Moritz, che è del 1785-1790, Wilhelm Meisters Lehrjahre e Wilhelm Meisters Theatralische Sendung di Johann Wolfgang von Goethe, rispettivamente del 1796 e del 1777, e Pride and Prejudice di Jane Austen del 1813. Siamo quindi a cavallo tra la seconda metà del 700 e i primi 20-30 anni dell'Ottocento, e siamo di fronte a personaggi e situazioni narrative in cui vediamo delle famiglie, degli ambienti familiari estremamente cogenti, inadeguati, che opprimono dei personaggi, opprimono le attitudini più profonde, più artistiche di questi personaggi, che cercheranno di evadere da tali ambienti familiari. Qualcuno in concreto, come lo è nel caso dell'Anton Reiser e anche del Wilhelm Meister, quindi nei due esempi tedeschi. Altri e altre, sopprimendo in qualche modo, sopprimendo questo desiderio di evasione, che sarà in qualche modo sublimata dall'esito anche tragico, ecco, come nella Nouvelle Heloïse di Rousseau, oppure esprimendo il proprio desiderio di formazione, di evasione all'interno delle quattro pareti della casa, come è il caso dei romanzi di Jane Austen e in particolare di Pride and Prejudice. Dobbiamo aggiungere, ovviamente, il discorso di genere qua incide sulle trame, cioè non è la stessa cosa se i personaggi sono maschi o femmine, come nel caso proprio di questi ultimi due. Quindi la Bildung, ecco, siamo in qualche modo di fronte a delle trame che prevedono quella che oggi chiamiamo la socializzazione secondaria, che segue proprio quella socializzazione primaria e che si colloca all'interno dell'ambito familiare che, come avevamo visto, presenta proprio queste caratteristiche di costrizione, di poca comprensione. Quindi siamo di fronte a una forma classica del romanzo definito come romanzo di formazione, di Bildungsroman, Bildungsroman perché c'è una grande, importante tradizione tedesca di questo genere, che viene definito come sottogenere romanzesco che narra il conflitto tra un personaggio protagonista e il suo ambiente, conflitto superato e compensato al termine di una serie di vicende caratterizzate dalla maturazione e crescita personale e spesso anche anagrafica di tale personaggio. Ecco, quindi,

Siamo di fronte a un genere, un sottogenere romanzesco che avrà un grandissimo successo, con degli schemi narrativi che prevedono appunto questa crescita, questa formazione che però equivale a un arricchimento in termini di esperienza, e non non equivale alla formazione culturale, ecco, potrebbe esserci questo malinteso, invece abbiamo ben visto che si tratta dell'accumulo, del fare esperienza. E quindi però bisogna anche aggiungere che sempre da un punto di vista sovranazionale, che come avrete visto caratterizza l'ottica adottata all'interno di questo corso, dobbiamo distinguere tra due tradizioni nazionali, anzi, procedendo un po' per coppie, ecco, la prima è la tradizione inglese tedesca, con la Bildung come metamorfosi di un personaggio che da adolescente diviene adulto e che indica la fine del racconto, che corrisponde con il fine dell'azione narrata. Seconda è la tradizione francese e russa, in cui la giovinezza del personaggio è un valore in sé, quasi il supporto organico della mobilità sociale. Ecco, cito qui da un saggio del critico letterario Peter Brooks. Ecco, abbiamo quindi visto queste due varianti del Bildungsroman, a seconda delle tradizioni letterarie. Varianti che però hanno una cosa in comune, che è il tema amoroso, trattato a seconda delle tradizioni nazionali, da un lato in forma di storia di un matrimonio, schema di azione e tema trattato soprattutto in ambito tedesco e inglese, mentre nell'ambito francese e russo. Il tema amoroso, il tema erotico è trattato soprattutto come storia di un adulterio. Pensate solamente ai romanzi famosissimi come per esempio Le Rouge, Le Noir di Stendhal, pensate alla Madame Bovary di Flaubert, pensate ancora ad Anna Karenina. Di Tolstoi, ecco, per ricordarvi come in essi l'individuo compie una sorta di processo di disintegrazione sociale, cioè è spinto dal suo sentimento, diciamo, irregolare, no? Che va contro le convenzioni come quelle del matrimonio, a allontanarsi dalla società, essere espulso o espulsa da essa. Ecco, ricordate. Quindi, insomma, personaggi come la stessa Madame Bovary, ma anche Anna Karenina o Julien Sorel, del romanzo appena citato di Stendhal. Non solo, andando avanti a livello cronologico nell'Ottocento, vediamo come prevale sempre di più l'idea di un determinismo sociale, che si esercita anche sugli stessi personaggi, oltre che sulle stesse trame. Ecco, quindi questa visione deterministica farà sì che sui personaggi, sulle vicende, si eserciterà il principio dell'eredità, oltre che si eserciteranno, diciamo, le caratteristiche dell'ambiente, del milieu in cui i personaggi vivono, agiscono o non agiscono, pensando soltanto a Madame Bovary che si annoia mortalmente nella provincia francese in cui vive. E quindi vediamo come in questa ulteriore fase di sviluppo del romanzo prevarrà la funzione sociologica, come mostra il diffondersi di strutture romanzesche cicliche, galassie testuali in cui le vicissitudini di un individuo risultano sovradeterminate dal contesto storico-sociale. Il romanzo in questa fase sarà quindi una sorta di scienza naturale.

della società capace di accumulare in sé storie su storie, dettagli su dettagli, mondi su mondi, destini su destini, facendo in qualche modo concorrenza all'anagrafe, come accade nel famoso romanzo di Honoré de Balzac, la Comédie humaine. Ecco, un romanzo in cui i personaggi romanzeschi sono in tutto e per tutto simili ai loro modelli umani, vittime dello stesso determinismo. Però attenzione, in questa fase sarà il romanzo a fare da modello per la realtà e non tanto sarà la copia di questa realtà. In fondo non lo sarà mai, la letteratura è sempre interpretazione della realtà, mai copia di qualcosa, mai fotografia semplicemente di qualcosa. Comunque è in questa fase così, in cui la funzionalità sociologica è talmente determinante che le architettoniche trame dei romanzi faranno da modello per speranze, per disillusioni anche delle persone, della società, del tempo, oltre che per l'umanità ancora a venire. Concludiamo quest'ultima tappa con una riflessione. Qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco? E infine riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario? Qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco? Bene, siamo arrivati al termine della lezione. Per ulteriori approfondimenti, troverete molti materiali, supplementari sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

0: past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piede fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte molto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sei pronto?

0: entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di archeologia industriale e ecomusei. Quali sono gli argomenti della lezione? Innanzitutto parleremo di archeologia industriale e poi faremo un focus sugli ecomusei. Partiamo dal primo argomento, l'archeologia industriale. Andremo a vedere che cos'è l'archeologia industriale, che obiettivi ha. E quali sono, per esempio, alcuni esempi proprio di archeologia industriale, per tipologia? Partiamo dalla definizione. Cos'è l'archeologia industriale? È un approccio interdisciplinare allo studio delle società industriali. È un punto importante questo, perché, come altri argomenti di questo corso, ci sono più discipline che si occupano di archeologia industriale, c'è sicuramente l'archeologia, c'è l'antropologia, c'è la sociologia, c'è l'economia, ma tantissime altre discipline a seconda dell'ambito scientifico o dell'ambito di applicazione dell'archeologia industriale possono entrare in gioco. Che cosa fa? Studia i resti materiali dell'attività industriale con l'obiettivo di comprendere l'evoluzione delle tecnologie, delle economie e delle società umane. Quindi anche qui si parte da cosa? Si parte da dei resti, da un materiale tangibile che c'è all'interno dei paesaggi, di cui per esempio l'Italia è piena, e va a cercare cosa? Quali erano le attività industriali di quel luogo? Per comprendere, da un lato, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie all'interno di quel sito industriale, ma non solo, anche di tutto l'ambito, per esempio, di un distretto industriale che stava attorno a uno stabilimento, e, cosa non banale, soprattutto va ad individuare quali sono le relazioni umane e della società all'interno di quei siti o nel loro intorno. Facciamo una piccola cronistoria di che cos'è l'archeologia industriale, soprattutto da quando si è partiti a studiarla. Si inizia a parlare di archeologia industriale in Gran Bretagna negli anni 50 e 60, quindi non è da tantissimi anni che si parla di archeologia industriale. Si inizia a studiare cosa? Soprattutto tutto ciò che riguarda la rivoluzione industriale che appunto ha avuto luogo in Gran Bretagna. Si inizia a comprendere che certi luoghi, certi siti e certe attività produttive avevano lasciato un'eredità all'interno dei luoghi dove avevano sede e si inizia a studiarli. In Italia si inizia a partire a parlare di archeologia industriale e poi appunto a studiarla più avanti negli anni, all'incirca negli anni 70. All'inizio è soprattutto un'attività di censimento di questi luoghi. Pensate che non tutti i luoghi che riguardano l'archeologia industriale sono luoghi belli o forse anche da tutelare.

in quanto un bel edificio, quindi non sono sempre protetti dai beni culturali, per farvi capire. Quindi si inizia a fare cosa negli anni 70? Si inizia a censirli, anche perché quelli sono gli anni 70, gli anni 80, in cui in Italia si inizia a delocalizzare molte attività produttive in paesi dove la manodopera costava molto di meno. Quindi si iniziano a creare in Italia quelle che vengono definite cattedrali del lavoro, che sono degli spazi in quel momento vuoti e non utilizzati. E si decide quindi, sia per la memoria storica di quel luogo, di iniziare a censirli per poi successivamente tutelarli. È nel 1997 che nasce l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Questo vi fa capire cosa? Che appunto dagli anni 70 alla fine degli anni 90 il processo è anche lungo. Si passa quindi da questa attività di censimento alla comprensione che non è soltanto censire, ma è tutelare e anche riutilizzare quegli spazi per altre funzioni. Ne vedremo qualche esempio. Questa è proprio la schermata iniziale, se andate nel sito dell'associazione, è bella la frase, per la difesa e la tutela del patrimonio industriale, perché anche qui i siti industriali, anche quelli dismessi, fanno parte del patrimonio, dell'eredità. Se ricordate il concetto di heritage, e in Italia ce ne sono veramente tanti. Cosa fa chi si occupa di archeologia industriale e con che metodo? Andiamo a guardare la metodologia. Innanzitutto, sicuramente, ne parlavamo prima in merito al censimento, si fa una ricerca d'archivio. Quindi si vanno a prendere tutti i documenti, le fotografie, le mappe, per cercare di ricostruire la storia dei siti. La storia non soltanto, vi dicevo, la storia dello stabilimento, ma anche la storia della società attorno allo stabilimento, della comunità. Si va a fare il rilievo e la documentazione, proprio si va a mappare e a descrivere in maniera dettagliata tutti i resti materiali. È chiaro che c'è anche dell'intangibile e non è tutto tangibile come patrimonio, quello dei siti culturali, ma dei siti industriali, ma si parte da quello, quindi dai resti di quello che è rimasto di uno stabilimento, per esempio. Si va anche a fare un'analisi tecnologica, quindi lo studio dei macchinari e dei processi produttivi. Pensate che molta dell'innovazione, soprattutto in Italia, ma ovviamente non solo, parte dalle fabbriche, dove appunto le conoscenze scientifiche vengono messe in pratica. Quindi in alcuni casi quello che noi abbiamo, il patrimonio industriale che abbiamo, riguarda anche tutta l'evoluzione dei macchinari, dei metodi produttivi. Fa parte della nostra storia e va tutelata, e quindi anche in questo caso c'è tutta una parte di analisi tecnologica rispetto ai macchinari e ai processi produttivi. E poi la comunità, il contesto sociale, quindi la ricostruzione delle condizioni di vita e di lavoro degli operai. Vedremo negli esempi che vi ho portato che questo è un concetto molto importante perché non è soltanto l'edificio, ma anche tutta la comunità che attorno agli stabilimenti aveva vita, in qualche modo le persone che lavoravano là, gli operai e tutte le loro famiglie. Cosa comprende il patrimonio industriale e quindi di cosa si occupa l'archeologia industriale? Delle infrastrutture, le ferrovie, i ponti, i canali, le miniere, dei macchinari, quindi vecchi motori, i telai, gli strumenti di produzione, quello che vi dicevo, cioè anche il processo produttivo fa parte dell'heritage industriale. Gli edifici, belli o meno belli, fabbriche, magazzini, alloggi operai. E i paesaggi. Questo è un concetto importante perché attorno alle fabbriche o attorno a varie fabbriche prendevano vita interi distretti industriali o città operaie. Di questo vi ho portato un esempio.

Qui quindi c'è un passaggio culturale, perché se all'inizio l'archeologia industriale si inizia a interessare soprattutto degli edifici, degli stabilimenti, a un certo punto c'è proprio una dilatazione dei confini di che cosa deve essere considerato come patrimonio industriale. E dall'edificio si è passato a tutelare sia i siti, quelli che noi chiamiamo siti, il sito, cioè gli stabilimenti più le case degli operai, quindi tutto attorno, un po' come il feudo medievale, no? Cioè c'era il castello e poi tutto il feudo attorno. Anche in questo caso, attorno allo stabilimento produttivo si costituiva una comunità di operai e quindi anche tutte le case che venivano costruite dal padrone dell'industria attorno agli stabilimenti iniziano a essere prese in considerazione all'interno dell'archeologia industriale. Si passa poi all'ultimo passaggio, che è quello che riguarda il paesaggio. Cioè l'impatto che i siti hanno sul territorio. Quindi ha a che fare di più con l'ambiente, come cambia l'ambiente intorno a questi siti industriali, non soltanto da un punto di vista ambientale, ma anche per esempio da un punto di vista della struttura delle città stesse. Andiamo a esemplificare un po' tutto quello che abbiamo detto adesso. Partiamo dagli edifici, quindi il primo step. E il primo esempio che vi porto è quello che riguarda Torino e in particolare il Lingotto. Torino è una città che è famosa nel mondo proprio per l'industria dell'automotive, delle automobili, e il Lingotto era uno stabilimento simbolo della Fiat che è stato dismesso negli anni 70. Più avanti nel tempo è stato dato in mano a un archistar, a Renzo Piano, che lo ha riqualificato tutto quanto. In questo momento il Lingotto è un centro nevralgico di Torino perché ospita, oltre alla Pinacoteca Agnelli, anche sedi universitarie, enti fieristici e altro. Quindi una riqualificazione del Lingotto, fabbrica dismessa, che oggi diventa un polo funzionale per tutta la città di Torino. Beh, è anche sede di grandi eventi. Altro esempio è quello dell'ex zuccherificio Eridania, sede Parma. Anche qui c'è sempre un archistar dietro ed è casualmente la stessa archistar, del Lingotto, quindi parliamo sempre di Renzo Piano. In questo caso l'ex zuccherificio è stato acquistato dal comune di Parma e ad oggi, dopo appunto che Renzo Piano l'ha riqualificato, anche in questo caso è sede di un auditorium. Quindi qui cambia funzione completamente, si tiene soprattutto il bello, la struttura di questo edificio, riqualificandolo e dandolo ad altri usi diversi da quelli che riguardano appunto il settore per cui era nato. Altro esempio di edificio riqualificato è quello dell'ex cimatoria Campolmi di Prato. Anche qui siamo in un distretto perché Prato è famosa per i tessuti. Questa è una cimatoria di una fabbrica che è stata diciamo, creata alla fine dell'Ottocento. In questo caso, anche qui dismessa la fabbrica, credo negli anni 90 abbia chiuso i battenti e poi è stata anche qui comprata dal comune, in questo caso ovviamente di Prato, per essere riqualificata. E adesso, oggi, è sede del Museo del Tessuto, oltre che di una biblioteca del comune di Prato. Qui quindi nella riqualificazione si è cercato di tenere il tema del tessuto che legava appunto un po' tutto il distretto della città di Prato, ma soprattutto che riguardava la storia dell'azienda Campolmi. Che cosa possiamo vedere in comune tra questi tre esempi che vi ho portato di

edifici riqualificati. Intanto il fatto che siano ritornati nel territorio sotto una nuova luce e che siano diventati degli spazi che possono essere fruiti dalla popolazione cittadina. E poi se tra il lingotto e lo zuccherificio e l'ex zuccherificio Eridania troviamo anche l'Archistar che riprende in mano questi luoghi per farli diventare ancora più famosi in qualche modo, perché ovviamente anche in questo caso Renzo Piano ha dato un'impronta con la sua riqualificazione dei due edifici. Dall'altro lato invece vediamo che nel caso di Parma e di Prato possiamo notare che ha un trend d'unione è il fatto che comunque sono edifici che sono stati acquistati dai comuni, da entrambi i comuni, per essere riqualificati, essere riutilizzati in qualche modo dalla comunità. Passando ai siti industriali, invece qualche altro esempio, giusto per farvi comprendere meglio quello che abbiamo visto prima. Il primo esempio è quello dell'area dell'ex Ansaldo di Milano. Era stata creata per un'azienda e poi era stata acquistata dall'Ansaldo, che appunto verso gli anni 80 ha chiuso i battenti come stabilimento. Anche in questo caso c'è stato l'acquisto da parte del Comune di Milano degli stabilimenti, è anche in questo caso un Archistar che non è però Renzo Piano, ma David Chipperfield, che l'ha riqualificata e in questo momento è anche in questo caso uno spazio polifunzionale come quello del Lingotto, e al suo interno anche il museo e il MUDEC di Milano, ma non c'è soltanto questo. Altro esempio di sito industriale riguarda quello delle ex conterie di Murano, appunto nel comune di Venezia. Le conterie erano le palline di vetro di Murano che venivano fatte per esempio essere assemblate e creare dei lampadari o altro. In questo caso sono state acquistate, le ex conterie sono state acquistate dal comune di Venezia, che le ha riqualificate e le ha utilizzate in vario modo, però soprattutto creando diciamo delle case per edilizia convenzionata, però riqualificando tutta l'area, quindi edilizia sono diventate in pratica delle case per gli abitanti di Venezia. Altro esempio è quello di Roma e dell'ex mattatoio del Testaccio, che è stato riqualificato anch'esso ed è uno spazio polifunzionale al suo interno, anche come per Milano e l'ex area Ansaldo, è diventato per esempio lo spazio del Macro, che è un museo romano. Andiamo al terzo punto, che è quello dei paesaggi industriali. Il primo esempio che vi faccio è quello di Ivrea, che anche per l'UNESCO è una città industriale, infatti tutelata, fa parte dei siti tutelati dall'UNESCO, fa parte del patrimonio UNESCO. Ivrea, famosa per l'Olivetti. Nel periodo in cui a Ivrea si produceva e quindi c'era la fabbrica, Olivetti è intervenuto all'interno della città con circa 50 edifici tra case, laboratori, stabilimenti o altro, dando proprio alla città questa impronta industriale, per cui poi appunto è stata premiata anche facendola inserire all'interno del patrimonio storico dell'UNESCO. Altro esempio, in questo caso più diciamo naturale, è quello del parco geominerario in Sardegna. C'erano delle industrie di estrazione minerarie che poi erano state dismesse e da qualche anno è stato costituito il parco geominerario che sta tutelando e promuovendo questa parte di Sardegna, famosa appunto per questi paesaggi naturali dati in realtà dal lavoro dell'uomo.

all'interno del territorio. L'ultimo esempio che vi porto è quello del villaggio operaio di Crespi d'Adda e in questo caso vi faccio vedere un video che vi racconta che cos'è questo villaggio e perché è stato costituito.

0: La prima cosa che vedrai sarà un fiume. E sulla sua sponda sinistra immaginerai la tua città ideale. Una perfetta geometria di strade. E poi, al centro di tutto, il grande cotoneficio, disteso e armonioso. Le sue ciminiere, alte 70 metri, sfideranno in maestosità la chiesa e la tua sontuosa residenza estiva. Tu sei l'illuminato e ambizioso capitano d'industria che qui, sull'Adda, realizzerà il suo modello di villaggio operaio. Ma il tuo, oggi, è anche lo sguardo degli operai affascinati dalle cardatrici e dai moderni telai, alimentati dalle poderose turbine idroelettriche. Ed è lo sguardo delle donne che entreranno nelle loro nuove case, con finestre grandi, soffitti alti, orti e giardini. E dei bambini, che siederanno nei banchi di una scuola costruita tutta per loro proprio di fronte all'ingresso della fabbrica. Perché qui tutto è rappresentazione sociale e testimonianza di un'epoca tramontata. Gli occhi dei capireparto vedono case più grandi e meno ripetitivamente squadrate. Quelle dei dirigenti rimirano ville isolate, immerse in giardini lussureggianti. E a nessuno sfugge l'ingombrante mausoleo padronale che emerge dalla terra e interrompe la sobria regolarità del camposanto, come ad avvolgere tutti coloro che hanno dato la vita per la grandezza del suo sogno. Crespi d'Adda. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.
1: Siamo quindi all'interno di un sogno, che è appunto quello di un villaggio operaio, che adesso è patrimonio dell'UNESCO, quindi patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo. Questa frase è molto bella. Vi ho fatto vedere questo video perché, a mio avviso, se io vi avessi narrato soltanto che cos'è il villaggio di Crespi d'Adda, non avreste capito forse bene che cosa significa essere dentro un paesaggio dato in realtà dall'industria. In questo caso veramente siamo dentro un sogno, il sogno di un imprenditore che voleva far vivere le persone che lavoravano per lui bene, in qualche modo, quindi costruendo le villette, costruendo una chiesa, costruendo la scuola e facendo anche delle belle case, perché ancora oggi queste possono essere considerate delle belle case. E poi anche bello un po' questa idealizzazione di che cosa doveva essere lavorare in fabbrica, lavorare per qualcuno o con qualcuno a costruire qualche cosa. Andiamo agli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Andiamo al secondo tema, al secondo argomento di questa lezione. Parleremo degli ecomusei, che sono dei

musei un po' particolari, ora andremo a definirli e a comprendere quali sono gli obiettivi, ma anche qui vedrete che ritornerà il concetto di paesaggio e di soprattutto di comunità. Cosa sono gli ecomusei e soprattutto perché li ho legati in questa lezione all'interno dell'archeologia industriale? Perché sono un ponte tra l'archeologia industriale e la comunità. Sono infatti uno strumento innovativo di arricchimento, di conoscenza e gestione di un territorio, nella prospettiva della sua promozione culturale, sociale e civile, di recupero e di valorizzazione dell'eredità culturale locale e di supporto a forme di sviluppo sostenibile. Allora, vi faccio notare qualche parola chiave di questa definizione. Strumento innovativo. Degli ecomusei si parla da una trentina di anni e quindi in questo caso sono uno strumento innovativo e vedremo anche più avanti dinamico. Che serve a cosa? Ad arricchire e a gestire un territorio, non in maniera fine a se stessa, ma per la sua promozione culturale, sociale e civile. Per fare cosa? Per recuperare e valorizzare l'eredità culturale locale, il genius loci di un territorio e promuovere delle forme di sviluppo sostenibile. Ecomuseo e sostenibilità sono due parole chiave che vanno molto d'accordo. Perché l'ecomuseo parte dalla comunità, è un'eredità e serve proprio a lasciare alle nuove generazioni questa eredità, raccontando un territorio. Ovviamente spesso includono anche siti di archeologia industriale, che in questo caso vi porterò qualche esempio. Cos'è un ecomuseo? Un ecomuseo è un'istituzione culturale che conserva, interpreta e valorizza il patrimonio naturale e culturale di una comunità, coinvolgendo attivamente i suoi abitanti. Questo attivamente è una parola chiave, perché l'ecomuseo parte dal basso, è la comunità che si attiva in qualche sua forma, quindi non per forza il singolo cittadino, ma delle associazioni, per esempio, di cittadini o altro, che si attivano per istituire un ecomuseo. Quindi l'ecomuseo è un'istituzione culturale, è un museo da un punto di vista giuridico. Non è però un museo tradizionale, non ha sempre con collezioni esposte, quindi non ha sempre collezioni esposte. Ma è un territorio vivente dove il patrimonio è parte integrante della vita quotidiana. Quindi, che cosa è importante? Che non c'è un museo tradizionale e tutti gli ecomusei sono diversi tra di loro. Non sempre, a volte sì, a volte no, ci sono delle collezioni esposte, ma è il territorio a far parte dell'ecomuseo e soprattutto la comunità e le voci delle persone che abitano quella comunità. È un processo bottom-up, quindi è un processo che parte dal basso. Non c'è il ministero che decide di aprire un ecomuseo, ma parte dal basso, parte dalle azioni dei cittadini. E questa è appunto una delle caratteristiche principali degli ecomusei. È avviato dai cittadini che, consapevoli della propria storia e della memoria, partecipano attivamente al loro recupero, alla loro restituzione e alla loro conservazione, affinché possano essere fruiti dalle generazioni future. E questo vi dicevo è il concetto di sostenibilità. È chiaro che ci saranno dei cittadini più ingaggiati e quindi che faranno parte di un'associazione che farà partire l'ecomuseo, ma in generale la comunità interviene un po' in tutta la creazione dell'ecomuseo, perché anche quando non è attivamente coinvolta nella costruzione dell'ecomuseo come istituzione culturale, lo è all'interno della costruzione di che cosa si conserverà. Quindi la comunità viene comunque ascoltata durante tutto il processo di costruzione, per esempio, della memoria di quel luogo. È un processo dinamico, in continua evoluzione e dai confini fluidi. Al punto che sotto lo stesso nome comune, ecomuseo, corrispondono realtà molto diverse.
ciò rende

rende difficile un inquadramento definitivo. Ve lo dicevo prima, sotto il nome Ecomuseo ci sono tantissimi ecomusei che si occupano di cose completamente differenti, perché partendo dal territorio tutti i territori sono unici e quindi ognuno di loro avrà da raccontare una storia. Questo rende dal punto di vista scientifico, accademico, difficile definire cos'è un ecomuseo, perché appunto ha questi confini fluidi. Che ruolo ha l'ecomuseo? Che ruolo hanno gli ecomusei? Il primo è sicuramente quello della conservazione partecipata, quindi il coinvolgimento della comunità nella cura e nella gestione del patrimonio industriale. Il secondo è l'interpretazione contestualizzata. Si presentano i siti industriali nel loro contesto storico, sociale ed economico. Terzo ruolo è lo sviluppo sostenibile. Utilizzano il patrimonio industriale come risorsa per il turismo culturale e per lo sviluppo locale. Questo è un passaggio importante, perché gli ecomusei nascono sicuramente per tutelare un luogo perché si vuole fare lo sviluppo sostenibile, ma allo stesso tempo cercano di promuovere il territorio. Quarto ruolo, memoria e identità, rafforzano il senso di appartenenza e l'orgoglio della comunità di cui fanno parte, in cui sono nati. Uno strumento importante, per cui vi parlavo della questione dell'ascolto della comunità, è quello della mappa di comunità. Andiamo a vedere che cos'è. È un processo culturale tramite il quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio. La parola disegnare in questo caso è proprio azzeccata, perché si fa proprio una mappatura dei luoghi e dei ricordi all'interno di quei luoghi. È più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali, in quanto include un insieme di relazioni invisibili tra questi elementi. Il concetto di relazione, e anche di relazione informale tra le persone e tra i luoghi, qui è importantissimo, perché partendo appunto dai racconti della comunità si cerca di stabilire non solo quali luoghi venivano utilizzati e in che modo e vengono utilizzati, perché l'ecomuseo riguarda anche il presente, per cercare di comprendere appunto come ci si muoveva e come ci si muove all'interno di quei luoghi. Anche in questo caso è stato uno strumento introdotto in Inghilterra per il primo luogo, all'inizio, in questo caso, degli anni Ottanta. Vi porto un esempio di mappa di comunità, giusto per farvi comprendere che cosa significa. Come vedete, è proprio una mappa, quindi con i luoghi, i caseggiati. Questa è una mappa di un ecomuseo che c'è a Milano, l'Ecomuseo di Milano Nord, l'EUM si chiama, e vedete, i luoghi sono mappati a seconda del colore. Si ha a che fare per esempio qui con la vita sociale, con le fabbriche. Quella era una zona famosa perché c'era l'Ansaldo Breda lì vicino, e molti degli edifici, molti dei luoghi anche della socialità riguardano proprio appunto quest'area industriale di Milano. Anche qui vi porto qualche esempio di ecomuseo che ha a che fare con dei siti di archeologia industriale. Il primo ecomuseo che vi porto è quello delle Alpi Giulie. Vi volevo far vedere il sito internet di questo ecomuseo, giusto per farvi comprendere il fatto appunto che nascono, come nascono, ma soprattutto poi che cosa fanno nell'attività quotidiana. In questo caso, in questo museo, c'è una mediateca, si può fare una visita virtuale, esistono delle mostre d'arte, esiste un concorso fotografico, quindi non è soltanto la mappatura, ma poi è promuovere il territorio e delle attività all'interno del territorio. E poi ci sono delle sottocategorie, per esempio la natura, la cultura, i sentieri, e poi anche sempre delle attività che vengono proposte. Quindi l'ecomuseo in questo caso diventa uno strumento anche di promozione del territorio stesso dove ha sede. Un altro esempio che vi voglio portare è quello del mare e del sale di Cervia.

0: scopriamo cosa fa l'Ecomuseo del Sale del Mare. Le passeggiate patrimoniali incentivate dal Consiglio d'Europa sono lo strumento che meglio interpretano il diritto all'identità culturale. Non una semplice visita condotta da guide esperte, ma una camminata nei luoghi storici condotta da chi nella città vive, lavora e trascorre il tempo libero.
1: Noi siamo di Ravenna e è stata la nostra prima passeggiata qui a Cervia. Ci è piaciuta moltissimo l'iniziativa, mi sembrava interessante vedere comunque come nel nostro territorio cosa fosse successo, no?
0: L'obiettivo principale delle passeggiate patrimoniali è scoprire la preziosità dei luoghi e rivivere l'esperienza personale dei suoi abitanti per diventare difensori della comunità patrimoniale. La mostra Ti racconto una cosa è uno strumento partecipativo che aiuta a valorizzare la nostra storia e la nostra identità. Il bello è che viene sempre fuori una storia connessa all'oggetto e alla città. I bambini scoprono oggetti ed utensili che non hanno mai visto, ma la cui funzione spesso non si differenzia da quella di oggi.
2: I temi variano dalle feste ai giocattoli, dalla mamma alla cucina.
0: In 8 edizioni sono più di 500 gli oggetti che la mostra ha condiviso con cittadini e visitatori.
3: L'associazione Festa nasce nel 2016 per sostenere l'attività dell'Ecomuseo. È formata attualmente da almeno 40 associati facilitatori.
4: Abbiamo fatto una sorta di corse, sono venuti personaggi di altri ecomusei, è venuto un paio di volte Hugues de Varine, che è un po' l'ideatore dell'ecomuseo.
2: Il facilitatore ecomuseale conosce il territorio in cui vive e ne sa valorizzare aspetti materiali e immateriali, che successivamente offre a cittadini e turisti.
3: Le mappe del paesaggio sono delle sorte di mappe del cuore. Attraverso la mappa di paesaggio le comunità raccontano, evidenziando paesaggi, edifici e percorsi, ciò che ritiene più rilevante per l'identità del territorio. Con la mappa si intende non solo raccontare la storia del proprio paese, ma anche cercare di salvaguardare e trasmettere verso il futuro quelli che sono i valori identificativi.
5: Il paesaggio è qualcosa di insieme materiale, perché lo vediamo, è qualcosa anche di immateriale. Il paesaggio è qualcosa che si avvicina al nostro modo di essere. Il secondo elemento è cura della comunità, intendendo che noi immaginiamo questi spazi come spazi pubblici, quindi come spazi di incontro, come spazio di relazione soprattutto, perché lo stare insieme ad altri, in relazione con gli altri, ci aiuta a mantenerci attenti a ciò che cambia attorno a noi.
3: Dal 2013 l'Ecomuseo protegge e valorizza l'identità culturale del territorio.
0: Collabora con realtà europee similari ed applica i principi della Convenzione di Faro per lo sviluppo sostenibile della comunità.
2: Noi ci mettiamo impegno e passione.
3: Vogliamo condividerlo con tutti voi.
6: Perché vi ho portato questo video? Anche qui per farvi raccontare direttamente dalle persone che sono interessate in questo ecomuseo quali sono le attività che loro svolgono, quindi le passeggiate, la mostra e poi che cosa significa essere un facilitatore dell'ecomuseo e che cosa significa creare le mappe di comunità ascoltando appunto le persone, cercando di comprendere che cosa è importante per loro all'interno di quel territorio. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questa sessione della lezione sugli ecomusei. Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? E con questo la lezione si è conclusa. Vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili all'interno del portale di Ateneo, in particolare nella sezione dedicata a questo corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il titolo è Significati sociali e soggettivi. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo. Oltre l'intrapsichico, sociologia e psicologia sociale. Uno sguardo dal di dentro. La goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Oltre l'intrapsichico. Sociologia e psicologia sociale hanno dato un grande contributo per esaminare che cosa avviene non dentro l'individuo, frazionando appunto le sue parti, ma osservando le persone, coinvolgendole nella spiegazione di quello che avviene nei loro comportamenti. Per arrivare a questo, vediamo quale percorso. Intanto, già Durkheim, alla fine dell'Ottocento, aveva affermato che il crimine è un fatto sociale. Il crimine è un fatto che serve alla società, terribile dirlo. Ma che cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Beh, vediamo prima quali sono le sue funzioni e perché può essere definito un fatto sociale. Durkheim ne evidenzia tre che sono fondamentali. La visibilità dei confini. Se ci sono devianze, se ci sono comportamenti riprovati, comportamenti che trasgrediscono le regole e che così vengono evidenziati, tutte e tutti noi sappiamo quali sono i confini del possibile. Oltre quei confini non possiamo andare perché altrimenti incorriamo in risposte, reazioni sociali. Sentirsi nel giusto. Beh, certo, molte volte quando si leggono fatti di devianza, di crimine, non lo farei mai, come è stato possibile? Siano gravi, siano anche più lievi, a me non capiterà mai, oppure speriamo. Sentirsi nel giusto significa io sto nei confini delle regole, io, la mia famiglia, il mio gruppo, noi ci comportiamo per come dobbiamo comportarci, quindi questi due punti sono strettamente legati. Ma c'è un'altra funzione del crimine, quello dell'anticipazione della morale futura. Noi sappiamo che molti crimini di un tempo non sono più considerati tali o viceversa. In questo momento mi viene in mente in termini di anticipazione della morale futura. Pensiamo un tempo, non c'era un reato che adesso legittimamente è inserito nel codice penale, l'abuso di mezzi di correzione. Pensiamo anche che cosa succedeva soltanto nel 1000, pensiamo a una morale che è cambiata. Fino al 1996 le violenze sessuali non erano considerate dei reati contro la persona, ma contro la morale pubblica. Ah, è terribile, come dire che una violenza non è un reato contro una persona. Solo nel 96 è stato inserito, è stato spostato questo tipo di reato. Quindi queste sono delle funzioni rilevanti che assolve il crimine. Più avanti negli anni questi temi verranno ripresi dalle teorie marxiste. Prima ho fatto una domanda, cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Ma forse intanto in questo momento non starei facendo questa lezione. Giudici, avvocati, avvocate, poliziotte, poliziotte.

poliziotti, pensiamo a tutti i sistemi di allarme, la costruzione di grate, le porte blindate. Certo, sarebbe meglio essere senza crimine, ma intorno al crimine si organizza tutta una struttura sociale, delle funzioni, dei ruoli, un'economia. Questo dobbiamo pensarlo. Andiamo avanti. La criminalità dei colletti bianchi, numero oscuro e immunità differenziale. Sto facendo riferimento a due autori, per la criminalità dei colletti bianchi a Sutherland e anche per il numero oscuro, per il numero oscuro e l'immunità differenziale anche a Chapman. Sono dei concetti potenti che hanno consentito anche di evidenziare tutto quello, tutte le disfunzioni, le incoerenze, le inadeguatezze di teorie precedenti. Che cos'è la criminalità dei colletti bianchi? La criminalità dei colletti bianchi è una scoperta che Sutherland ha fatto intorno agli anni 40. Noi oggi sappiamo cos'è. Magari non l'abbiamo definita così, ma è quella delle persone, fra virgolette, per bene, quelle che agiscono all'interno di coperture istituzionali, pubbliche, amministrative, riconosciute. Cioè stanno all'interno di un ambiente che non rende visibile il loro agire. Noi non possiamo sapere cosa succede in quelle stanze. Lo scopriamo quando poi vediamo una persona insospettabile, un famoso politico, una famosa amministratrice, non so, che hanno commesso dei gravi crimini, dei crimini contro lo Stato, contro le persone, delle cose che non si potevano immaginare, ma anche nella ricerca potrebbe avvenire, un ricercatore, una ricercatrice che vuole trasgredire le regole, qualcosa non gli torna nella ricerca, ma può modificare qualcosa, riordina i dati, no, è una cosa terribile questa, non la faremo mai, non la facciamo, mi raccomando, non facciamo mai questo, ma noi sappiamo oggi che esiste la criminalità dei colletti bianchi, cioè quella degli insospettabili, le persone insospettabili. Ora abbiamo appunto più consapevolezze, ma intanto che cosa ha consentito di fare la criminalità dei colletti bianchi? Intanto di scoprire che esiste un numero oscuro. Cioè molti crimini non vengono scoperti. E questo che cosa significa? Questa è una risposta anche a tutte le illusioni di quei campioni noti, perché noi possiamo studiare, possiamo intervistare, possiamo parlare, possiamo esaminare quanto vogliamo le persone che sono crimine noto, cioè quelle che rappresentano crimini scoperti. E tutti gli altri? Quali sono le caratteristiche? Perché se noi studiamo il crimine noto, studiamo le caratteristiche di quelle persone che certo anche quando hanno fatto un crimine, un grande avvocato, una grande avvocata, forse non se lo possono permettere, forse non conoscono neanche benissimo tutti i meandri delle istituzioni. Il criminale dal colletto bianco le conosce bene. Quindi, per esempio, pensiamo a quelle teorie di cui abbiamo già parlato, su quali possono essere delle cause, fattori causa del crimine, deficit intellettivi, problemi appunto cognitivi, scarsa intelligenza, addirittura questo è stato detto del criminale del colletto bianco, questo non si può dire, ha anzi una raffinatezza per tenere segreto, nascosto, protetto il suo crimine, il suo atto trasgressivo. E questo è il numero oscuro. Col numero oscuro dialoga anche Chapman, perché parla di immunità differenziale. È interessantissimo questo concetto. Non tutti siamo allo stesso modo immuni al controllo. Quando è che un crimine o un'altra devianza diventano visibili? Quando è intervenuto il controllo sociale informale o formale, quindi quando qualcuno se ne accorge. In una precedente lezione ho parlato della nomade che entra in un negozio, ma pensiamo, bella differenza se qualcuno o gruppi di persone si fanno di cocaina all'interno di una villa, chi li vede, chi li scopre, ma il poveretto, il povero ragazzo magari o ragazza che convive già delle condizioni marginali, lo fa per strada, lo ha fatto sotto un ponte, i reati che fanno sono dei reati anche più immediatamente visibili, quindi l'immunità differenziale è che qualcuno è più protetto di altri. Ci sono persone come appunto i crimini dei colletti bianchi, ma ce n'è un altro di tipologia di crimine, è simile, sia pure diverso dal crimine del colletto bianco, è il reato del colletto blu.

crimine del colletto blu. Chi di noi, io credo quasi tutte e tutti noi, abbiamo almeno una volta subito un reato da parte di un criminale del colletto blu? I colletti blu sono i tecnici. Se io porto la mia macchina, beh, in genere andiamo da persone di cui ci fidiamo, ma magari può succedere che la mia auto non funziona e vado, e chi mi dice che quello che è stato necessario fare è stato davvero smontare tutto il motore e magari bastava cambiare un pezzo? A volte si trovano persone molto oneste, le persone che svolgono bene il loro lavoro, ma pensiamo anche a quanti fatti abbiamo conosciuto di medici addirittura che hanno prescritto degli esami molto complessi, molto costosi, che si potevano fare presso cliniche convenzionate con loro o cliniche private. E qui c'è di mezzo il dolore di persone, la paura della malattia. Quello è una forma di crimine del colletto blu. I tecnici, noi non abbiamo la competenza dei tecnici, quindi non possiamo scoprirlo. Questa è la protezione data da ruoli e posizioni. Andiamo avanti. Le associazioni differenziali. Sempre Sutherland scopre le associazioni differenziali. Come ha fatto a scoprirle e di che si tratta? Lo ha fatto proprio attraverso la sua ricerca, che ha fatto emergere anche il concetto di crimini dei colletti bianchi. Ha fatto delle interviste a persone sospettabili, a cui ha garantito l'anonimato, la riservatezza, e ha scoperto che la maggior parte di loro aveva nel percorso delle trasgressioni. E come si costruisce questa associazione differenziale? Questa non è una teoria a lungo raggio e a breve, però nello stesso tempo ci avvia verso l'idea che la devianza si costruisce in maniera processuale. Una delle cose, uno dei concetti di cui ho parlato all'inizio di queste lezioni, cioè le associazioni differenziali sono appunto sono dei gruppi che si incontrano in chiave di intensità, di frequenza, di intimità, e che possono condividere. Immaginiamo il solito criminale del colletto bianco che nel suo gruppo ha dei complici, perché si costruisce man mano la possibilità che questo si fa, si può fare, non succede nulla di grave, non verremo mai scoperti, anche quando i reati sono molto gravi. Quindi le associazioni differenziali. La devianza è un processo che si costruisce nel tempo e all'interno di relazioni. Questo ci accompagnerà in questa presentazione, in questa lezione. Spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima di un crimine dei colletti blu? Pensateci, se vi viene in mente qualcosa, anche di lieve, non bisogna pensare a grandi crimini. Cosa penso del concetto di immunità differenziale? Uno sguardo dal di dentro. Questo per me è uno dei capitoli più belli delle teorie sulla devianza, cioè coinvolgere direttamente le persone, perché ciascuna di noi, ciascuno di noi conosce le ragioni per cui avvengono delle cose. Le conosce ma non gliele chiediamo, non sempre. Magari vengono chieste dalla polizia, vengono chieste a livello giudiziario, ma lì c'è bisogno di proteggersi, di tutelarsi. Non si può dire tutto, bisogna difendersi. Uno sguardo dal di dentro. Le definizioni pubbliche sanciscono il significato di devianza e lo status di deviante. Certamente, fino a che non si scopre un crimine, la persona non si deve confrontare con questo, e quindi l'immunità differenziale, il numero scuro, ci hanno fatto capire che le persone meno immuni finiscono per assumere lo status di deviante. Le persone che non hanno coperture istituzionali più facilmente incorrono in questo. Poi, certamente, abbiamo scoperto molti crimini dei colletti bianchi e molti crimini dei colletti blu, ma ciò che definisce il significato di devianza, cosa c'è dentro la devianza e lo status della persona, sono le definizioni pubbliche, il bando, come direbbero all'interno della teoria del labeling, cioè dell'etichettamento. Pensate cosa significa, per esempio, avere la sentenza, entrare in un tribunale, essere definito pubblicamente. È la stessa cosa di quando ci laureiamo, veniamo definite pubblicamente dottoresse Indo.

Dottorin, è una qualcosa di pubblico che rappresenta chi siamo, con cui dobbiamo confrontarci, eh? Poi non è che sapremo fare già le psicologhe, forse dobbiamo esercitarci, fare un periodo di allenamento, ma intanto siamo così definite, facciamo subito i biglietti da visita. Il biglietto da visita per le persone che hanno commesso un crimine o un'altra devianza e sono state così riconosciute è rappresentato dal fascicolo giudiziario, dalle relazioni di assistenti sociali, di psicologhe, eccetera. E qui abbiamo già introdotto la teoria dell'etichettamento e del labeling. Cos'è la teoria dell'etichettamento? È una teoria che ha anche ampiamente criticata, un po' in momenti successivi, è una teoria che ha delle tre istanze della mente di Mead privilegiato soprattutto il me, cioè le risposte degli altri. La teoria dell'etichettamento, il labeling, evidenzia proprio questo, cioè quando c'è il bando pubblico, quando ci sono definizioni condivisi, quando la persona è etichettata, ma anche in chiave etichettata nel senso di definita come deviante. Ma questo funziona anche in chiave anticipatoria. Stiamo dentro il concetto della profezia che si autoavvera e dell'identità negativa. In particolare nell'identità dell'identità negativa molti studi hanno parlato. Cos'è l'identità negativa? Bandini e Gatti, della scuola di Genova, hanno proprio ricostruito quali sono questi passaggi. Immaginiamo un bambino, una bambina, ma io sto dicendo questo, potrebbe essere anche un adulto, un'adulta, che regolarmente viene richiamato per quello che fa e viene considerato un certo tipo di persona. E questo viene condiviso, quindi torniamo a quella scuola, a quella classe dove c'è un bambino che è sempre messo in mezzo, perché ne fa di guai, ok, è una bambina vivace, fa qualche guaio. Cosa succede però? Che le altre e gli altri, la stessa insegnante, lo stesso insegnante, stanno guardinghi perché si aspettano che succeda qualcosa. Cosa avviene nell'identità della persona, di quel bambino, di quella bambina? Prima si ribella a questo e la ribellione conferma quelle che sono le anticipazioni. È questa la profezia che si autoavvera, anticipare una realtà e proprio per quello costruirla. C'è una bella storia di Václavic, un po' bizzarra e spiritosa, ma Paul Václavic, ho già citato quest'autore, fra oltre ai tanti volumi che ha scritto, teoricamente molto impegnati, La realtà della realtà, La realtà inventata, ce n'è uno che già dal titolo ci dice tutto. Istruzioni per rendersi infelici, già perché è un testo divulgativo, sia pure con molti con tutti i riferimenti teorici fatti di studio, di ricerca, di intervento, di attività psicoterapeutica, ma istruzioni per rendersi infelici davvero ve lo suggerisco, perché ci fa vedere tutte le cose che facciamo per rendersi infelici, è una sorta per l'appunto di profezia che si autoavvera. Non c'entra col crimine, ma c'entra molto con la profezia che si autoavvera all'interno dei percorsi di devianza. È la storia del martello, un signore che voleva appendere un martello, voleva appendere un quadro, divertente appendere un martello, voleva appendere un quadro, aveva il chiodo ma non aveva il martello, quindi dice ma io lo voglio vedere, io lo capisco bene perché se c'è una cosa nuova, quindi dice beh vabbè ora vado dal mio vicino, gli chiederò un martello, ti pare che non ce l'ho io giusto perché l'ho prestato ma ce l'ho sicuramente. Però ieri mi sembra che per le scale non mi abbia salutato, beh vabbè forse aveva i suoi problemi e quindi non mi ha neanche considerato, ma anche l'altro giorno ha cambiato strada, ha attraversato, ma adesso glielo dico io, chi si crede di essere? Esce, bussa al vicino e gli dice ma se lo tenga il suo martello villano. Ora è una storia esasperata, molte storie di Václavic sono queste, ma quante volte ci capita, le storie esasperate per Václavic sono quelle che ci consentono di entrare più facilmente nel nostro quotidiano, ci capita di andare in un luogo, beh pensiamo all'esame, ma l'esame è una cosa che ci riguarda, è una cosa che riguarda tutte voi, ha riguardato e riguarda sempre tutte. Avete osservato che se andate più tranquille, che siete sicure, che qualcuno vi ha confortato, l'esame va meglio, magari è stato pure preparato peggio, ma immaginate che c'è un insegnante terribile, una di quelle che qualcosa dici
non va bene, è sbagliato, e allora cominciamo a dire adesso cosa farò, ecco adesso mi chiederà questo, accidenti, questo proprio non l'ho studiato, e ci poniamo così, e magari facciamo, sono molto preoccupata, sono molto agitata, costruiamo quello che temiamo, quindi la profezia che si autoavvera, così come nell'esempio che ho fatto prima della persona alcolista, della persona malata di mente. Se noi allontaniamo queste persone perché ne abbiamo paura, costruiamo una distanza, quella persona le percepisce e allora quel reato fatto da quella persona malata di mente è frutto della sua malattia mentale o è frutto del modo con cui le altre e gli altri si rapportano a lui e a lei avendo paura, temendo e sapendo che potrà fare cose strane. Questo è un interrogativo interessante che dobbiamo sempre tenere per noi stessi e per le altre persone. Devianza primaria e devianza secondaria. Ce ne parla Lemert di devianza primaria e devianza secondaria. Che cos'è la devianza primaria? La devianza primaria è quella che, penso sia nella vita di tutte e tutti noi. Chi in adolescenza non ha fatto qualche atto trasgressivo, insomma, possiamo anche confessarcelo, lo sappiamo, ma era un modo per dire, sono furba, adesso non paghiamo il biglietto, magari eravamo 4, 5, 6, non paghiamo il biglietto sull'autobus, oppure aver visto i registri, non so, in qualche azione deviante, un po' in adolescenza avviene, ma perché è anche un modo per sfidare le regole, per vedere i confini delle regole, anche per metterle alla prova, per saggiare quali sono le risposte, in fondo è una sorta di apprendimento anche quello. Però quelle devianze magari sono lievi, nessuno se ne accorge. Immaginiamo quell'adolescente che proprio per sfidare ogni volta entra in un negozio, magari prende qualcosa, la volta in cui però viene scoperta e deve trovarsi a resocontare a chi l'ha scoperto, deve fare i conti con se stesso, cioè quella devianza è diventata pubblica, quella devianza porterà delle cose, ora abbiamo con il processo penale minorile, soprattutto se le persone sono adolescenti evidentemente, ovviamente si fa una valutazione già in quel momento, ma questo può avvenire anche in età adulta, si fa una devianza, una prima devianza, non viene scoperta, può essere normalizzata, cioè non si farà più, si costruiscono a posteriori, si aggiustano le cose, ma se quella devianza viene scoperta ed ha delle conseguenze, viene rifatta, una nuova devianza ha delle conseguenze, quella è la devianza che Lemmer definisce secondaria, cioè la devianza che impone alla persona di riconsiderare se stessa, il sé di mid, chi sono, cos'è questa immagine di me nel rapporto con le altre persone. La devianza come evoluzione di percorsi rischiosi. Ancora Lemert, cosa ci dice? Lemert ci dice che talora, e ne ho parlato in fondo con le devianze adolescenziali di sfida, l'esempio che propone proprio l'autore è quello di un imprenditore che emette degli assegni a vuoto per pagare le persone, gli operai, le operaie, ma quei soldi non entrano. Ecco, finché ha messo l'assegno a vuoto non va bene, è comunque una devianza, ma quella è appunto un percorso rischioso che però può portare poi a incontrare le agenzie del controllo e a dover nuovamente riconsiderare se stessi. Bene, perché non chiederlo a loro stessi, a loro stesse, verso un modello antropomorfico dell'essere umano? È bizzarro dire un modello antropomorfico dell'essere umano, ma è stato necessario. È stato necessario e il cambiamento di direzione, di osservazione, non in tutti i filoni teorici che si sono occupati di devianza, ovviamente, siamo sempre nell'interazionismo simbolico, con Arré e Secord andiamo in quella che viene definita etogenia, cioè perché non chiederlo a loro stessi? Le persone sanno perché fanno le cose, bisogna saperlo chiedere e bisogna dare alle persone credito per comprendere non le cause del loro comportamento, ma le ragioni. Possono essere ragioni inadeguate, ma le persone si muovono per ragioni, per obiettivi e non per cause.
Quindi il modello antropomorfico di uomo ha rappresentato davvero un manifesto della nuova psicologia sociale, ma anche nell'ambito sociologico, un nuovo manifesto per lo studio della

la devianza. Modello antropomorfico di uomo o di essere umano? Ecco, vedete, ho sbagliato perché io ho trasformato essere umano perché in inglese è così, ma nell'italiano in quasi tutti i libri è scritto di uomo. E a proposito di linguaggio di genere dell'essere umano. Affermano a Res Record. Per poter trattare le persone in quanto tali, deve essere possibile accettare i loro commenti sulle loro azioni in guisa di resoconti di fenomeni autentici, quantunque rivedibili e soggetti alla critica empirica. Questo è chiederlo alle persone, di nuovo, non andare a cercare i pezzi che compongono quella persona per poi, diciamo, ricomporre quelle che sono le cause della devianza. E voglio leggervi ancora, un brano. Questo è dal libro di Rhodes sulla storia e la vita di Lonnie Athens, che ha anche gli interazionista, appunto, ha fatto una critica. Lui lavora molto nella ricerca, appunto, dei crimini violenti attraverso interviste. Interviste strutturate in maniera da consentire alle persone di raggiungere le loro ragioni, perché spesso non le sappiamo bene. Abbiamo bisogno di interviste, di un certo tipo. Fra i metodi di ricerca, per esempio, non quelli di Athens, ora leggo il suo pezzo, fra i metodi di ricerca ci sono, quelle del, appunto, resoconto dopo della narrazione scritta, ma ce n'è uno che vi sconsiglio di fare perché qualcuno potrebbe anche disturbarsi, dell'interruzione nel corso dell'azione. Però potete farlo questo esperimento. Durante un'azione che svolge un'amica, un amico, giusto per esercitarsi su questo concetto. Senti, ma cosa stavi pensando in questo momento che hai detto questo? Qual era il tuo obiettivo? Che ragioni hai per dire questo? Dove vuoi andare? Molto interessante. E se c'è un'azione trasgressiva è ancora più rilevante. Dunque, Athens parte dalle teorie psichiatriche, psicologiche e sociologiche ampiamente conosciute e condivise, dice. Se ne sente l'eco nelle frasi fatte dai reportage sui crimini violenti. Un omicidio insensato e senza un momento apparente. Ha avuto uno scatto, un'esplosione violenta, probabilmente non sapremo mai perché. Ora faccio un link con tanti omicidi, tanti femminicidi, perché queste cose entrano nella cultura. L'impeto di gelosia, il delirio di gelosia, cosa significa? Quella persona ha ucciso una donna. Ricerchiamo quali sono le ragioni, perché ha eliminato questa, per cosa significava per lui quella donna. No, non parliamo di uno scatto, non parliamo di una persona brava che evidentemente in quel momento, preso dalla perdita di lavoro, ha ucciso sua moglie. No, ricerchiamo i significati che sono probabilmente nel potere sulla donna, nell'oggettivazione della donna, nel fatto che la donna non può permettersi di lasciare il suo uomo, quello che la considera sua. E allora quando nei giornali appaiono certi titoli, non fanno che confermare quella cultura e dare anche forza al fatto che non so neanche io perché l'ho fatto. Non lo sappiamo spesso cosa abbiamo fatto perché non sappiamo dirlo, non possiamo dirlo, non lo vogliamo dire neanche a noi stessi. La scoperta di Athens, continua Rhodes, che i criminali violenti sanno cosa stanno facendo quando decidono di agire in modo violento, significa che gli omicidi non sono mai insensati dal punto di vista dell'omicida. Che i moventi, per quanto banali e apparentemente privi di importanza, possano apparire agli psicologi, informano gli atti criminali violenti. Che i criminali violenti non scattano, ma prendono delle decisioni e agiscono di conseguenza. Che in ogni caso in cui un criminale violento è disposto a parlare apertamente dei propri atti criminali violenti, è possibile sapere perché li ha commessi. Le interpretazioni degli autori violenti danno delle situazioni, scusate, le interpretazioni che gli attori violenti danno delle situazioni durante le quali commettono degli atti criminali violenti evolvono verso una serie comune di passaggi. Il perpetratore valuta prima l'atteggiamento della vittima, assume l'atteggiamento dell'altro. George Herbert Mead.
e indica quello che ritiene essere il significato di quell'atteggiamento. In seguito ingaggia un dialogo con se stesso, consultando implicitamente le figure significative del suo passato di cui ha interiorizzato gli atteggiamenti, per decidere se l'atteggiamento presunto della vittima debba scatenare o no un comportamento violento contro la vittima, la comunità fantasma, l'altro generalizzato, la cultura, o fatto semplicemente un accenno a

quella che è l'immagine della donna, che ancora oggi è presente nelle nostre società. Naturalismo e appreciation e gli indicatori di identità. David Mazza, e vi confesso e mi fa piacere farlo, che il libro di David Mazza, Come si diventa devianti, è stato il primo libro che ho studiato, beh, avevo già fatto l'esame in criminologia, non ancora in psicologia giuridica, perché la psicologia giuridica è nata dopo, è stata istituita come insegnamento nelle università, nei corsi di laurea in psicologia dopo che io mi ero laureata. Quindi avevo letto molte cose, ma ecco, non da laureata, il primo libro che ho letto per la tesi e si intitola proprio Come si diventa devianti di David Mazza. E David Mazza parla di naturalismo e appreciation. Cos'è il naturalismo e l'appreciation? Cito direttamente Mazza. Il naturalismo, come lo concepisco, obbliga nei confronti dei fenomeni e della loro natura. Non vincola alla scienza o a qualsiasi altro sistema di norme. Il naturalismo, come il termine stesso implica, è la visione filosofica che anela a mantenersi fedele alla natura del fenomeno che viene studiato e analizzato. Il naturalismo, applicato allo studio dell'essere umano, non ha altra scelta che concepire l'essere umano come un soggetto, precisamente perché il naturalismo rivendica fedeltà al mondo empirico. Nel mondo empirico l'essere umano è soggetto e non oggetto, tranne quando viene paragonato a un oggetto da se stesso o da un altro soggetto. È molto affascinante la visione del naturalismo di David Mazza. La soggettività umana, dice Mazza, richiede all'osservatore studioso un atteggiamento di appreciation, in grado di rivalutare senza slanci romantici né riduzioni correzionali l'attività umana come attività significante per il suo autore e da lei lui significata. Cosa significa questo? Non certo che significa che ci andiamo a innamorare delle persone criminali perché sono tanto interessanti. Appreciation è l'appreciation che vorrei per me, che ciascuno di voi vuole per se stesso. Apprezzamento, riconoscimento della vostra storia, della mia storia. Non possiamo essere inquadrati, non possiamo essere vissezionati nelle nostre parti e capire che cosa non funziona dentro questa mente malata o dentro questo organismo che non si adatta. Sono i significati anche quando abbiamo dei problemi. Siamo elaboratrici di significati e questi significati interagiscono con la cultura. Quindi naturalismo, andare verso il fenomeno, qui si parla di una ricerca, di un bel tipo di ricerca, la ricerca che va nei luoghi, la ricerca non di laboratorio, la ricerca che va nei luoghi dove si svolgono le cose. Quindi appreciation e gli indicatori di identità. Cosa sono gli indicatori di identità? Indicatori di identità sono, come dire, quegli indici, quegli indicatori che ci dicono chi siamo. Non so se lo avevo scritto qui, ecco sì, lo avevo scritto nella dopo. La questione dell'identità è una questione di indici o indicatori. Fra tutte le cose che ho fatto o posso presumibilmente fare, qual è il miglior indice di ciò che sono? Quale riflette o rappresenta il mio vero essere nel modo più preciso? Perché sono così importanti gli indicatori di identità nella devianza, o meglio, nel diventare deviante, come si diventa devianti? E su questo voglio leggere un altro passaggio di Mazza. Sono importanti perché ci dicono chi siamo e quando c'è una devianza, quando c'è un crimine, pensiamo a una devianza di tipo criminale, succede tutto quello che abbiamo già anticipato, il tribunale. Poi il carcere. Ecco, fermiamoci al carcere per fare un esempio e per farvi comprendere perché tanto si ragiona, si sta ragionando da molto tempo sul fatto che il carcere deve essere un luogo che rispetta la dignità umana e che comunque la chiusura delle persone in una gabbia, perché il carcere è una gabbia, non è né rispettosa della dignità umana e soprattutto, come a volte si dice, è scuola di crimine, ma non perché altri insegnano il crimine, sì, anche se mettiamo delle persone insieme, pensiamo alle associazioni differenziali di Sutherland, e anche le persone che commettono crimini possono raccontarsi delle cose e rafforzarsi in questa gruppalità, ma non è questo il punto. Il punto è che all'interno del carcere,
ogni momento, ogni istante, ogni azione, ogni attività

Ricorda alla persona quello che è. Si viene chiamati dall'avvocato, si viene chiamato dall'educatore, si viene chiamati dallo psicologo, i colloqui con la famiglia sono definiti da regole, quindi immaginate cosa significa per una persona che si prevede, si immagina, si sancisce che deve essere risocializzata, reinserita, dover vedere figli e figli nei tempi stabiliti, non poter sentire la famiglia, non quando vuole, ma quando è necessario, quando ci sono questi bisogni, si creano altre vittime. Le vittime sono le figlie, i figli di chi sta in carcere, la moglie, il marito. Quando quella persona esce, cosa succede a scuola, per esempio? Ah, sai, quello, cioè il padre che sta in galera, è terribile. Un giorno un mio collega mi ha raccontato, andava in giro con suo figlio e ha detto: ma che cosa terribile è successa oggi? Siamo passati davanti a una comunità dove sono persone che si stanno reinserendo, quindi dopo il carcere rientrare nel sociale, e mio figlio ha detto: non ci passiamo lì, un amico mi ha detto che ci sono gli assassini. È terribile questa cosa. Noi pensiamo che le persone cambino, ma dobbiamo fare anche delle cose per questo cambiamento possa avvenire, o meglio, non dovremmo fare cose che vincolano a questo comportamento. Spunti di riflessione. Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arré e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Bene, questo è l'ultimo argomento: comportamento, atto, azione, la goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Abbiamo anticipato delle cose, abbiamo detto che le persone agiscono perché hanno delle ragioni, a partire da significati, da ragioni che danno, dalle ragioni che si danno, queste sono i motori della nostra azione, che attribuiscono significato alle loro azioni, che se lo chiediamo riusciamo a comprendere questi significati e le persone stesse hanno modo di rivisitarli. Abbiamo parlato dell'etogenia di Arré e Secord, e questa è una figura molto interessante, perché mette insieme alcuni aspetti che abbiamo già trattato. L'atto sociale di Mead, intanto, qui nella parte centrale c'è la struttura attuazione. Questa è la teoria dell'azione diretta allo scopo, è prodotta, è un lavoro teorico fatto da von Kronach e insieme ad Arré. Che cos'è la struttura attuazione? Allora, l'azione sta ad indicare un'azione e un comportamento dotato di scopo. Quindi quali sono gli scopi dell'azione? Ma è anche contemporaneamente un comportamento che assume significato. Quindi il significato che quell'azione ha in quella cultura, per la persona, nell'interazione con altri significativi, con l'altro generalizzato, con la comunità fantasma, per la cultura più ampia. Questo è il triangolo, appunto, della GDA, e in ogni lato del triangolo ci sono delle parti che compongono la struttura attuazione. Una cosa fondamentale di cui dobbiamo avere consapevolezza: noi non vediamo altro che il comportamento manifesto. Voi oggi di me osservate il comportamento manifesto. È un'azione lavoro, come direbbe von Kronach, cioè un'azione che viene svolta strumentalmente per lavoro, non strumentalmente nel senso negativo del termine, ma che ha una definizione pubblica, lavorativa, con delle regole, eccetera. E quindi io sono guidata sicuramente da certe anticipazioni, ma partiamo dal comportamento manifesto. Voi vedete il mio comportamento. Nulla sapete, se non me lo chiedete, di quello che è successo prima. Sì, ci ho pensato a queste azioni, evidentemente. Ho pensato, scusate, a queste lezioni, ho pensato cosa avrei voluto dire, ma l'ho pensato rispetto a come organizzarlo del modo migliore, come poter far arrivare il messaggio, quali aspetti evidenziare maggiormente. Ho costruito delle slide, delle presentazioni, le ho mostrate. Cosa sono? Queste sono le cognizioni coscienti. Le cognizioni coscienti sono quelle che ci muovono all'azione e orientano
la nostra azione e la possiamo anche monitorare. Faccio un esempio più semplice: venendo qui questa mattina avrei potuto fare varie scelte, avrei potuto, e l'ho pensate, per dirvi cosa sta nella mente dell'attore, dell'attrice sociale in questo momento la mia, ho pensato è presto, odio uscire presto da casa, però non posso fare tardi, prendo la macchina, poi non trovo parcheggio, l'autobus ci vorrà di più, questa mattina prendo il taxi, è la prima volta che vado a registrare. Questo è in ogni nostra azione. C'è un bellissimo libro di von Cronach che si chiama Agire, che ha due pagine intere su come lui prepara le uova la mattina e la colazione per la famiglia, perché quello è un momento importante, significativo, ma anche nel mettere su un caffè pensiamo quanto tempo ci vorrà, posso tornare indietro, posso aspettare l'uovo, chi lo mangia più caldo, chi lo mangia quanto, cioè ogni azione banale, veramente sto facendo degli esempi banali, pensate in una rapina. In una rapina, l'anticipazione, ma quella è un'anticipazione per programmare. Queste sono le anticipazioni che fa anche il nostro corpo quando mette un piede davanti all'altro, non ce ne accorgiamo perché non sono coscienti, ma il nostro corpo, la nostra fisiologia fa questo. Come possiamo conoscere il comportamento manifesto? Appunto attraverso l'osservazione sistematica. Beh, certo, difficile farlo durante una rapina o farlo durante un omicidio, ma per esempio alcuni autori hanno fatto degli studi sulle carriere devianti, vedendo come, osservando, facendo parte. Becker in uno studio sui casinò e sui croupier ha fatto persino questo per capire come agivano, cosa funzionava. Le cognizioni coscienti, che sono le anticipazioni, la nostra mente anticipatoria, possono essere raccolte attraverso le interviste, i dati dell'intervista, il perché non chiederlo a loro stesso. E c'è il significato sociale. Significato sociale è importante perché tutto quello che vi ho detto prima sulla mia azione di oggi, se io non facessi riferimento alla mia cultura, alla cultura del luogo in cui mi trovo, quella più generale, al mio modo di intendere il mio ruolo, ma probabilmente non avrei fatto neanche tutte quelle anticipazioni. Il significato sociale è fatto dei significati condivisi a micro, macro livello, dei significati della mia comunità di appartenenza, per esempio la mia comunità scientifica, è evidente che c'è un significato condiviso sulla rilevanza di trasmettere un certo tipo di messaggio, ma i significati sociali e i significati sociali rientrano le regole, le norme formali, informali, quelle appunto che poi vengono negoziate in situazione. Come si studia questo? Di nuovo attraverso un'interpretazione naif che può essere fatta dei nostri significati, che può fare chi fa ricerca, chi studia queste cose, e sempre attraverso l'analisi del contenuto. Come funzionano queste cose? Sono i significati che possono orientare il mio comportamento in funzione delle mie cognizioni. Cognizioni e anticipazioni interagiscono orientate dal significato sociale. Benissimo, andiamo agli spunti di riflessione. Pensando a una mia recente azione, quali significati mi hanno guidata? Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima di un crimine dei colletti blu? Cosa penso del concetto di immunità differenziale? Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arré e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Pensando alle mie recenti azioni, quali significati mi hanno guidata? Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Io vi ringrazio, mi auguro di aver trasmesso i messaggi che desideravo trasmettere a proposito di ciò di cui abbiamo trattato oggi, e vi ricordo che nel sito del corso potete trovare altro materiale, filmati, video, spunti, idee, articoli da leggere. A presto.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come i migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti,

0: e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale.

Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che sarà particolarmente interessante perché saranno gli psicologi che lavorano in vari contesti che racconteranno le loro esperienze. Questa lezione infatti è intitolata Psicologi e comunità raccontano le loro esperienze. Gli argomenti che toccheremo sono psicologi clinici di comunità, liberi professionisti, cosa fanno? Cosa fanno gli psicologi clinici di comunità nei servizi pubblici? Cosa fanno i ricercatori e i psicologi sociali di comunità? E infine, cosa fanno gli psicologi di comunità imprenditori che hanno creato nuovi servizi? Cominciamo con gli psicologi clinici di comunità. I liberi professionisti sono quelli che di solito fanno anche la psicoterapia e sono i più comuni in Italia, ma come vedremo, sono alcuni che cominciano a fare e hanno cominciato a fare da tempo anche attività di psicologia di comunità. La maggior parte degli psicologi italiani aderenti all'ordine svolgono attività psicoterapeutiche, ma un numero crescente esce dal suo studio spesso per fare attività di psicologia di comunità, utilizzando metodologie di educazione socioaffettiva e di formazione empowering in scuole dai nidi alle superiori. E infatti abbiamo scritto due libri sull'argomento, uno Star bene insieme a scuola, Francescato Puttu 2002, e uno che è il manuale di psicologia e comunità che voi utilizzerete in questo corso e che adesso vedrete le loro copertine. Star bene insieme a scuola è sull'educazione socioaffettiva, ma anche sulla capacità di creare un welfare di comunità, e il manuale di psicologia di comunità comprende tutti le lezioni che ho fatto finora, che segue, che ho anche altre lezioni ovviamente, però segue un pochino proprio, per cui per voi volete approfondire qualcosa che, ho visto, che avete visto in questa lezione o in altre lezioni, potete andare sul manuale. Qui abbiamo un primo psicologo, psicoterapeuta, che dice che ascoltarsi e ascoltare per promuovere il benessere relazionale nei contesti scolastici è la cosa che è più importante per lui. Si chiama Alfredo Ferraioli, ha 65 anni, si è laureato con me nel lontano 1980 una tesi d'amicizia. Erano gli anni dell'impegno sociale, scrive lui, e del sogno di cambiare il mondo da parte di una giovane generazione che sognava paradisi infiniti, complice la rivolta delle canzoni di protesta, e auspicava cambiamenti epocali nelle relazioni umane, nei modi di vivere e stare insieme, e ha aiutato tanti a star meglio insieme. Ferraioli ha creato una serie di laboratori per esplorare emozioni e sentimenti e promuovere solidarietà e mutuo aiuto tra gli studenti delle superiori e tra gruppi di genitori. E inoltre educare all'affettività, alla socialità, come prevenzione del bullismo per le docenti delle elementari e degli asili nido, cioè è proprio iniziato dai bambini più piccoli perché pensa, è molto convinto che occorre prevenire il bullismo attraverso un'educazione all'affettività. I laboratori che lui ha fatto in tutte queste scuole hanno contribuito alla crescita personale e professionale di tutti gli insegnanti e a fare rete. Questo è importantissimo, fa scuola, organizzazioni territoriali per creare una comunità educante. Lo diceva anche Hillary Clinton, it takes a village to raise a child, cioè ci vuole un villaggio per far crescere un ragazzo, ed è molto importante questa cooperazione tra scuole, enti territoriali, associazioni di volontariato, aziende, per fare in modo che tutta la comunità in parte sia coinvolta nei processi di apprendimento e di crescita dei nostri ragazzi. Questa che presento adesso si chiama Paola Giacqui, ha 45 anni, e ha intitolato il suo lavoro, che è nel libro, Saper essere psicologo di comunità, un pensiero che si trasforma in azione, 20 anni di lavoro in Calabria. Paola Giacqui stava per abbandonare l'università, tutta la parte clinica

stava la Sapienza. Non aveva molto senso per lei. Tuttavia, le mie lezioni di psicologia di comunità l'hanno entusiasmata. Avevo la possibilità di imparare strumenti concreti che potevano darmi risposte certe su come evitare i contesti ad evolversi. E Paola Giacola ha utilizzato tutti i metodi, vedrete, nella sua elettrizzante storia che si legge, la potete leggere come un incredibile romanzo di vita empowering. Cioè, ha fatto sempre cose che l'hanno aiutata a fare altre cose meglio. È una vita empowering, cioè che ha reso lei più capace, più forte e vedrete le cose che è riuscita a fare. In Calabria, dopo il tirocinio e ha partecipato a un progetto dropout, decide di restare in Calabria e perché le sue prime esperienze le ha fatte in Emilia-Romagna con l'educazione socio-affettiva nelle scuole, lavorava in una comunità per tossicodipendenti, ma avendo vinto un bando per diminuire il dropout, io l'ho invitata a lavorare a questo progetto in Calabria. Dopo aver usato i profili di comunità, fonda nel 2005 con un sacerdote, incontrato nel progetto Dropout, un centro sociale con gruppi per genitori, laboratori per ragazzi, gruppi di mutuo aiuto e gruppi over 50. Cioè, fa già prestissimo uso delle persone che comincia a conoscere per creare rete fra le persone e in questo caso, per esempio, la rete con un sacerdote l'aiuta a addirittura creare un centro sociale e per cui poi aiutare veramente centinaia di persone. Non contenta, lei continua a fare i profili di comunità anche nella diocesi di Cassano del Jonio per progettare interventi con i volontari. Cioè è riuscita a farsi sponsorizzare da un vescovo per fare interventi con i volontari, pianificare gli interventi con i volontari in modo che fossero più efficaci. Inoltre, vi ricordate la OMP? Cioè, abbiamo fatto una lezione su questo. Lei ha fatto l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata dove? In un'azienda di Fuscaldo. E come l'aveva trovato qualcuno che voleva fare questo? Era proprietario che partecipava al gruppo di genitori proposto dal centro Sentieri che aveva appena fatto. E gli obiettivi erano migliorare il clima aziendale e aiutare l'azienda a condizione familiare. Mi voglio fermare un attimo su questo perché l'Italia è piena di aziende familiari, è piena di aziende che hanno bisogno di una consulenza psicologica, specialmente quando stanno per cambiare, diciamo, dal vecchio fondatore ai nuovi. E occorre veramente guardare alla parte come vuole l'analisi organizzativa, sia strutturale, economica, sia funzionale, ma anche psicodinamica e anche psicoambientale, perché ci sono tantissime emozioni che sono in queste famiglie presenti, che quando le cose vanno bene vanno come una barca a vela e quando le cose vanno male ci possono essere litigi tremendi fra genitori e figli, fra figli della prima moglie e figli della seconda moglie. Cioè è veramente una cosa importante poter fare una consulenza con l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, come ha fatto questa ragazza. Perché che ha avuto infatti degli effetti positivi, come spesso ha in questo caso. Ma la cosa interessante è come lei ha trovato il committente tramite il fatto che lui veniva a fare i gruppi dei genitori nel centro che lei aveva creato con lo sacerdote. È una delle mie allieve che è stata più brava nel creare reti continuamente. Guardate come ha fatto. Ha fatto un master di formazione empowering. Cioè, praticamente le cose che io avevo insegnato nel master che ha fatto con me, lei l'ha reinsegnato e ha reinsegnato la formazione Empower a centinaia di colleghi che a loro volta poi a pioggia hanno disseminato le idee. Per cui adesso lei, nella sua agenda dei contatti utili che diceva l'università, fatevi un'agenda dei contatti utili che magari un giorno vi verranno buoni e vi interesserà avere dei nominativi di persone che possano aiutarvi a fare questo e quello. Lei ha detto che aveva sempre ricordata questa agenda e proprio lì le ha preso tutti, ha chiesto a tantissima gente che aveva incontrato, che erano operatori, che erano psicologi come lei, se volevano far parte del master e sicuramente sono venuti a fare la parte del master. Non si è fermata lì, ha fatto corsi di formazione per gli operatori del settore sociosanitario, che per lo più racchiudevano modelli formativi legati alla metodologia dell'educazione socioaffettiva.

100 ne ha formati anche qua. E soprattutto ha fatto interventi nelle scuole, attivazione dei gruppi per genitori, formazione insegnanti sull'educazione socioaffettiva, interventi di educazione socioaffettiva in aula per i ragazzi. Cioè praticamente ha praticato quasi tutte le metodologie che io le avevo insegnato, che le psicologi di comunità insegnano. Infatti, quello che è interessante è che lei non si è fermata soltanto a queste persone, ha anche fatto gruppi di auto mutuo aiuto in carcere, per un gruppo difficile, i sex offender, e anche per detenuti che erano fuori e dovevano avere la prova. Cioè, si è lanciata in tutti questi campi, usando tutti questi strumenti per migliorare il benessere. E questo è quello che lei ha fatto. È diventata anche una psicoterapeuta relazionale. C'è una terapeuta familiare e continua a fare un po' la psicoterapia e un po' di psicologia con molto interesse. Un argomento che ci poniamo spesso in Italia è per gli anziani, che possiamo fare come noi psicologi di comunità? Che sapete che gli anziani sono in aumento e se uno vuole lavorare con gli anziani trova sicuramente lavoro. Io qui presento l'esperienza di Orietta Pagnutti del Friuli, che si è occupata degli anziani poveri già nel 76 e ha promosso allora il servizio di assistenza domiciliare, che non c'era ancora, e la consulta degli anziani. E ha avviato in vari paesi, questa cosa che ha fatto che è molto interessante, programmi di attività culturali e socializzazioni, incontri, gite, conferenze, feste, finalizzate a intrecciare e consolidare i legami, perché una delle cose più pericolose per gli anziani è la solitudine, aprendo anche un centro ricreativo autogestito, sentite questa, per le donne i cui uomini andavano la sera andavano al bar e le mollavano sole. Lei ha creato anche un centro ricreativo per aiutare in particolare, cioè vuol dire che aveva fatto attenzione a quello che il territorio ha bisogno, cioè la lettura dei profili di comunità, serve per capire, per esempio, quali sono i problemi specifici di quel luogo e non del luogo? Ci sono problemi che ci sono in tutti i luoghi e ci sono problemi che sono specifici. In questo caso, per esempio, nei paesi di montagna i maschi andavano tutti a giocare a carte o a giocare a altre, diciamo, giocare in altre cose, ma comunque uscivano al bar la sera e lasciavano le loro mogli a casa. E lei ha trovato un modo perché le donne potessero anche loro stare insieme. Ma secondo me il suo grande, diciamo, contributo è stato far capire come si può trasformare una casa per gli anziani di riposo, isolata, che accoglieva 450 anziani, tramite quello che lei ha chiamato riattivazione psicosociale, cioè aprendo la casa al territorio. Come? Di nuovo la parola lavoro di rete, tra la casa di riposo, il volontariato, il servizio civile e i familiari. Cioè ha unito questi gruppi che erano separati e ha cercato di fare in modo che insieme programmassero le cose che servivano per rendere questa casa per gli anziani un posto più bello. Ha fatto attività di animazione all'interno con animatrici e volontari, concerti annuali, sentite, dagli studenti di musica, ma concerti di poesia pure. Corsi di formazione professionale specifici sulle demenze, perché è definito piano di assistenza individualizzato partecipato, in cui l'equipe di nucleo, cioè le donne che lavorano lì, illustrano gli obiettivi della presa in carico della persona e i familiari esprimono le loro aspettative, paure, diversità di vedute. Questo è un punto essenziale perché un sacco di persone veramente soffrono al pensiero di dover mandare il papà e la mamma in una casa di cura, ma quando la demenza aumenta, spesso le nostre famiglie non riescono a reggere perché le badanti cambiano continuamente, non sono magari addestrate e allora pensano alle case di cura, ma si spaventano perché le vecchie case di cura erano come le ha trovate a Orietta, cioè posti in cui più o meno veniva data un'assistenza al corpo di queste persone, ma non alla loro anima, non alla loro personalità. E per cui questo piano individualizzato, partecipato, significa che l'equipe discute con i familiari cercando di lenire i sensi di colpa e i problemi che hanno nel
nella

aver mandato un caro, una vecchietta, un vecchietto nella casa di riposo. Perché il problema è che quando ci si sente in colpa, poi non si va più a vedere i vecchietti, perché si cerca allora di dimenticare. E allora diventa sempre più difficile il rapporto genitori familiari e altre persone e quelli molto anziani. E lei ha fatto questo esperimento, che ha funzionato molto bene, di far parlare le sue operatrici con i genitori e altre persone che mettevano i loro vecchi in questa, e favorire i loro incontri con particolari, diciamo, giochi di ruolo, giochi da fare insieme, attività comunque che potevano gustare insieme. Quale attività svolte da questi psicologi di comunità ti ha interessato maggiormente? Sicuramente queste due persone che abbiamo visto finora sono state molto creative. Allora, cosa avviene quando gli psicologi clinici di comunità sono nei servizi pubblici, cioè per esempio all'università o per esempio, diciamo, in un ministero? Qui abbiamo un primo intervento che è molto interessante di due ragazzi giovani, Marcella Otiero, di 29 anni, Emanuele Esempio, e anche lui intorno sui 30 anni. Loro sono formati in psicologia di comunità, hanno chiamato così il loro, quello che trovate sul libro che hanno scritto loro è formarsi in psicologia di comunità con nuovi strumenti tecnologici e in spazi virtuali. Come sapete è una situazione controversa gli spazi virtuali, anch'io ne ho appena parlato. Marcella e Emanuela raccontano come sia importante coniugare la competenza clinica e di comunità con l'acquisizione inerente alla gestione dei social media, la competenza alla conduzione dei gruppi acquisita con la psicologia di comunità è diventata un motore di formazione didattica e azioni preventive con l'organizzazione di webinar, e cioè eventi Zoom rivolti ai colleghi e professionisti, al territorio, ai cittadini, al mondo globale. Questo è molto interessante perché questi ragazzi giovani, che in parte sono già nativi digitali, hanno provato a usare i social per attuare alcuni dei progetti di psicologia di comunità e vedrete quali. Abbiamo utilizzato i nuovi media, in particolare gli strumenti web e i social network, per creare spazi virtuali di pensabilità, attraverso quali abbiamo cercato non solo di informare e sensibilizzare l'utenza generale, ma anche di promuovere confronto e dialogo col pubblico e di creare partecipazione attiva. Loro nel libro, lo leggerete perché i loro resoconti sono come dei piccoli romanzi, si sono accorti che quando facevano conferenze o quando facevano interventi nella ASL, per esempio, o all'università, poche erano le persone che venivano da territori più difficili, che erano magari quelle che ne avevano più bisogno. E hanno detto: ma se andessimo sui social, forse alcune persone che non vengono qua farebbero parte di questi gruppi. E hanno avuto ragione. Cioè, hanno veramente lavorato con gruppi di persone che, parlando col Zoom, hanno fatto gruppo in un modo che non avevo mai fatto in persona. Il progetto più interessante però è questo qui che hanno fatto, si chiama Progetto Violenti Dead in Child Shoes, cioè genitori violenti nelle scarpe dei loro bambini. È stato promosso a Napoli da Caterina Arcidiacono, che è ordinaria del Federico II, e lo sportello di Oltre la Violenza della ASL. Il cuore del progetto è stata la costruzione di una serious game, cioè di un game nella quale i padri, autori e non di violenza, hanno vissuto una scena ponendosi nei panni dei figli attraverso un'esperienza immersiva virtuale. Esperienza virtuale questa possibile grazie all'utilizzo della virtual reality, che ha permesso la creazione di uno scenario interattivo pensato per stimolare la riflessione. Cioè, cosa vuol dire? Hanno creato un avatar del padre che nel mondo virtuale stava litigando e doveva osservare a che punto del litigio lui probabilmente si sarebbe scatenata la sua violenza. Cioè, hanno cercato di far capire quando l'amigdala, che sapete controlla i nostri impulsi,

più primitivi, stava perdendo il controllo e la persona avrebbe colpito, picchiato, fatto qualcosa di violento alla compagna. E è molto interessante perché di solito queste violenze vengono di fronte ai bambini e in questa simulazione la cosa più interessante è che hanno potuto sentire anche cosa sentono i bambini quando vedono questa cosa. E purtroppo il processo è stato interrotto col Covid, ma è continuato l'esperimento perché è molto interessante, potrebbe essere uno dei pochi rimedi che abbiamo per prevenire la violenza, ma che diventino femminicidi e violenza domestica. Perché i social permettono di raggiungere persone che non frequentano i servizi sociosanitari. Comunicare con una platea più ampia possibile, scrivono i ragazzi, permette ai professionisti e di conseguenza ai progetti in cui questi sono coinvolti, di attenzionare la popolazione circa una determinata problematica sociale. Il raggiungimento di questi obiettivi preliminari è stato quindi sempre uno dei punti di partenza dell'intero impianto comunicativo del progetto VIDAX, cioè praticamente non soltanto aiutare i genitori che sono solo in procinto di essere violenti, ma anche allertare tutti gli altri genitori che in momenti diciamo, di grande rabbia potrebbero essere violenti, anche se non sono mai stati, e comunque di diffondere in un pubblico che di solito non viene fatto nel consultorio familiare, non viene nella ASL, a pensare, per questo ho detto che i social possono essere un'area di pensabilità, cioè area in cui si riflette su alcuni problemi che altrimenti non si riflette. Mi sembra un'ottima idea che hanno avuto. C'è un'altra esperienza di un giovane di 26 anni, Galeotti Tommaso, che parla del suo formarsi online con il Covid. Qualcuno poteva stare a casa e non fare niente. Lui invece si è trovato iscritto in un'università che l'ha molto aiutato. Ha cominciato l'università nel 2015 nella facoltà di ingegneria biomedica a Padova. Dopo 2 anni di studio si è reso conto che quella non era la sua strada. E così inizia una laurea di psicologia a indirizzo neuroscienze, ma rimane affascinato da un corso di psicologia di comunità e benessere tenuto da Alessio Vieno, e da 3 concetti chiave. Questo episodio è molto importante perché Tommaso ci racconta una storia interessante, non solo che lui cambia, diciamo, università, ma addirittura che dentro l'università cambia idea in psicologia di non fare più neuroscienze e lo fa sulla base di un corso come quello che state facendo voi con me, con un professore che è così interessato alla materia che lo rende in qualche modo molto, diciamo, favorevole. E in più, quello che ama Tommaso sono questi 3 concetti chiave che, secondo lui, permetterebbero di fare delle cose diverse, ed vedrete perché ha ragione. I 3 concetti che hanno affascinato Tommaso sono la metafora ecologica, il focus sulla prevenzione, e il paradigma della ricercazione. A una persona come lui, abituata, lui scrive, a una persona abituata a pensare al processo scientifico esclusivamente all'interno di un laboratorio, prima con l'ingegneria, poi con le neuroscienze, l'idea di lavorare a contatto con le persone, in contesti legati alla realtà, sembrava quasi fantascienza. La ricercazione permette di contribuire al processo scientifico senza doversi limitare all'ambito accademico, anzi condividendo il proprio sapere con le persone e le comunità che posso così metterlo a buon uso. E questo è di solito una delle motivazioni molto forti che portano i nostri ragazzi, le ragazze soprattutto, a scegliere psicologia di comunità, cioè il poter fare qualcosa di pratico per aiutare le persone a star meglio e aumentare il loro empowerment. Tommaso ha avuto l'opportunità di fare alcune esperienze pratiche online con il Covid. Questo è molto interessante. Si è cimentato su come facilitare un focus group in una ricerca sulla sessualità delle coppie a distanza. Ha gestito un progetto di ricerca su come l'utilizzo di Instagram impatta la nostra immagine corporea e la nostra volontà di sottoporci

a chirurgia estetica ed è stato coinvolto in convegni internazionali e ora è sicuro di voler diventare un ricercatore in psicologia di comunità, nonostante, come potete leggere nel manuale, richieda molto studio e disponibilità di andare a fare esperienze all'estero per poter partecipare a bande europee e internazionali. Cioè, è avvenuto un cambiamento importante in Tommaso, ma viene tramite, prima di tutto, una sfida intellettuale. Lui ama questi tre concetti che permettono di lavorare anche non in un laboratorio, ma fuori nella realtà e aiutare le persone a usare subito i risultati della ricercazione per migliorare la loro vita. E in più gli hanno fatto fare un sacco di esperienze, diciamo, abbastanza innovative per un ragazzino che stava cominciando a condurre un focus group, gestire un progetto dall'inizio alla fine. E adesso lui vuole fare il ricercatore. Infatti ha già fatto, vedrete la storia se la leggete nel libro, ha già fatto un concorso per diventare, non è ancora arrivato a un certo punto, ma vuole diventare ricercatore. Io penso che un giorno o l'altro diventerà ricercatore perché è una persona molto motivata e vive in un'università dove le esperienze e le opportunità non mancano. Che spunto di riflessione ci viene da queste storie? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie o avresti bisogno, come dicono i nostri amici di Napoli, di fare corsi per gli psicologi per usare queste nuove tecnologie? Adesso andiamo a parlare, abbiamo visto finora psicologi clinici o sociali, e adesso vediamo ricercatori e psicologi sociali di comunità. I ricercatori sono di solito quelli che hanno l'ambizione di diventare professori universitari anche, e per cui sono, in qualche modo, è un lavoro più di prestigio ed è un lavoro che permette di non spendere un tanto alto, che noi italiani non paghiamo ai ricercatori abbastanza poco, ma di fare delle conoscenze molto interessanti in altri paesi, come vedremo, e di imparare le lingue, di partecipare a convegni internazionali e di studiare tanti interessantissimi progetti europei e dare un contributo. Per cui c'è, diciamo, una certa lotta all'università per questi posti, perché purtroppo in Italia non ci sono molte opportunità, anche se in questi ultimi 2 anni si sono aperte più opportunità per i ricercatori, ma c'erano già file di persone che aspettavano. Come ha commentato Tommaso, il ragazzo di cui abbiamo parlato prima, la situazione è sempre un po' complicata perché in Italia non si spende un granché per la ricerca universitaria rispetto ad altri paesi e per cui non si segue bene. Certe volte noi abbiamo tanti, diciamo, persone che fanno il dottorato di ricerca e poi, vabbè, non abbiamo poi tante ditte o tante aziende che li assumono ed è uno peccato, però. Io ho visto che coloro che hanno fatto, per esempio, il dottorato di ricerca con me, e nel libro troverete i loro commenti e le loro storie, sono diventati molto bravi anche facendo lavori precari per anni, dimostrando la loro competenza e bravura, sono riusciti a farsi assumere da enti statali e da altri posti dove hanno continuato a fare questo lavoro di comunità tramite il lavoro di rete che hanno sviluppato. Per cui è chiaro che se avete la possibilità di studiare e se vi piace lavorare e sgobbare, perché studiare significa sgobbare, è bello restare all'università se potete. E adesso ci sono un pochino più di, diciamo, di possibilità. Tanti italiani poi trovano possibilità all'estero, perché, come vedremo fra poco, quasi tutte le persone che fanno i ricercatori sono persone. Nel libro troverete ben 6 o 7 che descrivono la loro vita e sono vite affascinanti. Allora, come si diventa ricercatore in accademia, in psicologia di comunità? Non tutti i ricercatori ricominciano la loro carriera in università. Nel manuale troverete le affascinanti storie di Evelyn De Simone, che per esempio in questo momento si occupa

di energia, di ambiente e delle comunità energetiche soprattutto. E però ambisce a diventare ricercatore ed è in parte già ricercatrice. Terry Mannarini è ormai un professore ordinario. Se vedete la sua vita, è tutto una, ha anche, diciamo, praticamente creato nuovi giornali in inglese in Italia, perché negli ultimi anni c'è stato uno sforzo enorme in Italia per migliorare la ricerca in psicologia, in tutti i campi, anche nel campo della psicologia di comunità, e per cui non solo abbiamo già una rivista prima noi, psicologista di comunità, ma adesso ne abbiamo anche un'altra in inglese. La Terry Mannarini ha creato un sacco di rapporti con persone in altri paesi, con cui poi è diventata amica e ha fatto tante ricerche insieme, vincendo una varietà di bandi con persone che vengono dal Portogallo, che vengono dagli Stati Uniti. E così questo modo di procedere è comune a tutti. La Francesca Esposito è stata a lavorare, per esempio, in Portogallo, e dove ha imparato da Ornelas, che è uno dei più famosi, per fare housing first, cioè per trovare l'alloggio per i senza tetto. Loro hanno risolto il problema di molti senza tetto che hanno anche problemi mentali. Francesca si è occupata di migranti, si è occupata di case di accoglienza per i migranti, sta facendo un sacco di cose interessanti per le donne che hanno subito violenza e anche lei sta ancora nella situazione in cui sta cercando di trovare una posizione. Stessa cosa per Luana Valletta e Antonella Guarino, che tutte e due hanno fatto tutte esperienze all'estero e hanno riportato in Italia un sacco di idee, un sacco di bei progetti. Vi prego di leggere con attenzione quello che c'è scritto nel vostro testo, e non ho tempo di parlare di tutte loro qui, che però hanno in comune queste esperienze di studio all'estero, di fare rete con molti colleghi da ogni parte del mondo, ma in particolare in Europa, per fare progetti di ricerca finanziati da Bruxelles. I risultati si vedono, cioè ci sono molti più bandi vinti da questi giovani ricercatori e che collaborano con quelli di altri paesi. E per cui sicuramente questa è una cosa che è importantissima per chi vuol diventare ricercatore in psicologia di comunità e direi dappertutto. Sei disposto ad andare a studiare all'estero, imparare le lingue straniere per diventare un ricercatore o una ricercatrice? Tipi di psicologi di comunità di cui voglio parlare sono persone un po' speciali. Sono imprenditori che non volevano né trovare un posto all'università, né fare psicoterapia, né lavorare come liberi professionisti, e hanno invece creato nuovi servizi. Ci hanno visto dei problemi che esistevano o delle opportunità che potevano essere afferrate e l'hanno fatto. E questo lo consiglio a tutti voi. Se avete una spinta imprenditoriale, che è molto importante che create dei servizi nuovi, perché solo così la società migliora quando noi ci sperimentiamo e proviamo a fare delle cose nuove. Allora, vi presento due progetti. Allora, questi qui sono un gruppo torinese, la cooperativa sociale Progetto Tenda. Sono dei ragazzi giovani e sono un piccolo gruppo di psicologi di comunità che hanno creato una cooperativa sociale dove lavorano in un'ottica pluridisciplinare. Vi ricordate quando abbiamo imparato l'analisi organizzativa multidimensionale, quanto era importante non tanto avere sempre sociologi, antropologi, economisti a disposizione, quanto gli strumenti e le tecniche, ma soprattutto i principi che potevano venire da queste scienze e che potevano essere utili. Loro, infatti, lavorano così, in un'ottica pluridisciplinare, occupandoci di problemi molto seri. Un loro servizio offre accoglienza per le persone che richiedono asilo. Voi sapete quante persone ogni giorno si sente sui barconi, stanno arrivando in Italia perché scappano da o posti dove
dove non possono più vivere.

e sono migranti, sono chiamati migranti ecologici, o posti di guerra, oppure posti in cui ci sono dittatori o comunque la loro vita è in pericolo, o fine non riescono a trovare un lavoro decente e vogliono cercare di venire in Italia. In questo caso loro parlano però soprattutto di persone che sono titolari di protezione internazionale, perché sono spesso ragazze che vengono portate anche abusivamente, vengono fatte prostituire e queste persone hanno bisogno non solo di rifarsi una vita, ma anche di fare i conti con tutti gli abusi subiti, perché come vedrete nelle loro storie, che leggerete davvero come un romanzo quasi giallo, queste ragazze a volte fanno progresso nel lavoro che fanno con loro e poi vengono spietatamente picchiate dai loro ex, diciamo, partner o comunque sfruttatori, che sono molto arrabbiati all'idea che loro non sono più prostitute per strada che fanno del lavoro per loro. Per cui questi ragazzi giovani si trovano a confronto con delle cose molto importanti e per questo si capisce anche l'utilità di lavorare in gruppo, anche per rassicurare e trovare un mutuo aiuto fra di loro nel come affrontare queste situazioni così difficili. Infatti loro si occupano anche di senza tetto, l'area housing, cioè loro cercano di trovare delle case, rispondere ai bisogni abitativi di diverse fasce della popolazione, per i servizi, soprattutto per i senza fissa dimora. Come sapete, il mondo è pieno di senza fissa dimora. Chi va a New York, chi va nelle grandi città, se ne vede dappertutto. Qui a Roma ce ne sono dappertutto. E però noi abbiamo dei servizi in cui la Caritas gli dà da mangiare, un altro gruppo gli dà le docce, un altro gruppo gli porta il pane la sera alla stazione Termini. Ma in America è nato un gruppo che si chiamava Housing First, che in Europa è stato particolarmente importante per Ornelas, che aveva lavorato prima con i malati mentali e sapeva già che era importante fare gruppi di mutuo aiuto per i malati mentali e che si è inventato tanti cambiamenti sull'Housing First, ma prendendo l'idea che è importante che queste persone abbiano anche solo una stanza con un bagno, ma un posto dove possono ricrearsi, perché sotto i ponti sono sempre in conflitto con delle persone, sempre sotto paura, sempre sotto. È difficile per tutti noi, ovviamente, crescere se siamo impauriti, se non sappiamo cosa possiamo fare, non sappiamo di chi poterci fidare. Per cui la casa Housing First diventa il rifugio, però non è che sono soli, tutte le equipe li aiutano a, diciamo, inserirsi nelle comunità dove vanno queste case e a fare dei rapporti con le associazioni private, pubbliche, con tutte le altre, in modo che queste persone, l'housing first alla fine, è risultato costare meno che tutti gli altri servizi, perché è un servizio che in qualche modo riesce a recuperare più persone di quello che non fanno gli altri servizi. Questi ragazzi vanno veramente, diciamo, lodati. Io sono molto felice di avere questa storia da loro, da Torino, e ringrazio infatti la professoressa che ha fatto le tesi di laurea con loro, che me le ha raccomandati, e io vorrei che leggeste le loro storie perché sono affascinanti. Loro raccontano anche in queste storie degli esempi delle persone. E altra cosa che mi è piaciuta molto, che le raccontano in modo che sono così scritte bene, che sembra di conoscere le persone di cui parlano. E per cui credo che voi troverete quest'ultimo capitolo, questi ultimi due capitoli del libro, cioè la terza parte del libro della psicologia di comunità, forse la più affascinante, perché vi darà proprio la sensazione di capire cosa potrebbe essere il lavoro che farete e quanto è diverso se volete fare il ricercatore, se volete fare il costruttore, se volete fare, diciamo, psicoterapia, educazione nelle scuole, o se volete occupare di problemi di persone che stanno malissimo, come questi, senza tetto, ex ragazze prostitute, tratta, e infine si occupano di

Una cosa un pochino più, diciamo, complicata, ma non complicata come le due prime cose. Si chiama arco birbaleno, non è un errore, si chiama arco birbaleno perché è un centro psicopedagogico un po' speciale che aiuta i genitori delle periferie. Perché i genitori delle periferie? Questi ragazzi, come sapete, hanno una vocazione a lavorare su problemi un po' difficili. Perché spesso nelle periferie i genitori sono disoccupati, oppure sono alcolisti, oppure usano la droga, hanno alcune difficoltà, e per cui lavorare con questi genitori è ancora più complesso che lavorare quando si va a scuola con i genitori dei ragazzi con cui facciamo educazione socio-affettiva, come abbiamo visto, fanno anche di loro. Qui leggete queste storie perché sono molto interessate e danno idea di come non c'è una persona irrecuperabile. Non c'è una situazione mai irrecuperabile. Basta avere l'ascolto e l'aiuto di altre persone come questi ragazzi che cercheranno di tirar fuori il meglio, le cose positive che ci sono in ognuno di noi, facendo la formazione empowering, facendo questo lavoro di creare un senso di sicurezza, di speranza per queste persone che poi fioriscono e cambiano. Perché creare uno spin-off di psicologia di comunità? Per diffondere un approccio di comunità non solo nelle comunità scientifiche, ma tra i potenziali utenti locali. Questo è molto importante. Non disperde il know-how e l'esperienza acquisita in molte ricerche progettate per rispondere ai bisogni sociali emergenti, cioè proprio la ricerca-azione che diventa utile anche per chi è parte della ricerca. A Firenze hanno creato un centro per dare opportunità di lavoro per giovani impegnati in questo ambito e caratterizzati da questa modalità di lavoro. Si chiama Lab Cob, Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale. Ed è il primo spin-off psicologico degli Atenei Toscani, il primo in Italia con un approccio di comunità. Ecco alcune delle cose del LabCom che potete anche voi raggiungere, che sono specializzati in fare formazione, consulenza, ricerca, in particolare ricercazione partecipata, valutazione e valutazione di impatto e altri servizi volti a superare criticità e promuovere benessere nei contesti sociali, organizzativi ed educativi. Utilizziamo approcci, scrivono, qualitativi, che sono la loro peculiarità, e quantitativi, mix metodi misti e anche approcci creativi valorizzando le specificità di ognuno di essi. Io ho visitato questo spin-off che la professoressa Patrizia Meringolo ha messo in atto e sono rimasta molto colpita dalla bravura di questi ragazzi, dalla loro voglia di fare, da tanti progetti che stanno facendo e mi auguro davvero che sia imitato in tutte le regioni italiane, dovremmo averne una in ogni regione italiana. Spunti di riflessione: ti piacerebbe creare un nuovo servizio o un'impresa? Forse fra qualcuno di voi che mi ascolta c'è una donna, un uomo, un ragazzo che ha un'idea di qualcosa che potrebbe fare. Io vorrei lasciare quest'ultima lezione con un desiderio che chiunque sta pensando a un'idea nuova non la rinneghi, ma provi a studiarla, a pensarla e abbia una visione ottimistica del futuro. Perché se si vuole qualcosa veramente forte, con gli altri, unendosi insieme come hanno fatto questi ragazzi, si può arrivare a ottenerlo. Allora adesso facciamo un riepilogo sugli spunti di riflessione. Quali attività svolte da questi psicologi di comunità ti ha interessato maggiormente? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie? Sei disposta ad andare a studiare all'estero, imparare le lingue straniere?

diventare una ricercatrice? E ti piacerebbe creare un nuovo servizio o una nuova impresa? Questa lezione è finita e spero che vi abbia incoraggiato nel vostro empowerment, che abbiate voglia di fare tante cose. E vi saluto e vi auguro una buona lettura del libro di testo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Ma credo che la mia storia, la mia vocazione, per così dire, sia comunque tutto sommato un po' anomala, nel senso che io ho scoperto tardivamente questa passione, questa vocazione, appunto, e l'ho scoperta sicuramente in modo bizzarro. Non esistono documenti, né diari segreti, né testimonianze mie rese in tempi non sospetti ad amiche del cuore che io da grande avrei voluto fare l'attrice, perché non lo sapevo nemmeno io, non lo sapevo veramente, avevo progetti confusi come sempre si hanno da bambini, ma insomma, non pensavo che fosse quella la mia strada. E tant'è che ho fatto altro, vabbè, ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università a Milano e mentre facevo l'università, facevo lettere, alla statale, tra le tante passioni di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, c'era una passione che oggi si fa fatica a spiegare per la psicanalisi, per le psicoterapie, non alternative in senso mistico, ma alternative rispetto a quella che era sempre stata fino a quel momento la psichiatria, per esempio, tradizionale, erano gli anni dopo Basaglia, insomma, c'era un grande entusiasmo rispetto a queste cose. Per farla breve, io facevo parte di un gruppo di giovani che seguivano con passione queste esperienze seminariali cicliche di psicoterapia critica e/o alternativa in un quartiere di Milano che si chiama Niguarda. E niente, parte di queste lezioni che erano tenute da terapeuti, insegnanti eccellenti, erano costituite da un finto colloquio, un colloquio simulato tra l'aspirante terapeuta e ognuno di noi che di volta in volta gli faceva da spalla. A me una volta avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, storia non drammatica, l'ho interpretata e ho avuto un successo pazzesco, sia di pubblico che di critica, anche se insomma, come dire, avevo messo a frutto quello che avevo visto nei film americani fino a quel momento, interpretare una schizofrenica modello base, diciamo standard, era abbastanza facile, bastava assumere un'aria svagata e avere l'accortezza di non rispondere mai direttamente alle domande che ti fanno, ma risponderlo quella prima o quella dopo, una tecnica in cui poi negli anni Marzullo sarebbe diventato proprio un maestro. E quindi niente, ho avuto questo battesimo, questo debutto. E quella sera mi ha detto: ma tu perché non fai l'attrice? E io giuro, fino a quel momento non lo sapevo. Però mi sono resa conto, forse anche perché frequentavo quell'ambiente in cui si faceva molta attenzione ai moti e alle ragioni del cuore che la ragione non conosce, che davvero quello era un mestiere in cui la schizofrenia o la dicotomia tra quello che tocca fare per vivere, quindi un mestiere in qualche modo vissuto come peso, e invece la cosa più bella del mondo, che è il gioco, potevano, insomma, quel divario lì poteva essere quasi azzerato. Lo so che fa un po' maestrina, però credo che valga la pena di sottolineare che giocare e recitare in parecchie lingue del mondo si dicono alla stessa maniera, non soltanto in inglese e in francese, ma persino in russo. Un motivo ci sarà, no? Cioè questa sensazione di libertà infinita e di piacere, di trasgressione contemporaneamente. Cioè io tuttora, lo confesso, non solo mi meraviglio, ma sono colma di gratitudine nei confronti di un pubblico, che per di più è un pubblico vivente, che mi permette di fare il mestiere più bello del mondo e in più di viverci anche, cioè mi pagano persino, è una roba straordinaria, lo faresti tranquillamente anche gratis. E, credo però che questo percorso diverso, quindi venire dalla scuola, dall'università, da un ambiente, virgolette, intellettuale, chiuse le virgolette, mi abbia anche dato un diverso approccio, cioè io sicuramente non sono stata travolta dal sacro fuoco invincibile del palcoscenico, ci sono arrivata con una consapevolezza e comunque con una cosa che poi mi ha permesso in tempi non brevissimi, ma insomma relativamente accettabili, di capire che cosa io volevo fare su un palcoscenico, che è molto importante. Riconosci una vocazione, riconosci un tuo talento, ma poi non sai bene, credo che poche cose siano generiche come dire oggi voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice, anche perché in questi ultimi anni sono nate delle figure un po' diverse, io mi sento molto affine a molti altri miei colleghi di questa generazione, almeno in senso professionale, che non siamo mai soltanto attori, che siamo sempre anche un po' autori e che soprattutto abbiamo un'adesione, un'identificazione forte con le cose che andiamo a dire, oltre che con la forma che diamo loro, no? Quindi attori comici ma non soltanto, satirici ma non soltanto, con una passione per il teatro classico che poi riraccontiamo in vari modi e con una presenza o non lo so, impegno, sono tutte parole che suonano arcaiche ormai, civile o sociale, una volta si diceva politico, che diventa poi una chiave del nostro lavoro e che mi dà in questo caso un'identità abbastanza precisa, abbastanza forte, che è forse la cosa più difficile da conquistare e da mantenere in questo mestiere. Non è che ovviamente il passaggio sia stato immediato, non è che uno scopre che vuole fare o vorrebbe fare l'attore o l'attrice immediatamente ci riesce, per fortuna, ci vuole un po' di lavoro e
e devi confrontarti con tutta una serie di ostacoli e di realtà. Io ho pensato bene che fosse il caso di fare delle scuole e le ho fatte le più tradizionali, per esempio l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ho avuto come insegnante di recitazione Ernesto Calindri, che ricordo con grandissima ammirazione e grandissimo affetto. E però anche tutte le scuole alternative, il MIMO, i seminari di Grotowski, tutte queste robe qua. E era, senza aver ancora capito bene dove volevo arrivare. Però mi sono resa conto di come tutto questo, proprio, non butti mai via niente in questo mestiere, soprattutto se poi imbocchi anche una strada che è anche autorale, che è anche di scrittura. E mi ricordo, ho messo poi anche in un mio recital, insomma, per esempio il discorso sulla dizione. Nelle scuole classiche, le scuole di formazione di attori, insistono moltissimo sulla dizione, insistono sull'uso della voce, certo, ma soprattutto sulla correttezza e l'impeccabilità della dizione, della corretta espressione della lingua italiana, che è una roba molto lontana dalla vita, no? Nessuno in realtà parla veramente così, con la dizione perfetta e impostata. Però poi ti rendi conto di come serva, non soltanto per un controllo preciso dell'emissione vocale e dell'esattezza, ma perché poi ci puoi giocare, insomma. Io mi sono resa conto davvero a un certo punto che seguendo quella strada lì, mi stavano allenando per diventare l'attrice di prosa, quelle figure carismatiche, signore che hanno poco a che fare con la realtà, che hanno sempre un atteggiamento distante dal mondo e che parlano con questa voce impostata, dicendo frasi epocali come gradirei dello zucchero per lo zio che zoppica, non sbagliando neanche una zeta, però suscitando ilarità tra gli astanti. Io non volevo questo, ma mi rendevo conto che tutto questo, anche gli scioglilingua, i 33 trentini che entrano in Trento tutti e 33 trotterellando, suscitando l'interrogativo ovvio dove diavolo parcheggeranno visto che non c'è posto, sono tutte cose che poi ti servono. Non si butta mai via niente, ti rimangono dentro e ti permettono di avere una padronanza, una sicurezza sul palcoscenico, ma magari ogni tanto anche nella vita, il che non guasta, che è davvero, come posso dire, i fondamentali di questo mestiere. Per me la cosa grande è stata capire, grande ovviamente riferita al mio progetto professionale, che poi assomiglia molto a quello della vita, è stato capire come io volevo stare su un palcoscenico. Allora, una volta fatte delle verifiche, che erano, è vero che sono capace di starci, è vero che ho imparato le cose giuste per poter avere un buon rapporto con il pubblico, è vero anche che c'è qualcosa che è molto difficile che ti venga riconosciuto nelle scuole dei maestri, e cioè il talento. Quello che nel vecchio teatro si chiamava passare la ribalta, i tempi comici, che sono davvero qualcosa a cui puoi lavorare, le tecniche si imparano e tutto quanto, però quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai, che è molto poco corretto politicamente, ma è anche quello che a un certo punto bisogna riconoscere, bisognerebbe saper riconoscere. Sarebbe molto carino che te lo dicesse qualcuno. In realtà i maestri oggi ti tengono a bottega e ti insegnano come stare su un palcoscenico, ma raramente, giustamente, si assumono la responsabilità di dire tu sì, tu no. Tu puoi andare avanti a studiare tutta la vita, ma non avrai mai quella roba lì che invece questo qua che è arrivato ieri ce l'ha, no? Quel quid, quell'alchimia, quella chimica che fa sì che alcuni e non tutti i personaggi che calcano il palcoscenico siano poi amati, riconosciuti e siano degli incantatori. Però io volevo fortemente raccontare anche delle cose, delle storie. Sentivo, pativo un po' la grande distanza che soprattutto in quegli anni si era venuta a creare tra il teatro tradizionale e invece la vita. In questo senso un maestro di teatro e di vita è stato indubbiamente Dario Fo, ma non è banale dirlo, perché davvero lui riusciva a fare qualcosa di miracoloso e che era con un altissimo livello di professionalità, ma anche di fascino personale, di guitteria, di genio, di presenzaccia vivente. Riusciva però a raccontare in diretta quello che succedeva nel mondo, inventandosi Vangeli apocrifi, facendo qualunque, ma raccontando quello che ci stava succedendo intorno. E credo che sia stato lì un po' l'imprinting. Io volevo in qualche modo riuscire a fare quello, dal palcoscenico, quindi rispettando le regole della finzione, della messa in scena, però provare a far, come dire, a far risuonare anche magari, questo era il sogno di allora, ma poi si è realizzato in teatri grandi, in teatri sacri, anche le parole del mondo parlato che avevo intorno, le parole di quello che succedeva intorno. E devo dire con non poco orgoglio, credo di esserci riuscita, insomma, non è male. Io non so se sia importante la cronologia nel ricostruire una carriera, però forse un po' sì. Per esempio, io ho debuttato col primo spettacolo importante che non era scritto da me, ma da una giovane autrice con cui poi si è creato un legame fortissimo che si chiama Stella Leonetti, che adesso fa cinema. Ed è

era un, guarda caso, un monologo, che poi è diventata la mia vera identità professionale, si chiamava Repertorio, cioè L'orfana e il reggicalzo, ed era il racconto autobiografico suo, ma in qualche modo di tutti, di una ragazza che intorno al 1980, l'abbiamo debuttato nell'80, quindi alla fine degli anni 70 si trovava in una situazione di precariato totale, cioè sentimentale, professionale, con casa, con sfratto che incombeva, quindi era davvero un ritratto di

non è così. La radio è una grandissima palestra ed è uno strumento straordinario in cui cioè, percepisci la magia assoluta della voce e della parola, di come ti metti in gioco e non hai ausili di altro tipo. Quindi è davvero qualcosa di estremamente, come dire, arduo da una parte, ma una grande tentazione per chi fa il mio mestiere. E poi, insomma, intorno alla metà degli anni Ottanta ho capito che forse potevo rischiare anche a cominciare a provare a scrivere. E sicuramente c'è stata una congiunzione non soltanto astrale favorevole, nel senso che intorno alla metà degli anni Ottanta c'è stato il boom della comicità. Non che non ci fosse prima, questo è sempre stato un paese tendenzialmente incline a godersi gli spettacoli comici, però mai come in quegli anni. Dal punto di vista televisivo sono gli anni in cui nascono trasmissioni che allora erano rivoluzionarie come Drive-In, e comunque c'è la fucina dei nuovi comici è tale, e soprattutto c'è una specie di tale bisogno di nuovi talenti comici che a un certo punto hanno dato spazio persino a noi donne. Non l'hanno fatto volentieri, non è che proprio hanno detto, non è stato un gesto di benevolenza o di lungimiranza, è stato semplicemente che c'era una tale richiesta, proviamo anche con le donne. Noi siamo state testate per parecchio tempo solo nel mese di marzo, che essendo il mese che contiene l'8 marzo è il mese della donna per definizione. Io primissimi tempi davvero fatturavo solo in marzo, poi su quello che guadagnavo in marzo dovevo campare tutto l'anno, però poi insomma c'è stato questo allargamento di vedute e quindi è nata anche questa curiosa piccola riserva strana che era la comicità femminile, non soltanto da interpreti, quelle c'erano, ma da autrici. Ricordo con enorme piacere come aver fatto il militare insieme la TV delle ragazze, che è stato 87-88, dove insomma con Serena Dandini, c'era D'Angelo Finocchiaro, Sabina Guzzanti, c'ero io, c'era Susie Bledi, c'erano tutte quelle che poi sarebbero diventate le signorine, le ragazze della comicità di quegli anni e per fortuna anche di quelli successivi. Ho capito abbastanza presto che la televisione non era il mio mestiere, anche se poi ho avuto delle tentazioni bizzarre che mi sono state dei percorsi. Io sono stata la prima conduttrice di Amici nel 92, trasmissione scritta già da allora, voluta e poi interpretata da Maria De Filippi, che vedendomi una sera in camerino a Costanzo disse: ma voglio che lo faccia tu, io non l'avevo mai vista prima. È stata un'esperienza, ma mi ha confermato che volendo e dovendo scegliere, il dovendo sta nelle mie scelte personali. Io nel 92 ho avuto la mia seconda figlia, e quindi dopo proprio sono rimasta incinta durante Amici. E per me non si è posto neanche il problema, dovendo scegliere, perché non sarei riuscita a fare e il teatro e la televisione, per me scegliere il teatro è stato naturale proprio, come un respiro. E naturalmente ancora oggi incontro gente che mi dice: chissà quanto ti sarai pentita. Molto francamente non c'entrano né le volpi né le uve, no, non mi sono mai pentita, questa è la mia, è il mestiere che so fare. La televisione tutt'oggi non la so fare, non la capisco, non la conosco, non la decifro, mi sfuggono i meccanismi e la guardo con rispetto ma anche un certo sospetto, però invece il teatro è il mio mestiere. E quindi da questa intuizione che il teatro comico, in cui ci fosse appunto una cifra di scrittura, era quello che mi somigliava di più, ho cominciato, ed è a rivederlo un percorso davvero abbastanza bizzarro, credo, perché io ho cominciato a scrivere le mie prime cose nell'86-87, debuttando in modo assolutamente sconsiderato e senza rete in un locale milanese che si chiamava Grand Hotel, dove si faceva cabaret e musica. Poi c'è stata l'avventura di Zelig, dove veramente eri col pubblico lì attaccato, che oltretutto mentre tu ti esibivi era legittimato a fare altro, quindi mangiare, bere, telefonare, andare in bagno, tornare, commentare quello che era successo in bagno, insomma la gavetta l'ho fatta. Però era la magia, il meccanismo del teatro che mi intrigava. Ho cominciato a circondarmi poi di autori che sono stati complici e compagni di strada per molti anni, e in parte lo sono ancora, penso a Cirri e Ferrentino, che poi sono diventati indiscussi maestri di radio, di radiofonia, mio amico Bruno Agostini che faceva il maestro elementare a Padova, che ci aveva questa vena surreale incredibile, per Giorgio Paterlini. Poi negli anni c'è stato l'incontro decisivo da molti punti di vista con Gabriele Vacis, che veniva da esperienze di regia diverse da quelle dal teatro che facevo io, ma insomma è stato un incontro veramente magico, e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme, stiamo parlando ormai del 96, era uno spettacolo sulla guerra, perché in quel momento mi era sembrato di poter intuire, anche grazie a un incontro forte che è stato quello con Gino Strada e con Emergency, che allora insomma, che io davvero ho visto nascere, che uno dei pochi grandi temi universali che potevano riguardare tutti fosse purtroppo proprio quello della guerra. Mi dispiace,

molto di essere stata così profetica al punto che quello spettacolo ancora oggi gira. Cioè io faccio d'estate tournée con una versione ridotta di Stanca di guerra senza scenografie, perché ahimè bisogna continuare a parlarne, continuare a raccontare storie che riguardano la guerra senza mai perdere. Tra l'altro la cosa particolare di quello spettacolo è che la storia che fa da ossatura al racconto era stato scritto da Alessandro Baricco, ha scritto una storia bellissima su cui poi io appunto con gli altri autori abbiamo innestato altri racconti. E naturalmente però per non perdere, ma non per come dire, per ingraziarmi in pubblico, ma perché è davvero la mia duplice natura di persona e di attrice e di autrice che si fa coinvolgere dai temi forti e quindi anche drammatici, ma che non dimentica e mai vorrebbe dimenticare la vena ironica, satirica, comica, in quello spettacolo si raccontavano anche le guerre e i conflitti quotidiani che sono tra genitori e figli, tra la famiglia e il mondo, nelle coppie, tutto quanto. Quindi, lì credo che si sia veramente palesata in modo evidente e con un grandissimo intervento di regia, quindi autorale anche dal punto di vista dell'intervento sul mio lavoro di palcoscenico, quella che volevo che fosse la mia strada, cioè senza timore e forse con un po' di sventatezza, ma sicuramente mai senza rispetto, anzi con un rispetto e una passione fortissima per i testi o i temi che andavamo ad affrontare, mettere insieme quello che poi io ritengo che sia un po' la vita, cioè non ti succede mai che ci sono dei periodi in cui hai solo momenti drammatici, ti occupi solo delle cose serie, ma e invece poi i periodi in cui sei frivolo, felice e lieve. No, la vita va così. Ci insegna Freud, analizzando i moti di spirito, di come la presenza, della battuta, della comicità, a volte addirittura del grottesco, della satira, siano veramente impastate, nei momenti anche più seri e più gravi della vita. E mi sembrava che fosse un buon percorso provare a raccontare sul palcoscenico questo movimento continuo e quindi questa frequentazione continua con le cose alte, antiche della memoria collettiva e col quotidiano più effimero, ma che sta appunto nel cuore della vita delle persone. E se c'è una cosa di cui penso di poter essere fiera è proprio questo, di essere riuscita a raccontare con rispetto, confidenza e grandissima passione anche per esempio grandi classici. Gli ultimi due spettacoli, uno lo sto portando in tournée ancora oggi ed è Traviata, andrà avanti per tutto il 2004. Prima c'è stato Precise Parole, che era una versione nostra, cioè mia di Gabriele Vacis, dell'Otello di Shakespeare. Ed è incredibile come raccontando appunto con una necessità, un'urgenza forte di mettere in scena proprio quella storia lì, miti della narrazione di tutti i tempi. Giustamente ogni tanto qualcuno dice: ma sei sicuro che gliene freghi ancora qualcosa a qualcuno? Non dico tanto di Otello, ma addirittura della Signora dalle Camelie. Ebbene sì, sono qui a testimoniarlo. Basta che ci sia davvero la necessità quasi spasmodica di raccontare proprio quella cosa lì e di andarla ad analizzare e di avere proprio bisogno di condividerla col maggior numero di persone possibile, perché senti che in qualche modo è, se non indispensabile, necessaria a capire un po' meglio anche quello che ci succede intorno, sia dal punto di vista dei percorsi e delle ragioni del cuore che dal punto di vista dell'analisi della realtà. Io faccio un po' fatica a dire come funziona in generale il teatro, il rapporto tra un attore e un regista, perché credo che davvero il mio modo di lavorare sia peculiare e che non sia comunque il modo di lavorare tradizionale. Non dimentichiamoci che normalmente gli attori e i registi innanzitutto hanno un copione, in genere scritto da altri e come dire, sedimentato già. Noi no, il copione non dico che sia l'ultima delle cose a cui arriviamo, ma quasi. Il lavoro nasce, intanto bisogna avere l'intuizione. E la cosa straordinaria che ha contraddistinto il mio rapporto con Vacis è proprio la coincidenza delle intuizioni. E poi quando decidi su che testo lavorare, allora c'è l'appropriazione del testo che si fa separatamente, ognuno si legge, ti segni gli appunti, le robe. Per me per esempio c'è una roba, io ogni volta prima di partire per uno spettacolo deve esserci un motivo, una cosa sola, poi ci verranno tutti gli altri, ma una roba fortissima per cui so che ho proprio bisogno di raccontare quella storia lì, anche solo per dire, per raccontare quel momento, quella battuta lì. Nel caso per esempio di Traviata, che è l'ultima creatura, quindi quella che padroneggio anche meglio, è stato, sembra banale dirlo, ma è stato proprio l'amami Alfredo. Allora, amami Alfredo, amami quanto io t'amo addio, che è forse una delle frasi musicali e non soltanto musicali più celebri del mondo. È una cosa straordinaria perché è di un livello drammatico incredibile, di una sintesi assoluta, perché sono sei parole: amami Alfredo, amami quanto io t'amo. Sei, e sono risolutive. È lì che cambia la storia. E
oltre ad avere quindi questa, questo

impatto così straordinario con tutte appunto, le viscere, il cuore, la testa, è anche, secondo me, che sono un po' forse di parte, uno dei più straordinari modi di raccontare la difficoltà di relazione tra gli uomini e le donne. Nel senso che quella della signora dalle camelie, o Traviata che dir si voglia, che è una straordinaria storia di educazione sentimentale. Insomma, questo romanzo, bellissimo, che io davvero consiglio a tutti di leggere, La signora dalle camelie, è scritto a metà dell'Ottocento da un ragazzino 23enne, Alessandro Dumas, vero che era figlio dei tre moschettieri, però insomma era veramente piccolo, giovane, si innamora di questa cortigiana, donna bellissima, e ne diventa allievo, allievo dal punto di vista del sentimento, allievo di vita. E si lascia incantare, si lascia guidare da questa donna, si fida di lei, cerca comunque di adeguarsi, fino a che lei, perché fatta su, come si dice dalle mie parti, ingannata dal di lui padre, che le chiede in qualche modo di giurargli che sparirà dalla vita del figlio per dei motivi improbabili, ma insomma, sparirà dalla vita del figlio, ma lei si impegna a non rivelarglielo, quindi gli dice nel colmo dello strazio, amami quanto io t'amo, ma non gli spiega questo quanto, quindi non gli spiega che cosa è successo e lui non capisce. A me sembra, e lo dico con grande affetto nei confronti degli uomini di tutte le età, a me sembra che uno dei problemi sia proprio quello lì, soprattutto per quel che riguarda l'educazione sentimentale. Agli uomini bisogna spiegare tutto, proprio veramente sempre dire tutto. Nel momento in cui non glielo dici, ci si perde. E mi sembrava un momento così, così attuale, così nella storia di tutti, che intorno a questa percezione e intuizione poi si è sviluppato uno spettacolo, che è uno spettacolo, vabbè, dal punto di vista dell'esecuzione, abbastanza complicato. Insomma, sono 2 ore di monologo, e credo che mai come. In questo caso il testo deve essere una specie di partitura, di spartito che va eseguito anche con una grande attenzione al ritmo, al tono, al volume, alla musica che deve stare dentro. E in questo senso Vacis è regista, ma è davvero anche direttore d'orchestra. Abbiamo questa comune percezione dell'errore di tempo, no? Cioè questa roba qui è come una battuta musicale, deve essere eseguita rigorosamente con questi tempi e queste scansioni. Traviata è uno spettacolo estremamente femminile, che però guarda caso alla fine si svela essere stato scritto in gran parte da uomini, e questa è forse la cosa che a me piace di più, perché al di là di Alessandro Dumas e di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave, librettista, ci sono i contributi, vabbè, miei, ma di Vacis, ci sono alcune citazioni da Pasolini piuttosto che da Truman Capote, piuttosto che da altri autori uomini. E quindi ne viene fuori uno straordinario, come dire, spostamento di sguardo, che è ciò che sta alla base dell'ironia, per cui le donne possono essere raccontate magnificamente proprio dagli uomini. Basta che come dire, il sentimento e l'intenzione siano non quelle di traviare, ma quelle di salvare e appunto di raccontare con passione e con complicità. È uno spettacolo che gioca moltissimo col cinema, ci sono tutta una serie di immagini proiettate che si porta presso come esempi di traviate contemporanee, due icone formidabili dell'immaginario contemporaneo che sono Maria Callas e Marilyn Monroe. Che gioca davvero spudoratamente con la musica, non soltanto quella di Verdi, ma mettendo insieme da Tom Waits a Battiato e credo con una pertinenza e un'intensità che sono sotto gli occhi di tutti gli spettatori che per fortuna apprezzano e amano questo spettacolo. Ed è uno spettacolo che a me dà una felicità immensa perché, e non è soltanto il narcisismo che c'è molto, questo specie di delirio di onnipotenza, poi nel monologante, beh, ragazzi, non ci tiene nessuno, abbiamo un'adrenalina a mille tutte le sere, ma è la consapevolezza che comunque forse qualcuna di queste cose dette non si ferma soltanto a livello superficiale, ma può essere davvero materia di condivisione, può essere un momento di riflessione, per esempio, su quanto mancanza di rispetto ci sia nei confronti delle donne ancora oggi, su un tema scottante ma singolarmente evitato e come dire, dribblato sempre, che è quello della prostituzione, che c'era ai tempi di Traviata e di Margherita Gautier, ma ahimè mi pare ci sia ancora e con molte meno giustificazioni dal punto di vista delle relazioni tra uomini e donne. E la grande felicità è vedere ogni tanto, spesso, tutte le sere di fatto, che il pubblico, cioè persone del pubblico hanno ancora comunque voglia alla fine di parlarne, e ma per esempio i ragazzi molto giovani, e questo è successo anche molto con Otello, con precise parole appunto, c'è la sensazione di aver fornito per esempio una sorta di grimaldello
a chi mai si sarebbe avvicinato all'opera o comunque avrebbe sempre guardato con sospetto il teatro classico, insomma, gli fai capire che ci sono delle chiavi di lettura possibili che te li rendono non solo vicini, ma addirittura indispensabili per

per poi decifrare anche il mondo che ti sta intorno. E questo, forse io ho un intento, come dire, fortemente pedagogico che non riesco a domare, ma credo che sia una delle cose più belle che ti possano capitare facendo questo mestiere. A me piacerebbe spiegare bene che cosa è fare uno spettacolo teatrale, ma non sono capace, sono neanche capace di raccontarli, perché li faccio, no? E allora dicevo, però forse per dare anche l'idea di come ci sia questa straordinaria libertà di fare questo mestiere in questa maniera, di metterci i contenuti, di rispettare i testi a cui ti ispiri, ma contemporaneamente contaminarli con le tue grandi passioni. Allora io ho una passione, ammirazione e riconoscenza, gratitudine, debito umano e professionale nei confronti di alcune persone. Uno di questi è sicuramente stato Fabrizio De André, al quale mi lega un ricordo che è anche di, come dire, di pudore, di tenerezza, di amicizia, vabbè, è uno dei lutti che faccio fatica a elaborare. E da molto tempo allora io volevo con questo spettacolo raccontare davvero la storia delle passioni d'amore e di come si possa essere traviate, non in senso stretto, magari in senso più ampio, ancora oggi è molto per amore o per disattenzione. Per esempio, in questa poesia di Pasolini dedicata a Marilyn Monroe, che cito alla fine dello spettacolo, c'è una definizione di lei che credo che sarebbe così bello usare al posto di tanti dibattiti e talk show e interrogativi più o meno esistenziali sul perché oggi esiste la categoria, ovviamente una categoria, quindi non parlo delle signorine in senso stretto, delle cosiddette veline, e perché ci si comporti così, i calendari, l'esposizione del corpo. E lui dice: impudica per passività, indecente per obbedienza. Io non so se riesco a comunicare la profonda commozione, che non è una commozione solo del cuore, è proprio una commozione cerebrale, una commozione della testa, per la perfezione di questa definizione. Credo come racconti tanto bene tante ragazze che oggi si trovano a, come dire, a usare di sé il corpo, a esporsi, a esibirsi, a darsi in questa maniera. Ecco, allora, per parlare di prostituzione, io volevo partire da un antico verso di un'antica canzone di Fabrizio, che è il recitativo, che a un certo punto dice: banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi, le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiamo pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelle per affrontare del mondo la burrasca, ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Allora, su questo banchieri, pizzicagnoli, notai, ho pensato di costruire un'invettiva in senso classico. Le invettive in senso classico sono un elenco, una specie di esortazione, che se per qualche motivo si interrompe, ricomincia ogni volta da capo. E quindi ho scritto, sull'onda di questa roba, vi risparmio tutti gli incisi, una specie di delirio di parole, di professioni, che però, che è stato montato magicamente da Gabriele con delle immagini cinematografiche di uomini, quindi di figure maschili, tra le più classiche a quelle, vabbè, e con una musica meravigliosa che quindi io adesso non ho, però anche così per un po' di autocompiacimento vi dico questa invettiva che nasce da un De André finisce con un altro, e poi chi lo riconosce vincerà qualcosa almeno nella mia stima, acquisterà un sacco di punti, ed è funziona così: banchieri, pizzicagnoli, notai, dirigenti d'azienda, elettricisti, poliziotti, ministri, calzolai, avvocati, studenti, musicisti, agenti di commercio, ballerini, vigili urbani, sindaci, editori, guardie del corpo, medici, postini, giornalisti, ambulanti, pescatori, sindacalisti, giudici togati, curatori di immagine, bagnini, fotografi, DJ, broker, dentisti, librai, latifondisti, legionari, cuochi, insegnanti, autisti, redattori, saltimbanchi, architetti, brigadieri, personal trainer, sottosegretari, panettieri, cantanti, stagionali, chimici, faccendieri, sondaggisti, pubblicitari, maghi, domatori, capi del personale, soggettisti, assessori, ingegneri, buttafuori, spacciatori, geometri, operai, infermieri, informatici, tassisti, rivenditori d'auto, benzinai, semiologi, sociologi, stilisti, pompieri, portaborse, portinai, comici, calciatori, camionisti, dietologi, mafiosi, ragionieri, arrotini, armatori, attori, anglisti, metalmeccanici, mimi, muratori, magazzinieri, gigolo, borsisti, idraulici, impiegati, minatori, psicanalisti, agenti immobiliari, principi, duchi, conti, allevatori, ex principi, affaristi, allibratori, assistenti sociali, albergatori, parrucchieri, usurai, commercialisti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Quando facevo l'Accademia dei Filodrammatici, oltre ad avere Ernesto Calindri che mi insegnava recitazione, c'era Dino Falconi, un personaggio incredibile, figlio d'arte, che ci insegnava storia del teatro. E con una sintesi, una modernità straordinaria, lui ci aveva raccontato allora che secondo lui, insomma, era assurdo dividere i generi del teatro, la commedia, il dramma, la tragedia. No, che il teatro succede ogni volta che c'è un incontro tra uno spettacolo vivente e un pubblico altrettanto vivente. E è così, è esattamente così, ma per mantenere vivente questo rapporto.

basta una forma, ci vogliono dei contenuti. Le persone di cui io condivido la vita quotidiana, in parte con i privilegi che so di avere, con i piccoli accidenti e incidenti quotidiani, con i dubbi sono un'altra cosa che amo frequentare molto, con i problemi, tutte queste robe qui, credo che meritino, abbiano bisogno, come l'ho io, di raccontare di storie che magari divertano, quindi portino da un'altra parte l'immaginazione, la fantasia, il cuore, ma che in qualche modo anche riguardino, quindi che sia una relazione tra viventi. E in questo senso credo che sia abbastanza automatico, almeno lo è stato per me, che ho comunque una storia che è anche una storia di militanza o comunque di presa di posizione politica, di cui ci si assume tutte le responsabilità fino in fondo, degli errori come delle esposizioni di sé. Insomma, per me è stato inevitabile portare questi miei valori, queste cose in cui credo, questi punti di vista anche nel lavoro che faccio. E questo ha riguardato per esempio temi molto forti come la guerra. Adesso ultimamente mi sono esposta per quel che riguarda la prostituzione. In Otello c'era questo lavoro sul linguaggio e sull'uso doloso del linguaggio che spesso si fa oggi. Otello è diventata anche una storia di immigrazione, una storia di accoglienza, una storia di diversità. Ecco, credo che questo sia oltretutto la straordinaria libertà e la straordinaria magia del teatro, che è sempre stato questo. Tu oggi vai a rileggere antiche tragedie greche e trovi nomi e allusioni che non capisci. Erano allora la satira di allora, no? L'allusione, l'aggancio con l'attualità di allora. Io credo che questo sia davvero un privilegio straordinario e credo che ci sia oggi, soprattutto in un mondo che un po' per comodità si racconta come dominato esclusivamente dalla televisione, cosa che non è. La televisione è uno strumento importantissimo, ma non è tutto il mondo, e soprattutto la televisione ha un piccolo limite, secondo me, che tende ad essere totalmente autoreferenziale. La televisione tende a raccontare solo quello che succede nella televisione, succede fuori tutto un altro mondo nel quale contano dei valori, contano delle assunzioni di responsabilità, contano delle prese di posizione, conta un esporsi che passi magari attraverso il cuore oltre che attraverso la testa, la mente, i principi. E io considero una grande fortuna poterlo fare e quindi considero un immeritato privilegio poter essere utile a cause che per esempio condivido semplicemente con la mia presenza. È tanto, no? Chi fa veramente volontariato fatica molto più di me, io mi rendo conto di questo, però non per questo mi sottraggo a questo piccolo compito di cui sono, non so se fiera o orgogliosa, di cui sono sicuramente consapevole, che è quello di poter dare una voce più ampia, di poter amplificare temi, problemi, tragedie che sono davvero roba di tutti. E credo che il mio rapporto più forte è sicuramente con Emergency, ed è molto difficile scegliere per che cosa batterti, perché le cause sono troppe. E infatti, colgo l'occasione per scusarmi con tutte le persone, associazioni che magari in questi anni si sono rivolte e continuano a rivolgersi a me per chiedermi una presenza. Davvero a un certo punto devi scegliere, non puoi diventare un professionista della solidarietà e abbracciare ecumenicamente, ma in modo acritico, tutte le cause, che sono davvero spesso strazianti e che richiedono l'impegno di tutti. Però io so di avere fatto delle scelte e credo che, per esempio, questa scelta che mi lega fortemente a Emergency sia nella sensazione di scandalo, di intollerabilità che mi prende ogni volta che mi rendo conto che già ci sono le vittime per le catastrofi, per le malattie, le cose, ma che ci sia nel mondo qualcuno che scientemente, programmaticamente decide che bisogna disseminare di mine antiuomo il territorio di un popolo, perché così non tanto li uccidi, ma così arrivi ad avere una percentuale di mutilati tale per cui quel popolo sarà in ginocchio per sempre, e pensare che la maggior parte di queste vittime saranno bambini è una roba che a me toglie il sonno. Credo che bisognerebbe smettere un po' di dormire ogni tanto, credo che bisognerebbe avere la forza di affrontare, di guardare questa realtà. Citando Shakespeare, se Macbeth ha ucciso il sonno, in fondo i suoi delitti sono, come dire, non paragonabili per entità e per diffusione a quelli di chi traffica in armi oggi. Se Macbeth ha ucciso il sonno, noi e soprattutto questi che fanno queste cose oggi, come fanno a dormire la notte? Io credo che sia un po' questa la chiave, partire da domande, da dolori, da lutti, da indignazione che credo di condividere con tantissime persone, e avere, non so se il coraggio, semplicemente la capacità di amplificarli e andarli a raccontare davanti ad altre persone in modo che diventi una cassa di risonanza. Se posso vantare una piccola responsabilità e forse un piccolo merito sociale, credo che possa essere solo questo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Ho detto a Marica, che è la mia assistente, di conservare parte delle cose che mi dicono, che scrivono, che mi mandano in teatro, no? E una frase per esempio mi ha colpito molto ed è: dopo che ho visto le memorie di Adriano, ho smesso di invecchiare. Mi pare interessante come affermazione. Uno dei temi, che sarà? Sarà la bellezza, che è uno dei temi fondamentali delle memorie di Adriano, di Margherita Hursenar. La volta che ho scoperto nei taccuini di Dostoevsky, nei taccuini dell'idiota, che stavo scrivendo per la televisione, avevo scoperto questo appunto di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Frase poi ripetuta, diventata addirittura adesso quasi una frase canonica, l'ha detta il Papa anche. Quindi, la bellezza salverà il mondo, sì. Mi ha sconvolto la frase, forse lo pensavo già. In un altro mondo, in un'altra era, in un altro luogo, io forse ho vissuto questa frase, il significato profondo e anche tutti i significanti che sono connessi. La bellezza che io in qualche modo avvicino alla donna, per esempio, più che alla natura. La natura non è sempre bella, anzi, spesso non lo è. La donna sì, e anche i cavalli. E in questi libri di poesie, in questo libro di poesie che uscirà, è pieno di animali, che mi sembrano bellissimi, ed è pieno di donne, che mi sembrano bellissime. Ma la mia non è la carriera di un libertino, né il Don Giovanni, tantomeno, che io non amo, e nemmeno Casanova, che in qualche modo invece stimo, come scrittore intanto moltissimo, è uno dei grandi scrittori del Settecento, ma nel senso della bellezza femminile, che è, cos'è la bellezza? La bellezza è, secondo me, l'armonia delle imperfezioni. Da un po' di tempo provo una profonda ammirazione per la imperfezione e invece una certa repulsione per la cosiddetta perfezione. La perfezione esaustiva è di Dio. Sapete perché è stato, lo sapete perché è stato bruciato Giordano Bruno? Giordano Bruno è stato bruciato in Campo di Fiori perché affermava che la bellezza è infinita, che l'universo è infinito. Non poteva dirlo. Solo Dio è infinito per la Chiesa. Non poteva dire lui che era infinito. L'hanno bruciato, vivo. Ecco, io penso che dovunque ci possa essere la imperfezione, e cioè questa specie di desiderio della perfezione, di ricerca continua. Il teatro, per esempio, è uno schema di questo. Il teatro, perché? Qual è il teatro che è il vero teatro? Non è quello certamente confezionato, la pièce bien faite, con tutta la sua gerarchia, l'autore, il regista, lo scenografo, le quinte, quelli che entrano, tutti stanno alla parte, tutti dicono la parola. Questa annoia, è noioso. Ecco perché è così noioso il nostro teatro, per gran parte. Il teatro non è questo, è un'approssimazione, è una manifestazione in cui si rappresenta qualcosa, ma lo si rappresenta cercando di rappresentarlo, nel momento in cui sta per essere. Che non è mai però qualcosa. Nel momento in cui sta per essere, lascia degli spazi, delle indecisioni, delle imperfezioni. E lì tu entri, tu spettatore, entri dentro e dici: uè, posso entrare lì dentro? Questo sta raccontando la mia storia. Entri, entri, entri. Teatro dovrebbe essere questo, non lo è mai, naturalmente, non lo è quasi mai. Quindi allora la bellezza. La bellezza, il principe Mishkin di Dostoevsky. La bellezza dei cavalli. Qualche volta lo dico a delle mie amiche che loro sono belle come un cavallo. E magari una ragazza si offende un po', dice: ma come un cavallo? Il cavallo ha quella faccia lì. No, ma non c'entra quello. Ma avete mai fatto caso al cavallo? E al fatto anche che il cavallo si sottomette, il cavallo? Si sottomette, nel senso che si mette sotto perché l'uomo gli sta sopra.
Anche la donna si sottomette talvolta, si mette sopra anche, ma si sottomette. Sì, però questo sottomettersi è finto, non è autentico, eh? È un modo di giocare, è un modo di essere superiore a chi ti sta sopra. In realtà è lei che sceglie sempre. Quindi la bellezza è l'anima del mondo, in un mondo così pieno di brutture. Dopo un secolo, quello ventesimo che abbiamo vissuto, alcuni insomma in parte o tutto, ed è un secolo che ha cercato di annientare la bellezza. Pensiamo alla pittura, tutta l'avventura pittorica del ventesimo secolo, è quasi tutta un'avventura di distruzione del bello. Picasso mi fa venire in mente qualcosa a proposito della bellezza. Tempo fa stavo guardando con ammirazione un quadro di Piero La Francesca, che è la resurrezione di Piero. Si vede un sarcofago, poi si vedono i quattro addormentati, i quattro custodi, insomma, che sono ai piedi del sarcofago. Uno di essi ha la testa riversa così, ed è un autoritratto di Piero. Poi si vede il Cristo col piede appoggiato sul sarcofago, in mano il vessillo, questa faccia da contadino toscano, due occhi profondi e spalancati. Un quadro perfetto, uno dei quadri considerati capolavori della pittura, di sempre. Eppure c'era qualcosa che non mi soddisfa, c'era qualcosa di insoddisfacente. Io dicevo, perché? Perché non mi emoziono? Perché non vibro? Perché non provo qualche cosa che mi colpisca? Perché non mi viene... Perché non mi emoziono? E ho capito perché. Perché è troppo perfetto. Perché non c'è spazio per me. O lo subisco totalmente. Oppure non entro. Non mi dice vieni. Non mi dice prendimi. Non c'è Eros. Non mi dice guardami. E allora ho pensato, ecco cos'è purtroppo... Tante volte, fate le debite proporzioni, il teatro che vediamo, il teatro che facciamo, il teatro che si fa, tutto è a posto. La grande tradizione della grande regia degli Strehler, dei Visconti, dei Costa, ci ha portato all'elaborazione di uno schema. Non tutto, naturalmente, si sta muovendo qualcosa di molto interessante. E allora dico, ah, manca Picasso, ecco, manca Picasso. Ci vuole Picasso, ci vuole uno che decida che ne fa tre di occhi, che c'è bisogno di tre occhi. Che c'è bisogno di non fare più il Pierrot, c'è bisogno di qualche cosa, di qualche dilatazione, qualche cosa che dica sono indeciso, non so, io veramente ne vedo tre di occhi. Ecco, io in questa vacca vedo queste narici spalancate. A proposito di Picasso, ah scusate, ecco, ho scritto una poesia su Picasso. Toro, visto di notte, quel torello nero che irrompe ardimentoso e bianco di corna, si slancia, si ferma, scarta, curva, si impolvera, vuole giocare con quella bestia arabescata e severa che sventola uno straccio rosso. Picasso, battile uomo, batti le mani, uomo, mai uomo. Picasso, torello, lucido di genio, è incantato. E sta bailando su vida, rosa di sangue, Iasusena. Ti infilzeranno uomo e toro, ti faranno zampillare fiotti rossi dalla tua schiena, di muscoli e fresche mattine, di giovinetto Ippolito. Picche nel tuo cuore spezzato, toro, torello, bravo toro, placa, bara nera. Come te voglio morire, toro, come te. E questa è una. Sono dei versi per Picasso. Per Picasso perché ho visto. Mi è venuto in mente intanto Picasso, che ho conosciuto una sera, una volta, in Spagna. E poi questa idea che il toro voglia giocare e che noi lo massacriamo. Siamo sempre quindi sul fatto di uccidere la bellezza. Quando scrivo versi, non lo so nemmeno io veramente perché li scrivo, questo libro di versi sarà intitolato, credo, Fra di me, e poi sotto fra parentesi,
non credevo di averne scritte tante. Perché io ho detto, ma saranno, invece, sono tantissimi. Non so perché, saranno 200 poesie che ho raccolto, buttandone via altrettante. E quando amo, che faccio? Scrivo versi, vengono da soli. Un'emottisi, un flusso mestruale, una sfilata, un'onda, un singhiozzo, un riso, giù, non so dove, ma so che scendono da qualche parte, da una nuvola nei miei polmoni, da una scoscesa lamina nervosa, rossi, rosei, verdastri, si rincorrono, si sprecano, sanno di zoccoli di cavalli, colli di donne. Sguardi obliqui di fanciulli, mani, inguini, si dilatano, dipanano fili, scandiscono spazi, tambureggiano, torrenziali o sospesi, ascoltano. Ecco, quando scrivo versi, scrivo così. Io penso di aver scritto dei versi. C'era una cosa che adesso non trovo, però, mi sembrava proprio giusta su questa. Intanto questi che dedico a Pia. Pia è, secondo me, è un angelo, ma non nel senso però

cristiano cattolico degli angeli, nel senso iniziatico. Ma è una donna, una ragazza che vive in Maremma, fra i cavalli e i cani. Le rose di Pia sono rosse, come tutte le rose rosse, ma sono le rose di Pia. E il rosso è il rosso delle rose di Pia. Scrivere guarisce? Sì, io non so perché c'ho le poesie sono mille, insomma. Nudo sono e lavato. Anche questa estate è finita, morta, prostituta. Solo un topo è sfuggito alla cattura. L'ho trovata scritta su una sabbia. Tu. Ciao G, a domani. Così mi chiamano alcuni, mi chiamano G, vabbè, Giorgio. Tu. Ciao G, a domani. E c'è in quel a domani, in levare. A domani sarebbe, ecco. La memoria di tanti ieri e oggi. Un refolo di brezza d'aprile. Chi? Allora ci sei? Ci sarai ad ascoltarmi, ad ascoltare con me le paroline dei cuccioli e il vento che scende rapido giù per l'uliveto. Ciao Gia, domani. Un brivido, ma non di pena. Per me, quando dirai, perché certo lo dirai, addio Gia, ti voglio bene. Questa è un po' pesante. Sono dei versi scritti per mio padre, quando è morto mio padre. Ma io mi sono accorto di mio padre, di mia madre, insomma, della mia famiglia. Sono stato quasi, pur avendo vissuto con loro, ma sono stato quasi un senza famiglia, nel senso che non ho avuto veramente questi rapporti di dipendenza affettiva o comunque di scambio affettivo con i miei, non mi sembra proprio. No, sono sicuro anzi che non è così. E non è stato così per mio fratello, è stato così per me. In fondo di tutte le persone della mia famiglia io avevo scelto mia nonna, che si chiamava Leonilde, ed era una donna che ha vissuto 100 anni esatti, e perché si è rotta per la terza volta il femore, se no viveva anche di più. Ed era una donna, secondo me, straordinaria, completamente poetica, di vetro, era diventata di vetro. Io ho scritto una cosa anche per mia nonna. Peccato, vorrei trovarla, così mia nonna e mio padre abbiamo parlato della famiglia. Vediamo. Allora, sì, eccola qua. Gennaio del 2002 ho scritto: sono diventato di vetro. E qui, se ci fosse il mio medico, potrebbe tirarne delle conclusioni da questa mia idea. Sono diventato di vetro. Come la nonna Leonilde di Londa in Casentino, che da morta aveva ancora la pelle rosa cipria sulle sue ossa di vetro e un sorriso aleggiante e incerto, come chi pensi dove mi portate, senza risentimenti e corse su quelle sue gambette per 90 anni filati dall'alba al tramonto, dalle colline al mare, dove nascondeva i piedi sotto la sabbia. Della tua razza sono, nonna Leonilde. Questa invece, per il mio padre, si intitola La risurrezione della carne. Non ti vedrò più nella carne come eri, labbra pronte a serrarsi in un assenso. Labbra da mattino d'inverno all'aperto, nella fronte alta della tua razza, col segno di quella caduta da ragazzo di bicicletta sulle strade di casa tua, nella luce grigia dei tuoi occhi vividi, al bello e al caldo della cucina, con le bistecche e i tuoi tortellini.

nelle mani con le unghie da signore, nella tua pelle da adolescente, nelle tue belle mani, padre mio. Adesso mi pare di averle. Beh, allora basta. Basta le poesie. Poi ci sono tante cose scritte per gli animali che muoiono. Non so perché io poi non ho mai avuto questa. Cioè io amo gli animali come i bambini, no? È uguale per esempio. Dicevo ieri che se avessi una trentina d'anni di meno, una quarantina anche, mi verrebbe averne di meno, forse anche 50 meno, ecco, quindi se avessi mezzo secolo di meno, diciamo, io mi ingaggerei in qualche organizzazione per tentare di aiutare i bambini, ma aiutarli veramente dal vivo, non con delle organizzazioni, andando in giro e cercandoli. E non parliamo poi degli animali. La nostra civiltà, di cui alcuni vanno fieri, è costruita sul sangue, è costruita sulla violenza e sul sangue, soprattutto degli innocenti, sul sangue dei bambini e degli animali. Lì noi abbiamo costruito quello che noi pensiamo di sapere, crediamo di sapere. In realtà grondiamo violenza da noi commessa su chi è innocente. Solo che abbiamo questa straordinaria capacità, straordinario lo dico nel senso etimologico, non nel senso laudativo, cioè positivo, di dimenticare. La coscienza della maggior parte degli uomini, dice l'imperatore Adriano di Margherita Senan, è un cimitero abbandonato dove giacciono senza onore i morti che essi hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. A proposito del bello, poi forse dobbiamo finire, si può parlare dell'imperatore Adriano, sì. Margherita Hussein ha scritto questo straordinario libro, 25 milioni di copie vendute, dove l'aspetto fondamentale è il bello. Lui dice di se stesso, Adriano è vissuto nel secondo secolo. Il secondo secolo fu un periodo straordinario della storia del mondo, perché gli dèi non c'erano più e Cristo non c'era ancora. Quindi per lungo tempo l'uomo visse libero, fu libero. Ecco, lui lì è vissuto questo imperatore esteta. Esteta però non nel senso degli stilisti, ecco per esempio. Degli estetisti, no? Nel senso del bello, del culto del bello. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate da acque limpide, dice, abitate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dalla miseria, né dalla schiavitù, né dal turgore di una ricchezza troppo volgare. Quindi questa è la sua idea del bello, insomma. Volevo che dovunque regnasse l'armonia, nello stadio come nell'officina. Che in un mondo bene ordinato i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. Ama la donna e ama Antino. Antino è l'emblema della bellezza, no? A me quello che colpisce, che ogni sera quasi mi commuove, ma non vorrei che mi commuovesse però, perché io non sono tanto d'accordo sul fatto che un attore, insomma, debba proprio commuoversi. È questo decadere della bellezza mentre cresce, no? Cioè, più diventa bello e più si approssima a non esserlo più, insomma, più si consuma. Allora questa risibilità dell'uomo, questo non essere dei, insomma, no? È terribile da accettare. Perché come fai a non desiderare che la bellezza si riempia di sé, sempre di più si riempia di sé? Però lo sai che più si riempie di sé, e più varca quel crinale che la porta a decadere. Bastava una settimana di indolenza per intorpidirlo, dice di Antino Adriano. Poi però un pomeriggio di caccia gli rendeva lo scatto, la solidità dell'atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele.
Le gambe leggermente pesanti del puledro si andavano man mano allungando, la gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace gonfio d'aria dell'atleta allo stadio assumeva le curve lisce e pulite di un seno di baccante. In verità quel volto mutava come se ogni giorno e ogni notte io l'avessi scolpito. Poi dice, però a poco la luce cambiò. Dopo 2 anni e più si notavano già le orme del tempo, i progressi di una giovinezza che si forma, si indora, raggiunge quasi lo zenith. Il mio pastorello diventava un giovane principe, ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara e non sfuggì agli scultori. Cioè, arriva al massimo e sta per tramontare. Che cosa, tanti anni fa una bionda norvegese, belgio, belgic, non mi ricordo cos'è questa qui, no. Belgio, la belgic, belgio, la belgic, qui venirebbe a cantarla, è una cantilena, Hotel Metropole. Bruxelles, Conte, vorrebbe, ecco, un cantante così, oppure quei cantanti francesi da Boulevard, Brel, ecco lì. Alla recherche del bidet, metti un piede nella vasca e ti lavi, dice Michel da Houston e ride. Altra cultura, la cultura del culto, del culo sudicio, altra cultura. Non la nostra, mentre il tassista mi frega in tasca franchi francesi come fossero belgi. 6 volte tanto mi costa, ride la tavolata alle mie spalle, chi la conosce? Ma la zuppa di funghi era ottima al lunch e l'hôpital che si chiama, chissà come si chiama, un po' del tuo odore si può sentire, un po' americana del Texas o araba, e il giudeo piange alla fine e si asciuga gli occhi col dorso della mano, un gesto che gestro non diventi, e ridono le donne come le baccanti che sprizzano, prossime a sbranarsi per amore del Dio. Dalla stessa tavola si leva un canto triste, ebraico, pentecostale. Applausi, applausi, alle spalle del negro che mangia salade de mule. Ho deciso, gioco il 53 e il 18. Tanti anni fa, mia bionda norvegese del Texas, forse sul prato della Grifa o in una pineta di Vincigliata o sulla moquette blu. Che ci faccio qua, dico io? Io che ci faccio? Che ci azzecco qua? Place de Boucher, Parigi. Allora, non so che cosa devo dire ancora, perché eravamo partiti dalla bellezza, ma non so, poi ci sono tante cose. Abbiamo finito per parlare delle mie poesie. Ma mi piace molto questa cosa qua che ho scritto qui, che è un'altra, poi la finiamo. Voi, nessuno di voi che mi ascolta, credo che mi sembra andate, vi ricordate di chi era Maria Denis. Allora, Maria Denis era un'attrice di cinema del cinema degli anni 40, insomma, quel cinema là, ma anche 50, insomma, però poi Maria Denis era come Mary Pickford per gli americani, insomma, era la fidanzata degli italiani, ecco, bella, carina, con questa faccia ingenua, un bellissimo corpo, come hanno le donne mediterranee, però aveva questa faccia ingenua. E fece una cosa molto importante, salvò Luchino Visconti dalla Gestapo, e cioè dalle bande di Koch a Roma, perché era pazza di Visconti, che non la degnò mai di uno sguardo, il conte Luchino, no? E lei forse ha pagato caro l'averlo sottratto alle mani di Koch. E allora mi è venuto in mente, vedendo o leggendo il suo nome da qualche parte, Maria. Mi avrebbe amato Maria Denis? Addio giovinezza. Lei era la protagonista di Addio giovinezza con Rimoldi e Campanini. Questo era il film. E l'impiegata di papà con Viarisio, capelluto, ma tu Maria, Maria che non conobbi mai, ma che salvò Luchino dai sicari di Koch.
e quel riscatto pagò Maria.

Esther Beamonte Argentina, di nascita finché vedesti a Roma l'arcobaleno e ti fidanzasti così con l'Italia intera. Tu Mary Pickford dei telefoni bianchi, ma avresti amato? Io sì. Da quando la ciocca nera della tua fronte così pallida mi sferzò, forse si era nel 38, forse anche prima, con le due lire, il Cavurrino si chiamava, il Cavurrino di mio padre, in quel cinema forse lungo i viali di una Firenze violetta, come il fazzoletto che spuntava dal taschino del tuo tailleur, in quell'altro film, forse Abbandono, di Mario Mattoli, il mio amico Cottafavi ti diresse, ti guardò, ti sorrise, ti carezzò, da buon papà, la guancia nella fiamma che non si spegne, con Leonardo Cortese, bello e mai lavato, proverbiale giovanotto del cinema d'antan, forse gradita al regime inconsapevolmente, come ti catturò l'anima e il cuore il conte Visconti di Modrone, che follemente amasti, resistente aristocratico ti snobbò, come altri peggio d'altri, tu sempre desiderata e mai amata, dolce, dolcissima Maria, t'avrei amato io, avremmo fatto discorsi spirituali, avremmo esplorato il dedalo dei pensieri, circolanti nel tuo seno, lungo i fianchi e sulla tua schiena. Maria, dolcissima Maria, ti amo. Credo che ho detto tutto, insomma, si fa per dire, perché un chiacchierone come me non dice mai tutto, insomma, anzi, io potrei continuare per ore e ore, no? Infastidendo perfino le telecamere alla fin fine, insomma. Però forse vorrei che, ecco, da questo discorso che abbiamo fatto, cioè che ho fatto, non vorrei che ne uscisse una forma di degrado, insomma, è morale, non credo, ecco, ma o di disperazione, sans espoir, insomma, non è vero, in realtà io sono talmente dentro la vita che non vivo pensando né a ieri, anche se mi viene in mente lo ieri che c'è oggi, è presente, né il domani. Io sono, cioè si ringiovanisce sempre, ecco, questo dice un filosofo siciliano. Poi si è vecchi di colpo, improvvisamente si è vecchi. Ma la vecchiaia, quando è che si è vecchi? Quando gli anni esterni, cronologici, coincidono con l'età immanente, dice un tac, e quello allora è il punto. Ma per me non è ancora successo, anzi, veramente dico, ma quante cose devo fare? Quante cose devo fare? E quindi bisogna che calcoli, infatti non dormo mai, non mi riposo mai, perché continuo a lavorare. Lavorare nel senso bello del termine, agire, agire, bisogna agire. Agire, agire, agire, come dice Amleto, agire non agisce lui, no? Agire, agire, action, agire, l'attore agisce, acting, acting, azione, agire. Io penso che bisogna credere nel tempo in cui si vive, non credere che sia buono, ma viverci dentro, starci dentro, non fuggire dalla vita, non fuggire né attraverso le discoteche, troppo, non abusiamone, stordiscono. Né attraverso i luoghi comuni, della televisione, del cinema, ma cercare davvero quello che noi personalmente vogliamo dalla vita. Perché vivere significa cercare qualcosa. E poi per quelli che hanno la fede significa cercare Dio, cercare l'immortalità. Ma lì è il punto. Non arrendiamoci mai a quello che ci dicono debba essere la vita. Perché non so nemmeno se è bellissima, ma certo non c'è scampo, va vissuta. Non si può farne a meno, bisogna viverla. E allora tanto vale viverla piena di colori com'è, e anche di valori com'è. Perché si ha paura un po' a dirla questa parola, se ne è abusato di valori. Ma la bellezza non è un valore. La bellezza che è diversa magari per ognuno di noi, che non sta nei canoni. Quella che scopriamo dentro di noi, la bellezza della la poesia, il teatro. Cosa vuol dire che se io faccio 25 anni di più, 40 minuti di Dante l'estate, un'estate fa, mi pare, a Bologna, dalla Torre degli Asinelli, che ci siano 25.000 persone a ascoltare?

guardate che è una cosa importante questa. Praticamente la città che sta lì davanti è Dante. Allora, se c'è questo, se il teatro, se il piccolo teatro, il Teatro Strelle di Milano,

ed ebbrezza pur parlando della morte. Vuol dire qualche cosa questo. Quindi io non sono pessimista. Penso che dobbiamo cambiare molte cose, che e voi lo potete fare forse, anche insieme a me, che il mondo in cui viviamo è tutt'altro che perfetto, che le regole che ci siamo dati non sono troppo precise, sono troppo precise. Sembra che abbiamo scoperto la chiave, e invece non è vero, non è vero. Bisogna essere avventurieri della vita. C'è una definizione bellissima di un avventuriero, detta da qualcuno, mi pare da Balzac. L'avventuriero, io sono così per esempio, è uno che non sa dire di no alle cose.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good,
2: awesome,
4: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Sono Paolo Ferrari. Sono seduto nelle poltrone del teatro La Cometa, dove per la regia di Bruno Macallini insieme a Jesus Emiliano Coltorti, ed è strano, poi ne parliamo anche di questa coincidenza, di questo nome.

Bonica, il mio compagno di scena, stiamo rappresentando questa commedia di Bill Davis, che si chiama originariamente Mass Appeal e che ha come titolo italiano Ultimo Appello. Non è facile raccontare la commedia, perché uno dei pregi di Bill Davis, cioè dell'autore, di avere trattato questo tema di cui adesso parleremo con una assoluta libertà di espressione e soprattutto con un dialogo decisamente brillante, prova ne sia che il pubblico per tutto lo spettacolo fino alla fine, anche durante lo spettacolo in cui ci sono momenti decisamente di tensione e di emozione, ma sorride e ride dello scontro fra questi due personaggi di cui adesso parliamo. In sostanza, il tema della commedia è questo. Esiste una parrocchia, diciamo una parrocchia bene, supponiamo una parrocchia pariolina. Viene detto in una delle battute del testo che questa non è una parrocchia comune, al di là del Tevere c'è Sua Santità. È una parrocchia ricca, dove questo mio personaggio, questo parroco, ha stabilito un rapporto con i suoi parrocchiani di assoluta confidenza, di complicità, e in cui questo parroco, che viene da un'esperienza abbastanza dura che ha avuto precedentemente, dice durante la commedia, per spiegare al ragazzo la sua posizione, dice: quando io sono arrivato qua la gente non mi voleva, perché erano molto affezionati al parroco che c'era precedentemente, nessuno voleva che fosse trasferito, quindi mi ignoravano, e ho dovuto lottare per 10 anni per raggiungere un livello di gradimento al quale non ho intenzione di rinunciare. I suoi parrocchiani mi mandano, adesso parlo in prima persona come parroco, mi mandano spesso e volentieri dei regali, soprattutto bottiglie di vino, di champagne, perché ho anche il vizietto del bere con moderazione, ma ci sarà un momento in cui si lascia andare per delle ragioni emotive, e ha una scena molto divertente in cui, essendo un po' ubriaco, ha il coraggio di dire determinate cose. Dunque, il nocciolo della commedia è questo. C'è un giovane seminarista che è in attesa di essere ordinato diacono, ma che è apparentemente molto ribelle, non accetta o quantomeno subisce le regole che gli vengono imposte in seminario e che lui accetta, ma di cui non tiene molto conto, perché il suo credo principale in assoluto è la verità per la verità. Qualunque tipo di manipolazione della verità lo rifiuta, e lo rifiuta anche abbastanza violentemente. Ha un primo incontro con questo parroco che sta tenendo la sua prima omelia e parla con i suoi parrocchiani. Si capisce subito il tipo di rapporto che ha con i suoi parrocchiani, perché a invito che lui fa ai suoi parrocchiani di tenere un'omelia dialogata, cioè avere domande alle quali lui risponde, una delle domande principali è: le donne dovrebbero poter essere preti, è questo che viene detto, e che cosa ne pensate? E le risposte che lui dà sono: Sua Santità pensa che il prete dovrebbe essere l'immagine di Cristo, però ancora non è una sentenza definitiva, quindi, rivolgendosi alla signora che ha fatto la domanda, quindi per lei c'è ancora speranza. Signora dice: ma allora essere l'immagine di Cristo vuol dire che lei dovrebbe farsi crescere la barba? No, risponde il mio personaggio, no, non devo farmi crescere, anche se dovessi non lo farei, perché con la barba sembrerei più vecchio di almeno 10 anni. E tutti sorridono, insomma, questo è il rapporto di complicità che lui ha creato con i suoi parrocchiani. Fra diciamo i presenti in chiesa c'è anche questo giovane seminarista, il quale a sua volta dice la sua opinione, e la dice in maniera tale che, interrompendo l'omelia con un
po' di disappunto da parte di questo parroco che lo maschera molto bene. Al termine di questo intervento di questo giovane seminarista, lui dice: se io dovessi consigliargli un investimento sicuro, le direi di procurarsi un pulpito portatile, perché... E dopodiché lo si rivede immediatamente nella sacrestia, dove vive il parroco, che ha convocato questo giovane seminarista. Non lo ha convocato esattamente lui, lo ha mandato il rettore del seminario dove lui vive e dove è in attesa di diventare diacono, e ha immediatamente un rapporto abbastanza conflittuale con questo parroco, il ragazzo, abbastanza deciso e preciso da far capire al parroco che questo ragazzo non è esattamente come gli altri, tant'è vero che gli dice: non c'è bisogno probabilmente che tu debba prendere il celibato per diventare sacerdote, perché il tuo rettore ha deciso di farti allontanare dagli studi perché pensa che tu sia immaturo, però io ho parlato in tuo favore e sarai ordinato diacono a condizione che io mi occupo di te. E comincia questo tipo di rapporto. In questo tentativo di far capire al giovane seminarista che le regole vanno osservate non fino a un certo punto, si tratta di, quando non si è in accordo con la regola, di cercare di fare quello che noi sappiamo tutti accade, quel famoso percorso diplomatico che è un po' una regola vigente nella curia, insomma. Non c'è bisogno di affrontare le domande in maniera diretta e dare risposte trancianti, si può accomodare le risposte aggirando le domande in maniera da non urtare la suscettibilità di nessuno. Viene il momento in cui il ragazzo viene allontanato dal seminario perché accade un fatto che è un po' il clou della commedia. Si parla di quello che sono i tabù che vivono ancora nella Chiesa cattolica, di fronte ai quali tabù la Chiesa si trova a dover dare delle risposte e dei comportamenti che sono messi in discussione e sono di non difficile risoluzione per la Chiesa. Si parla di due ragazzi che stanno in seminario e che pare che, come da battuta, non stanno insieme soltanto tutto il giorno ma anche tutta la notte. Quando io dico al ragazzo: se ne sai qualche cosa, pare che stiano insieme tutta la notte, lui dice: no, io non lo so, ma anche se fosse, e questo fa capire il pensiero del ragazzo, perché dice: non hanno ancora preso il celibato, quindi quello che hanno fatto prima non ci riguarda. E io dico: sì, però ci sono dei tabù ancora molto forti e questi due ragazzi stanno scherzando con il tabù principale, tant'è vero che verranno allontanati dal seminario. In difesa di questi due ragazzi, proprio per un principio che è del giovane seminarista, lui si scaglia contro il rettore, il quale rettore dice: ha reagito con troppa violenza a questa mia decisione e di conseguenza voglio sapere se c'è una connessione fra il ragazzo e questi due che sono stati allontanati. E siccome il ragazzo verrà allontanato, si arriva praticamente alla fine della commedia, durante la quale commedia questo prete, questo mio personaggio, ha realizzato la integrità assoluta e la vocazione giusta di questo giovane seminarista, il quale, a domanda precisa se ha avuto rapporti anche lui bisessuali, dice sì, e non ho intenzione di mentire neanche se mi verrà chiesto ad alto livello, nel caso dal mio rettore, perché devo dire una bugia. Ho sperimentato sulla mia pelle un periodo assolutamente travagliato in cui sono stato messo a dura prova psichicamente, fisicamente, e mi sono reso conto che in questo totale disordine non avrei mai trovato la possibilità di avere una mia interiorità e soprattutto non avrei mai potuto fare quello che è la cosa più importante per la quale io ho deciso di diventare un prete, cioè di aiutare il mio prossimo, di aiutare la gente. Sono perfettamente cosciente di essere pronto per diventare un prete. Il mio passato non mi riguarda
è stata un'esperienza che ho fatto, ma non per questo, a causa del mio passato, devo essere allontanato. E questo parroco sposa talmente la causa di questo giovane seminarista che a sua volta ha una specie di redenzione. E nella sua ultima omelia, dopo che il ragazzo è stato allontanato, si esprime più o meno in questo modo. Dice ai suoi parrocchiani che non può più andare avanti così. Io non posso più andare avanti così, non posso più continuare ad andare avanti così. E dice testualmente, scendendo dal pulpito, e qui nello spettacolo io vengo in proscenio, proprio parlando con la gente che è seduta, e dice: io vi ho confessato, vi ho comunicato, vi ho sposato, vi ho seppellito, ma non vi ho mai amato abbastanza da correre il rischio di perdervi. Questo è stato il mio peccato di omissione. Dice alla gente: Monsignor Canieddu, cioè questo rettore del seminario, ha espulso Marco Donati, questo è il nome del giovane seminarista, e gli ha precluso il sacerdozio a causa del suo passato, perché Marco Donati, prima di entrare in seminario, ha fatto l'amore con uomini e con donne. Ma io non credo, dice il mio personaggio, che questa sia la vera ragione. Il passato è il passato. Voglio che voi combattiate contro questa decisione di Monsignor Canieddu, perché ho toccato con mano che, senza neanche essere stato ordinato prete, Marco Donati è un prete infinitamente migliore di me. E lo dice, andando avanti in questa ultima omelia, con una emozione, con una veramente con un pentimento, è una specie di confessione pubblica che lo tocca talmente da vicino da fargli trovare difficoltà ad esprimersi, perché ha proprio il pianto in gola e fatica ad esprimersi. Ma dice la cosa principale per la quale lui ha trovato questa possibilità di redenzione grazie al sacrificio del ragazzo. Dice a voi parrocchiani, a voi pubblico, a me e a Marco deve essere lasciata la libertà di scegliere quanto di più prezioso ospitiamo dentro di noi, e cioè la nostra scintilla divina. Adesso che sono riuscito a parlarvi dicendo veramente quello che dentro di me avevo voglia di dirvi, ma che non vi ho mai detto fino adesso per la paura di perdere il vostro consenso, adesso soltanto l'amore è possibile. Probabilmente pagherò per questo, perché sarò trasferito anch'io in Aspromonte, che è la minaccia quando si viene allontanati dal seminario. Andrai in Aspromonte ad ascoltare confessioni in qualche chiesetta dell'Aspromonte, con tutto il rispetto per l'Aspromonte, ma viene citato l'Aspromonte come paesino così, dove insomma si parla, forse c'è un corso principale, se c'è un cinema, fanno solo porcherie. Soprattutto, dice il mio personaggio, non posso parlare con la gente perché non hanno il mio senso dell'umorismo, io devo parlare con la gente. E dice, a chiusura di questa omelia, probabilmente anch'io sarò trasferito in Aspromonte, ma fino a quando sono qui proviamo a cominciare. Questo è in sostanza la commedia, ripeto, non è facile raccontarla. Sottolineo che questi scontri generazionali sono costellati da battute divertenti, da battute spiritose, da provocazioni del mio personaggio al giovane seminarista, quindi non è un dialogo teologico fra un sacerdote e uno che aspira a diventarlo, che potrebbe essere decisamente interessante, ma in altra sede, non in uno spettacolo teatrale. Invece il tutto si trasforma in spettacolo teatrale. Detto questo, vi dirò perché ho accettato di fare questa commedia. Vi anticipo che dopo il debutto qui a Roma abbiamo fatto qui alla Cometa un dibattito sul tema della commedia, dibattito al quale ha partecipato per esempio Sua Eccellenza Eminentissima Fisichella, che è il Vescovo Ausiliario di Roma, ha partecipato Politiche,
che è il vaticanista che scrive su Repubblica, cioè il tema è decisamente di attualità, anche se la commedia è stata scritta circa 25 anni fa, questa testimonianza che la Chiesa ha dovuto un pochettino aggiornarsi a quello che è l'evoluzione della nostra società, soprattutto da parte dei giovani.

Sarebbe stato impensabile 20 anni fa pensare che la Chiesa potesse accettare un divorzio, che potesse accettare l'aborto. Adesso si trova in situazioni di alta drammaticità per il comportamento che deve tenere quando si parla addirittura dell'omologazione di matrimoni fra omosessuali, insomma, tra tutto quello che è il diritto all'amore e alla libertà dell'essere umano che ha diritto di scelta, il suo libero arbitrio. Pagherà se ha sbagliato, sarà assolto se era in buona fede, ma non può accettare che la Chiesa Cattolica gli imponga dei regolamenti che possono non essere in sintonia con quello che uno sente profondamente dentro. La commedia io ho accettato di farla per due ragioni. Prima di tutto perché un attore arrivato alla mia età non sempre trova la possibilità di poter fare quello che in fondo è la ragione prima per la quale uno sceglie di fare questo mestiere, cioè di essere tramite, mediatore di un pensiero dell'autore e di trasmetterlo giù in platea con emozioni, sentimenti e soprattutto argomentazioni per le quali si dovrebbe pensare che il teatro serve, se non solo, ma anche a questo, ad assistere a qualche cosa che gli viene proposto, finito lo spettacolo, di cui uscendo si può parlare, e cioè la serata non è stata soltanto una serata di evasione del tutto lecita, non solo per fare quattro risate, che oggi come oggi purtroppo in teatro non sono sempre poi così motivate, insomma, non voglio entrare nel merito del livello degli spettacoli teatrali e non solo teatrali, ma insomma è importante andare a teatro e poter poi discutere con chi si è andati a teatro di quello che si è visto, ognuno dicendo il proprio pensiero. Credo che questa sia la ragione prima dell'accadimento teatrale, ma anche perché io sono veramente un cristiano nel nome di Cristo. Io penso che non è esistito fino ad oggi un essere umano, io parlo di un uomo come Gesù Cristo, che è stato capace di fare una predicazione ad un livello tale di umanità, in favore dell'umanità, che ha permesso attraverso la sua parola di costruire tutto quello che è accaduto dopo di lui, e cioè la Chiesa. Il mio pensiero personale è che qualche volta, anche troppo spesso, la Chiesa Cattolica non ha adoperato a fondo la parola di Gesù, qualche volta l'ha strumentalizzata. Non entro nel merito di una discussione che non è qui il caso di fare, che sarebbe assolutamente troppo profonda e che forse mi troverebbe anche impreparato. Ma qualche volta penso anch'io che la parola di Cristo è una, e quello, l'interpretazione della Chiesa Cattolica è leggermente diversa da quella che io sento personalmente come predicazione e messaggio di Cristo uomo. Mi interessa, è chiaro, Gesù Cristo figlio di Dio, ma non ho un rapporto con Dio. Credo che tentare di avere un rapporto con Dio, di immaginarselo, di stabilire che esiste in una sua dimensione e quanto di più pericoloso esista per potersi avvicinare ad una verità assoluta, ad una luce, ognuno lo chiama come vuole, mentre invece mi interessa Gesù Cristo, essere umano, che si sacrifica per l'umanità in nome di un riscatto che gli è stato imposto da Dio. E qui si potrebbe aprire subito una discussione, perché allora potrei essere autorizzato a pensare che questo Dio è un Dio crudele, è un Dio vendicativo che sacrifica il figlio a favore dell'umanità. Chiudo subito questa parentesi perché, ripeto, non è questa la sede e non mi compete di entrare in questo tipo di argomentazione. Sottolineo però che io ho avuto un padre che è stato il vicepresidente dell'Istituto per il Medio Estremo Oriente, vicepresidente collaboratore di Tucci. Tucci è stato il più grande studioso di filosofia orientale, yoga, tibetano, aveva accesso a tutti i monasteri tibetani, soprattutto agli ultimi, ai quali veramente l'accesso del turista o anche dello studioso o del sacerdote non orientale non è concesso.
Quindi io ho succhiato da ragazzo, come è inevitabile che accada quando a casa si parla di questo, spesso e volentieri, anche se sei bambino, piano piano certe cose ti rimangono. La biblioteca di mio padre mi è rimasta, quindi tutto quello che sono stati i primi. Le prime pubblicazioni che sono arrivate in Occidente, le lezioni yoga, il cristianesimo mistico, Ramacharaka, e poi piano piano quello che oggi come oggi va anche abbastanza di moda, cioè una inclinazione che molti giovani seguono circa l'insegnamento buddista, eccetera, eccetera. Io le ho digerite sin da ragazzo e questo mi mette ancora di più in conflitto con un certo tipo di obbligo da parte della Chiesa Cattolica di accettare certi dogmi della Chiesa Cattolica, perché le spiegazioni che vengono date dal Vangelo, del Vangelo, c'è una stupenda pubblicazione che si chiama Cristianesimo Mistico, che è una interpretazione dei Vangeli secondo la dottrina yoga, secondo la dottrina orientale, attraverso la quale le spiegazioni dei Vangeli e della parabola di Gesù sono molto lontani da quello che dà la Chiesa Cattolica. Non voglio dire se siano più giuste o meno giuste, per quello che mi riguarda sono più accettabili, perché sono più vere, perché sono più di facile accettazione, perché hanno una loro comprensione razionale. Si sa d'altra parte che quando si vuole razionalizzare il pensiero di Gesù si corrono molti rischi, le sue parabole sono le parabole. Ma tanto per fare un piccolo esempio, Gesù, secondo la concezione orientale della dottrina yoga, Gesù era un grande iniziato, arrivato al massimo livello di iniziazione, e questo vuol dire che era in grado, scientificamente loro lo spiegano, di fare i miracoli che Gesù ha fatto perché sapeva benissimo che aveva bisogno di poter fare qualche cosa di sovrannaturale, oggi si direbbe di paranormale, per attirare la curiosità della gente e poi consegnargli la sua predicazione, la sua parola, avendo una moltitudine che lo seguiva. Soprattutto perché incuriosita da queste facoltà soprannaturali, Gesù nei Vangeli è scritto quando cura il lebbroso che in mezzo alla folla si avvicina a Gesù e riesce a toccare la veste di Gesù e guarisce, i Vangeli dicono che Gesù dice testualmente: "Sento che forza è uscita da me". Allora si parla di energia, di questa capacità di trasmettere questa energia vitale che solo i grandi iniziati possono fare, perché sono arrivati ad un livello di padronanza mentale del proprio cervello, della propria forza psichica, che fa dire a Gesù: la volontà muove le montagne. Sono emblematiche tutte queste affermazioni, ma hanno una partenza di verità assoluta da un punto di vista scientifico, ed è interessantissimo per chi avesse la voglia di farlo, per chi se ne occupa da vicino, di rendersi conto di quanto la fisica moderna, la fisica quantistica, si sta avvicinando a dare spiegazioni scientifiche di quello che sono i miracoli e di quello che sono il dono dell'ubiquità, la possibilità della cinetiche, le possibilità telepatiche che sono all'ABC. Mio padre ha assistito ad una esercitazione di sacerdoti, di apprendisti, chiamiamoli così, tibetani, il cui compito era di essere schierati tre da una parte e tre dall'altra, come se fossero su un campo da tennis, una riga tracciata in mezzo, speculari uno contro l'altro, tre da una parte e tre dall'altra, e il compito era di varcare questa linea tracciata a terra, ma non un impedimento fisico, con la volontà del pensiero impedire al momentaneo antagonista di varcare questa linea uno contro l'altro, soltanto con la forza del pensiero, chiamiamolo esercizio, che è durato praticamente tutta una giornata, fino che per collasso
fisico e psichico,

rimasto in piedi solo uno o due, adesso io non ricordo, ma questo tipo di esercitazione della forza mentale, noi diciamo oggi come oggi che ognuno di noi sa benissimo che adopera forse un quinto, neanche un decimo, non lo so, del proprio cervello, non sappiamo quali sono le possibilità che ci sono state date, perché non le coltiviamo, specialmente noi occidentali. E la Chiesa Cattolica non ti invita troppo spesso a fare questo tipo di esercizio di ricerca interiore, di meditazione interiore, lo fa soltanto a livello di preghiera, ma viceversa, come si va in palestra per diventare dei culturisti, si dovrebbe fare palestra per imparare a conoscere il proprio cervello e le proprie possibilità. Ho fatto questo excursus che spero mi sia perdonato se sono stato troppo lungo, di quello che è stata la mia educazione, da un punto di vista, se vogliamo chiamarlo religioso, io direi più filosofico, perché è sempre restrittivo per quello che mi riguarda e non solo me, parlare di religione. Ogni, chiaramente la religione ha delle sue regole, deve esercitare un potere non solo spirituale ma anche temporale, quindi ha delle sue regole fisse alle quali bisogna tenersi. Mi piace più parlare di filosofia religiosa e soprattutto nel caso di Cristo, di Gesù Cristo. E allora, quando tu sei veramente in sintonia con quello che è la figura umana di Gesù, quello che è rappresentazione, perché in fondo è rappresentazione, ma che ha un valore che diventa per te, che trascende l'atto materiale, ma partendo dalla confessione, che se tu la interpreti in questo atto di assoluta umiltà, tant'è vero che ci sono situazioni e posti dove si fa una confessione pubblica, vuol dire avere il coraggio di mettere a nudo quello che tu pensi sia stato il tuo peccato o i tuoi peccati, e anche nel confessionale tu parli con una persona, con un prete, che non conosci, che poi anche nella tua, e commetti un altro peccato, nella tua presunzione pensare che non sia all'altezza di quello che è il tuo pensiero, ma ragione di più per fare questo atto di umiltà, e cioè di raccontare il tuo intimo in quello che sono le tue confessioni, i tuoi peccati, ad una persona che ha semplicemente una veste che gli dà la facoltà di darti una soluzione. Non è l'essere umano che indossa la veste, è la veste che gli dà l'autorità di darti la soluzione a quello che sono i tuoi peccati. Questo secondo me è estremamente importante ed è una delle cose che ti insegna Gesù, quando poi addirittura ti dice, e mi vengono i brividi soltanto a questo è il mio corpo, mangiatene in memoria di me, questo è il mio sangue, bevetene, fate questo in memoria di me. Non ci sono spiegazioni razionali. Dice, vabbè, ma allora è una rappresentazione anche quella, dipende dal modo con cui tu ti avvicini a questa rappresentazione. Ma io so che, per quello che mi è riguardato, il momento in cui tu prendi l'ostia, non importa da chi ti è data, è chiaro che ti è data da un sacerdote che ha avuto l'incarico e l'autorità per darti questa ostia consacrata. Non mi interessa la persona, prendo quest'ostia consacrata, è il corpo di Gesù, sono problemi miei. Io so che in quel momento la mia comunione con la figura di Cristo è mia personale. Io sono convinto del fatto che ognuno di noi ha una propria spiritualità, più o meno sviluppata, in qualche caso anche latente. È importantissimo riuscire a individuare la porta alla quale si bussa per entrare e cominciare questo tipo di cammino della propria spiritualità, questo avvicinarsi all'energia suprema, all'essere supremo, attraverso la strada che ti ha insegnato Gesù.
è importante.

importantissimo cominciare, sarebbe presunzione pensare che si inizia questo cammino di avvicinamento e lo si risolvi in una vita. Ma qui entriamo già in un altro discorso che non riguarda la Chiesa Cattolica, perché per quello che mi riguarda si parla di reincarnazione e si parla anche di resurrezione. Allora, tutto questo è estremamente importante, il modo con il quale uno si avvicina, ed è importantissima una verità, secondo me, che è stata detta più volte da diverse parti. Non potrò mai spiegarti la mia spiritualità, perché è mia personale e non ha niente a che fare con la tua, che può essere totalmente diversa dalla mia. È importante che il fine ultimo da raggiungere sia comune, ossia liberarci da tutto quello che sono le scorie materiali, avere cura del proprio corpo, e anche questo viene detto da Gesù, perché ospitiamo dentro di noi quello che, riferendomi a una battuta dell'omilia finale della commedia, quanto di più prezioso abbiamo dentro di noi, cioè la scintilla divina. E quindi per me la figura di Gesù rimane un insegnamento sia filosofico che umano. Dopodiché è difficile metterlo in pratica, ne parliamo, ma come si fa a mettere in pratica ama il prossimo tuo come te stesso con quello che sta succedendo oggi, quando addirittura se un padano scende al sud si accoltellano quasi, insomma. Ama il prossimo tuo con quello che sta succedendo, purtroppo in nome di un frainteso credo religioso. E allora è anche difficile pensare di amare la tua compagna carnalmente solo per procreare. È difficile rinunciare a tutto quello che sono le passioni terrene per fare il vuoto dentro di sé ed essere pronti ad entrare in questo grande silenzio che è la predicazione di Gesù. State dentro di voi, porgete l'altra guancia e, cosa che viene detta anche nella commedia, dice ai suoi apostoli, quando li ha mandati in giro per il mondo a predicare, li ha mandati in giro in due, perché uno aiuta l'altro e l'altro aiuta l'uno, perché da soli non si sarebbe assolutamente capaci di farlo. Bisognerebbe essere, non dico all'altezza di Gesù, ma a livelli di spiritualità tale che è un punto d'arrivo molto molto lontano per quello che mi riguarda. Detto questo, detto che, ripeto, sono un fanatico della figura, fanatico nel senso buono, della figura di Gesù, ritorno un momentino a quello che è il mio mestiere. Commedia che mi ha stimolata anche perché, arrivato alla mia età, io credo di andare, più o meno facendo i conti con un'approssimazione che non sgarra di tanto, credo di cominciare il mio 56esimo anno di attività teatrale. A febbraio compierò 76 anni, ho cominciato che ne avevo 17-18. Ho avuto tempo di immagazzinare esperienze, di avere ammaestramenti dai grandi con i quali ho lavorato quando ero molto giovane, a cominciare da Streller, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare facendo le due o tre battute, ma poter assistere per due anni a quello che è stata le regie di uno Streller che aveva 28 anni a quell'epoca ed era nel pieno della sua forza creativa, e poi tutti gli attori che erano i primi attori e le prime attrici delle compagnie che io ho attraversato piano piano fino ad avere la fortuna di poter avere, insomma, di essere io il primo attore, insomma. Oggi come oggi la situazione è radicalmente cambiata. Quando io ho cominciato a fare teatro, una compagnia importante faceva 7-8 commedie in una stagione. Oggi perché una stagione durava 6-7 mesi, oggi una stagione, grasso che quello, si dura 3 mesi e si fa una sola commedia. E un giovane che comincia a fare questo mestiere, a fortuna, se in quella commedia trova un ruolo, con il pericolo che l'anno dopo non ci sia ruolo per lui e si

trova senza lavoro, è una situazione decisamente difficile. Ed è difficile ed è abbastanza triste, per quello che mi riguarda, rendermi conto della sete, viceversa, che i ragazzi, i giovani hanno di poter trovare qualcuno che gli insegni qualche cosa. E c'è una fioritura di scuole, non tutte che avrebbero licenza di agire, anche per un fatto molto, molto pratico, perché per seguire una scuola e insegnare a dei giovani bisognerebbe essere presenti, presenti per tutto il periodo scolastico. E gli insegnanti, i più qualificati, sono ancora sulla breccia, lavorano, e allora ci sono persone che possono insegnare la teoria, ma la pratica no, perché non sono attori, perché non hanno fatto gavetta, perché non hanno fatto il mestiere, e allora si cade delle volte in equivoci di insegnamento che sono molto pericolosi, dai quali bisognerebbe stare molto attenti a non cadere in questi tranelli che spesso e volentieri chiedono soldi e basta. Nel caso di Emiliano, mio compagno di scena, è un ragazzo di estremo talento. E non ho nessuna presunzione a dire che, ripeto, dopo 56 anni di palcoscenico ho orecchio sufficiente per capire immediatamente se la materia prima è valida o seppure non può andare oltre un certo limite. Io sostengo che su un palcoscenico io posso mettermi seduto qui in platea ad assistere ad una commedia dove recita un giovane che si abbia una parte appena appena che gli permetta di dimostrare qualche cosa, sono in grado di dire da dove proviene, che educazione ha avuto, se è generoso, se è un potenziale matatore, se è umile nella sua... Posso fare una radiografia, perché niente come il palcoscenico, attraverso il modo con cui reciti, denuncia quello che è le tue interiora proprio. E con Emiliano mi sono reso conto che, cosa che avevo già pensato precedentemente, cambiano i costumi, cambiano i ritmi e cambiano i gusti. Io credo che ci sono i pro e i contro. È difficile che un attore, di un attore della mia età, anche se un po' più giovane, lo spettatore perda qualcuna delle parole che dice nelle sue battute, anche in televisione. Le nostre finali si sentono, perché ci hanno insegnato che la parola va chiusa e non si può dire la parola va chiusa. È vero che si è capito lo stesso che ho detto la parola va chiusa, ma si deve dire teatralmente la parola va chiusa, e loro non lo fanno perché sono abituati a un certo tipo di televisione e di recitazione televisiva in diretta, per cui la cosa principale è la spontaneità. La spontaneità è molto importante, ma si fa una scuola di teatro perché si deve imparare che per chi riceve giù in platea quello che stai dicendo appaia spontaneo, ma sul palcoscenico hai un momento di volume concreto in più perché si debba capire anche in logione quello che hai detto. Perché se io mi metto a parlare così e sto parlando normalmente, molti di voi forse non capiscono quello che io sto dicendo, o quantomeno devono dire che cosa ha detto. Sono molto spontaneo, ma non faccio il mio mestiere di attore. Questo mette delle volte in condizioni noi attori di una generazione passata di confrontarci sul palcoscenico per non correre il rischio di essere etichettati come vecchi attori. Non parlo delle attrici e degli attori di all'epoca zacconiana che parlavano, o delle attrici che si attaccavano alle tende per esprimere sentimenti o cose, ma per essere all'altezza, non essere etichettati di vecchia scuola. Quindi loro vengono incontro a noi, io dico ad Emiliano spesso non ho capito quello che hai detto, se non lo capisco io in palcoscenico non lo possono capire giù. Cerca di dare corpo e sostanza a tutto quello che sono le tue battute, e io nello stesso modo cerco di adeguarmi a certi ritmi e a certe velocità di pensiero, che sono ovviamente molto più rapide di quelle che può avere non un attore, un uomo della mia generazione, che è abituato a costruire una frase in una maniera un pochino più colorita, e che mentre invece il giovane di oggi non ha problema, dice come stanno le cose, mentre noi siamo portati a sottolinearle perché tu le capisca bene. Loro le capiscono benissimo se si parlano in un certo modo. Io ho un colloquio spesso e volentieri con l'ultimo dei miei figli che ha 32 anni,

al quale ogni tanto devo dire per cortesia: ricordati che non sono un ragazzo. Voi vi parlate sotto, quando parlate con i vostri amici, vi parlate così, voi capite. Io so di non avere più l'udito di una volta, perché se sto in camera da letto e suona il telefono addirittura nella parte opposta della casa, mi sento dire: papà, il telefono, vabbè, non l'ho sentito, comincio a essere sordo. Ed è vero, si perde un pochettino di quell'udito che può avere un giovane, si perdono i riflessi che hanno i giovani, è importante rendersene conto. Però quando fai questo mestiere devi anche sempre tenere conto che in platea ci possono essere giovani e meno giovani, e quelli che sono meno giovani hanno pagato il biglietto, hanno diritto anche loro di sentire. Allora adopera quello stratagemma di forzare un pochettino, noi si dice in termine tecnico, timbra, imposta. Molti di questi parlano così, sono molto spontanei, vero? Però insomma, no, tu devi lavorare col diaframma e stabilire che, io mi ricordo quando ero giovane c'era un grande attore che si chiamava Memo Benassi, è stato un genio, assolutamente pazzo, e che diceva a noi giovani: abituatevi a mettere una T finale a qualunque cosa dite. La T non si sente, buongiorno, la T non si sente, ma oh sì, buongiorno. E allora noi l'abbiamo, mi ricordo che lo prendemmo anche rispettosamente in giro, perché eravamo tutti giovani, parlo di giovani tipo Ferzetti, Sbragia, Manfredi, io, cose, facevamo delle piccole battute, mi ricordo in uno spettacolo all'Arena di Verona, facevano Giulio Cesare, noi facevamo le nostre battutine, facevamo il popolo, e c'è una scena del Giulio Cesare in cui c'è il famoso discorso di Antonio, con il popolo sotto che a un certo punto grida: il testamento, vogliono sentire il testamento, e noi sotto che gridavamo, se uno spettacolo all'aperto, il testamento, e lui era molto felice, dice: bravi, ecco, vedi, seguite il mio esempio. Per noi era un po' una burla, ma io non me lo posso dimenticare, erano insegnamenti che oggi non vengono più dati. Tornando ad Emiliano, ha una grande sensibilità, è importante per me vedere con quale serietà si avvicina al suo lavoro, e mi fa molto piacere che Emiliano abbia detto, e nessuno lo obbligava, che anche lui qualcosa da me prende, che gli è molto prezioso, perché non trova nessuno che glielo insegni, insomma. Vorrei chiudere questa chiacchierata, che spero non sia stata... insomma. Questa chiacchierata con due auguri, uno per, molto più egoistico da un punto di vista di mestiere, e cioè che da quando io ho cominciato a fare teatro ho sentito i vecchi che dicevano: il teatro sta morendo, è agonizzante perché la gente non viene più a teatro, perché i gusti cambiano, eccetera. È passato più di mezzo secolo, il teatro è nella stessa situazione, quantomeno, però è vero che sta morendo. Non morirà, perché fino a quando ci sarà la possibilità di salire su una sedia e prendere un atteggiamento che attira l'attenzione del pubblico, qualcuno si ferma a guardare. Questa è la vita del teatro. Ma come augurio, ecco, che il teatro possa essere fatto con una certa serietà, e che il teatro possa servire, avendo gente che ci viene, a combattere un pochettino quello che è questa operazione di narcosi che viene esercitata da un certo tipo di programmazioni televisive. Si può andare a teatro anche non soltanto per passare una serata e andare a bere una birra, si può andare anche a teatro per ascoltare qualche cosa, un pensiero, per sentire recitare in un certo modo. Chiuso. E il secondo augurio, un pochino più utopistico, però proprio per questo è ancora più valido, è un augurio così indirizzato a tutti noi, all'umanità in genere. Cerchiamo di ritrovare un briciolo di equilibrio, cerchiamo di, dopo esserci guardati dentro, guardarci fuori, cerchiamo di guardarci negli occhi, cerchiamo di renderci conto che ogni persona che incrociamo per la strada si porta dietro un suo fardello di pene, di angosce, di gioie, di dolori. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire empatia, andate a guardare sul vocabolario, chi non lo sapesse veramente, e cominciate da
prendendo un ascensore, entrate in un ascensore dove ci sono altre persone, vi renderete conto che se dovete andare a un ottavo, a un decimo piano, insomma, chi guarda per terra, chi gioca con le chiavi, chi guarda i bottoni, nessuno si guarda in faccia. Guardatevi in faccia. Entrate in ascensore e dite, buongiorno. Qualcuno vi risponderà, forse tutti. Però è un modo diverso. Guardate in faccia. Dici, ma sì, capita, ma se io ho un mio problema grosso, quella volta sarete perdonati, ma non è che tutta la vita uno ha sempre un problema centrale. Buongiorno, come state? Grazie. Facciamolo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: anche Cristiana ci porta, diciamo, in un argomento che ultimamente ha a che fare anche con la nostra contemporaneità. È recente, insomma, un dibattito su un nuovo maccartismo che si sta sviluppando negli Stati Uniti, insomma, un discorso soprattutto nella stampa europea e nordamericana, insomma, di cui peraltro Cristiana credo concluderà questa sua presentazione proprio con questo riferimento. Quindi ci porta nella contemporaneità, ma parlando di uno dei temi che forse sono più antichi, ecco, della storia dell'umanità, no? Quello del confronto con l'altro, con l'esterno rispetto alla propria comunità, ma ancora più specificatamente, insomma, con la costruzione del nemico, ma lo fa, insomma, in un periodo storico ben definito, insomma, in un'area geografica ben definita e attraverso fonti ben definite, dal titolo della tesi, ma insomma, ma anche da come lei ha sviluppato il suo lavoro. Il lavoro di ricerca delle fonti su film e fumetti è stato particolarmente importante, particolarmente interessante, peraltro ha condiviso anche con noi le sue ricerche, soprattutto sui fumetti, devo dire, sono state molto interessanti, molto, molto curiose. Un nemico, come dirà Cristiana, costruito e rappresentato come subdolo e portatore di una cultura corrotta e corruttrice, allo stesso tempo quindi un nemico, secondo questa costruzione mediatica, che poteva celarsi veramente dietro l'amico, il vicino di casa, no? Fa tre esempi nell'introduzione di questo nemico. Poteva essere, dice lei, un attore di Hollywood, un vicino di casa e un professore di storia. Ecco, questo lo dico perché è ben indicativo di come il rapporto ha avuto, insomma, con la materia. A parte gli scherzi, insomma, la candidata ha espresso uno sforzo molto personale e molto originale, quindi, insomma, in questa introduzione mi piace sottolinearlo, per andare a enucleare attraverso film e fumetti alcune delle caratteristiche, appunto, di questa costruzione del nemico durante questo periodo, per capire soprattutto se erano caratteristiche di lungo periodo e se alcune di queste caratteristiche poi hanno fatto scuola e sono poi rimaste all'interno l'ideologia, insomma, un po' della storia nazionale di quel paese. Quindi lascio la parola a Cristiana.
1: Grazie. Allora, la mia tesi analizza questa figura nemica attorno alla quale si sviluppò questo fenomeno che venne chiamato maccartismo nei primi anni 50 in America. Questo fenomeno prende il nome da delle illazioni che fece un senatore repubblicano americano, statunitense, Joseph McCarthy, che in un suo discorso accusò di infiltrazioni comuniste nel Dipartimento di Stato e poi allargò questa caccia alle streghe in diversi ambiti della società. Quindi la mia tesi cerca di comprendere in che modo e perché una narrazione tanto propagandistica e poi distorta in realtà dai fatti reali sia riuscita a influenzare profondamente la società statunitense, l'immaginario collettivo.

lasciando anche oggi dei riferimenti e un immaginario che può essere condiviso a quello precedente. E la mia tesi si divide in tre capitoli. La prima affronta appunto il contesto in cui il maccartismo si insediò, che è quello della Guerra Fredda, mettendo in luce la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il secondo ricostruisce il maccartismo partendo da degli antecedenti, perché sebbene...

0: parlare fortemente all'immaginario collettivo. E mi sono anche avvalsa di studi sociologici sulla propaganda e sul ruolo dei media, anche perché i media furono fondamentali per lo sviluppo del fenomeno e appunto questi studi ci dicono che i media siano co-costruttori di realtà, rafforzatori di stereotipi e standardizzatori di idee. E gli studi di propaganda concordano appunto sulla centralità di questa figura nemica, soprattutto la propaganda di guerra, verso cui irreggimentare l'ostilità della popolazione. È stato molto interessante trovare una tesi di un professore statunitense che si chiama Michael Rogin, che definisce il maccartismo non come spesso viene definito, frutto del clima della guerra fredda, bensì un meccanismo ricorrente nella politica americana verso l'altro e quindi un fenomeno che nasce per delle falle insite al sistema politico americano. È interessante perché tutti gli studi di propaganda di questo appunto essere altro sembrano anche trovare un filo comune nelle caratterizzazioni di questo nemico, che appunto deve essere una figura oscena, sovvertitrice, eretica e senza scrupoli. E quindi attraverso questo campionamento di film e fumetti ho voluto comprendere se queste caratterizzazioni di un nemico più generico si riproponessero anche nel maccartismo e quindi nel comunista.
1: You know, I read a lot of books. I have to keep up with things. And from what I understand, the communists don't give nobody a second chance. Now that's where the United States is different.
0: In questo film, questi due amanti che si avvicinano a degli ideali comunisti e poi ne fuggono e per tutto il film se ne sentono perseguitati, e questo è un tema ricorrente nei film di propaganda anticomunista, si rifugiano poi in questa stazione di polizia dove trovano appunto conforto in questo agente che gli dice che il comunismo non dà una seconda chance, al contrario degli Stati Uniti, quindi anche rafforzando ciò che gli Stati Uniti ai tempi si facevano portatori, quindi baluardo di democrazia. Di libertà. Qui vediamo una classica ambientazione di dove si ritrovavano queste cellule segrete comuniste, quindi luoghi molto cupi, angusti e creano un riferimento, anche se vogliamo, nella mente del fruitore, ai ratti che si ritrovano nelle fogne, e quindi qui ritroviamo quella caratterizzazione dello sceno che chiaramente genera disgusto. Inoltre, anche le ambientazioni sono chiaramente annoverabili al filone del genere noir, perché appunto fa da filo conduttore a tutti questi film anticomunisti.

0: E qui vediamo il trailer di questo film, il cui protagonista è John Wayne, un agente dell'FBI inviato alle Hawaii per scovare questa cellula di comunisti, che viene descritto come cavaliere senza macchie e senza paura, proprio perché chiaramente, oltre a dover descrivere in questi film il comunista come un essere subdolo e sovvertitore, chiaramente andava anche contrapposta alla scena dell'eroe, che molto spesso è appunto un agente di polizia, un agente dell'FBI, che era portatore dei valori americani, quindi un patriottico.
1: Go ahead. How does it go?
2: Oh, mother. I swear that I am not now or ever have been a member of the Communist Party. Feel better?
0: E questa è una scena, forse la scena che ho trovato più interessante, perché ai tempi vedere un cittadino americano che davanti alla madre giurava sulla Bibbia un qualcosa mentendo, chiaramente creava un forte impatto nello spettatore. Lui qui giura di non essersi mai avvicinato agli ideali comunisti, non è vero, però lui, diciamo, il film appunto parla di questo figlio, di questa classica famiglia americana molto religiosa che si distacca dagli ideali della famiglia. E quindi anche qui ritroviamo quella caratterizzazione del nemico eretico, perché fa qualcosa che ai tempi era disdicevole, quindi giurare sulla Bibbia. Per quanto riguarda i fumetti invece abbiamo chiaramente un impatto più visivo, qui vediamo come i comunisti si infiltrano in ogni dove in America, troviamo i comunisti che bruciano la Bibbia, quindi anche questa ricorrenza e questa contrapposizione tra religione e

0: comunismo, che chiaramente ha, che è di inconciliabile, è molto forte. E in questo altro fumetto è interessante questa contrapposizione visiva tra le libertà in America e sotto il comunismo. Soprattutto per quanto riguarda la proprietà, vediamo la classica coppia americana che acquista la casa dei sogni frutto dei sacrifici, mentre sotto il comunismo la casa è proprietà dello Stato. Oppure la realizzazione personale, quindi in America sei libero di dipingere, di leggere, di suonare, sotto il comunismo no. Oppure vediamo sempre appunto le chiese aperte in America invece chiuse sotto il comunismo. Oppure il congresso in contrapposizione alla dittatura.
1: Questo peraltro, se va prima, molto interessante, se va nella slide prima, perché sotto il comunismo c'è qualcuno che fa il
2: Sì.
1: fascista, insomma, quindi è veramente che è Mussolini, però, cioè rappresenta, penso, proprio Mussolini, perché anche insomma, il capello è molto simile, il microfono, sì, ma ho finito.
3: Ormai, scusa.
0: E un'altra figura ricorrente è quella del polpo, perché chiaramente sta con i suoi tentacoli, ha questa infiltrazione in ogni dove. E tra l'altro, anche l'altro candidato ha appunto mostrato un'immagine dove questa figura appunto significava questa infiltrazione. Interessante anche la copertina di questo altro fumetto, dove la nave sta per gli Stati Uniti, il mare per la libertà, invece questo iceberg per il pericolo del comunismo mondiale, sotto a cui giacciono le tombe di tutti quei paesi che erano caduti sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Interessante vedere che anche in un contesto totalmente diverso, che è quello delle elezioni del 48 in Italia, ritroviamo queste caratterizzazioni del nemico comuni, quindi raffigurato come la morte oppure come un mostro, e questi sono dei manifesti dei comitati civici per le elezioni del 48. Quindi come colpiscono queste narrazioni e queste raffigurazioni lo spettatore, con delle tematiche ricorrenti che sono appunto la violazione dei valori cristiani, la violazione dei valori americani, la minaccia al sistema socio-economico, che è un elemento molto sentito per gli statunitensi, l'infiltrazione e sovversione, e poi a contrasto abbiamo chiaramente il patriottismo e il sacrificio personale, e un'altra tematica ricorrente è la doppia identità. In conclusione, ho cercato di individuare che ruolo abbia avuto il nemico, questa figura, nel maccartismo, e quindi ho individuato nel nemico un mezzo dotato di forza archetipica che, utilizzato dalle forze politiche governative verso l'opinione pubblica e la società statunitense, facendo leva sul bisogno primario di mantenimento di un ordine e di sicurezza, potesse definire la società stessa, la situazione geopolitica e soprattutto il mantenimento del sistema capitalistico, democratico e consumistico americano. Ad oggi, come diceva anche prima il professore, si torna a parlare di maccartismo, e quindi è molto importante conoscere queste dinamiche del passato, questi meccanismi, affinché delle libertà fondamentali non vengano appunto violate anche oggi, perché il maccartismo si distinse proprio per questo forte clima di tensione, di sospetto in America in quel periodo. Grazie e volevo ringraziare anche i professori per il supporto grande.
2: Cristiana Merli, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale.

Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie intorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente. Il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B con domande che richiedono invece una sintesi di più contenuti. Il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire una classifica finale dei sistemi più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta. Il linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico che qui si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero è un altro modello linguistico, altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale di significati. In pratica, questo altro modello linguistico, che è importantissimo, abilita la ricerca semantica dei contenuti, quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare: com'è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo? Nel diagramma di sinistra sono disposti alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come Blue, Rouge e simili hanno una scarsa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere alle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. In particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate: la context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta; la groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto; e l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata

alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0 o Large Context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla. Si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto, se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento, il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti, i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni. In più questi sistemi hanno un costo eccessivo, perché sono, dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza. Dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che un cenno a questo sistema RAG 4 che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza, costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple attraverso delle funzioni di estrazione, soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG 5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato, e anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica l'idea è stata quella di dire: metta a disposizione della gente i migliori giocatori nel loro ruolo. E anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni, si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito Quality Score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo.

0: diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione si vede che i sistemi RAG 2 sono precisi, affidabili, soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C. I sistemi RAG 4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 ad agente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG 4, seguiti dai sistemi RAG 1 e una versione del sistema d'agente RAG 5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG 4 ancora una volta risultano vincitori perché la loro rappresentazione copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola Del Rico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Il candidato Giuseppe Guzzetta discute una tesi in Green Economy, Energia ed Economia Circolare con me in qualità di supervisore e il titolo è Le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Quindi andiamo anche qui a vedere soluzioni di cambiamento verso la sostenibilità con questa soluzione delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi le cedo la parola per una decina di minuti. Grazie.
1: Grazie a lei. Buongiorno Presidente, buongiorno Commissione. Intanto voglio ringraziare la mia relatrice, appunto la professoressa Linda Meleo, per avermi dato l'opportunità di sviluppare questo tema molto interessante, per me molto interessante e anche attuale, direi. Appunto le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Il lavoro che ho svolto è iniziato da un'analisi comparativa di varie esperienze internazionali, tra cui abbiamo quella olandese, danese, tedesca, del Giappone e

degli Stati Uniti, dove appunto vado ad analizzare quelli che sono i fattori che ne hanno reso il successo e la fattibilità di queste comunità energetiche. Dobbiamo intanto dire che già in Europa abbiamo un'esperienza di comunità energetiche o principalmente di cooperative energetiche già dagli anni 70 che si sviluppavano principalmente nei paesi del nord, Germania e Danimarca. Dobbiamo purtroppo aspettare il 2018 che con il Clean Energy Package, che appunto viene dato un unico quadro normativo per in tutta Europa, dove appunto il Clean Energy Package, oltre a darci una definizione chiara di quella che è la comunità energetica, vede anche la nascita della figura del prosumer, quindi il cittadino non più come consumatore di energia, ma anche come produttore di energia. E questo dà un ruolo attivo a quella che è un ruolo attivo al cittadino in quella che è la transizione energetica. Questo lavoro nasce da una considerazione che molti impianti di energia rinnovabili realizzati nei territori, principalmente nelle aree rurali dove ci sono le condizioni sia per il sole che per il vento, molti investimenti di fatto vengono fatti, sono investimenti esterni, senza che di fatto coinvolgono le popolazioni locali, molte volte avendo anche delle ricadute negative anche nell'accogliere questi tipi di strumenti. Quindi la domanda a cui ho cercato di dare una risposta nel mio elaborato è stato quello di capire come la transizione energetica può di fatto diventare uno strumento di sviluppo per il territorio e di resilienza. Come accennato, il decreto europeo, il decreto che fa nascere le comunità energetiche, il 2018/2001, oppure direttiva RED2, dà la definizione specifica di comunità energetica. E lo individuo come un soggetto giuridico autonomo, quindi che è separato dai suoi membri, in cui la partecipazione vige il principio della porta aperta, in cui tutti possono entrare e uscire liberamente, e in cui l'obiettivo principale non è il profitto, ma bensì la generazione di benefici ambientali, economici e sociali, e dando un ruolo attivo ai partecipanti alla comunità energetica. A questo punto possiamo porci la domanda di dire il legame con la resilienza territoriale tra comunità energetiche nasce appunto proprio perché si è visto che dove queste comunità energetiche hanno dato diciamo, esiti positivi, le comunità energetiche riescono ad incidere su quelli che sono i fattori economici in quanto riescono a trattenere la dimensione economica, in quanto riesce a trattenere i valori a livello locale. Da un punto di vista sociale, favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzano il capitale sociale. E da un punto di vista ambientale, riducono le emissioni, di CO2 in atmosfera. E dal punto di vista istituzionale, riescono a creare nuove forme di governance collaborative tra pubblico e privato. E infine, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, incentivano lo sviluppo di sistemi energetici decentralizzati e efficienti, andando contro quella che era la vecchia modalità di produrre energia in maniera centralizzata. Allora, dall'analisi comparata dei vari modelli che ho avuto modo di approfondire, sicuramente un ruolo molto importante, appunto come dicevo poc'anzi, che ha un'esperienza soprattutto la Danimarca dagli anni 70, di fatto prima ogni nazione aveva i propri regolamenti, le proprie modalità di attuare. La Danimarca e la Germania hanno favorito un modello comunitario, nel senso dove sono stati molto coinvolti i
i cittadini nella proprietà vera e propria degli impianti di energie rinnovabili. E c'è un forte radicamento territoriale e si vede una marcata diffusione delle cooperative energetiche, soprattutto in Germania, dove ci sono più di 800,

800 cooperative energetiche. E poi abbiamo il modello olandese che più ha favorito l'accesso al capitale. Principalmente in Olanda le comunità energetiche si sono sviluppate dove c'è una densità abitativa molto, molto elevata. Uno può pensare magari ai mulini a vento dell'Olanda e pensa che siano nelle campagne, invece no, proprio la caratteristica dell'Olanda è aver avuto la capacità in città con alta dimensione, a coinvolgere i cittadini attraverso dei processi di finanza partecipata e innovativa nella realizzazione di questi impianti. Infine abbiamo analizzato il modello giapponese dove è più rivolto a un modello di mercato, dove principalmente hanno creato delle opportunità per i cittadini di risparmiare sulle tasse che dovevano pagare per incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili, più che altro l'investimento. Quindi possiamo racchiudere dicendo che di fatto i fattori di successo che hanno caratterizzato la presenza in questi territori di comunità energetiche sono principalmente la normativa stabile, l'accesso al capitale e la sostenibilità economica che si sono, diciamo, hanno avuto riferimento in diversi contesti, ma la partecipazione attiva dei cittadini di fatto è trasversale in tutti i casi che abbiamo analizzato. Quindi senza partecipazione attiva dei cittadini di fatto non si ha poco possibilità di successo. Adesso andiamo ad analizzare un po' quello che è successo, come siamo messi un po' in Italia. Di fatto in Italia abbiamo percepito la direttiva RED2 con il decreto legislativo che del 2021, solo che di fatto tra vari riferimenti normativi e tutto, solamente dall'8 aprile del 2024 si possono costituire le comunità energetiche, cioè di fatto è stata abilitata la presentazione di la configurazione nel sistema GSE, che è il gestore dei servizi energetici in Italia, dove di fatto è solamente dal 2024, quindi possiamo dire che ancora è una normativa ancora un po' da sviluppare. E sicuramente le criticità in Italia sono un iter burocratico molto complesso per accedere al finanziamento e anche l'accesso al capitale. Invece, come opportunità, ad oggi abbiamo gli incentivi del PNRR perché di fatto hanno garantito una percentuale a fondo perduto, per la realizzazione degli investimenti prima per comuni sotto a 5.000 abitanti, adesso per comuni fino a 50.000 abitanti. E anche la tariffa incentivante sicuramente è stata un'opportunità per l'Italia. E un fattore positivo è anche il sole che diciamo ci contraddistingue e anche il vento, che è presente con una variabile costante che garantisce una produzione adeguata. Qua ho voluto presentare uno schema tipo di funzionamento di CER, dove appunto al centro vediamo la cabina primaria, che è un elemento distintivo delle comunità energetiche per come sono state concepite con i decreti attuativi in Italia, dove appunto la cabina primaria rappresenta quello snodo in cui viene trasformata l'energia da alta tensione a media tensione. Qua abbiamo ipotizzato due impianti fotovoltaici, di cui uno di 10 kW con una capacità di accumulo di 10 kW, un ospedale, una guardia medica con un impianto di 50 kW, si sono ipotizzate 15 utenze domestiche, il palazzo comunale e un altro condominio con 10 utenze. E possiamo vedere che questo impianto riesce a fare una produzione totale di 101 MW, di cui 14,4 MW vengono consumati sia dall'impianto
sia dalla guardia medica sia dal dove c'era il parcheggio auto, diciamo. E invece la differenza 87,7 kW viene immessa in rete. E allora la particolarità appunto delle comunità energetiche in Italia, è stata quella di

0: non pagare la produzione di energia, ma bensì pagare l'energia che viene condivisa nello stesso momento in cui viene prodotta, perché il problema dell'energia è l'immagazzinamento. Quindi hanno favorito questo strumento per diciamo, far coincidere i consumi con la produzione il più possibile. Quindi la tariffa incentivante diciamo, va a pagare appunto l'energia condivisa nello stesso minuto. Quindi, facendo qua anche uno schema un attimino di proiezione, vediamo che, come avevamo accennato, che la produzione è 101, quella condivisa è 87, e passo a quella successiva che è più chiara. Allora, dove vediamo che un costo totale dell'impianto, che sono due impianti 50 più 10, 60 kW, siamo all'intorno a 90.000 euro. Abbiamo messo come prezzo che è il costo che riconosce di fatto il PNRR per l'investimento, il costo massimo, che è un costo medio ponderato, perché giustamente dipende dalla tipologia degli impianti, dove vanno realizzati, con che meccanismi. E togliendo il contributo del PNRR arriviamo a un totale netto di 54.000 euro. E con l'energia condivisa, che di fatto questa è un'analisi irreale, l'energia condivisa di fatto, riferendoci in Sicilia, perché poi un po' il costo dell'energia condivisa varia rispetto tra, hanno dato un minimo e un massimo, arriviamo a un beneficio annuo solo per l'energia condivisa di 9.700 euro, invece di quella venduta, che è molto inferiore, 1.515 euro. E prevedendo un costo di gestione di 2.000 euro l'anno, vediamo che abbiamo un ritorno realmente in un periodo molto piccolo, diciamo, è interessante. Quindi dimostriamo che di fatto le comunità energetiche rinnovabili, oltre a garantire, a produrre energia pulita, sono un buon ritorno economico, possono rappresentare un buon ritorno economico per i territori e per le popolazioni che, diciamo, avallano queste operazione. Quindi in finale possiamo dire che di fatto i fattori di successo per le comunità energetiche sono la stabilità normativa, l'accesso al capitale e la partecipazione locale. E concludo dicendo che appunto il tema non è solo produrre energia, ma decidere dove resta il valore.
1: Grazie, grazie mille.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 99 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Auguri.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful.
2: Amazing. Awesome.
3: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno.

0: Quello che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro

0: una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
5: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
3: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
4: It's so difficult because my work is a full-time work and I can go to the lessons.
5: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
3: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
5: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
4: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
4: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
5: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream.

0: be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata TLC e Internet, principali caratteristiche di mercato. Vediamo assieme gli argomenti che tratteremo nel corso di questa video lezione. Argomenti: il settore delle telecomunicazioni, TLC e di Internet nel tempo, le caratteristiche del settore delle TLC, obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa video lezione faremo di nuovo una carrellata più di dettaglio o sulle vicende che hanno interessato, sotto il profilo però regolatorio, il settore delle telecomunicazioni, andando poi a definirne quali sono le principali caratteristiche sotto il profilo economico, quindi che sono quelle poi di interesse per chi fa regolazione in questo settore, e poi andremo anche a vedere quali sono gli obiettivi e diciamo gli strumenti che il regolatore ha a disposizione e ha avuto anche nel passato a disposizione per accompagnare questo settore, che è un settore che ha avuto delle evoluzioni sotto il profilo della struttura nel corso degli anni, fino a quello che conosciamo oggi. Iniziamo quindi con il primo argomento, il settore delle TLC nel tempo. Quindi qui ripercorriamo più sotto il profilo regolatorio quali sono state le caratteristiche del settore e come il settore quindi si è evoluto sotto il profilo della struttura, ripeto, del mercato. Il settore delle TLC, uno sguardo al passato. Per molti anni TLC, il settore quindi è stato un mercato in monopolio per due motivi: universalità del servizio e pubblica utilità. Quindi questo cosa significa in sostanza? Che il settore delle telecomunicazioni ha avuto una giustificazione negli anni passati nell'essere trattato e gestito come un monopolio. E questa è una realtà che in realtà abbiamo trovato in diversi stati a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Pensiamo anche soltanto al caso dell'Italia. Avevamo una società unica che si occupava di telefonia, quando c'era ancora in particolar modo anche la telefonia fissa, soltanto la telefonia fissa, che era la SIP, poi trasformata a seguito dei processi di privatizzazione in Telecom Italia, e poi ha avuto chiaramente anche dei passaggi successivi, ma in un regime chiaramente diverso da quello di monopolio. E questo è successo anche, ripeto, in altre realtà che hanno grosso modo poi conosciuto nel tempo la stessa evoluzione. Quindi da cosa era giustificato poi il tema del monopolio? Innanzitutto dall'universalità del servizio. E questo, diciamo, è una componente importante, perché il servizio di telefonia, a prescindere poi che fosse fisso, poi è diventato mobile, ma il mobile ha avuto delle caratteristiche diverse per quello che poi vedremo. E l'università stava nel fatto che tutti i soggetti che volessero avere il servizio di telefonia fissa dovevano averlo. E qui sta il tema del servizio universale, questo a prescindere dalla remuneratività che l'impresa aveva nell'andare a servire un territorio, diciamo, magari anche poco profittevole, perché ad esempio potenzialmente con pochi utenti. Qui sta il tema dell'universalità, qui sta anche il tema dell'andare quindi a servire anche diciamo delle zone in cui di fatto l'impresa poteva agire in perdita. Quindi l'universalità del servizio in che modo poteva essere garantito? Attraverso appunto una gestione di un monopolio pubblico. Questo è stato l'approccio che si è avuto nel corso degli anni. Chiaramente parliamo anche del motivo di pubblica utilità, e un po' richiama il tema del servizio universale, perché il servizio di telefonia è stato un servizio che ha avuto un impatto, diciamo, nei decenni in cui ha cominciato a espandersi, sicuramente molto importante, sia dal lato, diciamo, dei singoli, quindi dal lato di chi consuma, ma sia anche dal lato di produzione, perché poi anche nel mondo delle imprese l'interconnessione, il fatto di trasferire dati, informazioni, di avere interconnessioni anche tra realtà diverse, anche territorialmente diverse, insomma, consentiva chiaramente delle sinergie che in assenza di questo strumento non sarebbero stati possibili. Per questo motivo parliamo anche di pubblica utilità. C'è poi da aggiungere evidentemente che il settore aveva anche delle altre peculiarità che giustificavano la presenza di un monopolio, che andremo a vedere quindi in un secondo. In particolar modo all'interno del settore erano presenti delle forti economie di scala. Quindi questo ha giustificato la presenza delle forti economie di scala, la costituzione di fatto di un monopolio protetto. Quindi cosa significa forti economie di scala? Significa che per poter avviare un'attività di telefonia,
teniamoci sul fisso, era necessario effettuare e sostenere da parte dell'impresa una serie di investimenti molto ingenti. Capirete che tipo di dimensione e di sforzo economico ha quello di andare a creare una rete su tutto, ad esempio, il territorio nazionale, anche laddove, ad esempio, dei paesi di montagna, delle cittadine di montagna, in cui era più difficile portare l'infrastruttura. Quindi la presenza di questi costi così alti di entrata e di investimento di fatto giustificava la presenza di un unico soggetto, perché vi erano appunto queste economie di scala, ossia una situazione in cui è più conveniente che sia un solo soggetto a sostenere questi costi, andando poi a sfruttare il fatto che, diciamo, producendo servizi e quindi avendo nuovi utenti, i costi medi vanno a decrescere e quindi ci sono dei vantaggi anche in questo senso. Situazione che non avrei, ad esempio, se più persone, più soggetti mettessero sul campo degli investimenti. Capirete? Investire due volte, quindi ad esempio mettere in Italia due volte la rete per la telefonia fissa, insomma, era una cosa ingestibile per tanti motivi, economico, di spazio, insomma anche proprio di razionalità di gestione di un'infrastruttura strategica come appunto poteva essere quella della telefonia fissa. E anche e soprattutto il tema dell'economia di scala. Se più soggetti avessero effettuato e realizzato la rete, è chiaro che avremmo avuto delle situazioni di costi così alti che anche il servizio l'avremmo dovuto far pagare in maniera molto elevata, escludendo poi di fatto la possibilità da parte di utenti di connettersi con la telefonia fissa. A meno ovviamente di avere degli interventi di sussidiazione da parte dello Stato, ma questo non sarebbe stato immaginabile chiaramente in un arco temporale né di lungo periodo, né tantomeno dover andare a sostenere un alto numero di imprese. Insomma, quindi questo per dirvi che la presenza del monopolio era giustificata dal fatto che il settore si contraddistingueva per forti economie di scala. E quindi queste forti economie di scala facevano sì che la soluzione migliore per gestire il servizio fosse appunto un monopolio protetto. Arriviamo però poi agli anni Ottanta, che rappresenta un momento di svolta importante, in quanto abbiamo una revisione critica, diciamo, dell'assetto del mercato, perché ci sono tutta una serie di elementi di novità rispetto al passato. Il primo è l'innovazione tecnologica che ha ridotto chiaramente le barriere all'entrata, e poi c'è anche una fiducia nelle politiche di liberalizzazione e privatizzazione. Quindi negli anni Ottanta abbiamo un contesto che muta profondamente rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti. Ed è una componente che riguarda la tecnologia e c'è una componente che invece riguarda, diciamo, lo strumento regolatorio. Quindi l'innovazione ha consentito negli anni di rendere più accessibili le tecnologie e quindi far sì che quelle economie di scala così forti sicuramente ancora esistevano, ma potevano essere meno intense rispetto al passato, ripeto, grazie all'innovazione tecnologica. E poi, in effetti, questo è quello che poi abbiamo visto svilupparsi anche con l'avvento della telefonia mobile. Sappiamo che le infrastrutture per la telefonia mobile sono molto più leggere e meno importanti in termini di investimento iniziale rispetto, diciamo, agli investimenti in rete fissa. Quindi questo poi ha consentito progressivamente nel tempo un accesso di operatori che hanno anche realizzato in proprio diciamo, dei collegamenti appunto per la rete mobile. Quindi questo per farvi capire come in effetti l'innovazione tecnologica è venuta in aiuto in questo senso. E poi c'è stata anche quella che possiamo chiamare, diciamo, un cambiamento di fiducia nei confronti degli strumenti regolatori. Gli anni Ottanta, come sapete, e come poi approfondiremo nel corso delle prossime video lezioni, sono stati degli anni in cui c'è stato un ritorno di fiducia nel mercato. La scuola dei monetaristi, l'approccio di Milton Friedman, diciamo, dei governi importanti come quello statunitense con Reagan e di quello britannico con Margaret Thatcher, hanno abbracciato questo tipo di approccio che confidava nella capacità del mercato di autoregolarsi e quindi che andava a privilegiare diciamo, politiche di privatizzazione da un lato e di liberalizzazione dall'altro, nella diciamo, consapevolezza, nella convinzione che queste potessero portare degli esiti migliori, sia in termini di costi, sia in termini anche di quantità e di qualità del servizio offerto al consumatore. E questo tipo di vento, chiamato appunto vento delle liberalizzazioni, ha investito in realtà tanti settori.
e ha avuto una dinamica sicuramente molto, molto forte fino ai primi anni 2000, momento dopo il quale, anche con diciamo, l'estremizzazione poi di una deregulation in tanti settori economici, ci si era interrogati anche a valle della crisi finanziaria, che poi si è tradotta in una crisi reale del 2008, che è cominciata a partire col fallimento della Lehman Brothers. Quindi diciamo che quello che dobbiamo capire, dobbiamo ricordare, è che nel corso degli anni ci sono tanti elementi che influiscono su come un mercato deve essere organizzato e deve e può funzionare. E tra questi c'è anche, diciamo, un'alternanza di fiducia in quelli che sono gli strumenti di regolazione a disposizione dei singoli stati. Ciò detto, possiamo anche insomma, specificare che questi processi di liberalizzazione e di privatizzazione hanno interessato in realtà non soltanto il settore delle telecomunicazioni, ma anche altri mercati e in generale tutte le public utilities. Parliamo di energia elettrica, gas, acqua e chiaramente anche telecomunicazioni. E questo perché c'è stato un vero cambiamento radicale che a livello anche nazionale è stato spinto anche dalle politiche e dagli indirizzi dati in seno all'Unione Europea. E questo perché, diciamo, l'Unione Europea ha dato degli indirizzi anche con regolamenti e direttive molto specifici su quanto fosse importante andare a introdurre concorrenza e quindi liberalizzare alcuni settori, perché così facendo si poteva, diciamo, ampliare la pluralità di operatori presenti, la pluralità dei servizi e quindi avere anche delle condizioni di accesso a certi servizi che fossero più convenienti per il consumatore. E questo tipo di approccio sicuramente per alcuni versi è stato di successo. Pensiamo a quello che è accaduto nel segmento della telefonia mobile. L'apertura alla concorrenza e anche l'introduzione di una serie di obblighi di accesso alla rete da parte di competitor ha fatto sì che sul mercato si siano sviluppati tanti servizi anche enormemente competitivi, quindi a prezzi molto più vantaggiosi rispetto al passato. Pensate ad esempio ad alcuni operatori telefonici che non hanno l'infrastruttura, di telefonia mobile parlo, che ancora oggi non hanno l'infrastruttura, però utilizzano l'infrastruttura di proprietà di qualcun altro pagando diritto, un prezzo di accesso e una volta pagato questo prezzo di accesso fanno le loro politiche sul servizio, quindi determinando pacchetti di servizio con diciamo, dei target di prezzo che poi variano a seconda del periodo o anche a seconda di quelle che sono chiaramente la domanda sul mercato. Ecco, quell'esempio della telefonia mobile sicuramente ci fa vedere come diciamo, questo tipo di politiche abbiano funzionato. Un po' meno hanno funzionato in altri settori, o comunque i settori si sono mossi molto più lentamente rispetto ad esempio a questo della telefonia mobile. Ma quello che dobbiamo avere in mente è che comunque questo processo di liberalizzazione c'è stato praticamente in tutti i settori. Pensate anche al tema dell'energia elettrica. A livello nazionale sappiamo che esiste ancora la possibilità, ancora per un tempo limitato, di avere delle tariffe per l'energia elettrica in qualche modo nell'ambito di un mercato tutelato. Quindi sono tariffe che vengono definite anche attraverso un intervento abbastanza importante del regolatore, che nel nostro caso è ARERA a livello nazionale. E ci sono anche invece mercati che sono oggi completamente liberi, in cui il prezzo, diciamo, di determinazione dell'energia elettrica viene fatto sulla base delle contrattazioni e sulla base chiaramente anche dell'andamento del prezzo unico nazionale. Quindi questo per dirvi che ci sono mercati in cui questo tipo di liberalizzazione ha portato molti vantaggi, ci sono ancora segmenti che sono più controllati, altri meno, anche se però c'è da dire, tornando poi al settore dell'energia elettrica, che non sempre poi il libero mercato porta necessariamente vantaggi. Pensate soltanto a quello che è successo nel corso del 2022, quando a seguito della guerra in Ucraina ci sono stati dei rialzi dei prezzi generalizzati anche dell'energia elettrica, per il fatto che il prezzo dell'energia elettrica sui liberi mercati è anche legato al prezzo del gas. E quindi questo ha esposto poi chiaramente i cittadini a un rincaro delle bollette che insomma ha pesato enormemente sia sui bilanci delle famiglie, ma anche sulla tenuta dei sistemi di produzione. Quindi questo per farvi rappresentare quanto poi diciamo una politica o l'altra abbia dei vantaggi o degli svantaggi anche a seconda di quello che è il contesto storico di riferimento e quindi a fattori anche di tipo esogeno.
Vediamo quali sono quindi le modalità di intervento che il regolatore ha messo in campo quando si sono avviate queste politiche, diciamo, di gestione controllata dei mercati. Innanzitutto abbiamo la regolazione diretta. E chiaramente la regolazione diretta l'abbiamo avuta in particolar modo laddove ci sono effettive condizioni di monopolio naturale, ossia quando effettivamente non c'era necessità in termini di sostenibilità economica di andare a gestire diversamente un certo segmento. Il monopolio naturale, io lo ricordo, è la situazione di mercato in cui la presenza di forti costi fissi fa sì che i costi medi siano decrescenti lungo il tratto di produzione di interesse e siano posti al di sotto poi della curva del costo marginale. Quindi questo significa in sostanza che qualora vi fosse concorrenza e quindi vi fosse un prezzo di equilibrio che ci impone la concorrenza perfetta, che è prezzo uguale a costo marginale, io avrei delle produzioni in perdita. Questo ripeto perché in condizioni di monopolio naturale, la curva del costo medio nei tratti di interesse si trova al di sotto della curva del costo marginale. Quindi significa che se applicassi il prezzo di concorrenza, che è prezzo uguale a costo marginale, avrei delle perdite. Quindi il monopolio naturale giustifica proprio anche per questo motivo l'esistenza di una sola impresa. Quello che è importante per il regolatore, stante questa condizione di monopolio naturale, è cercare di effettuare e di definire un sistema di regole che sia quanto più adeguato possibile rispetto all'obiettivo di massimizzazione del benessere sociale e rispetto chiaramente anche a quello di fornire un servizio che abbia una qualità adeguata a rispondere alle esigenze dei consumatori. Oltre alla regolazione diretta, troviamo anche, appunto, ne abbiamo parlato poco fa, il tema della liberalizzazione. Quindi la liberalizzazione ci serve per i motivi che abbiamo visto in precedenza, ma chiaramente anche la liberalizzazione può richiedere delle forme di regolamentazione che servono per incrementare un'efficace concorrenza. Cioè, qui diciamo, ha riguardato in particolar modo anche la fase di transizione dei passaggi da regimi di monopoli a regimi concorrenziali o semi comunque concorrenziali o semi liberalizzati. Questo perché diciamo che può essere necessario anche in questo caso un intervento del regolatore per andare diciamo, a sostenere e a tutelare anche i consumatori e quindi adeguati livelli di servizi e adeguati livelli di qualità dei servizi. Quindi, qual è il ruolo del regolatore in sostanza? È quello di coniugare i vantaggi in termini di efficienza con la liberalizzazione e i possibili costi che questa impone alla collettività. Quindi questo è un aspetto rilevante e vi fa capire quanto il ruolo del regolatore sia un ruolo particolarmente delicato. In Italia, vi anticipo che rispetto al settore delle telecomunicazioni, un ruolo di regolatore fondamentale è svolto dall'AGCOM, dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, che si occupa quindi anche, che ha guidato il processo di liberalizzazione in Italia e che si occupa dunque di definire set di regole anche rispetto ad esempio all'accesso alla rete, che comunque è ancora nelle proprietà di pochi soggetti, e di garantire quindi la possibilità da parte di operatori economici di fornire servizi accedendo con determinate tariffe d'accesso alla rete di proprietà altrui. E la regolazione però riguarda anche quella che viene svolta da AGCOM, tutta una regolazione ex ante, quindi che non va a analizzare quello che succede ex post in termini concorrenziali, perché questo è invece un compito che spetta all'autorità garante concorrenza e mercato, quindi all'antitrust. Per cui, diciamo, nel nostro sistema nazionale abbiamo un'autorità che garantisce la concorrenza nel settore a livello ex ante, che è il regolatore ex ante, che è l'AGCOM, e poi abbiamo invece delle attività ex post che vengono effettuate dall'autorità antitrust. Quindi per chiudere questo primo argomento della videolezione, guardiamo gli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione di mercati in ex monopolio? Passiamo ora al secondo argomento, le caratteristiche del settore delle TLC. Quindi dopo questo inquadramento regolatorio generale,
Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del settore, quelle storiche e quelle, diciamo, che si sono evolute nel corso del tempo. Innanzitutto possiamo dire che il mercato in questione è un mercato cosiddetto multiprodotto, ossia il settore delle TLC comprende diversi prodotti: la fonia, fissa, internet, la telefonia mobile, affitto di linee, eccetera. Quindi, questa caratteristica del mercato, il fatto che ci siano tanti prodotti che vengono generati al suo interno, fa sì che anche l'attività di regolazione deve essere abbastanza accurata e deve comunque riguardare i diversi segmenti di cui questo mercato si compone. E chiaramente poi c'è anche un'altra osservazione da fare, cioè si possono anche avere più sottoprodotti per ciascuna categoria. Quindi la telefonia mobile può comprendere altre tipologie, la telefonia mobile comprende anche i dati, oltre che il servizio in voce, insomma è un mercato che è sicuramente molto molto articolato. E poi c'è anche da dire che questo appunto ci dà indicazione della complessità del mercato e quanto sia importante quindi trattarlo in termini regolatori nel modo giusto. Quindi, prima caratteristica, il mercato delle TLC è un mercato multiprodotto. Seconda caratteristica, non immagazzinabilità dell'output. Questo significa che l'erogazione dei servizi da parte dei server avviene sempre in tempo reale. Quindi questa è una caratteristica peculiare chiaramente del mercato che ne richiede anche una definizione ad hoc, perché contrariamente ad altri mercati io non posso accumulare la produzione per poi distribuirla nel corso della giornata, della settimana o del mese in maniera differita. Il tutto deve avvenire in maniera e in tempo reale. Quindi questa è una caratteristica chiaramente che lo differenzia da altri settori, vedi anche quello dell'energia elettrica, in cui comunque dei meccanismi di accumulo dell'energia prodotta durante la giornata ci sono e questi accumuli poi vengono gestiti su un apposito mercato, insomma, per andare ad aiutare anche a livello transnazionale chi ha momenti non di picco e quindi ha necessità di avere energia elettrica e metterli a contatto invece con chi ha avuto momenti di picco nella produzione. Quindi può trasferire energia prodotta. Quindi questa è una seconda caratteristica importante di questo mercato. Quindi questo significa che la domanda del servizio è variabile durante la giornata. Quindi questo implica che il servizio va organizzato per soddisfare il carico di punta e che il carico di punta dipende evidentemente anche dalle tariffe applicate. Quindi spendo qualche parola in più su questo aspetto. Allora, noi sappiamo che sebbene la domanda sia variabile nel corso della giornata, l'infrastruttura e quindi il servizio deve essere concepito in modo tale da soddisfare anche il carico di punta, cioè dei momenti della giornata in cui il servizio è molto richiesto. Quindi questo significa che potremo avere un'infrastruttura che in determinati momenti della giornata viene sfruttata quasi a pieno regime o a pieno regime. E questo, diciamo, è un discorso che sicuramente vale per le reti più vecchie, perché sappiamo che oggi con

cioè la fibra ottica o con la banda ultralarga, questo problema del picco, diciamo, è oltremodo superato. Però, volendo fare anche una ricostruzione di dettaglio su quello, su tutte le tipologie di reti ancora oggi esistenti, possiamo dire che comunque la rete va organizzata tenendo a mente quelli che sono e dimensionata tenendo a mente quelli che è il carico di punta. E chiaramente sappiamo anche che il carico di punta dipende dalle tariffe applicate.

la gestione di questi carichi di punta anche attraverso il sistema tariffario, ossia nei momenti in cui sapevamo che poteva esserci maggiore domanda, si poteva contenere questa domanda applicando dei prezzi un pochino più alti rispetto ad altri momenti della giornata in cui la domanda era più bassa. E questo, ripeto, serviva un po' per equilibrare la possibilità di offrire servizio e di andare anche a lavorare sul dimensionamento della rete. Ripeto, questo è un discorso che valeva fino, in particolar modo fino a qualche anno fa. Adesso la situazione è molto diversa perché con la banda ultralarga, con la fibra ottica e anche con altri sistemi di trasmissione di telefonia mobile, abbiamo un contesto che sicuramente è riuscito a superare questo tipo di problematiche. C'è da ricordare che però questo tipo di ragionamento può essere esteso e vale ancora oggi, ad esempio, in altri mercati. Pensiamo anche al mercato elettrico, ci sono degli schemi tariffari che fanno variare la tariffa applicata anche in base alle fasce giornaliere. Insomma, quindi ci sono altri mercati che erano ex monopoli e a cui diciamo, questi tipi di soluzioni regolatorie in qualche modo sono ancora oggetto di attenzione. Passiamo poi a una terza caratteristica di questi mercati che è la presenza di esternalità. Queste possono essere positive e abbiamo il cosiddetto effetto club e negative, ossia le possibili momenti di congestione dovute a richieste elevate. Quindi questo che cosa sta a significare in sostanza? Che ci sono esternalità per quanto riguarda questi servizi, chiamate anche di rete che hanno un effetto club, ossia io so che provo e trovo molta utilità a utilizzare un certo servizio, ad esempio poniamo internet su un telefono, qualora però ci siano tanti altri soggetti che utilizzano internet con il telefono mobile. Questo perché se tutti, se o su una grande fetta di popolazione è in possesso di telefonia mobile, significa che io posso sfruttare questo effetto positivo. Perché se contrariamente invece fossi l'unico ad avere un telefono mobile ci sarebbe un problema, cioè non sarei incentivato ad averlo perché non potrei mettermi in contatto e in interconnessione con altri soggetti. Quindi l'effetto club significa proprio questo, tante più persone sono detentrici e utilizzano quella tecnologia e quel servizio, tanto più ho esternalità positive. Pensate anche alle imprese, ad esempio, le imprese che hanno automatizzato certi sistemi anche di diretto collegamento con i propri fornitori o distributori. Questo non ha fatto altro che aumentare la produttività dell'impresa, ma l'impresa l'ha adottato nella misura in cui anche i suoi produttori o fornitori hanno preso parte a questa modalità di lavoro e quindi questo è proprio l'effetto club. Negative, ma per i motivi che vi ho detto prima, la ricordiamo, ma oggi non è una criticità, perché diciamo noi abbiamo possibili congestioni dovute a richieste elevate. E ad esempio, insomma, quando ci sono momenti di picco, e questo accadeva soprattutto in passato, ci potrebbero essere disservizi legati a congestione, questo diciamo ha caratterizzato più le reti, parliamo in generale di industria rete nel corso degli anni passati. A oggi diciamo che con l'innovazione tecnologica questi tipi di problematiche sono state veramente ridotte al minimo e sappiamo, ripeto, che una fibra ottica, se ci teniamo sui mercati digitali, sulla banda ultralarga, eccetera, abbiamo la possibilità di far passare una quantità veramente molto molto molto alta, se non quasi infinita di dati e di informazioni senza avere problematiche. Quindi, insomma, l'innovazione tecnologica in questo senso ci è venuta assolutamente in aiuto. Un'altra caratteristica è quella appunto dell'obbligo del servizio universale. Quindi nel mercato delle TLC bisogna assicurare l'accesso e l'erogazione di un livello minimo di servizi con una certa qualità e con un prezzo ragionevole. Quindi il tema del servizio universale ne abbiamo già parlato ed è una componente importante perché noi sappiamo che qualora vi è un servizio universale, noi dobbiamo servire tutti i soggetti che vogliano utilizzare questo tipo di servizi, a prescindere da quanto sia redditivo farlo in una certa località o meno. E qui sta l'universalità del servizio, che è una componente importante riconosciuta ormai da tempo anche per questo settore.
In passato, proprio per ovviare a questi tipi di problemi che vi ho detto, di segmenti di scarsa profittabilità, gli operatori dominanti ricorrevano ai cosiddetti sussidi incrociati.

ossia, diciamo, recuperavano la mancata profittabilità di andare a servire una zona non remunerativa applicando, diciamo, delle tariffe un po' più alte in mercati che invece, dove c'era presente una domanda remunerativa. Questi si chiamavano appunto sussidi incrociati. E in sostanza, per portare in un paesino di montagna la telefonia fissa, si andava a farlo in perdita e quindi queste perdite venivano compensate con tariffe diverse applicate anche in altre aree. Dunque, questi sussidi incrociati, diciamo, una pratica che oggi, diciamo, è venuta meno e che comunque è stata anche criticata ovviamente dalle autorità di regolazione, quindi è stato un qualcosa che è stata contenuta. L'altra caratteristica, la quinta, del settore è la presenza di economie di scala e di scopo, e questo ne abbiamo già parlato. E questo perché abbiamo tecnologie che hanno un'elevata intensità di capitale. E infatti ricordiamo che ci sono dei costi fissi per la realizzazione della rete che sono elevati, e questo insomma, l'abbiamo visto anche nel corso di questa lezione. Ma aumento poi del traffico riduce i costi medi di produzione, un po' quello che ci siamo detti. Quindi l'altra caratteristica, sì, è vero, ci sono dei costi di investimento iniziale molto elevati, però sappiamo che con lo sfruttamento di economie di scala, ma anche di scopo, questi costi possono essere efficacemente gestiti. C'è poi da dire che a oggi per alcune tecnologie gli investimenti infrastrutturali, ricordo ancora una volta l'esempio della telefonia mobile, sono più contenuti, e quindi questo consente di avere sicuramente un grado di competizione anche sotto il profilo non soltanto del servizio, ma anche di realizzazione della rete. Quindi questo ne deriva che è conveniente affidare la gestione della rete a un singolo soggetto, e questo l'abbiamo visto in passato, ma in realtà con gli schemi regolatori attuali diciamo che ci sono state delle evoluzioni anche in questo senso, perché diciamo, si è vista una divisione tra quella che è il servizio e l'infrastruttura. Questo lo ripeto perché è un punto molto importante: l'infrastruttura quindi resa accessibile a tutti gli operatori che vogliono prestare un servizio, e eventualmente se altri soggetti vogliono realizzare infrastruttura possono farlo, chiaramente andando poi incontro a una gestione regolatoria di come garantire l'accesso alla rete infrastrutturale e far sì che anche almeno sul lato del servizio offerto ci possa essere una vera e propria concorrenza, che è poi quello che abbiamo oggi. Dunque, come si vedrà, i servizi possono oggi essere offerti anche da operatori diversi che accedono alla rete o per alcune tecnologie, e la rete può essere quindi più facilmente duplicata rispetto al passato, come appunto accaduto con la rete mobile. C'è poi da dire che un esempio che possiamo portare è che negli ultimi anni si sta discutendo circa l'assetto proprietario della banda ultralarga, e sapete tutti che insomma, ci sono dei casi che dobbiamo attenzionare, che è interessante anche verificare, come quelli di Open Fiber e Flash Fiber, che stanno realizzando appunto la banda ultralarga. E chiaramente oggi una la sta gestendo, diciamo, Cassa Depositi e Prestiti, mentre una la sta gestendo direttamente l'operatore privato TIM. Quindi qui ovviamente sotto il profilo regolatorio adesso si porrà il problema di come gestire questa rete, come capire il tipo di proprietà che si vuole dare a questa rete, e anche come gestire poi l'accesso alla rete da parte di operatori che invece vogliono solo prestare un servizio, chiaramente non effettuando investimenti sulla rete. Questo è un dibattito anche abbastanza, diciamo, molto molto molto attuale, che ha interessato gli ultimi mesi, ma che era prevedibile fin da quando chiaramente sono state autorizzate la realizzazione di questa banda ultralarga da parte delle autorità. Peraltro è interessante anche ricordare il dibattito che c'è stato per la copertura delle aree bianche, e qui sono stati fatti dei veri e propri bandi per poter assegnare queste aree bianche, che sono quelle a scarsissima, se non a nulla, redditività, e questo proprio nell'ottica di garantire servizi universali, quindi che tutte le località siano coperte da questa importante infrastruttura, e che però ci sia anche una gestione regolatoria da parte invece delle imprese, e di sostegno anche da parte delle imprese che effettuano questi tipi di investimenti. Quindi andiamo ora a vedere gli spunti di

riflessione per questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo in questo mercato? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione, obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa sezione vedremo assieme in maniera molto sintetica quali sono gli obiettivi che il regolatore vuole mettere sul campo quando deve gestire questi processi di apertura del mercato e soprattutto con quali strumenti è in grado di farlo. Gli obiettivi del regolatore. Quando si ha a che fare con una situazione di monopolio naturale, lo Stato può intervenire per eliminare l'inefficiente, quindi questo per garantire efficienza allocativa e produttiva. Questo è un passaggio importante che richiede chiaramente come primo step quello di andare a definire gli obiettivi del regolatore. Quindi è soltanto attraverso una definizione ex ante degli obiettivi che il regolatore vuole e può raggiungere per quel mercato che poi si può diciamo, andare a effettuare quelle soluzioni regolatorie che garantiscono appunto il miglioramento dell'efficienza produttiva e allocativa sul mercato. Quali possono essere gli obiettivi? I principali, che sono definiti poi dalla letteratura economica, e non è sempre possibile raggiungerli tutti, sono le limitazioni dell'operatore dominante, quindi effettuare una limitazione appunto di quello che è la posizione dominante di un certo operatore, e questo introducendo delle tariffe o andando a introdurre delle misure contro comportamenti restrittivi che l'operatore dominante dovesse mettere sul campo. E assicurare chiaramente il servizio universale, questo ce lo siamo detto, alcuni servizi devono essere garantiti all'intera collettività, a prescindere dalla remuneratività che c'è dietro il raggiungere certe aree geografiche, diciamo con il determinato servizio. Abbiamo poi l'efficiente erogazione dei servizi, anche questo è un obiettivo del regolatore, perché il regolatore ha e deve avere sempre in mente quello di avere una qualità dei servizi adeguata e quindi di tutelare il consumatore in questo contesto. Appunto, l'altro obiettivo è esplicitamente tutelare i consumatori, è proprio uno degli obiettivi specifici, espliciti, che sono dettati sia dalla normativa nazionale ma anche da quella comunitaria. E un altro obiettivo può essere stimolare le imprese a investire in tecnologie innovative, e anche questo è uno degli obiettivi, cioè il regolatore deve imporre delle regole e dei comportamenti che però abbiano come obiettivo non certo quello di andare a soffocare o a reprimere l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione sul fronte delle tecnologie. E questi sono tutti, diciamo, obiettivi che complessivamente ci dicono come il regolatore dovrebbe mettere sul campo poi le sue politiche di intervento. Vediamo ora quali sono le risorse a disposizione del regolatore. Le risorse, come sappiamo, sono fondamentali e ricordiamole nel dettaglio quali sono. Strumenti di politica economica. Quindi deve avere degli strumenti a sua disposizione per poter mettere sul campo queste azioni di controllo e di regolazione del mercato. Quindi parliamo in particolar modo quando citiamo e ricordiamo gli strumenti di politica economica, del controllo dei prezzi, del controllo delle rendite, degli standard di qualità e del controllo all'entrata di nuovi operatori. Questi quindi strumenti di politica economica rappresentano degli strumenti importantissimi per chi fa regolazione. Controllo sui prezzi chiaramente è indispensabile e riguarda sia i prezzi al consumatore, ma sia i prezzi diciamo di interconnessione, possiamo dirli, ossia i prezzi di accesso degli operatori che non abbiano una rete infrastrutturale a disposizione alle reti esistenti. E questo è un punto su cui la GCOM anche è intervenuta tante, tante, tante volte, soprattutto negli anni in cui stava aprendo il mercato. Il controllo delle rendite chiaramente è anche un altro elemento importante, per sempre nell'ottica di garantire efficienza allocativa, produttiva, ma anche un determinato quantitativo di servizio adeguato a quelle che sono le esigenze di mercato, standard di qualità, e questo l'abbiamo detto, diciamo, la fissazione di standard su come deve essere prestato il servizio è un altro punto importante, perché ripetiamo, servizi di questo genere passano anche
diciamo, per

produttività, per crescita delle imprese, per crescita anche generale di tutto il sistema paese. E anche il controllo all'entrata di nuovi operatori può essere necessario appunto per garantire che non ci siano o elementi o misure di tipo distorsivo. L'altra risorsa a disposizione sono sicuramente le disponibilità finanziarie e le competenze. Quindi questo significa che il regolatore, cioè, deve avere abbastanza risorse per poter gestire al meglio diciamo, il processo regolatorio e chiaramente deve avere anche delle competenze specifiche di settore e altamente qualificate. Questo perché sappiamo quanto questi mercati siano anche complessi, quindi è necessario che chi fa le regole deve avere anche a disposizione un set di sostegno, anche tecnologico, oltre che regolatorio, che possa far sì che diciamo, venga definito il set normativo quanto più adeguato possibile. E in ultimo, chiaramente ci deve essere anche una credibilità degli impegni contratti dal regolatore, e questo è anche un aspetto molto importante, perché se il regolatore introduce una misura che poi però, ad esempio, è cambiata e modificata dopo poco tempo, l'effetto incentivante, cioè di modifica del comportamento da parte delle imprese oggetto di regolazione, potrebbe essere quello di dire: aspetto, perché se diciamo, le regole che mi sono state date possono essere modificate poco dopo, non mi conviene adeguarmi. Quindi, diciamo, l'aspetto incentivante viene meno qualora il quadro di regole sia poco stabile e poco affidabile. Quindi anche su questo è necessario che il regolatore abbia anche tutti quegli strumenti, anche di tipo sanzionatorio, per poter indurre le imprese ad avere comportamenti in linea con quelli che sono i propri obiettivi regolatori fissati. Ciò detto, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo terzo e ultimo argomento della videolezione. Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa videolezione, vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione dei mercati in ex monopolio? Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo in questo mercato? Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa videolezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il sito web del nostro Ateneo per ulteriori materiali didattici e approfondimenti. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica

La Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco.
L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo la stabilità dei sistemi a controreazione. Gli argomenti sono la stabilità del sistema di controllo, il criterio di Nyquist, le specifiche sulla stabilità. Bene, quindi partiamo dal primo degli argomenti, la stabilità del sistema di controllo. Il criterio che tratteremo in questa lezione è un criterio che è basato sulla analisi, sullo studio grafico del diagramma polare, quindi dei diagrammi che caratterizzano il comportamento in frequenza della risposta armonica ed è utile nel contesto della procedura di progetto che poi di fatto metteremo a punto. Dunque, prestazioni spinte sulla precisione delle risposte ostacolano il mantenimento delle condizioni di stabilità. E questo è quello che abbiamo visto in fondo alla fine della lezione precedente, no? È emblematico il controllo dell'integratore. Ricordate, controllo proporzionale dà vita a un polinomio caratteristico, un sistema di controllo a ciclo chiuso, che di fatto è asintoticamente stabile. Ma il controllo proporzionale integrativo, quindi l'aggiunta di quell'integratore per avere una maggiore precisione nella risposta, portava a un sistema che era marginalmente stabile, come si vede facilmente, abbiamo visto facilmente. Allora, adesso vediamo di impostare le cose per fare questa trattazione che si basa proprio sull'analisi del comportamento grafico. Bene, se indichiamo con f di s la funzione di trasferimento ad anello, quindi g di s è tutto quello che sta in catena diretta, h di s quello che sta in controreazione, e indichiamo con n e d il numeratore, il denominatore, e chiamiamo dap perché sta per polinomio caratteristico a ciclo aperto, perché voi sapete che il polinomio che sta a denominatore, se il sistema è tutto raggiungibile e osservabile, rappresenta proprio il polinomio caratteristico della matrice che caratterizza la realizzazione di quell'oggetto. Quindi con fs, funzione di trasferimento d'anello. Se adesso indichiamo con w g diviso 1 più f, perché sappiamo che questo è W, tutto quello che è in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello, e indichiamo con nw e dw, polinomi a numeratore e denominatore della w, perché anche questi sono polinomi, con ws, funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Bene, si ha, sì, molto facile, no? Perché 1 più f di s è nf diviso df, e quindi 1 più f razionalizzando viene dfs più nfs diviso dfs. Dfs l'abbiamo chiamato il polinomio a ciclo chiuso, scusate, a ciclo aperto dap, mentre questo qui viene ad essere proprio il polinomio a ciclo chiuso se andiamo a sviluppare questa w di s, vedete, perché qua a denominatore c'è proprio df più nf. Benissimo, quindi abbiamo questa relazione. 1 più f.

la rivediamo qua, uguale dch su dap. Questa relazione che collega i polinomi caratteristici del ciclo chiuso e del ciclo aperto con la funzione di trasferimento d'anello permette di mettere in relazione la stabilità del sistema alle caratteristiche del ciclo aperto, in particolare del suo comportamento in frequenza. Cioè adesso vedremo, noi studieremo un criterio che ci permette di collegare all'analisi grafica della F di J omega, della F di J omega, di decidere della stabilità del sistema a ciclo chiuso. Questo è il criterio di Nyquist. Bene, qua dobbiamo ricordarci un momentino una cosa, andiamo un momento sul nostro iPad. Dobbiamo ricordare che cosa, perché qua li utilizzeremo, che cosa sono i diagrammi polari o i diagrammi di Nyquist. Supponiamo di avere una funzione di trasferimento, e sia la più semplice, k diviso 1 più tau s. Ricordate, i diagrammi di Bode sono una cosa di questo genere e il diagramma della fase ha un andamento che è grosso modo di questo tipo. Bene, questi sono i diagrammi di modulo e fase in dB di questa, diciamo, funzione di trasferimento. Supponiamo che sia la f di s. Bene, se noi andiamo sul piano complesso, parte reale, parte immaginaria, e andiamo a rappresentare al variare di omega questa funzione, questo significa che stiamo considerando la f di j omega, che è l'immagine dell'asse immaginario secondo la funzione f che è specificata da questa funzione, bene, noi otteniamo, vedete, per j omega, per s uguale 0, abbiamo k, per al crescere il modulo diminuisce, va a 0, la fase tende a meno pi greco mezzi, e quindi l'andamento, diciamo, è questo. Questo è il valore per 0, questo è il valore per omega uguale più infinito. L'andamento, ricordate, è simmetrico per omega che va da meno infinito a 0 e quindi abbiamo una sorta di circonferenza. Ecco, questo è il diagramma polare di una funzione di trasferimento di questo tipo. Voi ricordate che dicemmo che nel caso in cui ci siano poli in 0, per esempio, se la funzione di trasferimento fosse k diviso s per 1 più tau s, ricordate i diagrammi di Bode a questo punto come si modificano. Il diagramma di Bode parte con una pendenza 20 dB, poi diventa pendenza 40 dB a partire dal punto 1 sul modulo di tau, e il diagramma della fase, se tau è positiva, abbiamo parte da meno pi greco mezzi e va a meno pi greco, parte da meno pi greco mezzi. Bene, il diagramma, se noi lo andassimo a tracciare proprio considerandolo come immagine al variare di s uguale j omega per omega che va da 0 all'infinito e poi la parte simmetrica, avremmo una cosa di questo genere. Abbiamo che, vedete, per valori, disegniamo qua l'asse immaginario, non stiamo, secondo la funzione f, la f di j omega mi rappresenta l'immagine dell'asse j omega, che è questo, quando omega va da meno infinito a più infinito. E in 0 c'è un punto singolare. Bene, quando io sono a valori di 0 positivi, vedete, il modulo di questa funzione è molto grande e la fase, modulo è molto grande e la fase sta circa meno pi greco mezzi. Quando questa omega aumenta, quindi va verso le omega positive, e quindi sto salendo sull'asse reale, scusate, sull'asse immaginario per le omega positive, il diagramma al crescere di omega ha un andamento di questo tipo e tende a 0 come modulo con fase meno pi greco, e quindi è asintotico in questo punto. Questo è 0 positivo, questo è più infinito. Siccome il diagramma è simmetrico, da meno infinito partirò qua e qua vado verso lo zero negativo. Ed è un diagramma aperto. Bene, se adesso invece,

tracciare il diagramma polare, che è l'immagine dell'asse J omega, quindi l'immagine di quest'asse, che è un diagramma aperto, io vado a tracciare quello che si chiama il diagramma di Nyquist, che è l'immagine di un percorso uncinato, vedete questo percorso qua, che lascia a sinistra il punto improprio per le proprietà delle trasformazioni dei sistemi delle funzioni olomorfe, ed è questo il caso delle funzioni che sono rapporti di polinomi. Questo diagramma, che qua è aperto, diventa un diagramma chiuso e la chiusura tra i punti 0 negativi prima dell'omega uguale 0 e 0 positivi dopo omega uguale a 0 avviene lasciando il punto improprio, che è il punto all'infinito, a sinistra, proprio come nel dominio ho lasciato a sinistra il punto di singolarità, il punto in cui il diagramma va all'infinito, e la chiusura si fa girando in senso orario di pi greco, tante volte quanta è la molteplicità del polo che io sto considerando. In questo caso c'è un polo in zero sull'asse immaginario di molteplicità 1 e la chiusura è questa. Quindi in questo caso questo diagramma, che non è più aperto, come lo era il diagramma polare, si chiama il diagramma di Nyquist, perché questo percorso è il percorso di Nyquist. Quindi questo percorso è il percorso di Nyquist e questo diagramma è, per omega che va da meno infinito a più infinito, è il diagramma di Nyquist. Bene, allora ricordate adesso per grandi linee queste cose. Perché questo discorso poi si generalizza, la generica funzione di f di s, per tracciare il diagramma polare di f di j omega, che diagramma polare se non ci sono poli sull'asse immaginario? Diagramma di Nyquist con questa accortezza per ottenere un diagramma chiuso, adesso vedremo perché, se ci sono poli sull'asse immaginario. Bene, siamo pronti ora per trattare l'argomento. Tanto gli spunti di riflessione su questa prima parte, si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema a controreazione unitaria con la funzione di trasferimento ad anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS di un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili e osservabili? Secondo punto, il criterio di Nyquist. Ecco, adesso entriamo nel merito del criterio. Il criterio, ripeto, è fondato su quella relazione che abbiamo visto, 1 più f di s uguale dch di s diviso dap, rapporto tra i polinomi caratteristici. Chiaro che la stabilità dipende dai polinomi caratteristici e quindi è chiaro che stiamo andando nella direzione dell'analisi della stabilità. Quindi il punto di partenza è la relazione che abbiamo individuato primo, calcolata per s uguale j omega. Essa ci dice che nel generico punto dell'asse immaginario il vettore 1 più f si può esprimere come il rapporto fra due numeri complessi particolari. Questi sono i due numeri complessi, dch, cioè il valore del polinomio caratteristico nel punto omega specifico, diviso il valore del polinomio caratteristico a ciclo aperto nel punto omega specifico. Perché questi sono numeri complessi a destra e a sinistra, quindi diciamo il vettore nel piano complesso. Il criterio prende in esame la variazione di fase del vettore 1 più f al variare della frequenza da meno a più infinito. Dice se vale quest'uguaglianza, la variazione di fase di questo vettore a sinistra, quando omega va da meno infinito a più infinito, deve essere uguale alla variazione di fase che subisce questo vettore quando omega va da meno infinito a più infinito. Bene, ma allora per fare questo dobbiamo capire come varia la fase di un polinomio, il punto di partenza. Ma come si calcola la variazione di fase di un polinomio? Quindi supponiamo di avere un polinomio
che sarà uguale.

è una costante per il prodotto di S meno P con I. P con I sono i poli. Quando S è uguale a J omega, qua c'ho J omega meno P con I. J omega meno P con I che cosa rappresenta? Andiamo un momento sull'iPad. Allora, se noi siamo nel piano complesso, oh, scusate, se questa è la parte immaginaria e questa è la parte reale, e questo è il generico polo P con I, il vettore J omega meno P con I è questo vettore qua, è questo vettore qua, se questo è il polo P con I. Adesso, quando omega va, vedete, da meno infinito, sono qua giù, e il vettore è questo, a più infinito, sono qua su, e il vettore è questo, la fase varia, parte da qua e gira in senso antiorario di pi greco. Quindi per ogni polo che ha parte reale e negativa, la variazione di fase, quando, per ogni polo, scusate, per ogni zero del polinomio, questo pi con i è uno zero del polinomio, per ogni zero che sta a sinistra, la fase gira di pi greco. Gira di pi greco. Per ogni, ovviamente, accade l'opposto, per un altro, per diciamo pi con i segnato, accade l'opposto perché la variazione di fase, vedete, sarà in questo senso e quindi sarà di pi greco in senso orario. Quindi qua la variazione è di più pi greco, qua la variazione è di meno pi greco. Bene, allora se adesso indichiamo con delta phi di pi la variazione di fase complessiva, se indichiamo con np il numero di zeri a parte reale positiva di questo polinomio, noi avremo n-np rotazione di pi greco per quelli negativi, che sono n-np, e meno np per quelli invece positivi, perché abbiamo detto che quando lo zero è positivo la rotazione è np pi greco. Quindi la variazione di fase di un polinomio, se NP è il numero di zeri a parte reale positiva, è questa quando omega va da meno infinito a più infinito. Oh, notate che se ci sono zeri sull'asse immaginario, per la convenzione che abbiamo usato prima, che vi ho ricordato, che si usa, che si adotta nel tracciare i diagrammi di Nyquist, gli zeri che sono sull'asse immaginario vengono considerate come fossero zeri a parte reale negativa, perché scegliendo il percorso di Nyquist, se noi lo zero che sta sull'asse immaginario lo lasciamo a sinistra, è come se lo stessimo trattando come uno zero negativo. Bene. Quindi la variazione di fase è la somma di n rotazioni di pi greco in senso orario e quindi negative per ogni 0p a parte reale positiva, in senso antiorario e quindi positive per ogni 0 a parte reale negativa. N è il grado, np il numero di zeri a parte reale positiva. Ecco, qui è ricordato il fatto che la presenza di zeri sull'alto immaginario si assume. In presenza di zeri si assume una deformazione semicircolare dell'asse immaginario a destra intorno allo zero e si considera quello zero come fosse a parte reale negativa. Ora siamo pronti per enunciare il criterio di Nyquist. Se indichiamo con P con P il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo aperto e con ZP il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo chiuso, questo è il denominatore di F, questo è il denominatore di W doppio. Allora la variazione di fase di 1 più F, che è uguale a dCh diviso dAp, sarà la variazione di fase di dCh meno la variazione di fase di dAp. Se adesso indichiamo con ZP, come scritto qua, il numero di zeri a parte reale positiva di dCh, e P con P, numero di zeri a parte reale positiva di dAp, questa relazione, se scriviamo n pi greco meno zp per 2 pi greco, rotazioni del numeratore, meno n più, questa volta meno, perché bisogna sottrarre, meno n pi greco più 2 pi greco per P con P, per del denominatore abbiamo che la variazione di fase complessiva è P con P meno ZP per 2π greco, cioè N è uguale a P con P meno ZP giri. Quindi, siccome adesso SC sarà asintoticamente stabile, se e solo se
z

A P è uguale a 0, quindi è stabile se non ci sono degli zeri a parte reale positiva, è anche sull'asse immaginario in base alla convenzione. Abbiamo preso. Allora avremo che ZP deve essere uguale a 0 e quindi il criterio si enuncia semplicemente n deve essere uguale a P con P. Ma il polinomio a ciclo aperto, il denominatore di F, noi ce lo abbiamo. Quindi possiamo, sappiamo quanti sono i poli a parte reale positiva. Quindi se noi adesso andiamo prendiamo la funzione f, siamo in grado di valutare il numero di giri che 1 più f, la variazione di fase, e quindi il numero di giri che 1 più f fa attorno allo 0 nel piano complesso, questo numero deve essere uguale a p con p. Nel caso in cui P con P è uguale a 0, il criterio si riduce a richiedere che n sia uguale a 0. Cioè, se la funzione di trasferimento ad anello non ha poli in 0, perché sono gli zeri del denominatore, allora il criterio di Nyquist di stabilità mi dice che il numero di giri che il vettore rappresentativo di 1 più F compie attorno allo 0, perché questo è un vettore a questo punto nel piano complesso, deve essere uguale a 0. E qua è ricordato di nuovo che in presenza di poli di F sull'asse immaginario si assume il diagramma di Nyquist ottenuto con la stessa deformazione citata prima, cioè utilizzando il percorso di Nyquist. Andiamo un momentino adesso sul nostro iPad per chiarire un aspetto. Quindi noi abbiamo che cosa? Il criterio su cosa si basa? Noi abbiamo la nostra funzione f di s, ne tracciamo il diagramma polare, ecco, supponiamo che il diagramma polare sia questo, per esempio, questo potrebbe essere il diagramma polare, 0, questo è più infinito, questo è meno infinito, torniamo. Dobbiamo valutare il numero di giri che 1 più f di j omega compie quando omega va da meno infinito a più infinito. Ma il numero di giri che questo oggetto compie attorno allo zero è uguale al numero di giri che la f di j omega compie attorno al punto meno 1. Quindi si considera nel criterio di Nyquist il punto meno 1 j0 e vado a contare il numero di rotazioni che il vettore adesso 1 più f di j omega e quindi che vado a contare il numero di rotazioni che questo vettore, il vettore 1 più f di j omega e questo vettore compie attorno al punto meno 1 j0. E quindi che cosa faccio? Parto da meno infinito, vedete questo vettore aumenta la fase, poi di nuovo la diminuisce, eccetera. Alla fine la delta phi di 1 più f di j omega, in questo caso, nel caso di questa f di j omega, è uguale a 0. N, supponiamo che fosse uguale a 0, perché potete andare a verificare, per esempio, che questo qui è il diagramma polare che corrisponde a una cosa di questo tipo, 1 più tau 1 s per 1 più tau 2 s, con k maggiore di 0 e tau con i, tutti e due i tau maggiori di 0. E quindi n uguale a 0 e quindi in questo caso il sistema a ciclo chiuso, cioè se io avessi questa f di s e la mettessi a ciclo chiuso, avrei un sistema asintoticamente stabile. Questo ce lo dice direttamente Nyquist. Alcuni semplici esempi, ecco qua io adesso vi propongo alcuni semplici esempi. F di S uguale K diviso 1 più tau S, l'abbiamo già visto, rivisitatelo insieme. Sempre stabile per una costante di tempo positiva, instabile se la costante di tempo tau è negativa. Perché se la costante di tempo tau è negativa, allora dovrebbe compiere un giro attorno. Andate voi a trattare l'esempio. In questo caso, perché il criterio in questo caso mi direbbe che n deve essere uguale a 1. Con due costanti di tempo abbiamo visto il diagramma adesso, se tau e k sono positive abbiamo stabilità a ciclo chiuso. Adesso vediamo per esempio il caso con tre costanti di tempo, quindi quella è la funzione di trasferimento, scriviamola, k diviso 1 più tau 1 s
1 più tau 2

1 più tau 3s. E qua supponiamo che i taugoni siano maggiori di 0 e k sia maggiore di 0. Cosa accade? Adesso pensiamo ai diagrammi di Bode. Non mi interessa adesso disegnarlo con grande precisione, ma intanto è chiaro che per s uguale j omega e omega uguale a 0, qua siamo nel valore k. Quindi quando omega è uguale a 0, siamo in k. Per omega uguale 0, scusate. Per omega uguale 0 siamo qua. Poi vedete, qua c'è una variazione di fase, qua ci sono tre termini a denominatore con un tau positivo, termini binomi. Ognuno genera una variazione di fase, impone una variazione di fase tra 0 e meno pi greco mezzi. Ebbene, quindi andremo tra 0 e meno 3 mezzi pi greco come variazione di fase. E il modulo diminuisce sempre perché qua abbiamo delle omega, abbiamo un polinomio in omega. Di grado 3 al crescere di omega va a 0 il modulo. E quindi il diagramma sarà un qualcosa che decresce, decresce, decresce, ma gira perché la fase, il modulo va a 0 con fase meno 3 mezzi pi greco. E quindi il diagramma, questi sono i punti che hanno fase tra 0 e meno pi mezzi e meno pi greco, meno 3 mezzi pi greco. E quindi il modulo va a 0 con fase meno 3 mezzi pi greco. Questo significa che questo è il valore per omega uguale a infinito. Il diagramma è simmetrico. Ora vedete che questo qua tutto dipende da dove sta il punto meno 1, j0. Perché se il punto meno 1, j0, è esterno a questo attraversamento, allora, e quindi questo accade quando k è abbastanza piccolo, allora potremmo dire che il numero di giri, perché io a questo punto basta che conto il numero di giri attorno al punto meno 1 j0, che l'f di j omega, vedete, il numero di giri che questa curva compie, che tutto questo diagramma, quando omega va da meno infinito a più infinito, è 0 perché non circonda il punto meno 1, j0. E quindi se le tau sono positive, tau i positive, questo implica che p con p sia uguale a 0, quindi il criterio mi dice che deve essere n uguale 0, e questo accade se k è sufficientemente piccolo. Perché dico questo? Perché al crescere di k, come varia questo diagramma? Al crescere di k, questo diagramma, l'abbiamo detto prima, semplicemente si amplifica, no? E quindi al crescere di... Ah, perdono, qua non si ha un circondamento di questo tipo, ma comunque la fase comunque va a zero. E quindi va al crescere di k. E quindi dipenderà dai valori di k. Provate a fare anche l'analisi. Con il criterio di Raoult, calcolando il polinomio caratteristico a ciclo chiuso, utilizzando il criterio di Raoult, eccetera. Questo è uno strumento grafico che serve per i motivi che adesso andiamo poi a vedere. Ora, nel caso in cui il diagramma abbia un andamento, supponiamo in questo caso che sia n uguale 0. Va bene? Se questo è il punto meno 1, supponiamo che questo sia il diagramma, per esempio, di una funzione di trasferimento che ha due poli, una funzione di trasferimento che ha due termini binomi con tau positive, quindi due poli parteriale e negativa e un polo in zero. Ricordate, quindi il diagramma è qua, è aperto sotto il diagramma polare, la parte simmetrica qua farebbe così, e poi il diagramma di Nyquist si chiude con una rotazione di pi greco in senso orario. Quindi il diagramma di Nyquist sarebbe questo, che sto così idealmente tracciando sullo schermo. Bene, noi qua dobbiamo avere n uguale 0, perché abbiamo detto che ci sono costanti di tempo positive e un polo in zero, che è come se fosse parte reale negativa in questo contesto. Bene, e allora noi dobbiamo avere n uguale 0 ed effettivamente fino a che il punto meno 1 è in qualche modo esterno, al di là di questo attraversamento, abbiamo la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Noi qua possiamo definire due parametri significativi che ci dicono, con riferimento a una situazione a caso di P con P uguale 0, che ci dicono
se il sistema è stabile e quanto è stabile il sistema a ciclo chiuso. Questi due parametri sono il margine di guadagno, che mi dice quanto è ampio questo segmento. L'ampiezza di questo segmento in dB è uguale a meno il modulo della F, quando la fase è φ. Quando la fase φ, scusatemi, è uguale a meno pi greco, perché vedete, questo è il punto di attraversamento della F di G, di F, è il punto di attraversamento dell'asse immaginario negativo, quindi la fase è pi greco. Quindi questa è l'ampiezza di questo segmento. L'ampiezza di questo segmento mi dice quanto il sistema è stabile, perché mi dice di quanto in dB io posso aumentare il guadagno, perché qua il guadagno, vedete, aumentando il guadagno, puff, il diagramma si sposta, si amplifica, si sposta verso sinistra. Quindi questo è un margine di stabilità. Ma ce n'è anche un altro che mi dice di quanto sono in condizioni di stabilità. È quello che si chiama il margine di fase, che è l'ampiezza di quest'angolo. Cioè, quando il modulo è uguale a 1, e vedete, questo è il cerchio, la circonferenza di raggio unitario, bene, quando il modulo è uguale a 1, quant'è la fase? Se sono al di sotto, in questo caso il margine di fase si dice che è positivo, vedete, perché è definito come 180 più la fase. 180 più la fase qua è meno 145, e quindi il margine di fase qua sarà di 45 gradi, in base a questa definizione. Qua dice mi mancano 45 gradi, perché di fatto se questo diagramma subisse una deformazione, mi mancano 45 gradi a quando il modulo è 1, perché mi vada a includere il punto meno 1. Quindi questo è un altro margine di stabilità, un altro parametro che mi quantifica nella diagramma di Nyquist, mi esprime quanto sono lontano dalle condizioni di instabilità, per quali variazioni sono all'interno, se volete, delle condizioni di stabilità, detto in senso opposto. E questo in realtà è un parametro che tiene conto di variazioni di tipo multiplo in qualche misura, mentre questo è un parametro che tiene conto in modo preciso delle variazioni del guadagno. Quindi questo è un parametro molto particolare, specifico, questo è un parametro più collegato a eventuali potenziali incertezze sulla conoscenza, sulle caratteristiche dei modelli che stiamo utilizzando. Alcune osservazioni, qua scrivo esplicitamente, si immagini n uguale a 0, ma le cose, che queste cose possono essere generalizzate a p con p, non 0. Se f passa per il punto meno 1 j0, siamo in condizioni critiche, quello che stavamo dicendo prima. In questo caso la W ha sicuramente poli a parte reale nulla, e quindi sicuramente non si ha stabilità asintotica. Se noi vogliamo avere stabilità asintotica, dobbiamo garantire che valga la condizione che n è uguale a p con p. La stabilità si può valutare contando il numero di circondamenti del punto meno 1 j0. Bene, ora qua c'è scritto, vedete, stabilità regolare, condizionata, paradossale. Andiamo un momento sul nostro iPad per capire cosa vuol dire. Ecco, supponiamo di fare riferimento al caso di un sistema che ha p con p uguale a 0 e quindi la stabilità che richiede che n sia uguale a 0. E supponiamo che l'andamento sia questo qua, quello classico, che abbiamo già messo in luce più di una volta. Questo è il punto meno 1, J0. Un sistema di questo tipo, che ha questo diagramma, diciamo così, di Nyquist, è caratterizzato da un tipo di stabilità regolare. Perché vedete che, dovuta al fatto che c'è un solo attraversamento qua dell'asse reale negativo, allora qua quando aumenta il guadagno, il che significa che la curva, per esempio in corrispondenza del valore di k asterisco nel quale la curva attraversa questo punto, per tutti i valori di k minori o minori di k asterisco si ha stabilità asintotica, altrimenti il sistema diventa instabile. Bene,
Se invece la curva ha più attraversamenti,

Per esempio, supponiamo che la curva sia questa, sia fatta così, questo è il punto meno 1, J0. Bene, studiate voi quello che succede al variare di K. Vedete quando K aumenta, qua la curva fa così, fino a quel punto avrò il sistema stabile. Poi però ci sono dei circondamenti, ma

infine, paradossale perché quando si ha un sistema caratterizzato dal fatto che si ha stabilità al crescere di K per ogni valore del guadagno in controreazione, questa situazione in realtà da un punto di vista fisico è un po' critica perché quando aumenta moltissimo, moltissimo il guadagno, anche piccolissime dinamiche possono condizionare il comportamento stabile del sistema e quindi è una situazione che usualmente viene denominata, diciamo, in questo modo. Bene. Spunti di riflessione, si valuti l'effetto dell'inserimento a numeratore di termini binomi con tau primo, sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale, sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Ed ora passiamo all'altro argomento, l'ultimo, le specifiche sulla stabilità. Abbiamo già in realtà qualche elemento e abbiamo tutti gli ingredienti per poterle definire. Come a questo punto si possono dare le specifiche sulla stabilità? Le specifiche significa quando un sistema è stabile e quanto un sistema è stabile. La stabilità è una proprietà molto importante per un sistema di controllo, essendo direttamente collegata alla sua realizzabilità. È quindi importante saper dare specifiche che tengano conto di incertezze che sono sempre presenti sui parametri e sulla struttura dei modelli assunti a rappresentare i componenti del sistema di controllo. Perché non ci dimentichiamo questo, che noi stiamo lavorando e stiamo parlando di tecniche di progetto che sono basate sulla conoscenza del modello, ma i risultati noi andiamo a progettare un sistema di controllo che richiediamo sia stabile anche nel caso in cui ci siano delle incertezze. Anzi, le specifiche devono naturalmente tenere conto di questo. E questa è la parte veramente importante, perché è il feedback che in qualche modo il feedback è la logica delle azioni di controllo che deve intervenire per compensare queste incertezze e i disturbi. Bene, allora introduciamo questo concetto di robustezza. Robustezza è una proprietà che assicura il mantenimento di una fissata proprietà a seguito di variazioni dei parametri e della struttura dei modelli. Cioè noi vogliamo quindi che le nostre tecniche siano robuste, robuste. Nel contesto della stabilità, la robustezza è espressa da che cosa? Quali sono i due parametri che ci dicono quanto possiamo permanere al variare delle condizioni nelle condizioni di stabilità. Il margine di guadagno che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare del guadagno e il margine di fase che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare della fase. Variare della fase non è una cosa molto fisica, però la variazione di fase è conseguente alla variazione di parametri fisici del sistema, del processo, degli oggetti di controllo e quindi è un buon margine che può ben rappresentare in qualche misura le incertezze di diversa natura. Questo ancora una volta è un disegnino che mi rappresenta, vedete cosa accade al variare del guadagno, che il diagramma che si amplifica e se n era uguale a 0 fa diventare il sistema instabile. E questo invece è il margine di fase, che invece è un parametro un po' più complesso che mi rappresenta di come dovrebbe, di quanto dovrebbe deformarsi la curva quando il modulo è uguale a 1 per comprendere questo punto meno 1 J0. Vedete, se io sto molto qua, molto di sotto, qua questa deformazione dovrebbe essere molto grande per andare a comprendere. Quindi le specifiche sulla stabilità si possono dare in termini di margine di guadagno e margine di fase. Margine di fase che proprio tiene conto di tutte queste situazioni. Sono parametri che si possono leggere nelle diverse situazioni sui diagrammi di Bode della F. Quindi in conclusione, le specifiche sulla stabilità del sistema di controllo e sulla sua robustezza vengono direttamente date sul comportamento in frequenza a ciclo aperto. Questo è l'aspetto importante di questo, che ha messo in luce questo criterio.

Il fatto che io posso dare delle specifiche facendo riferimento al comportamento in frequenza della funzione di trasferimento d'anello e quindi andando a vedere due parametri. Vediamolo un momento con riferimento a questo semplice esempio. Supponiamo di avere questa come funzione di trasferimento. Vedete, 1, 0 con tau negativo e 3 poli. Se andiamo a tracciare i diagrammi di Bode, questi sono i diagrammi di Bode, questo è relativo diagramma polare o di Nyquist, se volete. Vedete? E si ha in questo caso stabilità perché n qua deve essere uguale a 0 perché P con P è uguale a 0. E il punto meno 1 J0 è esterno a questi punti e quindi non c'è circondamento del punto meno 1 J0. Inoltre, questi due parametri, margine di fase e margine di guadagno, si leggono sui diagrammi di Bode. Questa è la cosa ancora più importante. Non c'è nemmeno bisogno di tracciare il diagramma di Nyquist perché questi parametri li posso leggere direttamente qua. Vedete, il margine di fase che cos'è? Quanta fase ancora io ho al di sopra di 180 quando il modulo è uguale a 1. Quindi vado sui diagrammi di Bode quando il modulo NdB è uguale a 0, mi leggo la fase e quanto manca a 180, quindi l'ampiezza di questo segmento mi dà il margine di fase. Invece il margine di guadagno che cos'è? Quanto sono al di sotto di 1 quando la fase è meno pi greco, quindi vado nel punto nell'omega in cui la fase è meno 180, salgo su nel modulo, l'ampiezza di questo segmento, perché questo è il valore di modulo NdB0 significa modulo uguale 1, questo è il margine di guadagno. Quindi margine di fase, ampiezza di questo segmento, margine di guadagno, ampiezza di questo segmento. Alcuni esempi interessanti che adesso possiamo vedere un attimo insieme. Il doppio integratore, coppia di poli complessi, presenza di ritardi nel ciclo. Ecco, allora andiamo un momento sul nostro tablet. Allora, doppio integratore, quindi abbiamo una funzione di trasferimento K diviso S quadro. Allora, se noi andiamo a tracciare il diagramma di Nyquist, qua abbiamo un doppio polo in zero e quindi qua siamo in questa situazione. Il percorso di Nyquist questa volta è questo è l'asse immaginario, questa è la parte reale, parte immaginaria, e la funzione f che cosa avrà qua? Allora, se io sono a valori di zero positivi qua, valori di zero positivi, io sono a fase meno pi greco, perché questo è nient'altro che k diviso j omega al quadrato. Allora, per valori di omega positivi, molto vicini allo zero, io sono a fase più pi greco mezzi, scusate, sono a fase, diciamo, meno pi greco, sono a fase meno pi greca e modulo infinito. E quando omega va a zero, che succede? Io mi muovo sull'asse immaginario in questo modo e qua ci sarà il più infinito. Il diagramma simmetrico sarà fatto così. In realtà questo diagramma, io vedete, lo disegno in questo modo, ma coincide proprio con l'asse immaginario. E quindi passo proprio per il punto meno 1, J0. Andate voi a passo per il punto meno. Sono in una condizione che in qualche modo potrei definire critica in questo caso, perché in questo caso io sto supponendo che P con P è uguale a 0 per la convenzione di Nyquist che abbiamo assunto e quindi che n deve essere uguale a 0. Ma qua io sono proprio passo per il punto meno 1 J0, sono in una situazione critica. Andate voi a studiare cosa accade quando mettete in controreazione questo sistema, perché noi stiamo valutando quello che accade quando lo mettiamo così in controreazione, questo sistema, K diviso S quadro. Andiamo a calcolare, calcolate voi il DCH. Bene, qua c'è l'altra situazione, coppia di poli complessi. Tracciate anche il diagramma di Nyquist relativo a questa coppia di poli complessi e poi ne riparleremo nelle prossime lezioni, ma un ultimo caso vi voglio qua sottolineare, la presenza di ritardi nel ciclo. Cioè, supponiamo che la f di s, torniamo sul nostro tablet,
abbia una funzione di trasferimento.

elemento di questo tipo, K per elevato a meno di S diviso 1 più tau S. Ecco, questo potrebbe essere la funzione di trasferimento, è una funzione di trasferimento che si trova in molte situazioni. Una situazione interessante, quasi divertente, che ci può far esulare per un momento dalla logica dei sistemi di controllo e delle tecnologie, in qualche modo, ingegneristiche, è la seguente. Questo, in qualche modo, potrebbe essere il modello che mi rappresenta quello che accade quando facciamo una doccia. Quando facciamo una doccia, perché? Perché il processo è rappresentato da che cosa? Noi siamo nella doccia, abbiamo la nostra manopola, nella manopola io posso, alzando, aumentare il flusso, ruotando, modificare la miscelazione di acqua fredda e calda. Benissimo, tutto questo processo è caratterizzato, lo posso immaginare, caratterizzato da un guadagno e una piccola costante di tempo, questo processo di miscelazione dell'acqua. Quindi K diviso 1 più tau S è un qualche cosa che mi può ben rappresentare questo fenomeno. Io voglio rappresentare, scusate, quale fenomeno? Il fenomeno che voglio rappresentare come varia al variare della mia manopola, eh? Voglio rappresentare come varia la temperatura. Quindi al variare dell'angolo, in particolare della manopola, come varia la temperatura dell'acqua che mi cade addosso. Perché io cosa voglio fare, in fondo, quando faccio la doccia? Voglio fare una doccia soddisfacente. Quindi, avendo addosso dell'acqua a una buona temperatura, una temperatura che potremmo chiamare, per divertirci, la temperatura di godimento. Va bene? Che io conosco, che io conosco. Bene, allora io posso muovere l'angolo per cambiare modificare la miscelazione. Bene, K diviso 1 più tau S rappresenta bene questo processo di miscelazione. Poi c'è questa costante, c'è questo elevato a meno T con S in questo modello, elevato, che bene rappresenta il ritardo che c'è tra il momento in cui avviene la miscelazione dell'acqua e quell'acqua miscelata a quella temperatura mi cade addosso, perché l'acqua deve passare nel tubo e arrivarmi addosso. Questo ritardo magari sarà di un secondo, e allora questa T grande in questo caso sarà un secondo, T grande un secondo, ma può variare. Bene, il criterio di Nyquist si presta a capire quello che accade, che può accadere in una situazione del genere. Guardate cosa può accadere. Se noi andiamo, come è fatto il diagramma di Nyquist di questo oggetto? Pensiamo al diagramma polare. La presenza del ritardo non modifica il modulo, perché questo è un vettore che ha sempre modulo 1. Quindi l'andamento del modulo sarà sempre di questo tipo. Mentre questo ritardo modifica la fase e genera di fatti un ritardo di fase, per cui la fase non sarà più questa che va a meno pi greco mezzi, ma la fase diminuisce, diminuisce sempre di più. Questo fa sì che il diagramma di Nyquist, come si modifica? Il diagramma di Nyquist, che senza ritardo sarebbe questo, e a questo punto invece diventa questo. E tanto più questo T è grande, tanto prima avviene la modifica della variazione di fase, e quindi tanto più, se volete, accade che ho un andamento di questo tipo. Quindi vedete, e quindi sia in funzione di K, ma anche in funzione di tau, sia in funzione di K, perché più vedete, più è grande K e più è facile che io vada a circondare il punto meno 1 J0, ma anche al variare di tau, perché abbiamo detto se K è maggiore di 1. Quindi per un guadagno maggiore di 1, che cosa accade qua? Accade che il ritardo è molto alto, può accadere che io circondi il punto meno 1 J0. Quindi questo fatto esprime chiaramente che per valori di guadagno, se il guadagno è troppo alto, se quindi è una piccola

variazione dell'angolo corrisponde a una grande variazione della temperatura dell'acqua miscelata in loco, anche con piccoli ritardi di trasmissione, e il sistema può diventare instabile. Questa instabilità, non so se voi l'avete mai verificata, ma può accadere. Si verifica proprio materialmente, constatando che io sposto la manopola, l'acqua è troppo calda, sposto la manopola, è troppo fredda, sposto la manopola, è troppo calda. Questa è proprio una instabilità dovuta al ritardo che è presente nel ciclo di controllo. Quindi il ritardo è un fenomeno critico nei sistemi di controllo perché può generare instabilità. Il criterio di Nyquist ce lo mostra benissimo e ci dà anche delle indicazioni su come superare le difficoltà dovute all'introduzione del ritardo. Quando è che riusciamo a farci bene la doccia? Riusciamo a farci bene la doccia quando riusciamo a intuire quanto influirà la variazione del nostro angolo della manopola sulla temperatura, cioè quando riusciremo a lavorare in qualche modo, in modo predittivo, riusciremo a in qualche modo a essere un po' anticipare quello che accade. Tutte queste parole poi ci ritorneranno a breve in mente. Spunti di riflessione: si studi con il criterio di Nyquist, al variare di K positivo e negativo, la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti F di S: K per 1 più S diviso S-1 S-2, K1 più S diviso S2 meno S, KS più 1 diviso S quadro S più 3. Si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema controreazione unitaria con la funzione di trasferimento d'anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS in un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili ed osservabili? Si valuti l'effetto dell'inserimento a numeratore di termini binomi con tau primo sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Si valuti con il criterio di Nyquist al variare di K positivo e negativo la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti funzioni di trasferimento: K1 più S su S-1 S-2, K1 più S su S per 2 meno S, KS più 1 su S quadro più S più 3. Si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Bene, bene, e quindi in conclusione abbiamo capito, e questo è molto importante, ricordiamoci, che la stabilità del sistema di controllo può anche essere valutata in termini di guardando l'andamento dei diagrammi di Nyquist e quindi anche dei diagrammi di Bode, e addirittura le sue prestazioni in termini di robustezza possono essere date anche sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. E non solo, abbiamo capito un'altra cosa, che in un sistema di controllo, in un processo di decisione, perché l'esempio che abbiamo fatto, quello della doccia, in realtà è un processo di decisione, la presenza di ritardi può condurre a comportamenti instabili, ad oscillazioni e quindi l'origine di comportamenti instabili. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. Grazie ancora e alla prossima lezione.

dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Parleremo ancora dei fondamenti della letteratura e questa volta ci dedichiamo al romanzo e sarà questa la prima parte di un breve ciclo dalla durata di 3 lezioni. In questa prima parte tratteremo i seguenti argomenti: le origini storiche del romanzo, la nascita del romanzo moderno Don Quixote e Robinson Crusoe. E infine parleremo del romanzo borghese tra 700 e 800. Le origini storiche. Cosa significa innanzitutto romanzo? Qual è l'etimologia di questa parola? Per ricostruirla dobbiamo innanzitutto risalire all'undicesimo secolo, quando troviamo per la prima volta l'attestazione di questo termine, come in forma di avverbio medievale, romanice, nella locuzione in particolare romanice parabolare, contrapposta al latine loqui. Quindi in quel momento storico, nella Romagna, nei paesi in cui lentamente il latino sta evolvendo verso le nuove lingue romanze, questo termine significherà un testo sia orale che scritto in lingua volgare. Appaiono quindi nel XII secolo, in questi stessi territori della Romagna, le seguenti varianti della parola: romance nel francese antico, romance nel provenzale antico, romance nel spagnolo antico, romanzo nell'italiano antico, con il significato di componimento letterario in lingua volgare, in opposizione a un componimento in latino. Tale definizione è ovviamente molto generica e infatti nei primi secoli dalla sua apparizione romanzo significherà cose assai eterogenee. Lentamente poi si cristallizzerà un significato più specifico. Infatti tra il XII e il XIII secolo la definizione di romanzo sarà componimento in versi in langue d'oil, prevalentemente di genere cavalleresco, ma che tratta anche temi appartenenti alla materia classica. Il principale esponente di questo genere letterario sarà Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, autore di ben 5 romanzi incentrati tutti su argomenti della cosiddetta materia bretone o della Bretagna, quindi legata al ciclo arturiano, ai temi incentrati sui cavalieri della tavola rotonda. E quindi sono romanzi che tratteranno storie avventurose, cavalleresche, come in particolare La ricerca del Sacro Graal nel Roman de Perceval, stiamo parlando sempre di romanzi di Chrétien de Troyes, romanzi che tratteranno le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda nel Lancelot, e sono spesso, questo va ribadito, di argomento amoroso, soprattutto nel Roman de Tristan, che ebbe un grandissimo successo in tutta l'area romanza. Va fatta anche una riflessione circa la ricezione di questo genere letterario. Diversamente dalle chansons de geste, che erano accompagnati da musica, il romanzo in questa fase viene già consumato, letto in un ambiente privato. Non solo, anche la circostanza che molti lettori erano in realtà lettrici, ha stimolato una riflessione.

riflessione circa l'importanza del pubblico femminile proprio per la costituzione del genere romanzesco, pubblico femminile legato in maniera particolare proprio alla materia britannica e ai temi che abbiamo appena brevemente riassunti. Non mancano inoltre temi legati alla cosiddetta materia classica, materia classica rivisitata secondo il gusto medievale. E questo accade nel roman d'Alexandre, in cui si parla delle gesta di Alessandro Magno, e nel roman de Troyes, in cui si parla della caduta di Troia, nel roman de Thèbes, nel roman d'Enea. Qual è, a questo punto ci chiediamo, lo sviluppo ulteriore, successivo del romanzo in Francia, ma anche altrove? E siamo arrivati al XIII-XIV secolo, in cui appare il romanzo cortese in versi di genere allegorico con ripresa di topoi tardo-antichi. Un esempio per questo tipo di romanzo è il roman de la Rose del 1237 di Guillaume Delory e del poeta Jean de Mehun. Quindi, col passare del tempo, vediamo che il romanzo fu esteso anche a temi di tipo allegorico, didascalico, come nel già citato roman de la Rose, oltre che favolistico, come nel roman de Renard, sempre nell'ambito francese. Siamo finora mossi dalla Francia del Nord, per quanto riguarda la regione dove vengono prodotte queste opere. Al di là dell'importanza letteraria, in senso più stretto, di questo genere, di questa produzione popolare di testi narrativi in versi, dobbiamo anche aggiungere che questa produzione fu importante per lo sviluppo delle arti figurative, in particolare per l'arte della miniatura. Infatti, per illustrare questi manoscritti contenenti i romanzi, i miniatori dovevano confrontarsi con con tematiche di carattere narrativo profano, ecco, legate alla civiltà cortese della cavalleria. Ecco, vediamo un esempio di miniatura tratto dal roman de Renard, ecco, che si colloca nella Francia tra il 1275 e il 1300. Vediamo qua, a parte la bellezza delle scelte cromatiche, anche questa commistione tra il genere cavalleresco con il genere favolistico, no? Vediamo che i cavalieri sono delle volpi che combattono a cavallo. E per quanto riguarda la collocazione cronologica di questa arte della miniatura, dobbiamo però aggiungere che siamo già in una fase successiva rispetto alle prime apparizioni di questi romanzi, e quindi siamo già nella seconda metà del XIII secolo. Facendo un altro passo in avanti, registriamo poi nel XV secolo la nascita del romanzo pastorale, con l'Arcadia di Jacopo Sannazzaro, scritta, composta tra il 1481 e il 1496. È un momento storico in cui però prosegue ancora il successo del romanzo cavalleresco, ora prevalentemente in prosa. E questo è un dato già molto importante, no? Stiamo un po' attendendo l'ingresso della espressività, diciamo, letteraria alla quale siamo abituati nel genere romanzesco. Ecco, tornando però per un momento proprio all'Arcadia di Sannazzaro, intanto constatiamo che con quest'opera

il genere romanzesco fa l'ingresso nel sistema letterario italiano. Quindi siamo di fronte a un romanzo che si configura in realtà come prosimetro e in cui 12 parti in prosa sono alternate con altre tante parti di egloghe in vario metro. L'Arcadia ebbe una vastissima fortuna in Italia e in tutta l'Europa e crea una sorta di moda, quella del romanzo pastorale. Ecco, è un genere, è un sottogenere narrativo che presenta delle caratteristiche che possiamo sintetizzare con il concetto di evasione, no? E intrattenimento, ma evasione in particolare, perché ecco, basta ricordare brevemente la trama dell'Arcadia. Ecco, in esso il personaggio principale, Sincero, è il suo nome, personaggio dietro il quale si cela lo stesso poeta Sannazzaro. Cerca rifugio per le sue pene d'amore tra i pastori di questa regione della Grecia, l'Arcadia. E ecco, quel ambiente dell'Arcadia è descritto in maniera idealizzante, come un luogo lussureggiante, estremamente ameno, un classico locus amenus che era già di tradizione classica. Quindi è lì che viene fondato proprio un vero e proprio mito, quello dell'Arcadia, come luogo ideale non solo di rifugio, quindi di evasione dalla società, oltre che dalle pene d'amore di cui erano afflitti, tipicamente i protagonisti di questo tipo di opera, ma luogo anche in cui, nasce la civiltà, occidentale. Ecco, quelle le origini mitiche della civiltà occidentale vengono identificate con l'Arcadia. A conclusione di questa prima parte possiamo a questo punto formulare una domanda che farà da spunto di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? E procediamo con un discorso sulla nascita del romanzo moderno, Don Chisciotte e Robinson Crusoe. Arriviamo a un vero e proprio punto di svolta, anzi a una doppia svolta che cronologicamente parlando si colloca all'inizio del Seicento e poi all'inizio, anzi nei primi anni, nei primi 20 anni del Settecento. In quell'arco temporale, come già si diceva, il romanzo in realtà non veniva affatto considerato un genere degno di teorizzazione, degno di riflessione sul piano teorico, ad eccezione di un trattato di un certo Pierre Daniel Huet, trattato intitolato Traité de l'origine del Roman, de Roma, che è del 1600. 70. In altre parole, il genere romanzesco non era considerato quasi della vera letteratura, era considerato un intrattenimento per le masse, certamente per quella parte delle masse che aveva accesso alla lettura, che era alfabetizzata e non erano poi tantissimi. Per fare un confronto possiamo pensare al ruolo ricoperto in secoli più vicini a noi, anzi nei nostri tempi, nei tempi a noi vicini, al ruolo ricoperto dalla letteratura triviale, dal romanzo rosa, dal feuilleton ancora ottocentesco, dal romanzo d'appendice e addirittura, azzardando un po' un paragone, possiamo pensare alle soap opera televisive del Novecento. Ecco, difatti, i romanzi in quel periodo
torniamo, ecco, al periodo che precede, diciamo, questa svolta di cui abbiamo parlato, la svolta di inizio 600. Precedentemente i romanzi, diciamo, facevano leva su degli schemi narrativi sempre più piatti e ripetitivi, facevano anche leva su dei personaggi abbastanza prevedibili, dei personaggi, dei flat characters, potremmo dire, usando un concetto di narratologia moderna. Ecco, erano dei pastori innamorati, delle belle pastorelle, oppure dei cavalieri coraggiosi e sempre vincitori, salvatori di altrettante nobili donne. Ora, è proprio, sono proprio questi schemi narrativi che vengono ribaltati dal grande romanzo di Miguel de Cervantes, dal titolo El ingenioso Hidalgo Don Quijote della Mancia. Ho citato il titolo spagnolo che in realtà continuerà ancora, ecco, però insomma ci fermiamo qui. Ed è un romanzo pubblicato in due volumi, il primo è del 1605 e il secondo è del 1616 ed esso racconta le avventure dell'Hidalgo Don Chisciotte e del suo scudiero Sancho Panza, e ciò che è importantissimo, esso costituisce una sublime parodia del romanzo cavalieresco, oltre che in subordine di quello pastorale. È un'invenzione formidabile quella di Cervantes, che con il suo Don Quixote crea quindi un'opera allo stesso tempo divertente, addirittura comica, e dà il valore letterario eccellente, di grande spessore, quindi spessore non solo letterario, estetico, ma anche filosofico, potremmo dire. Infatti, nel suo romanzo Cervantes riesce a dar voce alla necessità di riportare la letteratura a un imperativo, all'imperativo di realismo, di mimesi del reale, di cui aveva già ricordato e parlato Aristotele nella sua poetica. Realismo già presente, va aggiunto nella letteratura spagnola del Cinquecento, faccio riferimento alla picaresca, al romanzo picaresco che ha al centro questo ceto dei furfanti, dei cenciosi, questo lumpenproletariat e le va varie vicende che caratterizzano il desiderio di sopravvivenza dei Picaro all'interno di una società dura e limitante e piena di sfruttamento nei confronti di questi ceti. Ecco, questi romanzi però non avevano ancora raggiunto la complessità e la squisitezza letteraria raggiunta dal Don Chisciotte. Il mondo sullo sfondo del quale si muove il romanzo di Cervantes è il mondo della Spagna di quell'epoca, con i suoi mulini a vento, con le sue osterie, con le sue prostitute. E sono tutti elementi della realtà che la mente di questo ingegnoso Hidalgo, che dettaglio non ininfluente, è un appassionato, anzi ossessionato lettore di romanzi di cavalleria, ecco, questa mente trasformerà questi elementi della realtà. Quindi le osterie diventano castelli, i mulini a vento sono visti come giganti contro cui combattere. Chi non si ricorda la scena relativa, che è anche molto, molto comica, divertente, potremmo dire. E le prostitute si trasformano in damigelle da salvare, ecco, la Dulcinea, che è l'amata di Don Quixote, in realtà è una prostituta. Ora,
il popolo che è partecipe di queste vicende, il mondo lo vede con me e quindi Don Chisciotte diventa ludibrio per il popolo. Ma non è solo lì, diciamo, la chiave alla comicità, all'umorismo di questo grande romanzo. È proprio l'idea di porre a fianco a questo cavaliere dalla triste figura un altro personaggio, un uomo terreno e realista come Sancho Panza. Ecco, è proprio in quest'idea di creare una coppia che, diciamo, si sprigiona anche sul piano linguistico l'umorismo e la comicità. Ecco, e qui vediamo diciamo, un primo passo verso una lunga serie di coppie fortunate di personaggi letterari. Pensiamo a Bouvard e Pécuchet di Flaubert, pensiamo al Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Stevenson, pensiamo ancora a Sherlock Holmes e Watson di Conan Doyle. E, non solo. Ecco, questa coppia di personaggi è anche caratterizzata in maniera estremamente efficace. Abbiamo l'idealità incarnata da Don Chisciotte, contrapposta al bieco realismo, al materialismo di Sancho Panza. E contrasto che quindi si esprime a livello linguistico, come abbiamo già detto, il linguaggio forbito, letterario di Don Chisciotte da un lato e le battute anche volgari di Sancho Panza dall'altro. La fisicità dei personaggi, il cavaliere dalla triste figura, allampato, e insomma, molto magro, e Sancho Panza bello in carne. Inoltre, i mezzi di trasporto su cui cavalcano il cavallo ronzinante di Don Chisciotte e il mulo di Sancho Panza. Quindi vediamo che nel romanzo come Don Chisciotte nasce qualcosa, na nascono dei veri e propri miti letterari, no? Che possono essere riscritti, ripensati, riadattati. E quindi sono motore di qualcosa di meraviglioso che proprio incide sull'immaginario anche dei secoli a venire. Lo stesso discorso vale anche per il secondo romanzo di cui vorrei parlare, che è The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner e Robinson Crusoe di Daniel Defoe del 1719. Abbiamo fatto un salto in avanti di un secolo, quindi, con un romanzo che narra la storia di un giovane che subisce naufragio su una nave diretta in Africa e si salva su un'isola deserta dei Caraibi, dove vivrà per 28 anni prima di tornare in Inghilterra da uomo ricco e esperto. Già con questo mini riassunto della trama vediamo che, almeno a prima vista, siamo di fronte a un romanzo d'avventura. Ecco la vita in mare del protagonista che subisce naufragio, quindi vivrà per tanto tempo, per tanti anni, in isolamento, in solitudine. Ecco, periodo durante il quale questo all'inizio giovane protagonista, poi non più tanto giovane, protagonista dovrà misurarsi con una natura non sempre benigna, con vari pericoli, i cannibali che vivono su un'isola confinante, dei marinai ammutinati contro cui dovrà combattere. Sicuramente il significato e diciamo, questa trama così avventurosa, tra l'altro presentata sul piano narratologico in prima persona, in un racconto in prima persona, in forma di diario, quindi in forma anche retrospettiva, perché poi sarà presentato un diario scritto dal Robinson Crusoe ormai anziano. E, ecco,
Questo successo si basa anche su una felice intuizione che è molto simile a quella avuta da Cervantes, ovvero sull'uso di un personaggio complementare che viene, dal quale è affiancato proprio Robinson Crusoe. Mi riferisco ovviamente al Friday, a venerdì. Che è un selvaggio liberato da Crusoe, dalle mani e dei cannibali, proprio insomma, che vivono sull'isola confinante. Personaggio che viene trasformato naturalmente nel suo servo, no? Che viene utilizzato da lui per sopravvivere, per adattarsi a questo ambiente così, non sempre accogliente, ma anche avverso. Possiamo però affermare che tutti questi contenuti avventurosi sono solo un lato della medaglia, è solo un aspetto di questo romanzo. L'altro importante aspetto è proprio il suo valore culturale, o meglio, la pregnanza con cui esso si fa portavoce di un modo di interpretare il mondo, un nuovo modo di interpretare il mondo. Ecco, per cui possiamo definire quest'opera come primo romanzo inglese, va bene, questo non è una grande novità, come primo romanzo anche borghese, oltre che come primo romanzo coloniale. Cosa vuol dire primo romanzo borghese, primo romanzo coloniale? Ricordiamoci che Robinson è figlio di un mercante, peraltro tedesco, che si era trasferito in Inghilterra per i suoi affari. Il protagonista del romanzo di Robinson Crusoe è quindi la perfetta espressione del ceto mercantile, del ceto borghese, in piena ascesa proprio nel momento in cui è ambientato il romanzo, ovvero nella seconda metà del Seicento. Non solo, Robinson è anche espressione dello spirito imperialista e colonialista dell'Inghilterra di quel tempo e anche del secolo precedente. Infatti, l'impero britannico aveva consolidato proprio nel corso del Seicento la sua presenza nei Caraibi, che è il contesto in cui si svolge la trama di questo romanzo. Del resto, Robinson, nel confrontarsi con questa natura, con questo ambiente naturale dell'isola in cui approda, usa un deciso pragmatismo, usa questo utilitarismo che caratterizza la mentalità del ceto borghese e mercantile dell'epoca. Viceversa, nel relazionarsi con Friday, con Venerdì, esprime proprio il desiderio di assoggettare un selvaggio, no? Un primitivo che ha bisogno di imparare una lingua, che sarà la lingua inglese, che ha bisogno di essere convertito al cristianesimo e di essere civilizzato. Sto ovviamente usando delle virgolette mentali in ciò che dico. Se quindi il Don Chisciotte si era fatto carico della rappresentazione di valori ormai al tramonto, no? Di un gruppo sociale come quello della cavalleria che sta per estinguersi, Robinson Crusoe, ecco, quel romanzo di cui stiamo parlando, racconta l'avvento di un mondo nuovo, racconta proprio dell'avvento della borghesia e del colonialismo e dell'imperialismo. Ecco, un mondo in cui si fa leva su dei valori che sono già, come dire, esplicitati dall'illuminismo, come la forza della ragione, la giustezza della propria fede e anche, aggiungiamo, la superiorità della propria civiltà.
Quindi attraverso questo breve commento hai due esempi importantissimi di questa svolta moderna del romanzo, vediamo che quel genere letterario che avevamo definito

come in origine di intrattenimento, no? Come dire, che era stato visto come di poco valore letterario. In realtà vediamo che questo genere assume un'importanza anche per la storia delle idee. Proprio perché si fa espressione di pensieri passati, esistenti, si fa espressione, come con il Robinson Crusoe, anche di nuove idee, di nuove credenze, di nuovi valori, di nuove ideologie. Ed ecco a conclusione di questa parte un nostro spunto di riflessione. Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario? Siamo quindi arrivati a una tappa importantissima della storia del romanzo, ovvero al romanzo borghese tra 700 e 800. È proprio questo il momento in cui il romanzo si afferma all'interno del sistema letterario occidentale. Esso risponde in questo momento alle richieste di una società, non solo di trovare una forma di rappresentazione che tiene conto dell'ascesa della borghesia, borghesia che costituisce proprio il pubblico di lettori di romanzi, non solo. Questo pubblico, questa società, chiede in qualche modo al romanzo di formulare una visione, di formulare delle proposte di interpretazione della realtà. Il romanzo in questa fase saprà inglobare delle porzioni sempre più grandi di realtà, potremmo dire, diciamo azzardando un po' delle metafore, ecco, parlando anche di una sorta di miniaturizzazione della realtà. Miniaturizzazione non significa che la realtà così complessa, così vasta, variegata, sarà semplificata, significa che essa sarà ridotta di scala all'interno delle trame romanzesche. Quindi possiamo usare ancora una riflessione di Stefano Calabrese dicendo che i romanzi sono microchips che riducono la complessità del mondo quotidiano sia attraverso intrecci chiusi e piramidali in cui la retrospezione ha valenze esplicative. A questo servono le finzioni in prima persona, dove è necessario partire dalla fine e recuperare l'origine della storia narrata, sia attraverso una onniscienza che con i naturalisti attinge al mito di uno sguardo meticolosamente neutrale, sia attraverso una retorica narrativa che si appella al lettore per favorire la sua proiezione in un'esistenza ipotetica. In realtà questa proiezione in un'esistenza ipotetica è garantita non solo e non soltanto dall'appello al lettore, appelli al lettore che un lettore italiano conosce molto bene attraverso la conoscenza dei Promessi Sposi di Manzoni. In realtà siamo di fronte alla creazione di un nuovo tipo di personaggio che si colloca proprio nella fase storica di cui stiamo parlando. Personaggio che presenta le seguenti caratteristiche. Primo, si sente prigioniero di qualcosa o qualcuno, del carcere familiare, del suo ceto di appartenenza. Secondo, è spesso lettore a sua volta di romanzi, amante del teatro e dell'arte, e proietta nella sua realtà scenari immaginari in cui vorrebbe rinascere e realizzarsi. Terzo, egli compra un percorso di formazione o di maturazione, Bildung, attraverso una serie di eventi che fanno accrescere la sua esperienza. Teniamo per un momento in sospeso questo discorso sulla formazione, sulla Bildung.

per farvi intanto vedere quali sono i romanzi in cui appare questo personaggio tipo, ecco, almeno alcuni dei romanzi in cui egli o ella appare. La Nouvelle Heloïse di Jean-Jacques Rousseau, che è del 1761, Anton Reiser,

Sendung di Johann Wolfgang von Goethe, rispettivamente del 1796 e del 1777, e Pride and Prejudice di Jane Austen del 1813. Siamo quindi a cavallo tra la seconda metà del Settecento e i primi 20-30 anni dell'Ottocento, e siamo di fronte a personaggi e situazioni narrative in cui vediamo delle famiglie, degli ambienti familiari estremamente cogenti, inadeguati, che opprimono dei personaggi, opprimono le attitudini più profonde, più artistiche di questi personaggi, che cercheranno di evadere da tali ambienti familiari. Qualcuno in concreto, come lo è nel caso dell'Anton Reiser e anche del Wilhelm Meister, quindi nei due esempi tedeschi. Altri e altre, sopprimendo in qualche modo, sopprimendo questo desiderio di evasione, che sarà in qualche modo sublimata dall'esito anche tragico, ecco, come nella Nouvelle Éloise di Rousseau. Oppure esprimendo il proprio desiderio di formazione, di evasione all'interno delle quattro pareti della casa, come è il caso dei romanzi di Jane Austen e in particolare di Pride and Prejudice. Dobbiamo aggiungere, ovviamente, il discorso di genere qua incide sulle trame, cioè non è la stessa cosa se i personaggi sono maschi o femmine, come nel caso proprio di questi ultimi due. Quindi la Bildung, ecco, siamo in qualche modo di fronte a delle trame che prevedono quella che oggi chiamiamo la socializzazione secondaria, che segue proprio quella socializzazione primaria e che si colloca all'interno dell'ambito familiare che, come avevamo visto, presenta proprio queste caratteristiche di costrizione, di poca comprensione. Quindi siamo di fronte a una forma classica del romanzo definito come romanzo di formazione, di Bildungsroman, Bildungsroman perché c'è una grande, importante tradizione tedesca di questo genere, che viene definito come sottogenere romanzesco che narra il conflitto tra un personaggio protagonista e il suo ambiente, conflitto superato e compensato al termine di una serie di vicende caratterizzate dalla maturazione e crescita personale e spesso anche anagrafica di tale personaggio. Ecco. Quindi siamo di fronte a un genere, un sottogenere romanzesco che avrà un grandissimo successo, con degli schemi narrativi che prevedono appunto questa crescita, questa formazione, formazione che però equivale a un arricchimento in termini di esperienza e non non equivale alla formazione culturale, ecco, potrebbe esserci questo malinteso, invece abbiamo ben visto che si tratta dell'accumulo, del fare esperienza. E quindi però bisogna anche aggiungere che sempre da un punto di vista sovranazionale, che come avete visto caratterizza l'ottica adottata all'interno di questo corso, dobbiamo distinguere tra due tradizioni nazionali, anzi, procedendo un po' per coppie, ecco, la prima è la tradizione inglese tedesca, con la Bildung come metamorfosi di un personaggio che da adolescente diviene adulto e che indica la fine del racconto, che corrisponde con il fine dell'azione narrata. Seconda è la tradizione francese e russa, in cui la giovinezza del personaggio è un valore in sé, quasi il supporto organico della mobilità sociale. Ecco, cito qui da un saggio del critico letterario Peter Brooks.
Ecco, abbiamo quindi visto queste due

varianti del Bildungsroman a seconda delle tradizioni letterarie, varianti che però hanno una cosa in comune, che è il tema amoroso, trattato a seconda delle tradizioni nazionali, da un lato in forma di storia di un matrimonio, schema di azione e tema trattato soprattutto in ambito tedesco e inglese, mentre nell'ambito francese e russo il tema amoroso, il tema erotico è trattato soprattutto come storia di un adulterio. Pensate solamente ai romanzi famosissimi come per esempio Le Rouge e Le Noir di Stendhal, pensate alla Madame Bovary di Flaubert, pensate ancora ad Anna Karenina di Tolstoi. Ecco, per ricordarvi come in essi l'individuo compie una sorta di processo di disintegrazione sociale, cioè è spinto dal suo sentimento, diciamo, irregolare, no? Che va contro le convenzioni come quelle del matrimonio, a allontanarsi dalla società, essere espulso o espulsa da essa. Ecco, ricordate quindi insomma personaggi come la stessa Madame Bovary, ma anche Anna Karenina o Julien Sorel del romanzo appena citato di Stendhal. Non solo. Andando avanti a livello cronologico nell'Ottocento, vediamo come prevale sempre di più l'idea di un determinismo sociale, che si esercita anche sugli stessi personaggi, oltre che sulle stesse trame. Ecco, quindi questa visione deterministica farà sì che sui personaggi, sulle vicende, si eserciterà il principio dell'eredità, oltre che si eserciteranno, diciamo, le caratteristiche dell'ambiente, del milieu in cui i personaggi vivono, agiscono o non agiscono, pensando soltanto a Madame Bovary che si annoia mortalmente nella provincia francese in cui vive. E quindi vediamo come in questa ulteriore fase di sviluppo del romanzo prevarrà la funzione sociologica, come mostra il diffondersi di strutture romanzesche cicliche, galassie testuali in cui le vicissitudini di un individuo risultano sovradeterminate dal contesto storico sociale. Il romanzo in questa fase sarà quindi una sorta di scienza naturale della società, capace di accumulare in sé storie su storie, dettagli su dettagli, mondi su mondi, destini su destini, facendo in qualche modo concorrenza all'anagrafe, come accade nel famoso romanzo di Honoré de Balzac, La Comédie humaine. Ecco, un romanzo in cui i personaggi romanzeschi sono in tutto e per tutto simili ai loro modelli umani, vittime dello stesso determinismo. Però attenzione, in questa fase sarà il romanzo a fare da modello per la realtà e non tanto sarà la copia di questa realtà. In fondo non lo sarà mai, la letteratura è sempre interpretazione della realtà, mai copia di qualcosa, mai fotografia semplicemente di qualcosa. Comunque è in questa fase così, in cui la funzionalità sociologica è talmente determinante che le architettoniche trame dei romanzi faranno da modello per speranze, per disillusioni anche delle persone, della società, del tempo, oltre che per l'umanità ancora a venire. Concludiamo quest'ultima tappa con una riflessione. Qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco?

infine riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario? Qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco? Bene, siamo arrivati al termine della lezione. Per ulteriori approfondimenti troverete molti materiali supplementari sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo, sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di archeologia industriale e ecomusei. Quali sono gli argomenti della lezione?

Innanzitutto parleremo di archeologia industriale e poi faremo un focus sugli ecomusei. Partiamo dal primo argomento, l'archeologia industriale. Andremo a vedere che cos'è l'archeologia industriale, che obiettivi ha e quali sono, per esempio, alcuni esempi proprio di archeologia industriale, per tipologia. Partiamo dalla definizione. Cos'è l'archeologia industriale? È un approccio interdisciplinare allo studio delle società industriali. È un punto importante questo perché, come altri argomenti di questo corso, ci sono più discipline che si occupano di archeologia industriale. C'è sicuramente l'archeologia, c'è l'antropologia, c'è la sociologia. C'è l'economia, ma tantissime altre discipline a seconda dell'ambito scientifico o dell'ambito di applicazione dell'archeologia industriale possono entrare in gioco. Che cosa fa? Studia i resti materiali dell'attività industriale con l'obiettivo di comprendere l'evoluzione delle tecnologie, delle economie e delle società umane. Quindi anche qui si parte da cosa? Si parte da dei resti. Da un materiale tangibile che c'è all'interno dei paesaggi, di cui per esempio l'Italia è piena. E va a cercare cosa? Quali erano le attività industriali di quel luogo per comprendere, da un lato, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie all'interno di quel sito industriale. Ma non solo, anche di tutto l'ambito, per esempio, di un distretto industriale che stava attorno a uno stabilimento, e, cosa non banale, soprattutto va ad individuare quali sono le relazioni umane e della società all'interno di quei siti o nel loro intorno. Facciamo una piccola cronistoria di che cos'è l'archeologia industriale, soprattutto da quando si è partiti a studiarla. Si inizia a parlare di archeologia industriale in Gran Bretagna negli anni 50 e 60, quindi non è da tantissimi anni che si parla di archeologia industriale. Si inizia a studiare cosa? Soprattutto tutto ciò che riguarda la rivoluzione industriale che appunto ha avuto luogo in Gran Bretagna. Si inizia a comprendere che certi luoghi, certi siti e certe attività produttive avevano lasciato un'eredità all'interno dei luoghi dove avevano sede e si inizia a studiarli. In Italia si inizia a parlare di archeologia industriale e poi appunto a studiarla più avanti negli anni, all'incirca negli anni 70. All'inizio è soprattutto un'attività di censimento di questi luoghi. Pensate che non tutti i luoghi che riguardano l'archeologia industriale sono luoghi belli o forse anche da tutelare in quanto un bel edificio, quindi non sono sempre protetti dai beni culturali, per farvi capire. Quindi si inizia a fare cosa negli anni 70? Si inizia a censirli, anche perché quelli sono gli anni 70, gli anni 80, in cui in Italia si inizia a delocalizzare molte attività produttive, in paesi dove la manodopera costava molto di meno. Quindi si iniziano a creare in Italia quelle che vengono definite cattedrali del lavoro, che sono degli spazi in quel momento vuoti e non utilizzati. E si decide quindi, sia per la memoria storica di quel luogo, di iniziare a censirli per poi successivamente tutelarli. È nel 1997 che nasce l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Questo vi fa capire cosa? Che appunto dagli anni 70 alla fine degli anni 90 il processo è anche lungo. Si passa quindi da questa attività di censimento alla comprensione che non è soltanto censire, ma è tutelare e anche riutilizzare quegli spazi per altre funzioni. Ne vedremo qualche esempio. Questa è proprio la schermata iniziale, se andate nel sito dell'associazione, è bella la frase, per la difesa e la tutela del patrimonio industriale, perché anche qui i siti industriali, anche quelli dismessi, fanno parte del patrimonio, dell'eredità, se
ricordate il concetto di heritage, e in Italia ce ne sono veramente tanti. Cosa fa chi si occupa di archeologia industriale? Con che metodo? Andiamo a guardare la metodologia. Innanzitutto, sicuramente, ne parlavamo prima in merito al censimento, si fa una ricerca d'archivio. Quindi si vanno a comprendere, a prendere tutti i documenti, le fotografie, le mappe, per cercare di ricostruire la storia e dei siti, la storia non soltanto, vi dicevo, la storia dello stabilimento, ma anche la storia della società attorno allo stabilimento, della comunità. Si va a fare il rilievo e la documentazione, proprio si va a mappare e a descrivere in maniera dettagliata tutti i resti materiali. È chiaro che c'è anche dell'intangibile e non è tutto tangibile come patrimonio, quello dei siti culturali, ma, dei siti industriali, ma si parte da quello, quindi dai resti di quello che è rimasto di uno stabilimento, per esempio. Si va anche a fare un'analisi tecnologica, quindi lo studio dei macchinari e dei processi produttivi. Pensate che molta dell'innovazione, soprattutto in Italia, ma ovviamente non solo, parte dalle fabbriche dove appunto le conoscenze scientifiche vengono messe in pratica. Quindi in alcuni casi quello che noi abbiamo, il patrimonio industriale che abbiamo, riguarda anche tutta l'evoluzione dei macchinari, dei metodi produttivi e fa parte della nostra storia e va tutelata. E quindi anche in questo caso c'è tutta una parte di analisi tecnologica rispetto ai macchinari e ai processi produttivi. E poi la comunità, il contesto sociale, quindi la ricostruzione delle condizioni di vita e di lavoro degli operai. Vedremo negli esempi che vi ho portato che questo è un concetto molto importante perché non è soltanto l'edificio, ma anche tutta la comunità che attorno agli stabilimenti, aveva vita, in qualche modo le persone che lavoravano là, gli operai e tutte le loro famiglie. Cosa comprende il patrimonio industriale e quindi di cosa si occupa l'archeologia industriale? Delle infrastrutture, le ferrovie, i ponti, i canali, le miniere, dei macchinari, quindi vecchi motori, i telai, gli strumenti di produzione, quello che vi dicevo, cioè anche il processo produttivo fa parte dell'heritage industriale. Gli edifici, belli o meno belli, fabbriche, magazzini, alloggi operai. E i paesaggi. Questo è un concetto importante perché attorno alle fabbriche, o attorno a varie fabbriche prendevano, vita interi distretti industriali o città operaie. Di questo vi ho portato un esempio. Quindi c'è un passaggio culturale, perché se all'inizio l'archeologia industriale si inizia a interessare soprattutto degli edifici, degli stabilimenti, a un certo punto c'è proprio una dilatazione dei confini di che cosa deve essere considerato come patrimonio industriale. E dall'edificio si è passato a tutelare sia i siti, quelli che noi chiamiamo siti, il sito, cioè gli stabilimenti più le case degli operai, quindi tutto attorno, un po' come il feudo medievale, no? Cioè c'era il castello e poi tutto il feudo attorno. Anche in questo caso, attorno allo stabilimento produttivo si costituiva una comunità di operai e quindi anche tutte le case che venivano costruite dal padrone dell'industria attorno agli stabilimenti iniziano a essere prese in considerazione all'interno dell'archeologia industriale. Si passa poi all'ultimo passaggio, che è quello che riguarda il paesaggio. Cioè l'impatto che i siti hanno sul territorio. Quindi,
ha a che fare di più con l'ambiente, come cambia l'ambiente intorno a questi siti industriali, non soltanto da un punto di vista ambientale, ma anche, per esempio, da un punto di vista della struttura delle città stesse.

andiamo a esemplificare un po' tutto quello che abbiamo detto adesso. Partiamo dagli edifici, quindi il primo step. E il primo esempio che vi porto è quello che riguarda Torino e in particolare il Lingotto. Torino è una città che è famosa nel mondo proprio per l'industria dell'automotive, delle automobili, e il Lingotto era uno stabilimento simbolo della Fiat che è stato dismesso negli anni 70. Più avanti nel tempo è stato dato in mano a un archistar, a Renzo Piano, che lo ha riqualificato tutto quanto. In questo momento il Lingotto è un centro nevralgico di Torino perché ospita, oltre alla Pinacoteca Agnelli, anche sedi universitarie, enti fieristici e altro. Quindi una riqualificazione del Lingotto, fabbrica dismessa, che oggi diventa un polo funzionale per tutta la città di Torino. Beh, è anche sede di grandi eventi. Altro esempio è quello dell'ex zuccherificio Eridania, sede Parma. Anche qui c'è sempre un archistar dietro ed è casualmente la stessa archistar del Lingotto, quindi parliamo sempre di Renzo Piano. In questo caso l'ex zuccherificio è stato acquistato dal comune di Parma e ad oggi, dopo appunto che Renzo Piano l'ha riqualificato, anche in questo caso è sede di un auditorium. Quindi qui cambia funzione completamente, si tiene soprattutto il bello, la struttura di questo edificio, riqualificandolo e dandolo ad altri usi diversi da quelli che riguardano appunto il settore per cui era nato. Altro esempio di edificio riqualificato è quello dell'ex cimatoria Campolmi di Prato. Anche qui siamo in un distretto perché Prato è famosa per i tessuti. Questa è una cimatoria di una fabbrica che è stata, diciamo, creata alla fine dell'Ottocento. In questo caso anche qui dismessa la fabbrica, credo negli anni 90 abbia chiuso i battenti e poi è stata anche qui comprata dal comune, in questo caso ovviamente di Prato, per essere riqualificata e adesso oggi è sede del Museo del Tessuto, oltre che di una biblioteca del comune di Prato. Qui quindi nella riqualificazione si è cercato di tenere il tema del tessuto che legava appunto un po' tutto il distretto della città di Prato, ma soprattutto che riguardava la storia dell'azienda Campolmi. Che cosa possiamo vedere in comune tra questi tre esempi che vi ho portato di edifici riqualificati? Intanto il fatto che siano ritornati nel territorio sotto una nuova luce e che siano diventati degli spazi che possono essere fruiti dalla popolazione cittadina. E poi, se tra il Lingotto e lo zuccherificio, e l'ex zuccherificio Eridania, troviamo anche l'archistar che riprende in mano questi luoghi per farli diventare ancora più famosi in qualche modo, perché ovviamente anche in questo caso Renzo Piano ha dato un'impronta con la sua riqualificazione dei due edifici. Dall'altro lato invece vediamo che nel caso di Parma e di Prato possiamo notare che un trend d'unione è il fatto che comunque sono edifici che sono stati acquistati dai comuni, da entrambi i comuni, per essere riqualificati, essere riutilizzati in qualche modo dalla comunità. Passando ai siti industriali, invece, qualche altro esempio, giusto per farvi comprendere meglio quello che abbiamo visto prima. Il primo esempio è quello dell'area dell'ex Ansaldo di Milano. Era stata creata per un'azienda e poi era stata acquistata dall'Ansaldo che appunto verso gli anni 80 ha chiuso i battenti come stabilimento. Anche in questo caso c'è stato l'acquisto da parte del Comune di Milano degli stabilimenti.

anche in questo caso un archistar che non è però Renzo Piano, ma David Chipperfield, che l'ha riqualificata e in questo momento è anche in questo caso uno spazio polifunzionale come quello del Lingotto e al suo interno anche il museo, è il MUDEC di Milano, ma non c'è soltanto questo. Altro esempio di sito industriale riguarda quello dell'ex conterie di Murano, appunto nel comune di Venezia. Le conterie erano le perline, le palline di vetro di Murano che venivano fatte per esempio, essere assemblate e creare dei lampadari o altro. In questo caso sono state acquistate, le ex conterie sono state acquistate dal comune di Venezia che le ha riqualificate e le ha utilizzate in vario modo, però soprattutto creando diciamo, delle case per edilizia convenzionata, però riqualificando tutta l'area, quindi edilizia sono diventate in pratica delle case per gli abitanti di Venezia. Altro esempio è quello di Roma e dell'ex mattatoio del Testaccio, che è stato riqualificato anch'esso ed è uno spazio polifunzionale al suo interno, anche come per Milano e l'ex area Ansaldo, è diventato, per esempio, lo spazio del Macro, che è un museo romano. Andiamo al terzo punto, che è quello dei paesaggi industriali. Il primo esempio che vi faccio è quello di Ivrea, che anche per l'UNESCO è una città industriale, infatti tutelata, fa parte dei siti tutelati dall'UNESCO, fa parte del patrimonio UNESCO. Ivrea, famosa per l'Olivetti, nel periodo in cui a Ivrea si produceva e quindi c'era la fabbrica. Olivetti è intervenuto all'interno della città con circa 50 edifici tra case, laboratori, stabilimenti o altro, dando proprio alla città questa impronta industriale, per cui poi appunto è stata premiata anche facendola inserire all'interno del patrimonio storico dell'UNESCO. Altro esempio, in questo caso più, diciamo, naturale, è quello del Parco Geominerario in Sardegna. C'erano delle industrie di estrazione mineraria che poi erano state dismesse e da qualche anno è stato costituito il Parco Geominerario che sta tutelando e promuovendo questa parte di Sardegna, famosa appunto per questi paesaggi naturali dati in realtà dal lavoro dell'uomo all'interno del territorio. L'ultimo esempio che vi porto è quello del villaggio operaio di Crespi d'Adda e in questo caso vi faccio vedere un video che vi racconta che cos'è questo villaggio e perché è stato costituito.

La prima cosa che vedrai sarà un fiume. E sulla sua sponda sinistra immaginerai la tua città ideale. Una perfetta geometria di strade. E poi, al centro di tutto, il grande cotoneficio, disteso e armonioso. Le sue ciminiere, alte 70 metri, sfideranno in maestosità la chiesa e la tua sontuosa residenza estiva. Tu sei l'illuminato e ambizioso capitano d'industria che qui, sull'Adda, realizzerà il suo modello di villaggio operaio. Ma il tuo, oggi, è anche lo sguardo degli operai affascinati dalle cardatrici e dai moderni telai alimentati dalle poderose turbine idroelettriche.

0: ed è lo sguardo delle donne che entreranno nelle loro nuove case, con finestre grandi, soffitti alti, orti e giardini. E dei bambini, che siederanno nei banchi di una scuola costruita tutta per loro proprio di fronte all'ingresso della fabbrica. Perché qui tutto è rappresentazione sociale e testimonianza di un'epoca tramontata. Gli occhi dei capireparto vedono case più grandi e meno ripetitivamente squadrate. Quelle dei dirigenti rimirano ville isolate, immerse in giardini lussureggianti. E a nessuno sfugge l'ingombrante mausoleo padronale che emerge dalla terra e interrompe la sobria regolarità del camposanto, come ad avvolgere tutti coloro che hanno dato la vita per la grandezza del suo sogno. Crespi d'Adda. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.
1: Siamo quindi all'interno di un sogno, che è appunto quello di un villaggio operaio, che adesso è patrimonio dell'UNESCO, quindi patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo. Questa frase è molto bella. Vi ho fatto vedere questo video perché, a mio avviso, se io vi avessi narrato soltanto che cos'è il villaggio di Crespi d'Adda, non avreste capito forse bene che cosa significa essere dentro un paesaggio dato in realtà dall'industria. In questo caso veramente siamo dentro un sogno, il sogno di un imprenditore che voleva far vivere le persone che lavoravano per lui bene, in qualche modo, quindi costruendo le villette, costruendo una chiesa, costruendo la scuola e facendo anche delle belle case, perché ancora oggi queste possono essere considerate delle belle case. E poi anche bello un po' appunto questa idealizzazione di che cosa doveva essere lavorare in fabbrica, lavorare per qualcuno o con qualcuno a costruire qualche cosa. Andiamo agli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Andiamo al secondo tema, al secondo argomento di questa lezione. Parleremo degli ecomusei, che sono dei musei un po' particolari, ora andremo a definirli e a comprendere quali sono gli obiettivi, ma anche qui vedrete che ritornerà il concetto di paesaggio e di soprattutto di comunità. Cosa sono gli ecomusei e soprattutto perché li ho legati in questa lezione all'interno dell'archeologia industriale? Perché sono un ponte tra l'archeologia industriale e la comunità. Sono infatti uno strumento innovativo di arricchimento, di conoscenza e gestione di un territorio, nella prospettiva della sua promozione culturale, sociale e civile, di recupero e di valorizzazione dell'eredità culturale locale e di supporto a forme di sviluppo sostenibile. Allora, vi faccio notare qualche parola chiave di questa definizione. Strumento innovativo. Degli ecomusei si parla da una trentina di anni e quindi in questo caso sono uno strumento innovativo e vedremo anche più avanti dinamico. Che serve a cosa? Ad arricchire e a gestire un territorio, non in maniera fine a se stessa, ma per la sua promozione culturale, sociale e civile. Per fare cosa? Per recuperare e valorizzare l'eredità culturale locale, il genius loci di un territorio e promuovere delle forme di sviluppo sostenibile.

museo e sostenibilità sono due parole chiave che vanno molto d'accordo, perché l'ecomuseo parte dalla comunità, è un'eredità e serve proprio a lasciare alle nuove generazioni questa eredità, raccontando un territorio. Ovviamente spesso includono anche siti di archeologia industriale, che in questo caso vi porterò qualche esempio. Cos'è un ecomuseo? Un ecomuseo è un'istituzione culturale che conserva, interpreta e valorizza il patrimonio naturale e culturale di una comunità, coinvolgendo attivamente i suoi abitanti. Questo attivamente è una parola chiave, perché l'ecomuseo parte dal basso, è la comunità che si attiva in qualche sua forma, quindi non per forza il singolo cittadino, ma delle associazioni, per esempio di cittadini o altro, che si attivano per istituire un ecomuseo. Quindi l'ecomuseo è un'istituzione culturale, è un museo da un punto di vista giuridico. Non è però un museo tradizionale. Non ha sempre con collezioni esposte, quindi non ha sempre collezioni esposte, ma è un territorio vivente dove il patrimonio è parte integrante della vita quotidiana. Quindi, che cosa è importante? Che non c'è un museo tradizionale, tutti gli ecomusei sono diversi tra di loro. Non sempre, a volte sì, a volte no, ci sono delle collezioni esposte, ma è il territorio a far parte dell'ecomuseo e soprattutto la comunità e le voci delle persone che abitano quella comunità. È un processo bottom up, quindi è un processo che parte dal basso. Non c'è il ministero che decide di aprire un ecomuseo, ma parte dal basso, parte dalle azioni dei cittadini. E questo è appunto una delle caratteristiche principali degli ecomusei. È avviato dai cittadini che, consapevoli della propria storia e della memoria, partecipano attivamente al loro recupero, alla loro restituzione e alla loro conservazione, affinché possano essere fruiti dalle generazioni future. E questo vi dicevo il concetto di sostenibilità. È chiaro che ci saranno dei cittadini più ingaggiati e quindi che faranno parte di un'associazione che farà partire l'ecomuseo, ma in generale la comunità interviene un po' in tutta la creazione dell'ecomuseo, perché anche quando non è attivamente coinvolta nella costruzione dell'ecomuseo come istituzione culturale, lo è all'interno della costruzione di che cosa si conserverà. Quindi la comunità viene comunque ascoltata durante tutto il processo di costruzione, per esempio, della memoria di quel luogo. È un processo dinamico, in continua evoluzione e dai confini fluidi, al punto che sotto lo stesso nome comune, ecomuseo, corrispondono a realtà molto diverse. Ciò rende difficile un inquadramento definitivo. Ve lo dicevo prima, sotto il nome ecomuseo ci sono tantissimi ecomusei che si occupano di cose completamente differenti, perché partendo dal territorio, tutti i territori sono unici e quindi ognuno di loro avrà da raccontare una storia. Questo rende dal punto di vista scientifico, accademico, difficile definire cos'è un ecomuseo, perché appunto ha questi confini fluidi. Che ruolo ha l'ecomuseo? Che ruolo hanno gli ecomusei? Il primo è sicuramente quello della conservazione partecipata, quindi il coinvolgimento della comunità nella cura e nella gestione del patrimonio industriale. Il secondo è l'interpretazione contestualizzata. Si presentano i siti industriali nel loro contesto storico, sociale ed economico. Terzo ruolo è lo sviluppo sostenibile. Utilizzano il patrimonio industriale come risorsa per il turismo culturale e per lo sviluppo locale. Questo è un passaggio importante, perché gli ecomusei nascono sicuramente per tutelare un luogo perché si vuole fare lo sviluppo sostenibile, ma allo stesso tempo cercano di promuovere il territorio. Quarto ruolo, memoria e identità, rafforzano il senso di appartenenza e l'orgoglio della comunità di cui fanno parte, in cui sono nati. Uno strumento importante per cui vi parlavo della questione della

0: L'ascolto della comunità è quello della mappa di comunità. Andiamo a vedere che cos'è. È un processo culturale tramite il quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio. La parola disegnare in questo caso è proprio azzeccata perché cioè, si fa proprio una mappatura dei luoghi e dei ricordi all'interno di quei luoghi. È più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali, in quanto include un insieme di relazioni invisibili tra questi elementi. Il concetto di relazione e anche di relazione informale tra le persone e tra i luoghi qui è importantissimo perché partendo appunto dai racconti della comunità si cerca di stabilire non solo quali luoghi venivano utilizzati e in che modo e vengono utilizzati, perché l'ecomuseo riguarda anche il presente, per cercare di comprendere appunto come ci si muoveva e come ci si muove all'interno di quei luoghi. Anche in questo caso è stato uno strumento introdotto in Inghilterra per il primo luogo, all'inizio, in questo caso, degli anni Ottanta. Vi porto un esempio di mappa di comunità, giusto per farvi comprendere che cosa significa. Come vedete, è proprio una mappa, quindi con i luoghi, i caseggiati, questa è una mappa di un ecomuseo che c'è a Milano, l'Ecomuseo di Milano Nord, l'EUM si chiama, e vedete i luoghi sono mappati a seconda del colore, si ha a che fare per esempio qui con la vita sociale, con le fabbriche, quella era una zona famosa perché c'era l'Ansaldo Breda lì vicino e molti degli edifici, molti dei luoghi, anche della socialità riguardano proprio appunto quest'area industriale di Milano. Anche qui vi porto qualche esempio di ecomuseo che ha a che fare con dei siti di archeologia industriale. Il primo ecomuseo che vi porto è quello delle Alpi Giulie. Vi volevo far vedere il sito internet di questo ecomuseo. Giusto per farvi comprendere il fatto appunto che nascono, come nascono, ma soprattutto poi che cosa fanno nell'attività quotidiana. In questo caso, in questo museo c'è una mediateca, si può fare una visita virtuale, esistono delle mostre d'arte, esiste un concorso fotografico, quindi non è soltanto la mappatura, ma poi è promuovere il territorio e delle attività all'interno del territorio. E poi ci sono delle sottocategorie, per esempio la natura, la cultura, i sentieri e poi anche sempre delle attività che vengono proposte. Quindi l'ecomuseo in questo caso diventa uno strumento anche di promozione del territorio stesso dove ha sede. Un altro esempio che vi voglio portare è quello del mare e del sale di Cervia. Scopriamo cosa fa l'Ecomuseo del Sale del Mare. Le passeggiate patrimoniali incentivate dal Consiglio d'Europa sono lo strumento che meglio interpretano il diritto all'identità culturale. Non una semplice visita condotta da guide esperte, ma una camminata nei luoghi storici condotta da chi nella città vive, lavora e trascorre il tempo libero.
1: Noi siamo di Ravenna e è stata la nostra prima passeggiata qui a Cervia. Ci è piaciuta moltissimo l'iniziativa, mi sembrava interessante vedere comunque come nel nostro territorio cosa fosse successo, no?
0: L'obiettivo principale delle passeggiate patrimoniali è scoprire la preziosità dei luoghi e rivivere l'esperienza personale dei suoi abitanti per diventare difensori della comunità patrimoniale. La mostra Ti racconto una cosa è uno strumento partecipativo che aiuta a valorizzare la nostra storia e la nostra identità. Il bello è che viene sempre fuori una storia connessa all'oggetto e alla città. I bambini scoprono oggetti ed utensili che non hanno mai visto, ma la cui funzione spesso non si differenzia da quella di oggi.
2: I temi variano dalle feste ai giocattoli, dalla mamma alla cucina.
0: In 8 edizioni sono più di 500 gli oggetti che la mostra ha condiviso con cittadini e visitatori.
3: L'associazione Festa nasce nel 2016 per sostenere l'attività dell'Ecomuseo. È formata attualmente da almeno 40 associati facilitatori.
4: Abbiamo fatto una sorta di corso e sono venuti personaggi di altri

0: Ecomusei è venuto un paio di volte Hugues de Varine, che è un po' l'ideatore dell'ecomuseo.
1: Il facilitatore ecomuseale conosce il territorio in cui vive e ne sa valorizzare aspetti materiali e immateriali, che successivamente offre a cittadini e turisti.
2: Le mappe del paesaggio sono delle sorte di mappe del cuore. Attraverso la mappa di paesaggio le comunità raccontano, evidenziando paesaggi, edifici e percorsi, ciò che ritiene più rilevante per l'identità del territorio. Con la mappa si intende non solo raccontare la storia del proprio paese, ma anche cercare di salvaguardare e trasmettere verso il futuro quelli che sono i valori identificativi.
3: Il paesaggio è qualcosa di insieme materiale, perché lo vediamo, è qualcosa anche di immateriale. Il paesaggio è qualcosa che si avvicina al nostro modo di essere. Il secondo elemento è cura della comunità, intendendo che noi immaginiamo questi spazi come spazi pubblici, quindi come spazi di incontro, come spazio di relazione soprattutto, perché lo stare insieme ad altri, in relazione con gli altri, ci aiuta a mantenerci attenti a ciò che cambia attorno a noi.
2: Dal 2013 l'Ecomuseo protegge e valorizza l'identità culturale del territorio.
4: Collabora con realtà europee similari ed applica i principi della Convenzione di Faro per lo sviluppo sostenibile della comunità.
1: Noi ci mettiamo impegno e passione.
2: Vogliamo condividerlo con tutti voi.
5: Perché vi ho portato questo video? Anche qui per farvi raccontare direttamente dalle persone che sono interessate in questo ecomuseo quali sono le attività che loro svolgono, quindi le passeggiate, la mostra e poi che cosa significa essere un facilitatore dell'ecomuseo e che cosa significa creare le mappe di comunità ascoltando appunto le persone, cercando di comprendere che cosa è importante per loro all'interno di quel territorio. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questa sessione della lezione sugli ecomusei. Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? E con questo la lezione si è conclusa. Vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili all'interno del portale di Ateneo, in particolare nella sezione dedicata a questo corso. Arrivederci!

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il titolo è Significati sociali e soggettivi. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo. Oltre l'intrapsichico, sociologia e psicologia sociale. Uno sguardo dal di dentro. La goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Oltre l'intrapsichico. Sociologia e psicologia sociale hanno dato un grande contributo per esaminare che cosa avviene non dentro l'individuo, frazionando appunto le sue parti, ma osservando le persone, coinvolgendole nella spiegazione di quello che avviene dei loro comportamenti. Per arrivare a questo, vediamo quale percorso. Intanto, già Durkheim, alla fine dell'Ottocento, aveva affermato che il crimine è un fatto sociale. Il crimine è un fatto che serve alla società, terribile dirlo. Ma che cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Beh, vediamo prima quali sono le sue funzioni e perché può essere definito un fatto sociale. Durkheim ne evidenzia tre che sono fondamentali. La visibilità dei confini. Se ci sono devianze, se ci sono comportamenti riprovati, comportamenti che trasgrediscono le regole e che così vengono evidenziati, tutte e tutti noi sappiamo quali sono i confini del possibile. Oltre quei confini non possiamo andare perché altrimenti incorriamo in

risposte, reazioni sociali. Sentirsi nel giusto. Beh, certo, molte volte quando si leggono fatti di devianza, di crimine, non lo farei mai, come è stato possibile? Siano gravi, siano anche più lievi, a me non capiterà mai, oppure speriamo. Sentirsi nel giusto significa io sto nei confini delle regole. Io, la mia famiglia, il mio gruppo, noi ci comportiamo per come dobbiamo comportarci, quindi questi due punti sono strettamente legati. Ma c'è un'altra funzione del crimine, quello dell'anticipazione della morale futura. Noi sappiamo che molti crimini di un tempo non sono più considerati tali o viceversa. In questo momento mi viene in mente in termini di anticipazione della morale futura. Pensiamo un tempo non c'era un reato che adesso legittimamente è inserito nel codice penale, l'abuso di mezzi di correzione. Pensiamo anche che cosa succedeva soltanto nel 1000, pensiamo a una morale che è cambiata. Fino al 1996 le violenze sessuali non erano considerate dei reati contro la persona, ma contro la morale pubblica. Ah, è terribile, come dire che una violenza non è un reato contro una persona. Solo nel 96 è stato inserito, è stato spostato questo tipo di reato. Quindi queste sono delle funzioni rilevanti che assolve il crimine. Più avanti negli anni questi temi verranno ripresi dalle teorie marxiste. Prima ho fatto una domanda: cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Ma forse intanto in questo momento non starei facendo questa lezione. Giudici, avvocati, avvocate, poliziotte, poliziotti, pensiamo a tutti i sistemi di allarme, la costruzione di grate, le porte blindate. Certo, sarebbe meglio essere senza crimine, ma intorno al crimine si organizza tutta una struttura sociale delle funzioni, dei ruoli, un'economia. Questo dobbiamo pensarlo. Andiamo avanti. La criminalità dei colletti bianchi, numero oscuro e immunità differenziale. Sto facendo riferimento a due autori, per la criminalità dei colletti bianchi a Sutherland e anche per il numero oscuro. Per il numero oscuro e l'immunità differenziale anche a Chapman. Sono dei concetti potenti che hanno consentito anche di evidenziare tutto quello, tutte le disfunzioni, le incoerenze, le inadeguatezze di teorie precedenti. Che cos'è la criminalità dei colletti bianchi? La criminalità dei colletti bianchi è una scoperta che Sutherland ha fatto intorno agli anni 40. Noi oggi sappiamo cos'è. Magari non l'abbiamo definita così, ma è quella delle persone, fra virgolette, per bene, quelle che agiscono all'interno di coperture istituzionali, pubbliche, amministrative, riconosciute. Cioè stanno all'interno di un ambiente che non rende visibile il loro agire. Noi non possiamo sapere cosa succede in quelle stanze. Lo scopriamo quando poi vediamo una persona insospettabile, un famoso politico, una famosa amministratrice, non so, che hanno commesso dei gravi crimini, dei crimini contro lo Stato, contro le persone, delle cose che non si potevano immaginare, ma anche nella ricerca potrebbe avvenire, un ricercatore, una ricercatrice che vuole trasgredire le regole, qualcosa non gli torna nella ricerca, ma può modificare qualcosa, riordina i dati, no, è una cosa terribile questa, non la faremo mai, non la facciamo, mi raccomando, non facciamo mai questo, ma noi sappiamo oggi che esiste la criminalità dei colletti bianchi, cioè quella degli insospettabili, le persone insospettabili. Ora abbiamo appunto più consapevolezze, ma intanto che cosa ha consentito di fare la criminalità dei colletti bianchi? Intanto di scoprire che esiste un numero oscuro. Cioè molti crimini non vengono scoperti. E questo che cosa significa? Questa è una risposta anche a tutte le illusioni di quei campioni noti, perché noi possiamo studiare, possiamo intervistare, possiamo parlare, possiamo esaminare quanto vogliamo le persone che sono crimine noto, cioè quelle che rappresentano crimini scoperti. E tutti gli altri?
Quali sono le caratteristiche? Perché se noi studiamo il crimine noto, studiamo le caratteristiche

di quelle persone che certo anche quando hanno fatto un crimine un grande avvocato, una grande avvocata forse non se lo possono permettere, forse non conoscono neanche benissimo tutti i meandri delle istituzioni, il criminale dal colletto bianco le conosce bene. Quindi, per esempio, pensiamo a quelle teorie di cui abbiamo già parlato, su quali possono essere delle cause, fattori causa del crimine, deficit intellettivi, problemi appunto cognitivi, scarsa intelligenza, addirittura questo è stato detto del criminale del colletto bianco, questo non si può dire, ha anzi una raffinatezza per tenere segreto, nascosto, protetto il suo crimine, il suo atto trasgressivo. E questo è il numero oscuro. Col numero oscuro dialoga anche Chapman, perché parla di immunità differenziale. È interessantissimo questo concetto. Non tutte e non tutti siamo allo stesso modo immuni al controllo. Quando è che un crimine o un'altra devianza diventano visibili? Quando è intervenuto il controllo sociale informale o formale, quindi quando qualcuno se ne accorge. In una precedente lezione ho parlato della nomade che entra in un negozio, ma pensiamo, bella differenza se qualcuno o gruppi di persone si fanno di cocaina all'interno di una villa, chi li vede, chi li scopre, ma il poveretto, il povero ragazzo magari o ragazza che convive già delle condizioni marginali, lo fa per strada, l'ho fatto sotto un ponte, i reati che fanno sono dei reati anche più immediatamente visibili, quindi l'immunità differenziale è che qualcuno è più protetto di altri. Ci sono persone come appunto i crimini dei colletti bianchi, ma ce n'è un altro di tipologia di crimine, è simile, sia pure diverso dal crimine del colletto bianco, è il reato del colletto blu, il crimine del colletto blu. Chi di noi, io credo quasi tutte e tutti noi, abbiamo almeno una volta subito un reato da parte di un criminale del colletto blu. I colletti blu sono i tecnici. Se io porto la mia macchina, in genere andiamo da persone di cui ci fidiamo, ma magari può succedere che la mia auto non funziona e vado e chi mi dice che quello che è stato necessario fare è stato davvero smontare tutto il motore e magari bastava cambiare un pezzo. A volte si trovano persone molto oneste, le persone che svolgono bene il loro lavoro, ma pensiamo anche a quanti fatti abbiamo conosciuto di medici addirittura che hanno prescritto degli esami molto complessi, molto costosi, che si potevano fare presso cliniche convenzionate con loro o cliniche private. E qui c'è di mezzo il dolore di persone, la paura della malattia, quello è una forma di crimine del colletto blu, i tecnici, noi non abbiamo la competenza dei tecnici, quindi non possiamo scoprirlo. Questa è la protezione data da ruoli e posizioni. Andiamo avanti. Le associazioni differenziali. Sempre Sutherland scopre le associazioni differenziali, come ha fatto a scoprirle e di che si tratta? Lo ha fatto proprio attraverso la sua ricerca che ha fatto emergere anche il concetto di crimini dei colletti bianchi. Ha fatto delle interviste a persone sospettabili a cui ha garantito l'anonimato, la riservatezza e ha scoperto che la maggior parte di loro aveva nel percorso delle trasgressioni. E come si costruisce questa associazione differenziale? Questa non è una teoria a lungo raggio e a breve, però nello stesso tempo ci avvia verso l'idea che la devianza si costruisce in maniera processuale, una delle cose, uno dei concetti di cui ho parlato all'inizio di queste lezioni, cioè le associazioni differenziali sono appunto sono dei gruppi che si incontrano in chiave di intensità, di frequenza, di intimità e che possono condividere, immaginiamo il solito criminale del colletto bianco che nel suo gruppo ha dei complici, perché si costruisce man mano la possibilità che questo si può fare, non succede nulla di grave, non verremo mai scoperti anche quando i reati sono molto gravi. Quindi le associazioni differenziali, la devianza è un processo che si costruisce nel tempo e all'interno di relazioni. Questo ci accompagnerà in questa presentazione, in questa lezione. Spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima

vittima di un crimine dei colletti blu. Pensateci, se vi viene in mente qualcosa, anche di lieve, non bisogna pensare a grandi crimini. Cosa penso del concetto di immunità differenziale? Uno sguardo dal di dentro. Questo per me è uno dei capitoli più belli delle teorie sulla devianza, cioè coinvolgere direttamente le persone, perché ciascuna di noi, ciascuno di noi conosce le ragioni per cui avvengono delle cose. Le conosce ma non gliele chiediamo, non sempre. Magari vengono chieste dalla polizia, vengono chieste a livello giudiziario, ma lì c'è bisogno di proteggersi, di tutelarsi. Non si può dire tutto, bisogna difendersi. Uno sguardo dal di dentro. Le definizioni pubbliche sanciscono il significato di devianza e lo status di deviante. Certamente, fino a che non si scopre un crimine, la persona non si deve confrontare con questo, e quindi l'immunità differenziale, il numero scuro, ci hanno fatto capire che le persone meno immuni finiscono per assumere lo status di deviante, le persone che non hanno coperture istituzionali più facilmente incorrono in questo. Poi certamente abbiamo scoperto molti crimini dei colletti bianchi e molti crimini dei colletti blu, ma ciò che definisce il significato di devianza, cosa c'è dentro la devianza e lo status della persona, sono le definizioni pubbliche, il bando, come direbbero all'interno della teoria del labeling, cioè dell'etichettamento. Pensate cosa significa, per esempio, avere la sentenza, entrare in un tribunale, essere definito pubblicamente. È la stessa cosa di quando ci laureiamo, veniamo definite pubblicamente, dottoresse in, dottor in. È una qualcosa di pubblico che rappresenta chi siamo, con cui dobbiamo confrontarci, poi non è che sapremo fare già le psicologhe, forse dobbiamo esercitarci, fare un periodo di allenamento, ma intanto siamo così definite, facciamo subito i biglietti da visita. Il biglietto da visita per le persone che hanno commesso un crimine o un'altra devianza e sono state così riconosciute è rappresentato dal fascicolo giudiziario, dalle relazioni di assistenti sociali, di psicologhe, eccetera. E qui abbiamo già introdotto la teoria dell'etichettamento e del labeling. Cos'è la teoria dell'etichettamento? È una teoria che ha anche ampiamente criticata un po' in momenti successivi. È una teoria che ha delle tre istanze della mente di Mead privilegiato soprattutto il me, cioè le risposte degli altri. La teoria dell'etichettamento, il labeling, evidenzia proprio questo, cioè quando c'è il bando pubblico, quando ci sono definizioni condivisi, quando la persona è etichettata, ma anche in chiave etichettata nel senso di definita come deviante. Ma questo funziona anche in chiave anticipatoria. Stiamo dentro il concetto della profezia che si autoavvera e dell'identità negativa. In particolare nell'identità dell'identità negativa molti studi hanno parlato. Cos'è l'identità negativa? Bandini e Gatti, della scuola di Genova, hanno proprio ricostruito quali sono questi passaggi. Immaginiamo un bambino, una bambina, ma io sto dicendo questo, potrebbe essere anche un adulto, un'adulta, che regolarmente viene richiamato per quello che fa e viene considerato un certo tipo di persona. E questo viene condiviso, quindi torniamo a quella scuola, a quella classe dove c'è un bambino che è sempre messo in mezzo, perché ne fa di guai, ok, è una bambina vivace, fa qualche guaio. Cosa succede però? Che le altre e gli altri, la stessa insegnante, lo stesso insegnante, stanno guardinghi perché si aspettano che succeda qualcosa. Cosa avviene nell'identità della persona, di quel bambino, di quella bambina? Prima si ribella a questo, e la ribellione conferma quelle che sono le anticipazioni. È questa la profezia che si autoavvera, anticipare una realtà e proprio per quello costruirla. C'è una bella storia di Václavic, un po' bizzarra e spiritosa, ma Paul Václavic, ho già citato quest'autore, fra oltre ai tanti volumi che ha scritto, teoricamente molto impegnati, La realtà della realtà, La realtà inventata, ce n'è uno che già dal titolo ci dice tutto.

Istruzioni per rendersi infelici, già perché è un testo divulgativo, sia pure con molti, con tutti i riferimenti teorici, fatti di studio, di ricerca, di intervento, di attività psicoterapeutica, ma istruzioni per rendersi infelici davvero ve lo suggerisco, perché ci fa vedere tutte le cose che facciamo per rendersi infelici, è una sorta per l'appunto di profezia che si autoavvera. Non c'entra col crimine, ma c'entra molto con la profezia che si autoavvera all'interno dei percorsi di devianza. È la storia del martello, un signore che voleva appendere un martello, voleva appendere un quadro, divertente appendere un martello, voleva appendere un quadro, aveva il chiodo ma non aveva il martello, quindi dice ma io lo voglio vedere, io lo capisco bene perché se c'è una cosa nuova, quindi dice beh vabbè ora vado dal mio vicino, gli chiederò un martello, ti pare che non ce l'ho io giusto perché l'ho prestato, ma ce l'ho sicuramente. Però ieri mi sembra che per le scale non mi abbia salutato, beh vabbè forse aveva i suoi problemi e quindi non mi ha neanche considerato, ma anche l'altro giorno ha cambiato strada, ha attraversato, ma adesso glielo dico io, chi si crede di essere? Esce, bussa al vicino e gli dice ma se lo tenga il suo martello villano. Ora è una storia esasperata, molte storie di Václavik sono queste, ma quante volte ci capita, le storie esasperate per Václavik sono quelle che ci consentono di entrare più facilmente nel nostro quotidiano, ci capita di andare in un luogo, beh pensiamo all'esame, va, l'esame è una cosa che ci riguarda, è una cosa che riguarda tutte voi, ha riguardato e riguarda sempre tutte, avete osservato che si andate più tranquille, che siete sicure, che qualcuno vi ha confortato, l'esame va meglio, magari è stato pure preparato peggio, ma immaginate che c'è un insegnante terribile, una di quelle che qualcosa dici non va bene, è sbagliato, e allora cominciamo a dire adesso cosa farò, ecco adesso mi chiederà questo, accidenti, questo proprio non l'ho studiato, e ci poniamo così, e magari facciamo, sono molto preoccupata, sono molto agitata, costruiamo quello che temiamo. Quindi la profezia che si autoavvera, così come nell'esempio che ho fatto prima della persona alcolista, della persona malata di mente, se noi allontaniamo queste persone perché ne abbiamo paura, costruiamo una distanza, quella persona le percepisce e allora quel reato fatto da quella persona malata di mente è frutto della sua malattia mentale o è frutto del modo con cui le altre e gli altri si rapportano a lui e a lei avendo paura, temendo e sapendo che potrà fare cose strane? Questo è un interrogativo interessante che dobbiamo sempre tenere per noi stessi e per le altre persone. Devianza primaria e devianza secondaria. Ce ne parla Lemert di devianza primaria e devianza secondaria. Che cos'è la devianza primaria? La devianza primaria è quella che, penso sia nella vita di tutte e tutti noi. Chi in adolescenza non ha fatto qualche atto trasgressivo, insomma, possiamo anche confessarcelo, lo sappiamo, ma era un modo per dire, sono furba, adesso non paghiamo il biglietto, magari eravamo 4, 5, 6, non paghiamo il biglietto sull'autobus, oppure aver visto i registri, non so, in qualche azione deviante, un po' in adolescenza avviene, ma perché è anche un modo per sfidare le regole, per vedere i confini delle regole, anche per metterle alla prova, per saggiare quali sono le risposte, in fondo è una sorta di apprendimento anche quello. Però quelle devianze magari sono lievi, nessuno se ne accorge. Immaginiamo quell'adolescente che proprio per sfidare ogni volta entra in un negozio, magari prende qualcosa, la volta in cui però viene scoperta e deve trovarsi a resocontare a chi l'ha scoperto, deve fare i conti con se stesso, cioè quella devianza è diventata pubblica, quella devianza porterà delle cose, ora abbiamo con il processo penale minorile, soprattutto se le persone sono adolescenti evidentemente, ovviamente si fa una valutazione già in quel momento, ma questo può avvenire anche in età adulta, si fa una devianza, una prima devianza, non viene scoperta, può essere normalizzata, cioè non si farà più, si costruiscono a posteriori, si aggiustano le cose, ma se quella devianza viene scoperta ed ha delle conseguenze, viene rifatta, una nuova devianza ha delle conseguenze, quella è la devianza che Lemert definisce secondaria, cioè la devianza che impone alla persona di riconsiderare se stessa, il sé di Mid, chi sono, cos'è questa immagine di me nel rapporto con le altre persone.

persone. La devianza come evoluzione di percorsi rischiosi. Ancora Lemert. Cosa ci dice? Lemert ci dice che talora, e ne ho parlato in fondo con le devianze adolescenziali di sfida, l'esempio che pone, che propone proprio l'autore è quello di un imprenditore che emette degli assegni a vuoto per pagare le persone, gli operai, le operaie, ma quei soldi non entrano. Ecco, finché ha messo l'assegno a vuoto non va bene, è comunque una devianza, ma quella è appunto un percorso rischioso che però può portare poi a incontrare le agenzie del controllo e a dover nuovamente riconsiderare se stessi. Bene, perché non chiederlo a loro stessi, a loro stesse, verso un modello antropomorfico dell'essere umano? È bizzarro dire un modello antropomorfico dell'essere umano, ma è stato necessario. È stato necessario e il cambiamento di direzione, di osservazione, non in tutti i filoni teorici che si sono occupati di devianza, ovviamente. Siamo sempre nell'interazionismo simbolico, con Arré e Secord andiamo in quella che viene definita etogenia, cioè perché non chiederlo a loro stessi? Le persone sanno perché fanno le cose. Bisogna saperlo chiedere e bisogna dare alle persone credito per comprendere non le cause del loro comportamento, ma le ragioni. Possono essere ragioni inadeguate, ma le persone si muovono per ragioni, per obiettivi e non per cause. Quindi il modello antropomorfico di uomo ha rappresentato davvero un manifesto della nuova psicologia sociale, ma anche nell'ambito sociologico, un nuovo manifesto per lo studio della devianza. Il modello antropomorfico di uomo o di essere umano, ecco, vedete, ho sbagliato perché io ho trasformato essere umano perché in inglese è così, ma nell'italiano in quasi tutti i libri è scritto di uomo, a proposito di linguaggio di genere dell'essere umano. Affermano Arré e Secord, per poter trattare le persone in quanto tali deve essere possibile accettare i loro commenti sulle loro azioni in guisa di resoconti di fenomeni autentici, quantunque rivedibili e soggetti alla critica empirica. Questo è chiederlo alle persone, di nuovo, non andare a cercare i pezzi che compongono quella persona per poi, diciamo, ricomporre quelle che sono le cause della devianza. E voglio leggervi ancora un brano, questo è dal libro di Rhodes sulla storia e la vita di Lonnie Athens, che ha anche gli interazionista appunto ha fatto una critica, lui lavora molto nella ricerca appunto dei crimini violenti attraverso interviste strutturate in maniera da consentire alle persone di raggiungere le loro ragioni, perché spesso non le sappiamo bene, abbiamo bisogno di interviste di un certo tipo. Fra i metodi di ricerca, per esempio, non quelli di Athens, ora leggo il suo pezzo, fra i metodi di ricerca ci sono quelle del appunto resoconto dopo, della narrazione scritta, ma ce n'è uno che vi sconsiglio di fare perché qualcuno potrebbe anche disturbarsi, dell'interruzione nel corso dell'azione. Però potete farlo questo esperimento. Durante un'azione che svolge un'amica, un amico, giusto per esercitarsi su questo concetto, senti, ma cosa stavi pensando in questo momento che hai detto questo? Qual era il tuo obiettivo? Che ragioni hai per dire questo? Dove vuoi andare? Molto interessante. E se c'è un'azione trasgressiva è ancora più rilevante. Dunque, Athens parte dalle teorie psichiatriche, psicologiche, sociologiche ampiamente conosciute e condivise, dice, se ne sente l'eco nelle frasi fatte dai reportage sui crimini violenti, un omicidio insensato e senza un momento apparente, ha avuto uno scatto, un'esplosione violenta, probabilmente non sapremo mai perché. Ora faccio un link con tanti omicidi, tanti femminicidi, perché queste cose entrano nella cultura. L'impeto di gelosia, il delirio di gelosia, cosa significa?
quella persona ha ucciso una donna, ricerchiamo quali sono le ragioni, perché ha eliminato questa, per cosa significava per lui quella donna. No, non parliamo di uno scatto, non parliamo di una persona brava che evidentemente in quel momento, preso dalla perdita di lavoro, ha ucciso sua moglie. No, ricerchiamo i significati.

che sono probabilmente nel potere sulla donna, nell'oggettivazione della donna, nel fatto che la donna non può permettersi di lasciare il suo uomo, quello che la considera sua. E allora quando nei giornali appaiono certi titoli, non fanno che confermare quella cultura e dare anche forza al fatto che non so neanche io perché l'ho fatto. Non lo sappiamo spesso cosa abbiamo fatto perché non sappiamo dirlo, non possiamo dirlo, non lo vogliamo dire neanche a noi stessi. La scoperta di Athens, continua Rhodes, che i criminali violenti sanno cosa stanno facendo quando decidono di agire in modo violento, significa che gli omicidi non sono mai insensati dal punto di vista dell'omicida. Che i moventi, per quanto banali e apparentemente privi di importanza, possano apparire agli psicologi, informano gli atti criminali violenti. Che i criminali violenti non scattano, ma prendono delle decisioni e agiscono di conseguenza. Che in ogni caso in cui un criminale violento è disposto a parlare apertamente dei propri atti criminali violenti, è possibile sapere perché li ha commessi. Le interpretazioni degli autori violenti danno delle situazioni, scusate, le interpretazioni che gli attori violenti danno delle situazioni durante le quali commettono degli atti criminali violenti evolvono verso una serie comune di passaggi. Il perpetratore valuta prima l'atteggiamento della vittima, assume l'atteggiamento dell'altro, George Herbert Mead, e indica quello che ritiene essere il significato di quell'atteggiamento. In seguito ingaggia un dialogo con se stesso, consultando implicitamente le figure significative del suo passato di cui ha interiorizzato gli atteggiamenti, per decidere se l'atteggiamento presunto della vittima debba scatenare o no un comportamento violento contro la vittima. La comunità fantasma, l'altro generalizzato, la cultura, ho fatto semplicemente un accenno a quella che è l'immagine della donna che ancora oggi è presente nelle nostre società. Naturalismo e appreciation e gli indicatori di identità. David Mazza, e vi confesso e mi fa piacere farlo, che il libro di David Mazza, Come si diventa devianti, è stato il primo libro che ho studiato. Beh, avevo già fatto l'esame in criminologia, non ancora in psicologia giuridica, perché la psicologia giuridica è nata dopo, è stata istituita come insegnamento nelle università, nei corsi di laurea in psicologia, dopo che io mi ero laureata. Quindi avevo letto molte cose, ma ecco, non da laureata, il primo libro che ho letto per la tesi, e si intitola proprio Come si diventa devianti, di David Mazza. E David Mazza parla di naturalismo e appreciazione. Cos'è il naturalismo e l'appreciation? Cito direttamente Mazza. Il naturalismo, come lo concepisco, obbliga nei confronti dei fenomeni e della loro natura. Non vincola alla scienza o a qualsiasi altro sistema di norme. Il naturalismo, come il termine stesso implica, è la visione filosofica che anela a mantenersi fedele alla natura del fenomeno che viene studiato e analizzato. Il naturalismo, applicato allo studio dell'essere umano, non ha altra scelta che concepire l'essere umano come un soggetto, precisamente perché il naturalismo rivendica fedeltà al mondo empirico. Nel mondo empirico l'essere umano è soggetto e non oggetto, tranne quando viene paragonato a un oggetto da se stesso o da un altro soggetto. È molto affascinante la visione del naturalismo di David Mazza. La soggettività umana, dice Mazza, richiede all'osservatore studioso un atteggiamento di appreciation, in grado di rivalutare senza slanci romantici né riduzioni correzionali l'attività umana come attività significante per il suo autore e da lei lui significata. Cosa significa questo? Non certo che significa che ci andiamo a innamorare delle persone criminali perché sono tanto interessanti. Appreciation è l'appreciation che vorrei per me, che ciascuno di voi vuole per se stesso, apprezzamento, riconoscimento della vostra storia, della mia storia. Non possiamo essere inquadrati, non possiamo essere vissezionati nelle nostre parti e capire che cosa non funziona dentro questa mente malata o dentro questo organismo che non si adatta. Sono i significati anche quando abbiamo dei problemi. Siamo elaboratrici di significati e questi significati interagiscono con la cultura. Quindi naturalismo, andare verso il fenomeno, qui si parla di una ricerca
di un bel tipo di ricerca, la ricerca che va nei luoghi.

la ricerca non di laboratorio, la ricerca che va nei luoghi dove si svolgono le cose, quindi appreciation e gli indicatori di identità. Cosa sono gli indicatori di identità? Gli indicatori di identità sono, come dire, quegli indici, quegli indicatori che ci dicono chi siamo. Non so se lo avevo scritto qui, ecco sì, lo avevo scritto nella dopo. La questione dell'identità è una questione di indici o indicatori. Fra tutte le cose che ho fatto o posso presumibilmente fare, qual è il miglior indice di ciò che sono? Quale riflette o rappresenta il mio vero essere nel modo più preciso? Perché sono così importanti gli indicatori di identità nella devianza, o meglio, nel diventare deviante, come si diventa devianti, e su questo voglio leggere un altro passaggio di Mazza. Sono importanti perché ci dicono chi siamo, e quando c'è una devianza, quando c'è un crimine, pensiamo a una devianza di tipo criminale, succede tutto quello che abbiamo già anticipato, il tribunale, poi il carcere. Ecco, fermiamoci al carcere per fare un esempio e per farvi comprendere perché tanto si ragiona, si sta ragionando da molto tempo sul fatto che il carcere deve essere un luogo che rispetta la dignità umana e che comunque la chiusura delle persone in una gabbia, perché il carcere è una gabbia, non è né rispettosa della dignità umana e soprattutto, come a volte si dice, è scuola di crimine, ma non perché altri insegnano il crimine, sì, anche se mettiamo delle persone insieme, pensiamo alle associazioni differenziali di Sutherland, e anche le persone che commettono crimini possono raccontarsi delle cose e rafforzarsi in questa gruppalità, ma non è questo il punto. Il punto è che all'interno del carcere ogni momento, ogni istante, ogni azione, ogni attività ricorda alla persona quello che è. Si viene chiamati dall'avvocato, si viene chiamato dall'educatore, si viene chiamati dallo psicologo, i colloqui con la famiglia sono definiti da regole, quindi immaginate cosa significa per una persona che si prevede, si immagina, si sancisce che deve essere risocializzata, reinserita, dover vedere figli e figli nei tempi stabiliti, non poter sentire la famiglia, non quando vuole, ma quando è necessario, quando ci sono questi bisogni, si creano altre vittime. Le vittime sono le figlie, i figli di chi sta in carcere, la moglie, il marito. Quando quella persona esce, cosa succede a scuola, per esempio? Ah, sai, quello, cioè il padre che sta in galera, è terribile. Un giorno un mio collega mi ha raccontato, andava in giro con suo figlio e ha detto: ma che cosa terribile è successa oggi? Siamo passati davanti a una comunità dove sono persone che si stanno reinserendo, quindi dopo il carcere rientrare nel sociale, e mio figlio ha detto: non ci passiamo lì, un amico mi ha detto che ci sono gli assassini. È terribile questa cosa. Noi pensiamo che le persone cambino, ma dobbiamo fare anche delle cose per questo cambiamento possa avvenire, o meglio, non dovremmo fare cose che vincolano a questo comportamento. Spunti di riflessione. Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arré e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Bene, questo è l'ultimo argomento: comportamento, atto, azione, la goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Abbiamo anticipato delle cose, abbiamo detto che le persone agiscono perché hanno delle ragioni, a partire da significati, da ragioni che danno, dalle ragioni che si danno, queste sono i motori della nostra azione, che attribuiscono significato alle loro azioni, che se lo chiediamo riusciamo a comprendere questi significati e le persone stesse hanno modo di rivisitarli. Abbiamo parlato dell'etogenia di Arré e Secord, e questa è una figura molto interessante perché mette insieme alcuni aspetti che abbiamo già trattato. L'atto sociale di Mead, intanto qui nella parte centrale c'è la struttura attuazione, questa è la teoria dell'azione diretta allo scopo, è prodotta, è un lavoro teorico fatto da von Kronach e insieme ad Arré. Che cos'è la struttura attuazione? Allora, l'azione
sta ad indicare

un'azione è un comportamento dotato di scopo. Quindi quali sono gli scopi dell'azione? Ma è anche contemporaneamente un comportamento che assume significato. Quindi il significato che quell'azione ha in quella cultura, per la persona, nell'interazione con altri significativi, con l'altro generalizzato, con la comunità fantasma, per la cultura più ampia. Questo è il triangolo appunto della GDA. E in ogni lato del triangolo ci sono delle parti che compongono la struttura attuazione. Una cosa fondamentale di cui dobbiamo avere consapevolezza: noi non vediamo altro che il comportamento manifesto. Voi oggi di me osservate il comportamento manifesto. È un'azione lavoro, come direbbe von Kronach, cioè un'azione che viene svolta strumentalmente per lavoro, non strumentalmente nel senso negativo del termine, ma che ha una definizione pubblica lavorativa con delle regole, eccetera. E quindi io sono guidata sicuramente da certe anticipazioni, ma partiamo dal comportamento manifesto. Voi vedete il mio comportamento. Nulla sapete, se non me lo chiedete, di quello che è successo prima. Sì, ci ho pensato a queste azioni, evidentemente. Ho pensato, scusate, a queste lezioni, ho pensato cosa avrei voluto dire, ma l'ho pensato rispetto a come organizzarlo nel modo migliore, come poter far arrivare il messaggio, quali aspetti evidenziare maggiormente. Ho costruito delle slide, delle presentazioni, le ho mostrate. Cosa sono? Queste sono le cognizioni coscienti. Le cognizioni coscienti sono quelle che ci muovono all'azione e orientano la nostra azione, e la possiamo anche monitorare. Faccio un esempio più semplice: venendo qui questa mattina avrei potuto fare varie scelte, avrei potuto, e l'ho pensate, per dirvi cosa sta nella mente dell'attore, dell'attrice sociale, in questo momento la mia, ho pensato: è presto, odio uscire presto da casa, però non posso fare tardi, prendo la macchina, poi non trovo parcheggio, l'autobus ci vorrà di più, questa mattina prendo il taxi, è la prima volta che vado a registrare. Questo è in ogni nostra azione. C'è un bellissimo libro di von Kronach che si chiama Agire, che ha due pagine intere su come lui prepara le uova la mattina e la colazione per la famiglia, perché quello è un momento importante, significativo, ma anche nel mettere su un caffè pensiamo quanto tempo ci vorrà, posso tornare indietro, posso aspettare l'uovo, chi lo mangia più caldo, chi lo mangia quanto, cioè ogni azione banale, veramente sto facendo degli esempi banali. Pensate in una rapina. In una rapina, l'anticipazione, ma quella è un'anticipazione per programmare. Queste sono le anticipazioni che fa anche il nostro corpo quando mette un piede davanti all'altro. Non ce ne accorgiamo perché non sono coscienti, ma il nostro corpo, la nostra fisiologia fa questo. Come possiamo conoscere il comportamento manifesto? Appunto attraverso l'osservazione sistematica. Beh, certo, difficile farlo durante una rapina o farlo durante un omicidio, ma per esempio alcuni autori hanno fatto degli studi sulle carriere devianti, vedendo come, osservando, facendo parte. Becker in uno studio sui casinò e sui croupier ha fatto persino questo per capire come agivano, cosa funzionava. Le cognizioni coscienti, che sono le anticipazioni, la nostra mente anticipatoria, possono essere raccolte attraverso le interviste, i dati dell'intervista. Il perché non chiederlo a loro stesso? E c'è il significato sociale. Significato sociale è importante perché tutto quello che vi ho detto prima sulla mia azione di oggi, se io non facessi riferimento alla mia cultura, alla cultura del luogo in cui mi trovo, quella più generale, al mio modo di intendere il mio ruolo, ma probabilmente non avrei fatto neanche tutte quelle anticipazioni. Il significato sociale è fatto dei significati condivisi a micro, macro livello, dei significati della mia comunità di appartenenza. Per esempio, la mia comunità scientifica, è evidente che c'è un significato condiviso sulla rilevanza di trasmettere un certo tipo di messaggio, ma i significati sociali e i significati sociali rientrano. Entrano le regole, le norme formali, informali, quelle appunto che poi vengono negoziate in situazione. Come si studia questo? Di nuovo attraverso un'interpretazione naif che può essere fatta dei nostri significati, che può fare chi fa ricerca, chi studia queste cose, e sempre attraverso l'analisi del contenuto. Come funzionano queste cose? Sono i significati che possono orientare il mio comportamento.

in funzione delle mie cognizioni. Cognizioni e anticipazioni interagiscono orientate dal significato sociale. Benissimo. Andiamo agli spunti di riflessione. Pensando a una mia recente azione, quali significati mi hanno guidata? Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima di un crimine dei colletti blu? Cosa penso del concetto di immunità differenziale? Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arré e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Pensando alle mie recenti azioni, quali significati mi hanno guidata? Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Io vi ringrazio, mi auguro di aver trasmesso i messaggi che desideravo trasmettere a proposito di ciò di cui abbiamo trattato oggi e vi ricordo che nel sito del corso potete trovare altro materiale, filmati, video, spunti, idee, articoli da leggere. A presto.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is

0: so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che sarà particolarmente interessante perché saranno gli psicologi che lavorano in vari contesti che racconteranno le loro esperienze. Questa lezione, infatti, è intitolata Psicologi e comunità raccontano le loro esperienze. Gli argomenti che toccheremo sono psicologi clinici di comunità, liberi professionisti, cosa fanno? Cosa fanno gli psicologi clinici di comunità nei servizi pubblici? Cosa fanno i ricercatori e psicologi sociali di comunità? E infine, cosa fanno gli psicologi di comunità imprenditori che hanno creato nuovi servizi? Cominciamo con gli psicologi clinici di comunità. I liberi professionisti sono quelli che di solito fanno anche la psicoterapia e sono i più comuni in Italia, ma come vedremo, sono alcuni che cominciano a fare, e hanno cominciato a fare da tempo, anche attività di psicologia di comunità. La maggior parte degli psicologi italiani aderenti all'ordine svolgono attività psicoterapeutiche, ma un numero crescente esce dal suo studio spesso per fare attività di psicologia di comunità, utilizzando metodologie di educazione socioaffettiva e di formazione empowering in scuole dai nidi alle superiori. E infatti, abbiamo scritto due libri sull'argomento, uno Star bene insieme a scuola, Francescato Puttu 2002, e uno che è il manuale di psicologia e comunità che voi utilizzerete in questo corso e che adesso vedrete le loro copertine. Star bene insieme a scuola è sull'educazione socioaffettiva, ma anche sulla capacità di creare un welfare di comunità, e il manuale di psicologia di comunità comprende tutti le

lezioni che ho fatto finora, che anche altre lezioni ovviamente, però segue un pochino proprio, per cui per voi volete approfondire qualcosa che, ho visto, che avete visto in questa lezione o in altre lezioni, potete andare sul manuale. Qui abbiamo un primo psicologo, psicoterapeuta che

che sognava paradisi infiniti, complice la rivolta delle canzoni di protesta, e auspicava cambiamenti epocali nelle relazioni umane, nei modi di vivere e stare insieme, e ha aiutato tanti a star meglio insieme. Ferraioli ha creato una serie di laboratori per esplorare emozioni e sentimenti e promuovere solidarietà e mutuo aiuto tra gli studenti delle superiori e tra gruppi di genitori. E inoltre educare all'affettività, alla socialità, come prevenzione del bullismo per le docenti delle elementari e degli asili nido, cioè è proprio iniziato dai bambini più piccoli perché pensa, è molto convinto che occorre prevenire il bullismo attraverso un'educazione all'affettività. I laboratori che lui ha fatto in tutte queste scuole hanno contribuito alla crescita personale e professionale di tutti gli insegnanti e a fare rete, questo è importantissimo, fra scuola, organizzazioni territoriali, per creare una comunità educante. Lo diceva anche Hillary Clinton, it takes a village to raise a child, cioè ci vuole un villaggio per far crescere un ragazzo, ed è molto importante questa cooperazione tra scuole, enti territoriali, associazioni di volontariato, aziende, per fare in modo che tutta la comunità in parte sia coinvolta nei processi di apprendimento e di crescita dei nostri ragazzi. Questa che presento adesso si chiama Paola Giacco, ha 45 anni, e ha intitolato il suo lavoro, che è nel libro, Saper essere psicologo di comunità, un pensiero che si trasforma in azione. 20 anni di lavoro in Calabria. Paola Giacco stava per abbandonare l'università. Tutta la parte clinica stava alla Sapienza. Non aveva molto senso per lei. Tuttavia, le lezioni di psicologia di comunità l'hanno entusiasmata. Avevo la possibilità di imparare strumenti concreti che potevano darmi risposte certe su come evitare i contesti ad evolversi. E Paola Giacco ha utilizzato tutti i metodi, vedrete, nella sua elettrizzante storia che si legge, la potete leggere come un incredibile romanzo di vita empowering. Cioè ha fatto sempre cose che l'hanno aiutata a fare altre cose meglio. È una vita empowering, cioè che ha reso lei più capace, più forte e vedrete le cose che è riuscita a fare. In Calabria, dopo il tirocinio e ha partecipato a un progetto dropout, decide di restare in Calabria e perché le sue prime esperienze le ha fatte in Emilia-Romagna con l'educazione socio-affettiva nelle scuole, lavorava in una comunità per tossicodipendenti. Ma avendo vinto un bando per diminuire il dropout, io l'ho invitata a lavorare a questo progetto in Calabria. Dopo aver usato i profili di comunità, fonda nel 2005 con un sacerdote, incontrato nel progetto Dropout, un centro sociale con gruppi per genitori, laboratori per ragazzi, gruppi di mutuo aiuto e gruppi over 50. Cioè, fa già prestissimo uso delle persone che comincia a conoscere per creare rete fra le persone e in questo caso, per esempio, la rete con un sacerdote l'aiuta a addirittura creare un centro sociale e per cui poi aiutare veramente centinaia di persone. Non contenta, lei continua a fare i profili di comunità anche nella diocesi di Cassano del Iognio per progettare interventi con i volontari, cioè è riuscita a farsi sponsorizzare da un vescovo per fare interventi con i volontari, pianificare gli interventi con i volontari in modo che fossero più efficaci. Inoltre, vi ricordate la OMP? Cioè, abbiamo fatto una lezione su questo. Lei ha fatto l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata dove? In un'azienda di Fuscaldo. E come l'aveva trovato qualcuno che voleva fare questo? Era proprietario che partecipava al gruppo di genitori proposto dal Centro Sentieri che aveva appena fatto. E gli obiettivi erano migliorare il clima aziendale e aiutare l'azienda a condizione familiare. Mi voglio fermare un attimo su questo perché l'Italia è piena di aziende familiari, è piena di aziende che hanno bisogno di una consulenza psicologica, specialmente quando stanno per cambiare, diciamo, dal vecchio fondatore ai nuovi. E occorre veramente guardare alla parte come vuole l'analisi organizzativa, sia strutturale, economica.

sia funzionale, ma anche psicodinamica e anche psicoambientale, perché ci sono tantissime emozioni che sono in queste famiglie presenti, che quando le cose vanno bene vanno come una barcavela e quando le cose vanno male ci possono essere litigi tremendi fra genitori e figli, fra figli della prima moglie e figli della seconda moglie, cioè è veramente una cosa importante poter fare una consulenza con l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, come ha fatto questa ragazza, perché che ha avuto infatti degli effetti positivi, come spesso ha in questo caso. Ma la cosa interessante è come lei ha trovato il committente tramite il fatto che lui veniva a fare i gruppi di genitori nel centro che lei aveva creato con lo sacerdote. È una delle mie allieve che è stata più brava nel creare reti continuamente. Guardate come ha fatto. Ha fatto un master di formazione empowering, cioè praticamente le cose che io avevo insegnato nel master che ha fatto con me, lei l'ha rinsegnato e ha insegnato la formazione empowering a centinaia di colleghi che a loro volta poi a pioggia hanno disseminato le idee. Per cui adesso lei, nella sua agenda dei contatti utili che diceva l'università, fatevi un'agenda dei contatti utili che magari un giorno vi verranno buoni e vi interesserà avere dei nominativi di persone che possano aiutarvi a fare questo e quello. E lei ha detto che aveva sempre ricordato questa agenda e proprio lì le ha preso tutti, ha chiesto a tantissima gente che aveva incontrato, che erano operatori, che erano psicologi come lei, se volevano far parte del master e sicuramente sono venuti a fare la parte del master. Non si è fermata lì, ha fatto corsi di formazione per gli operatori del settore sociosanitario, che per lo più racchiudevano modelli formativi legati alla metodologia dell'educazione socioaffettiva, più di 100 ne ha formati anche qua. E soprattutto ha fatto interventi nelle scuole, attivazione dei gruppi per genitori, formazione insegnanti sull'educazione socioaffettiva, interventi di educazione socioaffettiva in aula per i ragazzi, cioè praticamente ha praticato quasi tutte le metodologie che io le avevo insegnato, che gli psicologi di comunità insegnano. Infatti, quello che è interessante è che lei non si è fermata soltanto a queste persone, ha anche fatto gruppi di auto mutuo aiuto in carcere per un gruppo difficile, i sex offender, e anche per detenuti che erano fuori e dovevano avere la prova. Cioè, si è lanciata in tutti questi campi, usando tutti questi strumenti per migliorare il benessere. E questo è quello che lei ha fatto. È diventata anche una psicoterapeuta relazionale, c'è una terapeuta familiare e continua a fare un po' la psicoterapia e un po' di psicologia con molto interesse. Un argomento che ci poniamo spesso in Italia è per gli anziani, che possiamo fare come noi psicologi di comunità? Che sapete che gli anziani sono in aumento e se uno vuole lavorare con gli anziani trova sicuramente lavoro. Io qui presento l'esperienza di Orietta Pagnutti del Friuli, che si è occupata degli anziani poveri già nel 76 e ha promosso allora il servizio di assistenza domiciliare, che non c'era ancora, e la consulta degli anziani. E ha avviato in vari paesi, questa cosa che ha fatto che è molto interessante, programmi di attività culturali e socializzazioni, incontri, gite, conferenze, feste, finalizzate a intrecciare e consolidare i legami, perché una delle cose più pericolose tra gli anziani è la solitudine, aprendo anche un centro ricreativo autogestito, sentite questa, per le donne i cui uomini andavano la sera andavano al bar e le mollavano sole. Lei ha creato anche un centro ricreativo per aiutare in particolare, cioè vuol dire che aveva fatto attenzione a quello che il territorio ha bisogno, cioè la lettura dei profili di comunità, serve per capire, per esempio, quali sono i problemi specifici di quel luogo e non del luogo? Ci sono problemi che ci sono in tutti i luoghi e ci sono problemi che sono specifici. In questo caso, per esempio, in quei paesi di montagna, i maschi andavano tutti a giocare a carte o a giocare a altre, diciamo, giocare in altre cose, ma comunque uscivano al bar la sera e lasciavano le loro mogli a casa. E lei ha trovato un modo per quelle donne potessero anche loro stare insieme. Ma secondo me il suo grande, diciamo, contributo è stato
far capire come si può trasformare

una casa per gli anziani di riposo, isolata, che accoglieva 450 anziani, tramite quello che lei ha chiamato riattivazione psicosociale, cioè aprendo la casa al territorio. Come? Di nuovo la parola lavoro dirette, tra la casa di riposo, il volontariato, il servizio civile e i familiari. Cioè ha unito questi gruppi che erano separati e ha cercato di fare in modo che insieme programmassero le cose che servivano per rendere questa casa per gli anziani un posto più bello. Ha fatto attività di animazione all'interno con animatrici e volontari, concerti annuali sentite dagli studenti di musica, ma concerti di poesia pure, corsi di formazione professionale specifici sulle demenze, perché è definito piano di assistenza individualizzato partecipato, in cui l'equipe di nucleo, cioè le donne che lavorano lì, illustrano gli obiettivi della presa in carico della persona e i familiari esprimono le loro aspettative, paure, diversità di vedute. Questo è un punto essenziale perché un sacco di persone veramente soffrono al pensiero di dover mandare il papà e la mamma in una casa di cura, ma quando la demenza aumenta, spesso le nostre famiglie non riescono a reggere, perché le badanti cambiano continuamente, non sono magari addestrate, e allora pensano alle case di cura, ma si spaventano perché le vecchie case di cura erano come le ha trovate Orietta, cioè posti in cui più o meno veniva data un'assistenza al corpo di queste persone, ma non alla loro anima, non alla loro personalità. E per cui questo piano individualizzato partecipato significa che l'equipe discute con i familiari, cercando di lenire i sensi di colpa e i problemi che hanno nell'aver mandato un caro, una vecchietta, un vecchietto nella casa di riposo. Perché il problema è che quando ci si sente in colpa, poi non si va più a vedere i vecchietti, perché si cerca allora di dimenticare. E allora diventa sempre più difficile il rapporto genitori familiari e altre persone e quelli molto anziani. E lei ha fatto questo esperimento, che ha funzionato molto bene, di far parlare le sue operatrici con i genitori e altre persone che mettevano i loro vecchi in questa e favorire i loro incontri con particolari, diciamo, giochi di ruolo, giochi da fare insieme, attività comunque che potevano gustare insieme. Quali attività svolte da questi psicologi di comunità ti ha interessato maggiormente? Sicuramente queste due persone che abbiamo visto finora sono state molto creative. Allora, cosa avviene quando gli psicologi clinici di comunità sono nei servizi pubblici, cioè per esempio all'università o per esempio, diciamo, in un ministero? Qui abbiamo un primo intervento che è molto interessante di due ragazzi giovani, Marcella Otiero, di 29 anni, Emanuele Esempio, e anche lui intorno sui 30 anni. Loro si sono formati in psicologia di comunità, hanno chiamato così quello che troverete sul libro che hanno scritto loro è formarsi in psicologia di comunità con nuovi strumenti tecnologici e in spazi virtuali. Come sapete è una situazione controversa gli spazi virtuali, anch'io ne ho appena parlato. Marcella e Emanuela raccontano come sia importante coniugare la competenza clinica e di comunità con l'acquisizione inerente alla gestione dei social media. La competenza alla conduzione dei gruppi, acquisita con la psicologia di comunità, è diventata un motore di formazione didattica e azioni preventive con l'organizzazione di webinar, e cioè eventi Zoom rivolti ai colleghi e professionisti, al territorio, ai cittadini e al mondo globale. Questo è molto interessante perché questi ragazzi giovani, che in parte sono già nativi digitali, hanno provato a usare i social per attuare alcuni dei progetti di psicologia di comunità e vedrete quali. Abbiamo utilizzato i nuovi media, in particolare gli strumenti web e i social network, per creare spazi virtuali di pensabilità, attraverso quali abbiamo cercato non solo di informare e sensibilizzare l'utenza generale, ma anche di promuovere confronto e dialogo col pubblico e di creare partecipazione attiva. Loro,

nel libro non li leggerete perché i loro resoconti sono come dei piccoli romanzi, si sono accorti che quando facevano conferenze o quando facevano interventi nella ASL, per esempio, o all'università, poche erano le persone che venivano da territori più difficili, che erano magari quelle che ne avevano più bisogno. Mi hanno detto, ma se andessimo sui social, forse alcune persone che non vengono qua farebbero parte di questi gruppi. E hanno avuto ragione. Cioè hanno veramente lavorato con gruppi di persone che parlando col Zoom hanno fatto gruppo in un modo che non avevano mai fatto in persona. Il progetto più interessante però è questo qui che hanno fatto. Si chiama Progetto Violenti Dead in Child Shoes, cioè genitori violenti nelle scarpe dei loro bambini. È stato promosso a Napoli da Caterina Arcidiacono, che è ordinaria del Federico II, e lo sportello di Oltre la Violenza della ASL. Il cuore del progetto è stata la costruzione di una serious game, cioè di un game nella quale i padri, autori e non di violenza, hanno vissuto una scena ponendosi nei panni dei figli attraverso un'esperienza immersiva virtuale. Esperienza virtuale questa possibile grazie all'utilizzo della virtual reality, che ha permesso la creazione di uno scenario interattivo pensato per stimolare la riflessione. Cioè, cosa vuol dire? Hanno creato un avatar dei padri che nel mondo virtuale stava litigando e doveva osservare a che punto del litigio lui probabilmente si sarebbe scatenata la sua violenza. Cioè, hanno cercato di far capire quando l'amigdala, che sapete controlla i nostri impulsi più primitivi, stava perdendo il controllo e la persona avrebbe colpito, picchiato, fatto qualcosa di violento alla compagna. E è molto interessante perché di solito queste violenze vengono di fronte ai bambini e in questa simulazione la cosa più interessante è e che hanno potuto sentire anche cosa sentono i bambini quando vedono questa cosa. E purtroppo il processo è stato interrotto col Covid, ma è continuato l'esperimento perché è molto interessante, potrebbe essere uno dei pochi rimedi che abbiamo per prevenire la violenza, ma che diventino femminicidi e violenza domestica. Perché i social permettono di raggiungere persone che non frequentano i servizi sociosanitari. Comunicare con una platea più ampia possibile, scrivono i ragazzi, permette ai professionisti e di conseguenza ai progetti in cui questi sono coinvolti, di attenzionare la popolazione circa una determinata problematica sociale. Il raggiungimento di questi obiettivi preliminari è stato quindi sempre uno dei punti di partenza dell'intero impianto comunicativo del progetto VIDAC, cioè praticamente non soltanto aiutare i genitori che sono solo in procinto di essere violenti, ma anche allertare tutti gli altri genitori che in momenti diciamo, di grande rabbia potrebbero essere violenti, anche se non sono mai stati. E comunque di diffondere in un pubblico che di solito non viene affatto nel consultorio familiare, non viene nella ASL, a pensare, per questo ho detto che i social possono essere un'area di pensabilità, cioè area in cui si riflette su alcuni problemi che altrimenti non si riflette. Mi sembra un'ottima idea che hanno avuto. C'è un'altra esperienza di un giovane di 26 anni, Galeotti Tommaso, che parla del suo formarsi online con il Covid. Qualcuno poteva stare a casa e non fare niente. Lui, invece, si è trovato iscritto in un'università che l'ha molto aiutato. Ha cominciato all'Università del 2015 nella Facoltà di Ingegneria Biomedica a Padova. Dopo 2 anni di studio si è reso conto che quella non era la sua strada. E così inizia una laurea di psicologia a indirizzo neuroscienze, ma rimane affascinato da un corso di psicologia di comunità e benessere tenuto da Alessio Vieno e da 3 concetti chiave. Questo episodio è molto importante perché Tommaso ci racconta una storia interessante. Non solo che lui cambia, diciamo, università, ma addirittura che dentro l'università cambia idea, in psicologia, di non fare più neuroscienze e lo fa sulla base di una

corso, come quello che state facendo voi con me, con un professore che è così interessato alla materia che lo rende in qualche modo molto, diciamo, favorevole. E in più, quello che ama Tommaso sono questi tre concetti chiave che, secondo lui, permetterebbero di fare delle cose diverse, e vedrete perché ha ragione. I tre concetti che hanno affascinato Tommaso sono la metafora ecologica, il fuoco sulla prevenzione e il paradigma della ricercazione. A una persona come lui, abituata, lui scrive, a una persona abituata a pensare al processo scientifico esclusivamente all'interno di un laboratorio, prima con l'ingegneria, poi con le neuroscienze, l'idea di lavorare a contatto con le persone, in contesti legati alla realtà, sembrava quasi fantascienza. La ricerca azione permette di contribuire al processo scientifico senza doversi limitare all'ambito accademico, anzi condividendo il proprio sapere con le persone e le comunità che posso così metterlo a buon uso. E questo è di solito una delle motivazioni molto forti che portano i nostri ragazzi, le ragazze soprattutto, a scegliere psicologia di comunità, cioè il poter fare qualcosa di pratico per aiutare le persone a star meglio e aumentare il loro empowerment. Tommaso ha avuto l'opportunità di fare alcune esperienze pratiche online con il Covid, questo è molto interessante. Si è cimentato su come facilitare un focus group in una ricerca sulla sessualità delle coppie a distanza. Ha gestito un progetto di ricerca su come l'utilizzo di Instagram impatta la nostra immagine corporea e la nostra volontà di sottoporci a chirurgia estetica. Ed è stato coinvolto in convegni internazionali e ora è sicuro di voler diventare un ricercatore in psicologia di comunità, nonostante, come potrete leggere nel manuale, richieda molto studio e disponibilità di andare a fare esperienze all'estero per poter partecipare a bande europee e internazionali. Cioè, è avvenuto un cambiamento importante in Tommaso, ma avviene tramite, prima di tutto, una sfida intellettuale. Lui ama questi tre concetti che permettono di lavorare anche non in un laboratorio, ma fuori nella realtà e aiutare le persone a usare subito i risultati della ricercazione per migliorare la loro vita. E in più gli hanno fatto fare un sacco di esperienze, diciamo, abbastanza innovative per un ragazzino che stava cominciando a condurre un focus group, gestire un progetto dall'inizio alla fine. E adesso lui vuole fare il ricercatore. Infatti ha già fatto, vedrete la storia se la leggete nel libro, ha già fatto un concorso per diventare, non è ancora arrivato a un certo punto, ma vuole diventare ricercatore. Io penso che un giorno o l'altro diventerà ricercatore perché è una persona molto motivata e vive in un'università dove le esperienze e le opportunità non mancano. Che spunto di riflessione ci viene da queste storie? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie o avresti bisogno, come dicono i nostri amici di Napoli, di fare corsi per gli psicologi per usare queste nuove tecnologie? Adesso andiamo a parlare, abbiamo visto finora psicologi clinici o sociali, e adesso vediamo ricercatori e psicologi sociali di comunità. I ricercatori sono di solito quelli che hanno l'ambizione di diventare professori universitari anche, e per cui sono, in qualche modo, è un lavoro più di prestigio ed è un lavoro che permette di non spendere un tanto alto, che noi italiani non paghiamo ai ricercatori abbastanza poco, ma di fare delle conoscenze molto interessanti in altri paesi, come vedremo, e di imparare le lingue, di partecipare a convegni internazionali e di studiare tanti interessantissimi progetti europei e dare un contributo. Per cui c'è, diciamo, una certa lotta all'università per questi posti, perché purtroppo in Italia non ci sono molti

opportunità, anche se in questi ultimi 2 anni si sono aperte più opportunità per i ricercatori, ma c'erano già file di persone che aspettavano, come ha commentato Tommaso, il ragazzo di cui abbiamo parlato prima. La situazione è sempre un po' complicata perché in Italia non si spende un granché per la ricerca universitaria rispetto ad altri paesi e per cui non si segue bene. Certe volte noi abbiamo tanti, diciamo, persone che fanno il dottorato di ricerca e poi, vabbè, non abbiamo poi tante ditte o tante aziende che li assumono ed è uno peccato, però io ho visto che coloro che hanno fatto per esempio il dottorato di ricerca con me, e nel libro troverete i loro commenti e le loro storie, sono diventati molto bravi anche facendo lavori precari per anni, dimostrando la loro competenza e bravura, sono riusciti a farsi assumere da enti statali e da altri posti dove hanno continuato a fare questo lavoro di comunità tramite il lavoro di rete che hanno sviluppato. Per cui è chiaro che se avete la possibilità di studiare e se vi piace lavorare e sgobbare, perché studiare significa sgobbare, è bello restare all'università se potete. E adesso ci sono un pochino più di, diciamo, di possibilità. Tanti italiani poi trovano possibilità all'estero, perché, come vedremo fra poco, quasi tutte le persone che fanno i ricercatori sono persone, nel libro troverete ben 6 o 7 che descrivono la loro vita e sono vite affascinanti. Allora, come si diventa ricercatore in accademia, in psicologia di comunità? Non tutti i ricercatori ricominciano la loro carriera in università. Nel manuale troverete le affascinanti storie di Evelyn De Simone, che per esempio in questo momento si occupa di energia, di ambiente e delle comunità energetiche soprattutto, e però ambisce a diventare ricercatore ed è in parte già ricercatrice. Terry Mannarini è ormai un professore ordinario, se vedete la sua vita è tutto, ha anche diciamo praticamente creato nuovi giornali in inglese in Italia, perché negli ultimi anni c'è stato uno sforzo enorme in Italia per migliorare la ricerca in psicologia in tutti i campi, anche nel campo della psicologia di comunità, e per cui non solo abbiamo già una rivista prima noi, psicologista di comunità, ma adesso ne abbiamo anche un'altra in inglese. La Terry Mannarini ha creato un sacco di rapporti con persone in altri paesi, con cui poi è diventata amica e ha fatto tante ricerche insieme, vincendo una varietà di bandi con persone che vengono dal Portogallo, che vengono dagli Stati Uniti, e così questo modo di procedere è comune a tutti. La Francesca Esposito è stata a lavorare, per esempio, in Portogallo, e dove ha imparato da Ornelas, che è uno dei più famosi, per fare housing first, cioè per trovare l'alloggio per i senza tetto. Loro hanno risolto il problema di molti senza tetto che hanno anche problemi mentali. Francesca si è occupata di migranti, si è occupata di case di accoglienza per i migranti, sta facendo un sacco di cose interessanti per le donne che hanno subito violenza e anche lei sta ancora nella situazione in cui sta cercando di trovare una posizione. Stessa cosa per Luana Valletta e Antonella Guarino, che tutte e due hanno fatto tutte esperienze all'estero e hanno riportato in Italia un sacco di idee, un sacco di bei progetti. Vi prego di leggere con attenzione quello che c'è scritto nel vostro testo, e non ho tempo di parlare di tutte loro qui, che però hanno in comune queste esperienze di studio all'estero, di fare rete con molti colleghi da ogni parte del mondo, ma in particolare in Europa, per fare progetti di ricerca finanziati da Bruxelles. E i risultati si vedono. Cioè ci sono molti più bandi vinti da questi giovani ricercatori e che collaborano con quelli di altri paesi. E per cui sicuramente questa è una cosa che è importantissima per chi vuol diventare ricercatore in psicologia di comunità e direi dappertutto.
Sei disposto ad andare a studiare all'estero, imparare le lingue straniere per diventare...

un ricercatore o una ricercatrice? Tipi di psicologi di comunità di cui voglio parlare sono persone un po' speciali. Sono imprenditori che non volevano né trovare un posto all'università, né fare psicoterapia, né lavorare come liberi professionisti e hanno invece creato nuovi servizi. Cioè hanno visto dei problemi che esistevano o delle opportunità che potevano essere afferrate e l'hanno fatto. E questo lo consiglio a tutti voi, se avete una spinta imprenditoriale, che è molto importante che create dei servizi nuovi, perché solo così la società migliora quando noi ci sperimentiamo e proviamo a fare delle cose nuove. Allora, vi presento due progetti. Allora, questi qui sono un gruppo torinese, la cooperativa sociale Progetto Tenda. Sono dei ragazzi giovani e sono un piccolo gruppo di psicologi di comunità che hanno creato una cooperativa sociale dove lavorano in un'ottica pluridisciplinare. Vi ricordate quando abbiamo imparato l'analisi organizzativa multidimensionale, quanto era importante non tanto avere sempre sociologi, antropologi, economisti a disposizione, quanto gli strumenti e le tecniche, ma soprattutto i principi che potevano venire da queste scienze e che potevano esserci utili. Loro, infatti, lavorano così, in un'ottica pluridisciplinare, occupandoci di problemi molto seri. Un loro servizio offre accoglienza per le persone che richiedono asilo. Voi sapete quante persone ogni giorno si sente sui barconi, stanno arrivando in Italia perché scappano da o posti dove non possono più vivere e sono migranti, sono chiamati migranti ecologici, o posti di guerra, oppure posti in cui ci sono dittatori o comunque la loro vita è in pericolo, o infine non riescono a trovare un lavoro decente e vogliono cercare di venire in Italia. In questo caso loro parlano però soprattutto di persone che sono titolari di protezione internazionale, perché sono spesso ragazze che vengono portate anche abusivamente, vengono fatte prostituire e queste persone hanno bisogno non solo di rifarsi una vita, ma anche di fare i conti con tutti gli abusi subiti, perché, come vedrete nelle loro storie, che leggerete davvero come un romanzo quasi giallo, queste ragazze a volte fanno progresso nel lavoro che fanno con loro e poi vengono spietatamente picchiate dai loro ex, diciamo, partner o comunque sfruttatori, che sono molto arrabbiati all'idea che loro non sono più prostitute per strada che fanno del lavoro per loro. Per cui questi ragazzi giovani si trovano a confronto con delle cose molto importanti e per questo si capisce anche l'utilità di lavorare in gruppo, anche per rassicurare e trovare un mutuo aiuto fra di loro nel come affrontare queste situazioni così difficili. Infatti loro si occupano anche di senza tetto, l'area housing, cioè loro cercano di trovare delle case, rispondere ai bisogni abitativi di diverse fasce della popolazione, per i servizi, soprattutto per i senza fissa dimora. Come sapete, il mondo è pieno di senza fissa dimora, chi va a New York, chi va nelle grandi città se ne vede dappertutto, qui a Roma ce ne sono dappertutto, e però noi abbiamo dei servizi in cui la Caritas gli dà da mangiare, un altro gruppo gli dà le docce, un altro gruppo gli porta il pane la sera alla stazione Termini. Ma in America è nato un gruppo che si chiamava Housing First, che in Europa è stato particolarmente importante per Ornelas, che aveva lavorato prima con i malati mentali e sapeva già che era importante fare gruppi di mutuo aiuto per i malati mentali e che si è inventato tanti cambiamenti sull'housing first, ma prendendo l'idea che è importante che queste persone abbiano anche solo una stanza con un bagno, ma un posto dove possono ricrearsi, perché sotto i ponti sono sempre in conflitto con delle persone, sempre sotto paura, sempre sotto

difficile per tutti noi, ovviamente, crescere se siamo impauriti, se non sappiamo cosa possiamo fare, non sappiamo di chi poterci fidare. E per cui la casa, housing first, diventa il rifugio. Però non è che sono soli. Tutte le equipe li aiutano a, diciamo, inserirsi nelle comunità dove vanno queste case e a fare dei rapporti con le associazioni private, pubbliche, con tutte le altre, in modo che queste persone, l'housing first alla fine, è risultato costare meno che tutti gli altri servizi, perché è un servizio che è, in qualche modo riesce a recuperare più persone di quello che non fanno gli altri servizi. Questi ragazzi vanno veramente, diciamo, lodati. Io sono molto felice di avere questa storia da loro, da Torino, e ringrazio infatti la professoressa che ha fatto le tesi di laurea con loro, che me le ha raccomandati, e io vorrei che leggeste le loro storie perché sono affascinanti. Loro raccontano anche in queste storie degli esempi delle persone. E altra cosa che mi è piaciuta molto, che le raccontano in modo che sono così scritte bene che sembra di conoscere le persone che loro, di cui parlano. E per cui credo che voi troverete quest'ultimo capitolo, questi ultimi due capitoli del libro, cioè la terza parte del libro della psicologia di comunità, forse la più affascinante, perché vi darà proprio la sensazione di capire cosa potrebbe essere il lavoro che farete e quanto è diverso se volete fare il ricercatore, se volete fare il costruttore, se volete fare, diciamo, psicoterapia, educazione nelle scuole, o se volete occuparvi di problemi di persone che stanno malissimo, come questi, senza tetto, ex ragazze prostitute, tratta, e infine si occupano di una cosa un pochino più, diciamo, complicata, ma non complicata come le due prime cose. Si chiama Arco Birbaleno, non è un errore, si chiama Arco Birbaleno perché è un centro psicopedagogico un po' speciale che aiuta i genitori delle periferie. Perché i genitori delle periferie? Questi ragazzi, come sapete, hanno una vocazione a lavorare su problemi un po' difficili. Perché spesso nelle periferie i genitori sono disoccupati, oppure sono alcolisti, oppure usano la droga, hanno alcune difficoltà, e per cui lavorare con questi genitori è ancora più complesso che lavorare quando si va a scuola con i genitori dei ragazzi con cui facciamo educazione socio-affettiva, come abbiamo visto fanno anche di loro. Qui leggete queste storie perché sono molto interessanti e danno idea di come non c'è una persona irrecuperabile. Non c'è una situazione mai irrecuperabile. Basta avere l'ascolto e l'aiuto di altre persone come questi ragazzi che cercheranno di tirar fuori il meglio, le cose positive che ci sono in ognuno di noi, facendo la formazione empowering, facendo questo lavoro di creare un senso di sicurezza, di speranza per queste persone che poi fioriscono e cambiano. Perché creare uno spin-off di psicologia di comunità? Per diffondere un approccio di comunità non solo nelle comunità scientifiche, ma tra i potenziali utenti locali. Questo è molto importante. Non disperde il know-how e l'esperienza acquisita in molte ricerche progettate per rispondere ai bisogni sociali emergenti, cioè proprio la ricerca-azione che diventa utile anche per chi è parte della ricerca. A Firenze hanno creato un centro per dare opportunità di lavoro per giovani impegnati in questo ambito e caratterizzati da questa modalità di lavoro. Si chiama LabCOB, Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale, ed è il primo spin-off psicologico degli Atenei Toscani, il primo in Italia con un approccio di comunità. Ecco alcune delle cose del LabCOB, che potete anche voi raggiungere. Che sono specializzati in fare formazione, consulenza, ricerca, in particolare ricercazione e ricercazione partecipata, valutazione e valutazione di impatto e altri servizi volti a superare criticità e promuovere benessere nei contesti sociali, organizzativi ed educativi.

Utilizziamo approcci, scrivono, qualitativi, che sono la loro peculiarità, e quantitativi, mix metodi misti e anche approcci creativi valorizzando le specificità di ognuno di essi. Io ho visitato questo spin-off che la professoressa Patrizia Meringolo ha messo in atto e sono rimasta molto colpita dalla bravura di questi ragazzi, dalla loro voglia di fare, da tanti progetti che stanno facendo e mi auguro davvero che sia imitato in tutte le regioni italiane, dovremmo averne una in ogni regione italiana. Spunti di riflessione. Ti piacerebbe creare un nuovo servizio o un'impresa? Forse fra qualcuno di voi che mi ascolta c'è una donna, un uomo, un ragazzo che ha un'idea di qualcosa che potrebbe fare. Io vorrei lasciare quest'ultima lezione con un desiderio che chiunque sta pensando a un'idea nuova non la rinneghi, ma provi a studiarla, pensarla. E abbia una visione ottimistica del futuro, perché se si vuole qualcosa veramente forte, con gli altri, unendosi insieme come hanno fatto questi ragazzi, si può arrivare a ottenerlo. Allora adesso facciamo un riepilogo sugli spunti di riflessione. Quale attività svolte da queste psicologiche comunità ti ha interessato maggiormente? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie? Sei disposta ad andare a studiare all'estero, imparare le lingue straniere per diventare una ricercatrice? E ti piacerebbe creare un nuovo servizio o una nuova impresa? Questa lezione è finita e spero che vi abbia incoraggiato nel vostro empowerment, che abbiate voglia di fare tante cose e vi saluto e vi auguro una buona lettura del libro di testo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Ma credo che la mia storia, la mia vocazione, per così dire, sia comunque tutto sommato un po' anomala, nel senso che io ho scoperto tardivamente questa passione, questa vocazione, appunto, e l'ho scoperta sicuramente in modo bizzarro. Non esistono documenti, né diari segreti, né testimonianze mie rese in tempi non sospetti ad amiche del cuore che io da grande avrei voluto fare l'attrice, perché non lo sapevo nemmeno io. Non lo sapevo veramente, avevo progetti confusi come sempre si hanno da bambini, ma insomma, non pensavo che fosse quella la mia strada. E tant'è che ho fatto altro, vabbè, ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università a Milano e mentre facevo l'università, facevo lettere, alla statale, tra le tante passioni di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, c'era una passione che oggi si fa fatica a spiegare per la psicanalisi, per le psicoterapie, non alternative in senso mistico, ma alternative rispetto a quella che era sempre stata fino a quel momento la psichiatria, per esempio, tradizionale, erano gli anni dopo Basaglia, insomma, c'era un grande entusiasmo rispetto a queste cose. Per farla breve, io facevo parte di un gruppo di giovani che seguivano con passione queste esperienze seminariali cicliche di psicoterapia critica e o alternativa in un quartiere di Milano che si chiama Niguarda. E niente, parte di queste lezioni che erano tenute da terapeuti, insegnanti eccellenti, erano costituite da un finto colloquio, un colloquio simulato tra l'aspirante terapeuta e ognuno di noi che di volta in volta gli faceva da spalla. A me una volta avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, storia non drammatica, l'ho interpretata e ho avuto un successo pazzesco, sia di pubblico che di critica, anche se insomma, come dire, avevo messo a frutto quello che avevo visto nei film americani fino a quel momento, interpretare una schizofrenica modello base, diciamo standard, era abbastanza facile, bastava assumere un'aria svagata e avere l'accortezza di non rispondere mai direttamente alle domande che ti fanno, ma rispondere o quella prima o quella dopo, una tecnica in cui poi negli anni Marzullo sarebbe diventato proprio un maestro. E quindi niente, ho avuto questo battesimo, questo debutto. E quella sera mi ha detto: ma tu perché non fai l'attrice? E io giuro, fino a quel momento non lo sapevo. Però mi sono resa conto, forse anche perché frequentavo quell'ambiente in cui si faceva molta attenzione ai moti, alle ragioni del cuore che la ragione non conosce, che davvero quello era un mestiere in cui la schizofrenia o la dicotomia tra quello che tocca fare per vivere, quindi un mestiere in qualche modo vissuto come peso, e invece la cosa più bella del mondo, che è il gioco, potevano, insomma, quel divario lì poteva essere quasi azzerato. Lo so che fa un po' maestrina, però credo che valga la pena di sottolineare che.

giocare e recitare in parecchie lingue del mondo, si dicono alla stessa maniera, non soltanto in inglese e in francese, ma persino in russo. Un motivo ci sarà, no? Cioè questa sensazione di libertà infinita e di piacere, di trasgressione contemporaneamente. Cioè io tuttora, lo confesso, non solo mi meraviglio, ma sono colma di gratitudine nei confronti di un pubblico, che per di più è un pubblico vivente, che mi permette di fare il mestiere più bello del mondo e in più di viverci anche, cioè mi pagano persino, è una roba straordinaria, lo faresti tranquillamente anche gratis. E, credo però che questo percorso diverso, quindi venire dalla scuola, dall'università, da un ambiente virgolette intellettuale, chiuso le virgolette, mi abbia anche dato un diverso approccio. Cioè io sicuramente non sono stata travolta dal sacro fuoco invincibile del palcoscenico, ci sono arrivata con una consapevolezza e comunque con una cosa che poi mi ha permesso in tempi non brevissimi, ma insomma relativamente accettabili, di capire che cosa io volevo fare su un palcoscenico, che è molto importante. Riconosci una vocazione, riconosci un tuo talento, ma poi non sai bene. Credo che poche cose siano generiche come dire oggi voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice. Anche perché in questi ultimi anni sono nate delle figure un po' diverse. Mi sento molto affine a molti altri miei colleghi di questa generazione, almeno in senso professionale, che non siamo mai soltanto attori, che siamo sempre anche un po' autori e che soprattutto abbiamo un'adesione, un'identificazione forte con le cose che andiamo a dire, oltre che con la forma che diamo loro, no? Quindi attori comici ma non soltanto, satirici ma non soltanto, con una passione per il teatro classico che poi riraccontiamo in vari modi e con una presenza o non lo so, impegno, sono tutte parole che suonano arcaiche ormai, civile o sociale, una volta si diceva politico, che diventa poi una chiave del nostro lavoro e che ci dà, mi dà in questo caso un'identità abbastanza precisa, abbastanza forte, che è forse la cosa più difficile da conquistare e da mantenere in questo mestiere. Non è che ovviamente il passaggio sia stato immediato, non è che uno scopre che vuole fare o vorrebbe fare l'attore o l'attrice immediatamente ci riesce, per fortuna. Ci vuole un po' di lavoro e devi confrontarti con tutta una serie di ostacoli e di realtà. Io ho pensato bene che fosse il caso di fare delle scuole e le ho fatte le più tradizionali, per esempio l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ho avuto come insegnante di recitazione Ernesto Calindri, che ricordo con grandissima ammirazione e grandissimo affetto. E però anche tutte le scuole alternative, il MIMO, i seminari di Grotowski, tutte queste robe qua. E era senza aver ancora capito bene dove volevo arrivare. Però mi sono resa conto di come tutto questo, proprio, non butti mai via niente in questo mestiere, soprattutto se poi imbocchi anche una strada che è anche autorale, che è anche di scrittura. E mi ricordo, ho messo poi anche in un mio recita, insomma, per esempio il discorso sulla dizione. Nelle scuole classiche, le scuole di formazione di attori, insistono moltissimo sulla dizione, insistono sull'uso della voce, certo, ma soprattutto sulla correttezza e l'impeccabilità della dizione, della corretta espressione della lingua italiana, che è una roba molto lontana dalla vita, no? Nessuno in realtà parla veramente così, con la dizione perfetta e impostata. Però poi ti rendi conto di come serva, non soltanto per un controllo preciso dell'emissione vocale e dell'esattezza, ma perché poi ci puoi giocare, insomma. Io mi sono resa conto davvero a un certo punto che seguendo quella strada lì mi stavano allenando per diventare l'attrice di prosa, quelle figure carismatiche, signore che hanno poco a che fare con la realtà, che hanno sempre un atteggiamento distante dal mondo e che parlano con questa voce impostata dicendo frasi epocali come gradirei dello zucchero per lo zio che zoppica, non sbagliando neanche una zeta, però suscitando ilarità tra gli astanti. Io non volevo questo, ma mi rendevo conto che tutto questo, anche gli scioglilingua, i 33 trentini che entrano in Trento tutti e 33 trotterellando, suscitando l'interrogativo ovvio dove diavolo parcheggeranno visto che non c'è posto, sono tutte cose che poi ti servono, non si butta mai via niente, ti rimangono dentro e ti permettono di avere una padronanza, una sicurezza sul palcoscenico, ma magari ogni tanto anche nella vita, il che non guasta, che è davvero, come posso dire, i fondamentali di questo mestiere. Per me la cosa grande è stata capire, grande ovviamente riferita al mio progetto professionale che poi assomiglia molto a quello della vita, è stato capire come io volevo stare su un palcoscenico. Allora, una volta fatte delle verifiche, che erano, è vero che sono capace di starci, è vero che ho imparato le cose giuste per poter avere un buon rapporto con il pubblico, è vero anche che c'è qualcosa che è molto difficile che ti venga riconosciuto nelle scuole dei maestri, e cioè il talento. Quello che nel vecchio teatro si chiamava passare la ribalta, i tempi comici, che sono davvero qualcosa a cui puoi lavorare, le tecniche si imparano e tutto quanto, però quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai. Che

È molto poco corretto politicamente, ma è anche quello che a un certo punto bisogna riconoscere, bisognerebbe saper riconoscere. Sarebbe molto carino che te lo dicesse qualcuno. In realtà i maestri oggi ti tengono a bottega e ti insegnano come stare su un palcoscenico, ma raramente, giustamente, si assumono la responsabilità di dire tu sì, tu no. Tu puoi andare avanti a studiare tutta la vita, ma non avrai mai quella roba lì che invece questo qua che è arrivato ieri ce l'ha, no? Quel quid, quell'alchimia, quella chimica. Che fa sì che alcuni e non tutti i personaggi che calcano il palcoscenico siano poi amati, riconosciuti e siano degli incantatori. Però io volevo fortemente raccontare anche delle cose, delle storie. Sentivo, pativo un po' la grande distanza che soprattutto in quegli anni si era venuta a creare tra il teatro tradizionale e invece la vita. In questo senso un maestro di teatro e di vita è stato indubbiamente Dario Fo, ma non è banale dirlo, perché davvero, lui riusciva a fare qualcosa di miracoloso. E che era con un altissimo livello di professionalità, ma anche di fascino personale, di guitteria, di genio, di presenzaccia vivente, riusciva però a raccontare in diretta quello che succedeva nel mondo, inventandosi Vangeli apocrifi, facendo qualunque, ma raccontando quello che ci stava succedendo intorno. E credo che sia stato lì un po' l'imprinting. Io volevo in qualche modo riuscire a fare quello. Dal palcoscenico, quindi rispettando le regole della finzione, della messa in scena, però provare a far. Come dire, far risuonare anche magari, questo era il sogno di allora, ma poi si è realizzato in teatri grandi, in teatri sacri, anche le parole del mondo parlato che avevo intorno, le parole di quello che succedeva intorno. E devo dire con non poco orgoglio, credo di esserci riuscita, insomma, non è male. Io non so se sia importante la cronologia nel ricostruire una carriera, però forse un po' sì. Per esempio, io ho debuttato col primo spettacolo importante che non era scritto da me, ma da una giovane autrice con cui poi si è creato un legame fortissimo che si chiama Stella Leonetti, che adesso fa cinema. Ed era un guarda caso, un monologo, che è poi è diventata la mia vera identità professionale, si chiamava Repertorio, cioè L'orfana e il reggicalzo, ed era il racconto autobiografico suo, ma in qualche modo di tutti, di una ragazza che intorno al 1980, l'abbiamo debuttato nell'80, quindi alla fine degli anni 70 si trovava in una situazione di precariato totale, cioè sentimentale, professionale, con casa, con sfratto che incombeva, quindi era davvero un ritratto di donna estremamente contemporaneo a quegli anni. E per gli anni successivi ho sempre cercato di fare questo, cioè di partecipare a spettacoli di autori viventi, quindi dove ci fosse un'interazione forte col testo. Ho imparato a fare la radio, che è una cosa straordinaria. La radio è davvero. È vero che gli attori in genere dicono: ah, quest'anno faccio radio perché non hanno avuto scritture teatrali, ma non è così, non è così. La radio è una grandissima palestra ed è uno strumento straordinario in cui percepisci la magia assoluta della voce e della parola, di come ti metti in gioco e non hai ausili di altro tipo. Quindi è davvero qualcosa di estremamente, come dire, arduo da una parte, ma una grande tentazione per chi fa il mio mestiere. E poi, insomma, intorno alla metà degli anni Ottanta ho capito che forse potevo rischiare anche a cominciare a provare a scrivere. E sicuramente c'è stata una congiunzione non soltanto astrale favorevole, nel senso che intorno alla metà degli anni Ottanta c'è stato il boom della comicità. Non che non ci fosse prima, questo è sempre stato un paese tendenzialmente incline a godersi gli spettacoli comici, però mai come in quegli anni. Dal punto di vista televisivo sono gli anni in cui nascono trasmissioni che allora erano rivoluzionarie come Drive-In e comunque c'è la fucina dei nuovi comici è tale e soprattutto c'è una specie di tale bisogno di nuovi talenti comici che a un certo punto hanno dato spazio persino a noi donne. Non l'hanno fatto volentieri, non è che proprio hanno detto, non è stato un gesto di benevolenza o di lungimiranza, è stato semplicemente che c'era una tale richiesta, proviamo anche con le donne. Noi siamo state testate per parecchio tempo solo nel mese di marzo, che essendo il mese che contiene l'8 marzo è il mese della donna per definizione, io primissimi tempi davvero fatturavo solo in marzo, poi su quello che guadagnavo in marzo dovevo campare tutto l'anno. Però poi insomma c'è stato questo allargamento di vedute e quindi è nata anche questa curiosa piccola riserva strana che era la comicità femminile, non soltanto da interpreti, quelle c'erano, ma da autrici. Ricordo con enorme piacere come veramente come aver fatto il militare insieme la TV delle ragazze che è stato 87-88 dove insomma con Serena Dandini c'era D'Angelo Finocchiaro, Sabina Guzzanti, c'ero io, c'era Susie Bledi, c'erano tutte quelle che poi sarebbero diventate così, le signorine, le ragazze della comicità di quegli anni e per fortuna anche di quelli successivi. Ho capito abbastanza presto che la televisione non era il mio mestiere.
anche se poi ho avuto delle tentazioni bizzarre che mi sono state...

dei percorsi. Io sono stata la prima conduttrice di Amici nel 92, trasmissione scritta già da allora, voluta e poi interpretata da Maria De Filippi, che vedendomi una sera in camerino a Costanzo disse: ma

Naturalmente ancora oggi incontro gente che mi dice chissà quanto ti sarai pentita. Molto francamente non c'entrano nelle volpi, nelle uve. No, non mi sono mai pentita. Questa è la mia, è il mestiere che so fare. La televisione tutt'oggi non la so fare. Non la capisco, non la conosco, non la decifro. Mi sfuggono i meccanismi e la guardo con rispetto ma anche un certo sospetto. Però invece il teatro è il mio mestiere. E quindi da questa intuizione che il teatro comico in cui ci fosse appunto una cifra di scrittura era quello che mi somigliava di più, ho cominciato ed è a rivederlo un percorso davvero abbastanza bizzarro, credo, perché io ho cominciato a scrivere le mie prime cose nell'86-87, debuttando in modo assolutamente sconsiderato e senza rete non so, in un locale milanese che si chiamava Grand Hotel, dove si faceva cabaret e musica. Poi c'è stata l'avventura di Zelig, dove veramente eri col pubblico lì attaccato, che oltretutto mentre tu ti esibivi era legittimato a fare altro, quindi mangiare, bere, telefonare, andare in bagno, tornare, commentare quello che era successo in bagno. Insomma, la gavetta l'ho fatta. Però era la magia, il meccanismo del teatro che mi intrigava. Ho cominciato a circondarmi poi di autori che sono stati complici e compagni di strada per molti anni, e in parte lo sono ancora. Penso a Cirri e Ferrentino, che poi sono diventati indiscussi maestri di radio, di radiofonia, mio amico Bruno Agostini, che faceva il maestro elementare a Padova, che aveva questa vena surreale incredibile, per Giorgio Paterlini. Poi negli anni c'è stato l'incontro decisivo, da molti punti di vista, con Gabriele Vacis, che veniva da esperienze di regia diverse da quelle dal teatro che facevo io, ma insomma è stato un incontro veramente magico. E abbiamo cominciato a lavorare insieme. Il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme, stiamo parlando ormai del 96, era uno spettacolo sulla guerra, perché in quel momento mi era sembrato di poter intuire, anche grazie a un incontro forte che è stato quello con Gino Strada e con Emergency, che allora, insomma, che io davvero ho visto nascere, che uno dei pochi grandi temi universali che potevano riguardare tutti fosse purtroppo proprio quello della guerra. Mi dispiace molto di essere stata così profetica al punto che quello spettacolo ancora oggi gira. Cioè, io faccio d'estate tournée con una versione ridotta di Stanca di guerra senza scenografie, perché ahimè bisogna continuare a parlarne, continuare a raccontare storie che riguardano la guerra senza mai perdere. Tra l'altro la cosa particolare di quello spettacolo è che la storia che fa da ossatura al racconto era stato scritto da Alessandro Baricco, che è una storia bellissima, su cui poi io appunto con gli altri autori abbiamo innestato altri racconti. E naturalmente però per non perdere, ma non per come dire, per ingraziarmi in pubblico, ma perché è davvero la mia duplice natura di persona e di attrice e di autrice che si fa coinvolgere dai temi forti e quindi anche drammatici, ma che non dimentica e mai vorrebbe dimenticare la vena ironica, satirica, comica. In quello spettacolo si raccontavano anche le guerre, i conflitti quotidiani che sono tra genitori e figli, tra la famiglia e il mondo, nelle coppie, tutto quanto. Quindi lì credo che si sia veramente palesata in modo evidente e con un grandissimo intervento di regia, quindi autorale anche dal punto di vista dell'intervento sul mio lavoro di palcoscenico, quella che volevo che fosse la mia strada, cioè senza timore e forse con un po' di sventatezza, ma sicuramente mai senza rispetto, anzi con un rispetto e una passione fortissima per i testi o i temi che andavamo ad affrontare, mettere insieme quello che poi io ritengo che sia un po' la vita, cioè non ti succede mai che ci sono dei periodi in cui hai solo momenti drammatici, ti occupi solo delle cose serie, e invece poi i periodi in cui sei frivolo, felice e lieve. No, la vita va così. Ci insegna Freud, analizzando i moti di spirito, di come la presenza della battuta, della comicità, a volte addirittura del grottesco, della satira, siano veramente impastate, nei momenti anche più seri e più gravi della vita. E mi sembrava che fosse un buon percorso provare a raccontare sul palcoscenico questo movimento continuo e quindi questa frequentazione continua con le cose alte, antiche, della memoria collettiva e col quotidiano più effimero, ma che sta appunto nel cuore della vita delle persone. E se c'è una cosa di cui penso di poter essere fiera è proprio questo, di essere riuscita a raccontare con rispetto, confidenza e grandissima passione anche, per esempio, grandi classici. Gli ultimi due spettacoli, uno lo sto portando in tournée ancora oggi ed è Traviata, andrà avanti per tutto il 2004. Prima c'è stato Precise Parole, che era una versione nostra, cioè mia, di Gabriele Vacis, dell'Otello di Shakespeare. Ed è incredibile come, raccontando appunto con una necessità, un'urgenza forte di mettere in scena proprio quella storia lì,

miti della narrazione di tutti i tempi. Giustamente ogni tanto qualcuno dice: ma sei sicura che gliene freghi ancora qualcosa a qualcuno? Non dico tanto di Otello, ma addirittura della Signora dalle Camelie. Ebbene sì, sono qui a testimoniarlo. Basta che ci sia davvero la necessità quasi spasmodica di raccontare proprio quella cosa lì e di andarla ad analizzare e di avere proprio bisogno di condividerla con il maggior numero di persone possibile, perché senti che in qualche modo è, se non indispensabile, necessaria a capire un po' meglio anche quello che ci succede intorno, sia dal punto di vista dei percorsi e delle ragioni del cuore che dal punto di vista dell'analisi della realtà. Io faccio un po' fatica a dire come funziona in generale il teatro, il rapporto tra un attore e un regista, perché credo che davvero il mio modo di lavorare sia peculiare e che non sia comunque il modo di lavorare tradizionale. Non dimentichiamoci che normalmente gli attori e i registi innanzitutto hanno un copione, in genere scritto da altri e come dire, sedimentato già. Noi no, il copione non dico che sia l'ultima delle cose a cui arriviamo, ma quasi. Il lavoro nasce, intanto bisogna avere l'intuizione. E la cosa straordinaria che ha contraddistinto il mio rapporto con Vacis è proprio la coincidenza delle intuizioni. E poi quando decidi su che testo lavorare, allora c'è l'appropriazione del testo che si fa separatamente, ognuno si legge, ti segni gli appunti, le robe. Per me, per esempio, c'è una roba. Io ogni volta devo, prima di partire per uno spettacolo, deve esserci un motivo, una cosa sola, poi ci verranno tutti gli altri, ma una roba fortissima per cui so che ho proprio bisogno di raccontare quella storia lì, anche solo per dire, per raccontare quel momento, quella battuta lì. Nel caso, per esempio, di Traviata, che è l'ultima creatura, quindi quella più che padroneggio anche meglio, è stato, sembra banale dirlo, ma è stato proprio l'amami Alfredo. Allora, amami Alfredo, amami quanto io t'amo addio, che è forse una delle frasi musicali, e non soltanto musicali, più celebri del mondo. È una cosa straordinaria perché è di un livello drammatico incredibile, di una sintesi assoluta, perché sono sei parole: amami Alfredo, amami quanto io t'amo. Sei, e sono risolutive. È lì che cambia la storia. E oltre ad avere quindi questo impatto così straordinario, con tutte appunto, le viscere, il cuore, la testa, è anche, secondo me, che sono un po' forse di parte, uno dei più straordinari modi di raccontare la difficoltà di relazione tra gli uomini e le donne. Nel senso che quella della Signora dalle Camelie, o Traviata che dir si voglia, che è una straordinaria storia di educazione sentimentale, insomma, questo romanzo bellissimo, che io davvero consiglio a tutti di leggere, La Signora dalle Camelie, è scritto a metà dell'Ottocento da un ragazzino 23enne, Alessandro Dumas, vero che era figlio dei Tre Moschettieri, però insomma era veramente piccolo, giovane, si innamora di questa cortigiana, donna bellissima. E ne diventa allievo, allievo dal punto di vista del sentimento, allievo di vita. E si lascia incantare, si lascia guidare da questa donna, si fida di lei, cerca comunque di adeguarsi, fino a che lei, perché fatta su, come si dice dalle mie parti, ingannata dal di lui padre, che le chiede in qualche modo di giurargli che sparirà dalla vita del figlio per dei motivi improbabili, ma insomma, sparirà dalla vita del figlio, ma lei si impegna a non rivelarglielo, quindi gli dice nel colmo dello strazio: amami quanto io t'amo, ma non gli spiega questo quanto, quindi non gli spiega che cosa è successo e lui non capisce. A me sembra, e lo dico con grande affetto nei confronti degli uomini di tutte le età, a me sembra che uno dei problemi sia proprio quello lì, soprattutto per quel che riguarda l'educazione sentimentale. Agli uomini bisogna spiegare tutto, proprio veramente sempre dire tutto. Nel momento in cui non glielo dici, ci si perde. E mi sembrava un momento così, così attuale, così nella storia di tutti, che intorno a questa percezione e intuizione poi si è sviluppato uno spettacolo, che è uno spettacolo, vabbè, dal punto di vista dell'esecuzione, abbastanza complicato. Insomma, sono 2 ore di monologo, e credo che mai come in questo caso il testo deve essere una specie di partitura, di spartito che va eseguito anche con una grande attenzione al ritmo, al tono, al volume, alla musica che deve stare dentro. E in questo senso Vacis è regista, ma è davvero anche direttore d'orchestra. Abbiamo questa comune percezione dell'errore di tempo, no? Cioè questa roba qui è come una battuta musicale, deve essere eseguita rigorosamente con questi tempi e queste scansioni. Traviata è uno spettacolo estremamente femminile, che però guarda caso alla fine si svela essere stato scritto in gran parte da uomini, e questa è forse la cosa che a me piace di più. Però
perché al di là di Alessandro Di Mae, di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave, librettista, ci sono i contributi, vabbè, miei, ma di Vacis, ci sono alcune citazioni da Pasolini piuttosto che da Truman Capote, piuttosto che da altri autori uomini. E quindi ne viene fuori uno straordinario, come dire, spostamento di sguardo, che è ciò che sta alla base dell'ironia, per cui le donne possono essere raccontate magnificamente proprio dagli uomini. Basta che come dire, il sentimento e l'intenzione siano non quelle di traviare, ma quelle di salvare e appunto di raccontare con passione e con complicità. È uno spettacolo che gioca moltissimo col cinema, ci sono tutta una serie di immagini proiettate, che si porta presso come esempi di traviate contemporanee, due icone formidabili dell'immaginario contemporaneo, che sono Maria Callas e Marilyn Monroe. Che gioca davvero spudoratamente con la musica, non soltanto quella di Verdi, ma mettendo insieme da Tom Waits a Battiato e credo con una pertinenza e un'intensità che sono sotto gli occhi di tutti gli spettatori che per fortuna apprezzano e amano questo spettacolo. Ed è uno spettacolo che a me dà una felicità immensa perché, e non è soltanto il narcisismo che c'è molto, in questo specie di delirio di onnipotenza, poi nel monologante, beh, ragazzi, non ci tiene nessuno, abbiamo un'adrenalina a mille tutte le sere, ma è la consapevolezza che comunque forse qualcuna di queste cose dette non si ferma soltanto a livello superficiale, ma può essere davvero materia di condivisione, può essere un momento di riflessione, per esempio, su quanto mancanza di rispetto ci sia nei confronti delle donne ancora oggi, su un tema scottante ma singolarmente evitato e come dire, dribblato sempre, che è quello della prostituzione, che c'era ai tempi di Traviata, di Margherita Gautier, ma ahimè mi pare ci sia ancora e con molte meno giustificazioni dal punto di vista delle relazioni tra uomini e donne. E la grande felicità è vedere ogni tanto, spesso, tutte le sere di fatto, che il pubblico, cioè persone del pubblico hanno ancora comunque voglia alla fine di parlarne, e ma per esempio i ragazzi molto giovani, e questo è successo anche molto con Otello, con precise parole appunto, c'è la sensazione di aver fornito per esempio una sorta di grimaldello a chi mai si sarebbe avvicinato all'opera o comunque avrebbe sempre guardato con sospetto il teatro classico, insomma, gli fai capire che ci sono delle chiavi di lettura possibili che te li rendono non solo vicini, ma addirittura indispensabili per poi decifrare anche il mondo che ti sta intorno. E questo, forse io ho un intento, come dire, fortemente pedagogico che non riesco a domare, ma credo che sia una delle cose più belle che ti possano capitare facendo questo mestiere. A me piacerebbe spiegare bene che cosa è fare uno spettacolo teatrale, ma non sono capace, sono neanche capace di raccontarli, perché li faccio, no? E allora dicevo, però forse per dare anche l'idea di come ci sia questa straordinaria libertà di fare questo mestiere in questa maniera, di metterci i contenuti, di rispettare i testi a cui ti ispiri, ma contemporaneamente contaminarli con le tue grandi passioni. Allora io ho una passione, ammirazione e riconoscenza, gratitudine, debito umano e professionale nei confronti di alcune persone. Uno di questi è sicuramente stato Fabrizio De André, al quale mi lega un ricordo che è anche di, come dire, di pudore, di tenerezza, di amicizia, vabbè. È uno dei lutti che faccio fatica a elaborare. E da molto tempo allora io volevo con questo spettacolo raccontare davvero la storia delle passioni d'amore e di come si possa essere traviate, non in senso stretto, magari in senso più ampio, ancora oggi è molto per amore o per disattenzione. Per esempio, in questa poesia di Pasolini dedicata a Marilyn Monroe, che cito alla fine dello spettacolo, c'è una definizione di lei che credo che sarebbe così bello usare al posto di tanti dibattiti e talk show e interrogativi più o meno esistenziali sul perché oggi esiste la categoria, ovviamente una categoria, quindi non parlo delle signorine in senso stretto, delle cosiddette veline, e perché ci si comporti così, i calendari, l'esposizione del corpo. E lui dice: impudica per passività, indecente per obbedienza. Io non so se riesco a comunicare la profonda commozione, che non è una commozione solo del cuore, è proprio una commozione cerebrale, una commozione della testa, per la perfezione di questa definizione. Credo come racconti tanto bene tante ragazze che oggi si trovano come dire, a usare di sé il corpo, a esporsi, a esibirsi, a darsi in questa maniera. Ecco, allora, per parlare di prostituzione io volevo partire da un antico verso di un'antica canzone di Fabrizio, che è il recitativo, che a un certo punto dice: banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiamo pietà fummo traviate,
Navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Allora, su questo banchiere pizzicagno e notaio ho pensato di costruire un'invettiva in senso classico. Le invettive in senso classico sono un elenco, una specie di esortazione, che se per qualche motivo si interrompe, ricomincia ogni volta da capo. E quindi ho scritto sul

l'onda di questa roba, vi risparmio tutti gli incisi, una specie di delirio di parole, di professioni, che però che è stato montato magicamente da Gabriele con delle immagini cinematografiche di uomini, quindi di figure maschili, tra le più classiche a quelle, vabbè, sa, e con una musica meravigliosa che quindi io adesso non ho, però anche così per un po' di autocompiacimento vi dico questa invettiva che nasce da un De André e finisce con un altro. E poi chi lo riconosce vincerà qualcosa almeno nella mia stima, acquisterà un sacco di punti. Ed è funziona così: banchieri, pizzicagnoli, notai, dirigenti d'azienda, elettricisti, poliziotti, ministri, calzolai, avvocati, studenti, musicisti, agenti di commercio, ballerini, vigili urbani, sindaci, editori, guardie del corpo, medici, postini, giornalisti, ambulanti, pescatori, sindacalisti, giudici togati, curatori di immagine, bagnini, fotografi, DJ, broker, dentisti, librai, latifondisti, legionari, cuochi, insegnanti, autisti, redattori, saltimbanchi, architetti, brigadieri, personal trainer, sottosegretari, panettieri, cantanti, stagionali, chimici, faccendieri, sondaggisti, pubblicitari, maghi, domatori, capi del personale, soggettisti, assessori, ingegneri, buttafuori, spacciatori, geometri, operai, infermieri, informatici, tassisti, rivenditori d'auto, benzinai, semiologi, sociologi, stilisti, pompieri, portaborse, portinai, comici, calciatori, camionisti, dietologi, mafiosi, ragionieri, arrotini, armatori, attori, anglisti, metalmeccanici, mimi, muratori, magazzinieri, gigolo, borsisti, idraulici, impiegati, minatori, psicanalisti, agenti immobiliari, principi, duchi, conti, allevatori, ex principi, affaristi, allibratori, assistenti sociali, albergatori, parrucchieri, usurai, commercialisti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Quando facevo l'Accademia dei Filodrammatici, oltre ad avere Ernesto Calindri che mi insegnava recitazione, c'era Dino Falconi, un personaggio incredibile, figlio d'arte, che ci insegnava storia del teatro. E con una sintesi, una modernità straordinaria, lui ci aveva raccontato allora, che secondo lui, insomma, era assurdo dividere i generi del teatro, la commedia, il dramma, la tragedia. No, che il teatro succede ogni volta che c'è un incontro tra uno spettacolo vivente e un pubblico altrettanto vivente. È così, è esattamente così, ma per mantenere vivente questo rapporto non basta una forma, ci vogliono dei contenuti. Le persone di cui io condivido la vita quotidiana, in parte con i privilegi che so di avere, con i piccoli accidenti e incidenti quotidiani, con i dubbi sono un'altra cosa che amo frequentare molto, con i problemi, tutte queste robe qui, credo che meritino, abbiano bisogno, come l'ho io, di raccontare di storie che magari divertano, quindi portino da un'altra parte l'immaginazione, la fantasia, il cuore, ma che in qualche modo anche riguardino, quindi che sia una relazione tra viventi. E in questo senso credo che sia abbastanza automatico, almeno lo è stato per me, che ho comunque una storia che è anche una storia di militanza o comunque di presa di posizione politica, di cui ci si assume tutte le responsabilità fino in fondo, degli errori come delle esposizioni di sé. Insomma, per me è stato inevitabile portare questi miei valori, queste cose in cui credo, questi punti di vista anche nel lavoro che faccio. E questo ha riguardato per esempio temi molto forti come la guerra. Adesso ultimamente mi sono esposta per quel che riguarda la prostituzione. In Otello c'era questo lavoro sul linguaggio e sull'uso doloso del linguaggio che spesso si fa oggi. Otello è diventata anche una storia di immigrazione, una storia di accoglienza, una storia di diversità. Ecco, credo che questo sia oltretutto la straordinaria libertà e la straordinaria magia del teatro, che è sempre stato questo. Tu oggi vai a rileggere antiche tragedie greche, trovi nomi e allusioni che non capisci. Erano allora la satira di allora, no? L'allusione, l'aggancio con l'attualità di allora. Io credo che questo sia davvero un privilegio straordinario e credo che ci sia oggi, soprattutto in un mondo che un po' per comodità si racconta come dominato esclusivamente dalla televisione, cosa che non è. La televisione è uno strumento importantissimo, ma non è tutto il mondo, e soprattutto la televisione ha un piccolo limite, secondo me, che tende ad essere totalmente autoreferenziale. La televisione tende a raccontare solo quello che succede nella televisione, succede fuori tutto un altro mondo nel quale contano dei valori, contano delle assunzioni di responsabilità, contano delle prese di posizione, conta un esporsi che passi magari attraverso il cuore oltre che attraverso la testa, la mente, i principi. E io considero una grande fortuna poterlo fare e quindi considero un immeritato privilegio poter essere utile a cause che per esempio condivido semplicemente con la mia presenza. È tanto, no? Chi fa veramente volontariato fatica molto più di me, io mi rendo conto di questo, però non per questo mi sottraggo a questo piccolo compito di cui sono, non so se fiero o orgogliosa, di cui sono sicuramente consapevole,
che è quello di poter dare una voce più ampia, di poter amplificare.

temi, problemi, tragedie che sono davvero roba di tutti. E credo che il mio rapporto più forte è sicuramente con Emergency. Ed è molto difficile scegliere per che cosa batterti, perché le cause sono troppe. E infatti, come dire, colgo l'occasione per scusarmi con tutte le persone e associazioni che magari in questi anni si sono rivolte e continuano a rivolgersi a me per chiedermi una presenza. Davvero a un certo punto devi scegliere, non puoi diventare un professionista della solidarietà e abbracciare comunicamente, ma in modo acritico, tutte le cause, che sono davvero spesso strazianti e che richiedono l'impegno di tutti. Però io so di aver fatto delle scelte e credo che, per esempio, questa scelta che mi lega fortemente a Emergency sia nella sensazione di scandalo, di intollerabilità che mi prendo ogni volta che mi rendo conto che già ci sono le vittime per le catastrofi, per le malattie, le cose, ma che ci sia nel mondo qualcuno che scientemente, programmaticamente, decide che bisogna disseminare di mine antiuomo il territorio di un popolo, perché così non tanto li uccidi, ma così arrivi ad avere una percentuale di mutilati tale per cui quel popolo sarà in ginocchio per sempre. E pensare che la maggior parte di queste vittime saranno bambini è una roba che a me toglie il sonno. Credo che bisognerebbe smettere un po' di dormire ogni tanto. Credo che bisognerebbe avere la forza di affrontare, di guardare questa realtà. Citando Shakespeare, se Macbeth ha ucciso il sonno, in fondo i suoi delitti sono, come dire, non paragonabili per entità e per diffusione a quelli di chi traffica in armi oggi. Se Macbeth ha ucciso il sonno, noi e soprattutto questi che fanno queste cose oggi, come fanno a dormire la notte? Io credo che sia un po' questa la chiave, partire da domande, da dolori, da lutti, da indignazione che credo di condividere con tantissime persone e avere, non so se il coraggio, semplicemente la capacità di amplificarli e andarli a raccontare davanti ad altre persone in modo che diventi una cassa di risonanza. Se posso vantare una piccola responsabilità e forse un piccolo merito sociale, credo che possa essere solo questo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Ho detto a Marika, che è la mia assistente, di conservare parte delle cose che mi dicono, che scrivono, che mi mandano in teatro, no? E una frase per esempio mi ha colpito molto ed è: dopo che ho visto le memorie di Adriano, ho smesso di invecchiare. Mi pare interessante come affermazione. Uno dei temi, che sarà? Sarà la bellezza, che è uno dei temi fondamentali delle memorie di Adriano, di Margherita Hursenar. La volta che ho scoperto nei taccuini di Dostoevsky, nei taccuini dell'idiota, che stavo scrivendo per la televisione, avevo scoperto questo appunto di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Frase poi ripetuta, diventata addirittura adesso quasi una frase canonica, l'ha detta il Papa anche. Quindi, la bellezza salverà il mondo, sì. Mi ha sconvolto la frase, forse lo pensavo già. In un altro mondo, in un'altra era, in un altro luogo, io forse ho vissuto questa frase, il significato profondo e anche tutti i significanti che sono connessi. La bellezza che io in qualche modo avvicino alla donna, per esempio, più che alla natura. La natura non è sempre bella, anzi, spesso non lo è. La donna sì, e anche i cavalli. E in questi libri di poesie, in questo libro di poesie che uscirà, è pieno di animali, che mi sembrano bellissimi, ed è pieno di donne, che mi sembrano bellissime. Ma la mia non è la carriera di un libertino, né il Don Giovanni, tantomeno, che io non amo, e nemmeno Casanova, che in qualche modo invece stimo, come scrittore intanto moltissimo, è uno dei grandi scrittori del Settecento, ma nel senso della bellezza femminile, che è, cos'è la bellezza? La bellezza è, secondo me, l'armonia delle imperfezioni. Da un po' di tempo provo una profonda ammirazione per la imperfezione e invece una certa repulsione per la cosiddetta perfezione. La perfezione esaustiva è di Dio. Lo sapete perché è stato bruciato Giordano Bruno? Giordano Bruno è stato bruciato in Campo di Fiori perché affermava che la bellezza è infinita, che l'universo è infinito. Non poteva dirlo. Solo Dio è infinito per la Chiesa. Non poteva dire lui che era infinito. L'hanno bruciato, vivo. Ecco, io penso che dovunque ci possa essere la imperfezione, e cioè questa specie di desiderio della perfezione, di ricerca continua. Il teatro, per esempio, è uno schema di questo. Il teatro, perché? Qual è il teatro che è il vero teatro? Non è quello certamente confezionato, la pièce bien faite, con tutta la sua gerarchia, l'autore, il regista, lo scenografo, le quinte, quelli che entrano, tutti stanno alla parte, tutti dicono la parola. Questa annoia, è noioso. Ecco perché è così noioso il nostro teatro per gran parte. Il teatro non è questo, è un'approssimazione, è una manifestazione in cui si rappresenta qualcosa, ma lo si rappresenta cercando di rappresentarlo nel momento in cui sta per essere. Che non è mai però qualcosa. Nel momento in cui sta per essere, lascia degli spazi, delle indecisioni, delle imperfezioni. E lì tu entri, tu spettatore, entri dentro e dici: uè, posso entrare lì dentro? Questo sta raccontando la mia storia. Entri, entri, entri. Teatro dovrebbe essere questo, non lo è mai, naturalmente, non lo è quasi mai. Quindi allora.

bellezza. La bellezza, il principe Mishkin di Dostoevsky, la bellezza dei cavalli. Qualche volta lo dico a delle mie amiche che loro sono belle come un cavallo. E magari una ragazza si offende un po', dice, ma come un cavallo, ha quella faccia lì. No, ma non c'entra quello. Ma avete mai fatto caso al cavallo? E al fatto anche che il cavallo si sottomette, il cavallo? Si sottomette, nel senso che si mette sotto perché l'uomo gli sta sopra. Anche la donna si sottomette talvolta, si mette sopra anche, ma si sottomette. Sì, però questo sottomettersi è finto, non è autentico, eh? È un modo di giocare, è un modo di essere superiore a chi ti sta sopra. In realtà è lei che sceglie sempre. Quindi la bellezza è l'anima del mondo, in un mondo così pieno di brutture. Dopo un secolo, quello ventesimo che abbiamo vissuto, alcuni insomma in parte o tutto, ed è un secolo che ha cercato di annientare la bellezza. Pensiamo alla pittura, tutta l'avventura pittorica del ventesimo secolo, è quasi tutta un'avventura di distruzione del bello. Picasso mi fa venire in mente qualcosa a proposito della bellezza. Tempo fa stavo guardando con ammirazione un quadro di Piero La Francesca, che è la resurrezione di Piero. Si vede un sarcofago, poi si vedono i quattro addormentati, i quattro custodi, insomma, che sono ai piedi del sarcofago. Uno di essi ha la testa riversa così, ed è un autoritratto di Piero. Poi si vede il Cristo col piede appoggiato sul sarcofago, in mano il vessillo, questa faccia da contadino toscano, due occhi profondi e spalancati. Un quadro perfetto, uno dei quadri considerati capolavori della pittura, di sempre. Eppure c'era qualcosa che non mi soddisfa, c'era qualcosa di insoddisfacente. Io dicevo, perché? Perché non mi emoziono? Perché non vibro? Perché non provo qualche cosa che mi colpisca? Perché non mi viene... Perché non mi emoziono? E ho capito perché. Perché è troppo perfetto. Perché non c'è spazio per me. O lo subisco totalmente. Oppure non entro. Non mi dice vieni. Non mi dice prendimi. Non c'è Eros. Non mi dice guardami. E allora ho pensato, ecco cos'è purtroppo... Tante volte, fate le debite proporzioni, il teatro che vediamo, il teatro che facciamo, il teatro che si fa, tutto è a posto. La grande tradizione della grande regia, degli Strehler, dei Visconti, dei Costa, ci ha portato all'elaborazione di uno schema, non tutto, naturalmente, si sta muovendo qualcosa di molto interessante. E allora dico, ah, manca Picasso, ecco, manca Picasso, ci vuole Picasso, ci vuole uno che decida che ne fa tre di occhi, che c'è bisogno di tre occhi. Che c'è bisogno di non fare più il Pierrot, c'è bisogno di qualche cosa, di qualche dilatazione, qualche cosa che dica sono indeciso, non so, io veramente ne vedo tre di occhi. Ecco, io in questa vacca vedo queste narici spalancate. A proposito di Picasso, ah, scusate, ecco, ho scritto una poesia su Picasso. Toro visto di notte, quel torello nero che irrompe ardimentoso e bianco di corna, si slancia, si ferma, scarta, curva, si impolvera, vuole giocare con quella bestia arabescata e severa che sventola uno straccio rosso. Picasso, battile uomo, batti le mani, uomo, mai uomo. Picasso, torello, lucido di genio, è incantato. Sta bailando su vida, rosa di sangue, Iasusena. Ti infilzeranno uomo e toro, ti faranno zampillare fiotti rossi dalla tua schiena, di muscoli e fresche mattine, di giovinetto Ippolito. Picche nel tuo cuore spezzato, toro, torello, bravo toro, placa, bara nera. Come te voglio morire, toro, come te. E questa è sono dei versi per Picasso.

Per Picasso perché ho visto, mi è venuto in mente intanto Picasso, che ho conosciuto una sera, una volta, in Spagna. E poi quest'idea che il toro voglia giocare e che noi lo massacriamo. Siamo sempre quindi sul fatto di uccidere la bellezza. E, quando scrivo versi, non lo so nemmeno io veramente perché li scrivo. Questo libro di versi sarà intitolato, credo, Fra di me, e poi sotto fra parentesi, non credevo di averne scritte tante. Perché io ho detto, ma saranno invece, sono tantissimi. Non so perché, saranno 200 poesie che ho raccolto, buttandone via altrettante. E quando amo, che faccio? Scrivo versi, vengono da soli, un'emottisi, un flusso mestruale, una sfilata, un'onda, un singhiozzo, un riso, giù, giù, non so dove, ma so che scendono da qualche parte, da una nuvola nei miei polmoni, da una scoscesa lamina nervosa, rossi, rosei, verdastri, si rincorrono, si sprecano. Sanno di zoccoli di cavalli, colli di donne, sguardi obliqui di fanciulli, mani, inguini, si dilatano, dipanano fili, scandiscono spazi, tambureggiano, torrenziali o sospesi, ascoltano. Ecco, quando scrivo versi, scrivo così. Io penso di aver scritto dei versi. C'era una cosa che adesso non trovo però. Sembrava proprio giusta su questa. Intanto questi che dedico a Pia. Pia è secondo me è un angelo, ma non nel senso però cristiano cattolico degli angeli, nel senso iniziatico. Ma è una donna, una ragazza che vive in Maremma, fra i cavalli e i cani. Le rose di Pia. Sono rosse, come tutte le rose rosse, ma sono le rose di Pia, e il rosso è il rosso delle rose di Pia. Scrivere guarisce? Sì, io non so perché ho le poesie sono mille, insomma. Nudo sono e lavato. Anche questa estate è finita, morta, prostituta. Solo un topo è sfuggito alla cattura. L'ho trovata scritta su una sabbia. Tu. Ciao, G, a domani. Così mi chiamano alcuni, mi chiamano G, vabbè, Giorgio. Tu, ciao G, a domani. E c'è in quel a domani, in levare. A domani sarebbe, ecco. La memoria di tanti ieri e oggi. Un refolo di brezza d'aprile. Chi? Allora ci sei? Ci sarai ad ascoltarmi, ad ascoltare con me le paroline dei cuccioli e il vento che scende rapido giù per l'uliveto. Ciao Gia, domani. Un brivido, ma non di pena. Per me, quando dirai, perché certo lo dirai, addio Gia, ti voglio bene. Questa è un po' pesante. Sono dei versi scritti per mio padre, quando è morto mio padre. Ma io mi sono accorto di mio padre, di mia madre, insomma, della mia famiglia. Sono stato quasi, pur avendo vissuto con loro, ma sono stato quasi un senza famiglia, nel senso che non ho avuto veramente questi rapporti di dipendenza affettiva o comunque di scambio affettivo con i miei.

Non mi sembra proprio. No, sono sicuro anzi che non è così. E non è stato così per mio fratello, è stato così per me. In fondo di tutte le persone della mia famiglia io avevo scelto mia nonna, che si chiamava Leonilde, ed era una donna che ha vissuto 100 anni esatti, e perché si è rotta per la terza volta il femore, se no viveva anche di più. Ed era una donna, secondo me, straordinaria, completamente poetica, di vetro. Era diventata di vetro. Io ho scritto una cosa anche per mia nonna. Peccato, vorrei trovarla, così mia nonna e mio padre abbiamo parlato della famiglia. Vediamo. Allora, sì, eccola qua. Gennaio del 2002 ho scritto: sono diventato di vetro. E qui, se ci fosse il mio medico, potrebbe tirarne delle conclusioni da questa mia idea. Sono diventato di vetro, come la nonna Leonilde di Londa in Casentino, che da morta aveva ancora la pelle rosa cipria sulle sue ossa di vetro e un sorriso aleggiante e incerto, come chi pensi dove mi portate, senza risentimenti, e corse su quelle sue gambette per 90 anni filati, dall'alba al tramonto, dalle colline al mare, dove nascondeva i piedi sotto la sabbia. Della tua razza sono, nonna Leonilde. Questa invece, per il mio padre, si intitola La risurrezione della carne. Non ti vedrò più nella carne come eri, labbra pronte a serrarsi in un assenso, labbra da mattino d'inverno all'aperto, nella fronte alta della tua razza, col segno di quella caduta da ragazzo di bicicletta sulle strade di casa tua, nella luce grigia dei tuoi occhi vividi, al bello e al caldo della cucina, con le bistecche e i tuoi tortellini, nelle mani con le unghie da signore, nella tua pelle da adolescente, nelle tue belle mani. Padre mio, adesso mi pare di averle. Beh, allora basta, basta le poesie. Poi ci sono tante cose scritte per gli animali che muoiono. Non so perché io poi non ho mai avuto questa. Cioè io amo gli animali. Come i bambini, no? È uguale, per esempio. Dicevo ieri che se avessi una trentina d'anni di meno, una quarantina anche, mi verrebbe averne di meno, forse anche 50 meno, ecco, quindi se avessi mezzo secolo di meno, diciamo, io mi ingaggerei in qualche organizzazione per tentare di aiutare i bambini, ma aiutarli veramente dal vivo, non con delle organizzazioni, andando in giro e cercandoli. E non parliamo poi degli animali. La nostra civiltà, di cui alcuni vanno fieri, è costruita sul sangue. È costruita sulla violenza e sul sangue, soprattutto degli innocenti, sul sangue dei bambini e degli animali. Lì noi abbiamo costruito quello che noi pensiamo di sapere, crediamo di sapere. In realtà grondiamo violenza da noi commessa su chi è innocente. Solo che abbiamo questa straordinaria capacità, straordinario lo dico nel senso etimologico, non nel senso laudativo, cioè positivo, di dimenticare. La coscienza della maggior parte degli uomini, dice l'imperatore Adriano di Margherita Senat, è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onori i morti che essi hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. A proposito del bello, poi forse dobbiamo finire, si può parlare dell'imperatore Adriano, sì. Margherita Hussein ha scritto questo straordinario libro, 25 milioni di copie vendute, dove l'aspetto fondamentale è il bello. Lui dice di se stesso: Adriano è vissuto nel secondo secolo. Il secondo secolo fu un periodo straordinario della storia del mondo, perché

perché gli dèi non c'erano più e Cristo non c'era ancora. Quindi per lungo tempo l'uomo visse libero, fu libero. Ecco, lui lì ha vissuto questo imperatore esteta. Esteta però non nel senso degli stilisti, ecco per esempio, degli estetisti, no? Nel senso del bello, del culto del bello. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate da acque limpide, dice. Abitate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dalla miseria né dalla schiavitù né dal turgore di una ricchezza troppo volgare. Quindi questa è la sua idea del bello, insomma. Volevo che dovunque regnasse l'armonia, nello stadio come nell'officina, che in un mondo bene ordinato i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. Ama la donna e ama Antino. Antino è l'emblema della bellezza, no? A me quello che colpisce, che ogni sera quasi mi commuove, ma non vorrei che mi commuovesse però, perché io non sono tanto d'accordo sul fatto che un attore, insomma, debba proprio commuoversi. È questo decadere della bellezza mentre cresce, no? Cioè, più diventa bello e più si approssima a non esserlo più, insomma. Più si consuma, allora questa risibilità dell'uomo, questo non essere dei, insomma, no? È terribile da accettare. Perché come fai a non desiderare che la bellezza si riempia di sé, sempre di più si riempia di sé? Però lo sai che più si riempie di sé e più varca quel crinale che la porta a decadere. Bastava una settimana di indolenza per intorpidirlo, dice di Antino Adriano. Poi però un pomeriggio di caccia gli rendeva lo scatto, la solidità dell'atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe leggermente pesanti del puledro si andavano man mano allungando, la gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace gonfio d'aria dell'atleta allo stadio assumeva le curve lisce e pulite di un seno di baccante. In verità quel volto mutava come se ogni giorno e ogni notte io l'avessi scolpito. Poi dice, però a poco la luce cambiò. Dopo 2 anni e più si notavano già le orme del tempo, i progressi di una giovinezza che si forma, si indora, raggiunge quasi lo zenit. Il mio pastorello diventava un giovane principe, ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara che non sfuggì agli scultori. Cioè, arriva al massimo e sta per tramontare. Che cosa? Tanti anni fa una bionda norvegese. Ah, Belgio, Belgique. Non mi ricordo cos'è questa qui. No. Belgio, Belgio, la Belgique. Belgio, Belgio, la Belgique. Qui bisognerebbe cantarla, è una cantilena. Hotel Metropole. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Conte, vorrebbe, ecco. Un cantante così. Oppure quei cantanti francesi da Boulevard, Brel, ecco quelli lì. Alla recherche del bidet. Metti un piede nella vasca e ti lavi, dice Michel da Houston e ride. Altra cultura, la cultura del culto, del culo sudicio. Altra cultura, non la nostra. Mentre il tassista mi frega in tasca franchi francesi, come fossero belgi. 6 volte tanto mi costa, ride la tavolata alle mie spalle, chi la conosce? Ma la zuppa di funghi era ottima al lunch. E l'hôpital, che si chiama, chissà come si chiama, un po' del tuo odore si può sentire, un po' americana del Texas o araba, e il giudeo piange alla fine e si asciuga gli occhi col dorso della mano, un gesto che gestro non diventi, e ridono le donne come le baccanti che sprizzano, prossime a sbranarsi per amore del Dio. Dalla stessa tavola si leva un canto triste, ebraico, pentecostale. Applausi, applausi, alle spalle del negro che mangia salade mule. Ha deciso, ho deciso, gioco il 53.

e il 18. Tanti anni fa, mia bionda norvegese del Texas, forse sul prato della Grifa o in una pineta di Vincigliata o sulla moquette blu. Che ci faccio qua, dico io? Io che ci faccio? Che ci azzecco qua? Place de Boucher, Parigi. Allora, non so che cosa devo dire ancora, perché eravamo partiti dalla bellezza, ma non so, poi ci sono tante cose. Abbiamo finito per parlare delle mie poesie. Ah, io avevo, ma mi piace molto questa cosa qua che ho scritto qui, che è un'altra, poi la finiamo. Voi, nessuno di voi che mi ascolta, credo che mi ricordate, vi ricordate di chi era Maria Denis. Allora, Maria Denis era un'attrice di cinema, del cinema degli anni 40, insomma, quel cinema là, ma anche 50, insomma, però poi Maria Denis era come Mary Pickford per gli americani, insomma, era la fidanzata degli italiani, ecco, Maria, bella, carina, con questa faccia ingenua, un bellissimo corpo, come hanno le donne mediterranee, però aveva questa faccia ingenua. E fece una cosa molto importante, salvò Luchino Visconti dalla Gestapo, e cioè dalle bande di Koch a Roma, perché era pazza di Visconti, che non la degnò mai di uno sguardo, il conte Luchino, no? E lei forse ha pagato caro l'averlo sottratto alle mani di Koch. E allora mi è venuto in mente, vedendo o leggendo il suo nome da qualche parte, Maria. Mi avrebbe amato Maria Denis? Addio giovinezza. Lei era la protagonista di Addio giovinezza con Rimoldi e Campanini, questo era il film. E l'impiegata di papà con Viarisio, capelluto, ma tu Maria, Maria che non conobbi mai, ma che salvò Luchino dai sicari di Koch. E quel riscatto pagò Maria Esther Beamonte Argentina, di nascita finché vedesti a Roma l'arcobaleno e ti fidanzasti così con l'Italia intera. Tu Mary Pickford dei telefoni bianchi, ma avresti amato? Io sì. Da quando la ciocca nera della tua fronte così pallida mi sferzò, forse si era nel 38, forse anche prima, con le due lire, il Cavurrino si chiamava, il Cavurrino di mio padre, in quel cinema forse lungo i viali di una Firenze violetta, come il fazzoletto che spuntava dal taschino del tuo tailleur, in quell'altro film, forse Abbandono, di Mario Mattoli, il mio amico Cottafavi ti diresse, ti guardò, ti sorrise, ti carezzò, da buon papà, la guancia nella fiamma che non si spegne, con Leonardo Cortese, bello e mai lavato, proverbiale giovanotto del cinema d'antan, forse gradita a regime inconsapevolmente, come ti catturò l'anima e il cuore il conte Visconti di Modrone, che follemente amasti, resistente aristocratico ti snobbò, come altri peggio d'altri, tu sempre desiderata e mai amata, dolce, dolcissima Maria, t'avrei amato io, avremmo fatto discorsi spirituali, avremmo esplorato il dedalo dei pensieri, circolanti nel tuo seno, lungo i fianchi e sulla tua schiena. Maria, dolcissima Maria, ti amo. Credo che ho detto tutto, insomma, si fa per dire, perché un chiacchierone come me non dice mai tutto, insomma, anzi, io potrei continuare per ore e ore, no? Infastidendo perfino le telecamere alla fin fine, insomma. Però forse vorrei che, ecco, da questo discorso che abbiamo fatto, cioè che ho fatto, non vorrei che ne uscisse una forma di degrado, insomma, morale, non credo, ecco, ma o di disperazione, sans espoir, insomma. Non è vero, in realtà io sono talmente dentro la vita che non vivo pensando né a ieri, anche se mi viene in mente lo ieri che c'è oggi, è presente, né il domani. Io sono, cioè si ringiovanisce sempre, ecco, questo dice un filosofo siciliano. Poi si è vecchi di colpo, improvvisamente si è vecchi. Ma la vecchiaia, quando è che si è vecchi? Quando gli anni esterni, cronologici, coincidono con l'età immanente
dice un

Quello allora è il punto, ma per me non è ancora successo, anzi, veramente dico, ma quante cose devo fare? Quante cose devo fare? E quindi bisogna che calcoli, infatti non dormo mai, non mi riposo mai, perché continuo a lavorare. Lavorare nel senso bello del termine, agire, agire, bisogna agire, agire, agire, agire. Come dice Amleto, agire non agisce lui, no? Agire, agire, action, agire. L'attore agisce, acting, acting, azione, agire. Io penso che bisogna credere nel tempo in cui si vive. Non credere che sia buono, ma viverci dentro, starci dentro, non fuggire dalla vita, non fuggire né attraverso le discoteche, troppo, non abusiamone, stordiscono, né attraverso i luoghi comuni della televisione, del cinema, ma cercare davvero quello che noi personalmente vogliamo dalla vita, perché vivere significa cercare qualcosa. E poi per quelli che hanno la fede significa cercare Dio, cercare l'immortalità, ma lì è il punto. Non arrendiamoci mai a quello che ci dicono debba essere la vita, perché non so nemmeno se è bellissima, ma certo non c'è scampo, va vissuta. Non si può farne a meno, bisogna viverla, e allora tanto vale viverla piena di colori com'è. E anche di valori, com'è, perché si ha paura un po' a dirla questa parola, se ne è abusato di valori, ma la bellezza non è un valore, la bellezza che è diversa magari per ognuno di noi, che non sta nei canoni, quella che scopriamo dentro di noi, la bellezza della la poesia, il teatro. Cosa vuol dire che se io faccio 25, anzi di più, 40 minuti di Dante l'estate, un'estate fa, mi pare, a Bologna, dalla Torre degli Asinelli, che ci siano 25.000 persone a ascoltare. Ma guardate che è una cosa importante questa. Praticamente è la città che sta lì davanti, è Dante. Allora, se c'è questo, se il teatro, se il piccolo teatro, il Teatro Strelle di Milano, rigurgita di gente giovane, dai 25 ai 35 anni, ai 40 anni, soprattutto, ma anche più giovani, che stanno due ore ad ascoltare uno che parla, vabbè che quest'uno magari è Albertazzi, però non è detto, comunque uno che parla di una presenza storica come Adriano, che è un maestro di vita, che dispensa felicità ed ebbrezza pur parlando della morte, vuol dire qualche cosa questo. Quindi io non sono pessimista. Penso che dobbiamo cambiare molte cose, che il e voi lo potete fare forse, anche insieme a me, che il mondo in cui viviamo è tutt'altro che perfetto, che le regole che ci siamo dati non sono troppo precise, sembra che abbiamo scoperto la chiave, invece non è vero, bisogna essere avventurieri della vita. C'è una definizione bellissima di un avventuriero, detta da qualcuno, mi pare da Balzac. L'avventuriero, io sono così per esempio, è uno che non sa dire di no alle cose.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti

0: livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

Sono Paolo Ferrari. Sono seduto nelle poltrone del teatro La Cometa, dove per la regia di Bruno Macallini insieme a Jesus Emiliano Coltorti, ed è strano, poi ne parliamo anche di questa coincidenza, di questo nome che ha il mio compagno di scena, stiamo rappresentando questa commedia di Bill Davis, che si chiama originariamente Mass Appeal e che ha come titolo italiano Ultimo Appello. Non è facile raccontare la commedia, perché uno dei pregi di Bill Davis, cioè dell'autore, è di avere trattato questo tema di cui adesso parleremo con una assoluta libertà di espressione e soprattutto con un dialogo decisamente brillante, prova ne sia che il pubblico per tutto lo spettacolo fino alla fine, anche durante lo spettacolo in cui ci sono momenti decisamente di tensione e di emozione, ma sorride e ride dello scontro fra questi due personaggi di cui adesso parliamo. In sostanza il tema della commedia è questo. Esiste una parrocchia, diciamo una parrocchia bene, supponiamo una parrocchia pariolina, viene detto in una delle battute del testo che questa non è una parrocchia comune, al di là del Tevere c'è Sua Santità. È una parrocchia ricca, dove questo mio personaggio, questo parroco, ha stabilito un rapporto con i suoi parrocchiani di assoluta confidenza, di complicità, e in cui questo parroco, che viene da un'esperienza abbastanza dura che ha avuto precedentemente, dice durante la commedia, per spiegare al ragazzo la sua posizione, dice: quando io sono arrivato qua la gente non mi voleva, perché erano molto affezionati al parroco che c'era precedentemente, nessuno voleva che fosse trasferito, quindi mi ignoravano, e ho dovuto lottare per 10 anni per raggiungere un livello di gradimento al quale non ho intenzione di rinunciare. I suoi parrocchiani mi mandano, adesso parlo in prima persona,

come parroco. Mi mandano spesso e volentieri dei regali, soprattutto bottiglie di vino di champagne, perché ho, questo parroco, ho anche il vizietto del bere con moderazione, ma ci sarà un momento in cui si lascia andare per delle ragioni emotive e ha una scena molto divertente in cui, essendo un po' ubriaco, ha il coraggio di dire determinate cose. Dunque, il nocciolo della commedia è questo. C'è un giovane seminarista che è in attesa di essere ordinato diacono, ma che è apparentemente molto ribelle. Non accetta o quantomeno subisce le regole che gli vengono imposte in seminario e che lui accetta, ma di cui non tiene molto conto perché il suo credo principale in assoluto è la verità per la verità. Qualunque tipo di manipolazione della verità lo rifiuta e lo rifiuta anche abbastanza violentemente. Ha un primo incontro con questo parroco che sta tenendo la sua prima omelia e parla con i suoi parrocchiani. Si capisce subito il tipo di rapporto che ha con i suoi parrocchiani perché a invito che lui fa ai suoi parrocchiani di tenere un'omelia dialogata, cioè avere domande alle quali lui risponde. Una delle domande principali è: le donne dovrebbero poter essere preti? È questo che viene detto. E che cosa ne pensate? E le risposte che lui dà sono: Sua Santità pensa che il prete dovrebbe essere l'immagine di Cristo, però ancora non è una sentenza definitiva. Quindi, rivolgendosi alla signora che ha fatto la domanda, quindi per lei c'è ancora speranza. Signora dice: Ma allora essere l'immagine di Cristo vuol dire che lei dovrebbe farsi crescere la barba? No, risponde il mio personaggio. No, non devo farmi crescere, anche se dovessi non lo farei perché con la barba sembrerei più vecchio di almeno 10 anni. E tutti sorridono, insomma, questo è il rapporto di complicità che lui ha creato con i suoi parrocchiani. Fra diciamo, i presenti in chiesa c'è anche questo giovane seminarista, il quale a sua volta dice la sua opinione e la dice in maniera tale che, interrompendo l'omelia, con un po' di disappunto da parte di questo parroco che lo maschera molto bene, al termine di questo intervento di questo giovane seminarista, lui dice: Se io dovessi consigliargli un investimento sicuro, le direi di procurarsi un pulpito portatile perché. E dopodiché lo si rivede immediatamente nella sacrestia dove vive il parroco, che ha convocato questo giovane seminarista. Non lo ha convocato esattamente lui, lo ha mandato il rettore del seminario dove lui vive e dove è in attesa di diventare diacono. E ha immediatamente un rapporto abbastanza conflittuale con questo parroco, il ragazzo. Abbastanza deciso e preciso da far capire al parroco che questo ragazzo non è esattamente come gli altri. Tant'è vero che gli dice: Non c'è bisogno probabilmente che tu debba prendere il celibato per diventare sacerdote, perché il tuo rettore ha deciso di farti allontanare dagli studi perché pensa che tu sia immaturo. Però io ho parlato in tuo favore e sarai ordinato diacono a condizione che io mi occupo di te. E comincia questo tipo di rapporto. In questo tentativo di far capire al giovane seminarista che le regole vanno osservate non fino a un certo punto, si tratta di, quando non si è in accordo con la regola, di cercare di fare quello che noi sappiamo tutti, accade quel famoso percorso diplomatico che è un po' una regola vigente nella curia, insomma, non c'è bisogno di affrontare le domande in maniera diretta e dare risposte trancianti, si può accomodare le risposte aggirando le domande in maniera da non urtare la suscettibilità di nessuno. Viene il momento in cui il ragazzo viene allontanato dal seminario perché accade un fatto che è un po' il clou
della commedia.

si parla di quello che sono i tabù che vivono ancora nella Chiesa Cattolica, di fronte ai quali tabù la Chiesa si trova a dover dare delle risposte e dei comportamenti che sono messi in discussione e sono di non difficile risoluzione per la Chiesa. Si parla di due ragazzi che stanno in seminario e che pare che, come da battuta, non stanno insieme soltanto tutto il giorno ma anche tutta la notte. Quando io dico al ragazzo se ne sai qualche cosa, pare che stiano insieme tutta la notte, lui dice no, io non lo so, ma anche se fosse, e questo fa capire il pensiero del ragazzo, perché dice non hanno ancora preso il celibato, quindi quello che hanno fatto prima non ci riguarda. E io dico sì, però ci sono dei tabù ancora molto forti e questi due ragazzi stanno scherzando con il tabù principale, tant'è vero che verranno allontanati dal seminario. In difesa di questi due ragazzi, proprio per un principio che è del giovane seminarista, lui si scaglia contro il rettore, il quale rettore dice ha reagito con troppa violenza a questa mia decisione e di conseguenza voglio sapere se c'è una connessione fra il ragazzo e questi due che sono stati allontanati. E siccome il ragazzo verrà allontanato, si arriva praticamente alla fine della commedia, durante la quale commedia questo prete, questo mio personaggio, ha realizzato la integrità assoluta e la vocazione giusta di questo giovane seminarista, il quale a domanda precisa se ha avuto rapporti anche lui bisessuali, dice sì. E non ho intenzione di mentire neanche se mi verrà chiesto ad alto livello, nel caso dal mio rettore, perché devo dire una bugia. Ho sperimentato sulla mia pelle un periodo assolutamente travagliato in cui sono stato messo a dura prova psichicamente, fisicamente, e mi sono reso conto che in questo totale disordine non avrei mai trovato la possibilità di avere una mia interiorità e soprattutto non avrei mai potuto fare quello che è la cosa più importante per la quale io ho deciso di diventare un prete, cioè di aiutare il mio prossimo, di aiutare la gente. Sono perfettamente cosciente di essere pronto per diventare un prete. Il mio passato non mi riguarda, è stata un'esperienza che ho fatto, ma non per questo, a causa del mio passato, devo essere allontanato. E questo parroco sposa talmente la causa di questo giovane seminarista che a sua volta ha una specie di redenzione e nella sua ultima omelia, dopo che il ragazzo è stato allontanato, si esprime più o meno in questo modo. Dice ai suoi parrocchiani che non può più andare avanti così. Io non posso più andare avanti così, non posso più continuare ad andare avanti così. E dice testualmente, scendendo dal pulpito, e qui nello spettacolo io vengo in proscenio proprio parlando con la gente che è seduta, e dice io vi ho confessato, vi ho comunicato, vi ho sposato, vi ho seppellito, ma non vi ho mai amato abbastanza da correre il rischio di perdervi. Questo è stato il mio peccato di omissione. Dice alla gente, Monsignor Canieddu, cioè questo rettore del seminario, ha espulso Marco Donati, questo è il nome del giovane seminarista, e gli ha precluso il sacerdozio a causa del suo passato, perché Marco Donati, prima di entrare in seminario, ha fatto l'amore con uomini e con donne, ma io non credo, dice il mio personaggio, che questa sia la vera ragione, il passato è il passato. Voglio che voi combattiate contro questa decisione di Monsignor Canieddu, perché ho toccato con mano che senza neanche essere stato ordinato prete, Marco Donati è un prete infinitamente migliore di me. E lo dice, andando avanti in questa ultima omelia, con una emozione, con un pentimento, è una specie di confessione pubblica che lo tocca talmente da vicino da fargli trovare difficoltà ad esprimersi, perché ha proprio il pianto in gola e fatica ad esprimersi, ma dice la cosa principale per la quale
lui ha trovato questa possibilità di redenzione grazie al sacrificio del ragazzo.

adesso, dice a voi parrocchiani, a voi pubblico, a me e a Marco deve essere lasciata la libertà di scegliere quanto di più prezioso ospitiamo dentro di noi, e cioè la nostra scintilla divina. Adesso che sono riuscito a parlarvi dicendo veramente quello che dentro di me avevo voglia di dirvi, ma che non vi ho mai detto fino adesso per la paura di perdere il vostro consenso, adesso soltanto l'amore è possibile. Probabilmente pagherò per questo, perché sarò trasferito anch'io in Aspromonte, che è la minaccia quando si viene allontanati dal seminario. Andrai in Aspromonte ad ascoltare confessioni in qualche chiesetta dell'Aspromonte, con tutto il rispetto per l'Aspromonte, ma viene citato l'Aspromonte come paesino così dove insomma si parla, forse c'è un corso principale, se c'è un cinema, fanno solo porcherie. Soprattutto, dice il mio personaggio, non posso parlare con la gente perché non hanno il mio senso dell'umorismo, io devo parlare con la gente. E dice a chiusura di questa omelia, probabilmente anch'io sarò trasferito in Aspromonte, ma fino a quando sono qui proviamo a cominciare. Questo è in sostanza la commedia, ripeto, non è facile raccontarla. Sottolineo che questi scontri generazionali sono costellati da battute divertenti, da battute spiritose, da provocazioni del mio personaggio al giovane seminarista, quindi non è un dialogo teologico fra un sacerdote e uno che aspira a diventarlo, che potrebbe essere decisamente interessante, ma in altra sede, non in uno spettacolo teatrale. Invece il tutto si trasforma in spettacolo teatrale. Detto questo, vi dirò perché ho accettato di fare questa commedia. Vi anticipo che dopo il debutto qui a Roma, abbiamo fatto qui alla Cometa un dibattito sul tema della commedia, dibattito al quale ha partecipato per esempio Sua Eccellenza Eminentissima Fisichella, che è il vescovo ausiliario di Roma, ha partecipato Politiche, che è il vaticanista che scrive su Repubblica, cioè il tema è decisamente di attualità, anche se la commedia è stata scritta circa 25 anni fa. Questa è testimonianza che la Chiesa ha dovuto un pochettino aggiornarsi a quello che è l'evoluzione della nostra società, soprattutto da parte dei giovani. Sarebbe stato impensabile 20 anni fa pensare che la Chiesa potesse accettare un divorzio, che potesse accettare l'aborto. Adesso si trova in situazioni di alta drammaticità per il comportamento che deve tenere quando si parla addirittura dell'omologazione di matrimoni fra omosessuali, insomma, tra tutto quello che è il diritto all'amore e alla libertà dell'essere umano, che ha diritto di scelta, il suo libero arbitrio. Pagherà se ha sbagliato, sarà assolto se era in buona fede, ma non può accettare che la Chiesa Cattolica gli imponga dei regolamenti che possono non essere in sintonia con quello che uno sente profondamente dentro. La commedia io ho accettato di farla per due ragioni. Prima di tutto perché un attore arrivato alla mia età non sempre trova la possibilità di poter fare quello che in fondo è la ragione prima per la quale uno sceglie di fare questo mestiere, cioè di essere tramite, mediatore di un pensiero dell'autore e di trasmetterlo giù in platea con emozioni, sentimenti e soprattutto argomentazioni per le quali si dovrebbe pensare che il teatro serve, se non solo, ma anche a questo, ad assistere a qualche cosa che gli viene proposto, finito lo spettacolo, di cui uscendo si può parlare, e cioè la serata non è stata soltanto una serata di evasione del tutto lecita, non solo per fare quattro risate, che oggi come oggi purtroppo in teatro non sono sempre poi così motivate, insomma, non voglio entrare nel merito del livello degli spettacoli teatrali e non solo teatrali, ma insomma è importante andare a teatro e poter poi discutere con chi si è andati a teatro di quello che si è visto, ognuno dicendo il proprio pensiero. Credo che questa sia la ragione prima dell'accadimento teatrale.

ma anche perché io sono veramente un cristiano nel nome di Cristo. Io penso che non è esistito fino ad oggi un essere umano, io parlo di un uomo come Gesù Cristo, che è stato capace di fare una predicazione ad un livello tale di umanità, in favore dell'umanità, che ha permesso attraverso la sua parola di costruire tutto quello che è accaduto dopo di lui, e cioè la Chiesa. Il mio pensiero personale è che qualche volta, anche troppo spesso, la Chiesa Cattolica non ha adoperato a fondo la parola di Gesù, qualche volta l'ha strumentalizzata. Non entro nel merito di una discussione che non è qui il caso di fare, che sarebbe assolutamente troppo profonda, che forse mi troverebbe anche impreparato. Ma qualche volta penso anch'io che la parola di Cristo è una e quello, l'interpretazione della Chiesa Cattolica è leggermente diversa da quella che io sento personalmente come predicazione e messaggio di Cristo uomo. Mi interessa, è chiaro, Gesù Cristo, figlio di Dio, ma non ho un rapporto con Dio. Credo che tentare di avere un rapporto con Dio, di immaginarselo, di stabilire che esiste in una sua dimensione e quanto di più pericoloso esista per potersi avvicinare ad una verità assoluta, ad una luce, ognuno lo chiama come vuole. Mentre invece mi interessa Gesù Cristo, essere umano, che si sacrifica per l'umanità in nome di un riscatto che gli è stato imposto da Dio. E qui si potrebbe aprire subito una discussione, perché allora potrei essere autorizzato a pensare che questo Dio è un Dio crudele, è un Dio vendicativo che sacrifica il figlio a favore dell'umanità. Chiudo subito questa parentesi perché, ripeto, non è questa la sede e non mi compete di entrare in questo tipo di argomentazione. Sottolineo però che io ho avuto un padre che è stato il vicepresidente dell'Istituto per il Medio Estremo Oriente, vicepresidente collaboratore di Tucci. Tucci è stato il più grande studioso di filosofia orientale, yoga, tibetano, aveva accesso a tutti i monasteri tibetani, soprattutto agli ultimi, ai quali veramente l'accesso del turista o anche dello studioso o del sacerdote non orientale non è concesso. Quindi io ho succhiato da ragazzo, come è inevitabile che accada quando a casa si parla di questo, spesso e volentieri, anche se sei bambino, piano piano certe cose ti rimangono. La biblioteca di mio padre mi è rimasta, quindi tutto quello che sono stati le prime pubblicazioni che sono arrivate in Occidente, le lezioni yoga, il cristianesimo mistico, Ramacharaka. E poi piano piano quello che oggi come oggi va anche abbastanza di moda, cioè una inclinazione che molti giovani seguono circa l'insegnamento buddista, eccetera, eccetera. Io le ho digerite sin da ragazzo, e questo mi mette ancora di più in conflitto con un certo tipo di obbligo da parte della Chiesa Cattolica di accettare certi dogmi della Chiesa Cattolica, perché le spiegazioni che vengono date dal Vangelo, del Vangelo. C'è una stupenda pubblicazione che si chiama Cristianesimo Mistico, che è una interpretazione dei Vangeli secondo la dottrina yoga, secondo la dottrina orientale, attraverso la quale le spiegazioni dei Vangeli e della parabola di Gesù sono molto lontane da quello che dà la Chiesa Cattolica. Non voglio dire se siano più giuste o meno giuste, per quello che mi riguarda sono più accettabili, perché sono più vere, perché sono più di facile accettazione, perché hanno una loro comprensione razionale. Si sa d'altra parte che quando si vuole razionalizzare il pensiero di Gesù si corrono molti rischi, le sue parabole sono le parabole. Ma tanto per fare un piccolo esempio, Gesù, secondo la concezione orientale della dottrina yoga, Gesù era un grande iniziato, arrivato al massimo livello di iniziazione, e questo vuol dire che era in grado, scientificamente, loro lo spiegano, di fare
i miracoli che Gesù ha fatto perché sapeva benissimo che aveva bisogno di poter fare qualche cosa di sovrannaturale, oggi si direbbe di paranormale, per attirare la curiosità della gente e poi consegnargli la sua predicazione, la sua parola, avendo una moltitudine che lo seguiva, soprattutto perché incuriosita da queste facoltà sovrannaturali. Gesù, nei Vangeli è scritto, quando cura il lebbroso che in mezzo alla folla si avvicina a Gesù e riesce a toccare la veste di Gesù e guarisce, i Vangeli dicono che Gesù dice testualmente: sento che forza è uscita da me. Allora si parla di energia, di questa capacità di trasmettere questa energia vitale che solo i grandi iniziati possono fare, perché sono arrivati ad un livello di padronanza mentale del proprio cervello, della propria forza psichica, che fa dire a Gesù: la volontà muove le montagne. Sono emblematiche tutte queste affermazioni, ma hanno una partenza di verità assoluta da un punto di vista scientifico, ed è interessantissimo, per chi avesse la voglia di farlo o per chi se ne occupa da vicino, di rendersi conto di quanto la fisica moderna, la fisica quantistica, si sta avvicinando a dare spiegazioni scientifiche di quello che sono i miracoli e di quello che sono il dono dell'ubiquità, la possibilità della cinetiche, le possibilità telepatiche che sono all'ABC. Mio padre ha assistito ad una esercitazione di sacerdoti, di apprendisti, chiamiamoli così, tibetani, il cui compito era di essere schierati tre da una parte e tre dall'altra, come se fossero su un campo da tennis, una riga tracciata in mezzo, speculari uno contro l'altro, tre da una parte e tre dall'altra, e il compito era di varcare questa linea tracciata a terra, ma non un impedimento fisico, con la volontà del pensiero impedire al momentaneo antagonista di varcare questa linea uno contro l'altro, soltanto con la forza del pensiero, chiamiamolo esercizio, che è durato praticamente tutta una giornata, fino a che per collasso fisico e psichico è rimasto in piedi solo uno o due, adesso io non ricordo, ma questo tipo di esercitazione della forza mentale. Noi diciamo oggi come oggi che ognuno di noi sa benissimo che adopera forse un quinto, neanche un decimo, non lo so, del proprio cervello. Non sappiamo quali sono le possibilità che ci sono state date, perché non le coltiviamo, specialmente noi occidentali. E la Chiesa Cattolica non ti invita troppo spesso a fare questo tipo di esercizio di ricerca interiore, di meditazione interiore, lo fa soltanto a livello di preghiera. Ma viceversa, come si va in palestra per diventare dei culturisti, si dovrebbe fare palestra per imparare a conoscere il proprio cervello e le proprie possibilità. Ho fatto questo excursus che spero mi sia perdonato se sono stato troppo lungo, di quello che è stata la mia educazione da un punto di vista, se vogliamo chiamarlo religioso, io direi più filosofico, perché è sempre restrittivo per quello che mi riguarda, e non solo me, parlare di religione. Ogni, chiaramente la religione ha delle sue regole, deve esercitare un potere non solo spirituale ma anche temporale, quindi ha delle sue regole fisse alle quali bisogna tenersi. Mi piace più parlare di filosofia religiosa, e soprattutto nel caso di Cristo, di Gesù Cristo. E allora, quando tu sei veramente in sintonia con quello che è la figura umana di Gesù, quello che è rappresentazione, perché in fondo è rappresentazione, ma che ha un valore che diventa per te, che trascende l'atto materiale, ma partendo dalla confessione, che se tu la interpreti in questo atto di assoluta umiltà, tant'è vero che ci sono
situazioni e posti dove si fa una confessione pubblica, vuol dire avere il coraggio di mettere a nudo quello che tu pensi sia stato il tuo peccato o i tuoi peccati, e anche nel confessionale tu parli con una persona, con un prete, che non conosci, che puoi anche nella tua, e commetti un altro peccato, nella tua presunzione, pensare che non sia all'altezza di quello che è il tuo pensiero, ma ha ragione di più per fare questo atto di umiltà, e cioè di raccontare il tuo intimo in quello che sono le tue confessioni, i tuoi peccati, ad una persona che ha semplicemente una veste che gli dà la facoltà di darti una soluzione. Non è l'essere umano che indossa la veste, è la veste che gli dà l'autorità di darti la soluzione a quello che sono i tuoi peccati. Questo secondo me è estremamente importante ed è una delle cose che ti insegna Gesù, quando poi addirittura ti dice, e mi vengono i brividi soltanto a questo è il mio corpo, mangiatene in memoria di me, questo è il mio sangue, bevetene, fate questo in memoria di me. Non ci sono spiegazioni razionali. Dice, vabbè, ma allora è una rappresentazione anche quella, dipende dal modo con cui tu ti avvicini a questa rappresentazione. Ma io so che, per quello che mi hai ricordato, il momento in cui tu prendi l'ostia, non importa da chi ti è data, è chiaro che ti è data da un sacerdote che ha avuto l'incarico e l'autorità per darti questa ostia consacrata. Non mi interessa la persona, prendo quest'ostia consacrata, è il corpo di Gesù, sono problemi miei. Io so che in quel momento la mia comunione con la figura di Cristo è mia personale. Io sono convinto del fatto che ognuno di noi ha una propria spiritualità, più o meno sviluppata, in qualche caso anche latente. È importantissimo riuscire a individuare la porta alla quale si bussa per entrare e cominciare questo tipo di cammino della propria spiritualità, questo avvicinarsi all'energia suprema, all'essere supremo, attraverso la strada che ti ha insegnato Gesù. È importantissimo cominciare, sarebbe presunzione pensare che si inizia questo cammino di avvicinamento e lo si risolvi in una vita. Ma qui entriamo già in un altro discorso che non riguarda la Chiesa Cattolica, perché per quello che mi riguarda si parla di reincarnazione e si parla anche di resurrezione. Allora, tutto questo è estremamente importante, il modo con il quale uno si avvicina, ed è importantissima una verità, secondo me, che è stata detta più volte da diverse parti. Non potrò mai spiegarti la mia spiritualità, perché è mia personale e non ha niente a che fare con la tua, che può essere totalmente diversa dalla mia. È importante che il fine ultimo da raggiungere sia comune, ossia liberarci da tutto quello che sono le scorie materiali, avere cura del proprio corpo, e anche questo viene detto da Gesù, perché ospitiamo dentro di noi quello che, riferendomi a una battuta dell'omilia finale della commedia, quanto di più prezioso abbiamo dentro di noi, cioè la scintilla divina. E quindi per me la figura di Gesù rimane un insegnamento sia filosofico che umano. Dopodiché è difficile metterlo in pratica, ne parliamo, ma come si fa a mettere in pratica ama il prossimo tuo come te stesso con quello che sta succedendo oggi, quando addirittura se un padano scende al sud, si accoltellano quasi, insomma. Ama il prossimo tuo con quello che sta succedendo, purtroppo in nome di un frainteso credo religioso. E allora è anche difficile pensare di amare la tua compagna carnalmente solo per procreare. È difficile
rinunciare a tutto quello che sono le

passioni terrene per fare il vuoto dentro di sé ed essere pronti ad entrare in questo grande silenzio che è la predicazione di Gesù. State dentro di voi, porgete l'altra guancia e, cosa che viene detta anche nella commedia, dice ai suoi apostoli, quando li ha mandati in giro per il mondo a predicare, li ha mandati in giro in due, perché uno aiuta l'altro e l'altro aiuta l'uno, perché da soli non si sarebbe assolutamente capaci di farlo. Bisognerebbe essere, non dico all'altezza di Gesù, ma a livelli di spiritualità tale che è un punto d'arrivo molto molto lontano per quello che mi riguarda. Detto questo, detto che, ripeto, sono un fanatico della figura, fanatico nel senso buono, della figura di Gesù, ritorno un momentino a quello che è il mio mestiere. Commedia che mi ha stimolata anche perché, arrivato alla mia età, io credo di andare, più o meno facendo i conti con un'approssimazione che non sgarra di tanto, credo di cominciare il mio 56esimo anno di attività teatrale. A febbraio compierò 76 anni, ho cominciato che ne avevo 17-18. Ho avuto tempo di immagazzinare esperienze, di avere ammaestramenti dai grandi con i quali ho lavorato quando ero molto giovane, a cominciare da Streller, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare facendo le due o tre battute, ma poter assistere per due anni a quello che è stata le regie di uno Streller che aveva 28 anni a quell'epoca ed era nel pieno della sua forza creativa, e poi tutti gli attori che erano i primi attori e le prime attrici delle compagnie che io ho attraversato piano piano fino ad avere la fortuna di poter avere, insomma, di essere io il primo attore, insomma. Oggi come oggi la situazione è radicalmente cambiata. Quando io ho cominciato a fare teatro, una compagnia importante faceva 7-8 commedie in una stagione. Oggi perché una stagione durava 6-7 mesi, oggi una stagione, grazie a quello, si dura 3 mesi e si fa una sola commedia. E un giovane che comincia a fare questo mestiere ha fortuna se in quella commedia trova un ruolo, con il pericolo che l'anno dopo non ci sia ruolo per lui e si trova senza lavoro. È una situazione decisamente difficile, ed è difficile ed è abbastanza triste, per quello che mi riguarda, rendermi conto della sete, viceversa, che i ragazzi, i giovani hanno di poter trovare qualcuno che gli insegni qualche cosa. E c'è una fioritura di scuole, non tutte che avrebbero licenza di agire, anche per un fatto molto, molto pratico, perché per seguire una scuola e insegnare a dei giovani bisognerebbe essere presenti, presenti per tutto il periodo scolastico. E gli insegnanti, i più qualificati, sono ancora sulla breccia, lavorano, e allora ci sono persone che possono insegnare la teoria, ma la pratica no, perché non sono attori, perché non hanno fatto gavetta, perché non hanno fatto il mestiere. E allora si cade delle volte in equivoci di insegnamento che sono molto pericolosi, dai quali bisognerebbe stare molto attenti a non cadere in questi tranelli che spesso e volentieri chiedono soldi e basta. Nel caso di Emiliano, il mio compagno di scena, è un ragazzo di estremo talento. E non ho nessuna presunzione a dire che, ripeto, dopo 56 anni di palcoscenico ho orecchio sufficiente per capire immediatamente se la materia prima è valida o seppure non può andare oltre un certo limite. Io sostengo che su un palcoscenico io posso mettermi seduto qui in platea ad assistere ad una commedia dove recita un giovane che si abbia una parte appena appena che gli permetta di dimostrare qualche cosa, sono in grado di dire da dove proviene, che educazione ha avuto, se è generoso, se è un potenziale matatore, se è umile nella sua... Posso fare una radiografia, perché niente come il palcoscenico, attraverso il modo con cui reciti, denuncia quello che è le tue interiora proprio. E con Emiliano mi sono reso conto che, cosa che avevo già

pensato precedentemente, cambiano i costumi, cambiano i ritmi e cambiano i gusti. Io credo che ci sono i pro e i contro. È difficile che un attore della mia età, anche se un po' più giovane, lo spettatore perda qualcuna delle parole che dice nelle sue battute, anche in televisione. Le nostre finali si sentono, perché ci hanno insegnato che la parola va chiusa e non si può dire la parola va chiusa. È vero che si è capito lo stesso che ho detto la parola va chiusa, ma si deve dire teatralmente la parola va chiusa. E loro non lo fanno perché sono abituati a un certo tipo di televisione e di recitazione televisiva in diretta, per cui la cosa principale è la spontaneità. La spontaneità è molto importante, ma si fa una scuola di teatro perché si deve imparare che per chi riceve giù in platea quello che stai dicendo appaia spontaneo, ma sul palcoscenico hai un momento di volume concreto in più perché si debba capire anche in logione quello che hai detto. Perché se io mi metto a parlare così e sto parlando normalmente, molti di voi forse non capiscono quello che io sto dicendo. O quantomeno devono dire che cosa ha detto. Sono molto spontaneo, ma non faccio il mio mestiere di attore. Questo mette delle volte in condizioni noi attori di una generazione passata di confrontarci sul palcoscenico per non correre il rischio di essere etichettati come vecchi attori, non parlo delle attrici e degli attori dell'epoca zacconiana che parlavano, o delle attrici che si attaccavano alle tende per esprimere sentimenti o cose, ma per essere all'altezza e non essere etichettati di vecchia scuola. Quindi loro vengono incontro a noi, io dico ad Emiliano spesso: non ho capito quello che hai detto, se non lo capisco io in palcoscenico non lo possono capire giù. Cerca di dare corpo e sostanza a tutto quello che sono le tue battute, e io nello stesso modo cerco di adeguarmi a certi ritmi e a certe velocità di pensiero che sono ovviamente molto più rapide di quelle che può avere non un attore, un uomo della mia generazione, che è abituato a costruire una frase in una maniera un pochino più colorita, e che mentre invece il giovane di oggi non ha un problema, dice come stanno le cose, mentre noi siamo portati a sottolinearle perché tu le capisca bene. Loro le capiscono benissimo se si parlano in un certo modo. Io ho un colloquio spesso e volentieri con l'ultimo dei miei figli che ha 32 anni, al quale ogni tanto devo dire per cortesia: ricordati che non sono un ragazzo, voi vi parlate sotto. Quando parlate con i vostri amici, parlate così, voi capite. Io so di non avere più l'udito di una volta, perché se sto in camera da letto e suona il telefono addirittura nella parte opposta della casa, mi sento dire: papà, il telefono. Vabbè, non l'ho sentito, comincio a essere sordo. Ed è vero, si perde un pochettino di quell'udito che può avere un giovane, si perdono i riflessi che hanno i giovani, è importante rendersene conto. Però quando fai questo mestiere devi anche sempre tenere conto che in platea ci possono essere giovani e meno giovani, e quelli che sono meno giovani hanno pagato il biglietto, hanno diritto anche loro di sentire. Allora adopera quello stratagemma di forzare un pochettino, noi si dice in termine tecnico, timbra, imposta. Molti di questi parlano così, sono molto spontanei, vero? Però insomma, no, tu devi lavorare col diaframma e stabilire che. Io mi ricordo quando ero giovane c'era un grande attore che si chiamava Memo Benassi, è stato un genio, assolutamente pazzo, e che diceva a noi giovani: abituatevi a mettere una T finale a qualunque cosa dite. La T non si sente. Buongiorno, la T non si sente, ma oh sì, buongiorno. E allora noi l'abbiamo, mi ricordo che lo prendemmo anche rispettosamente in giro, perché eravamo tutti giovani, parlo di giovani tipo Verzetti, Sbragia, Manfredi, io, cose, facevamo delle piccole battute. Mi ricordo in uno spettacolo all'Arena di Verona, facevano il Giulio Cesare, noi facevamo le nostre battutine, facevamo il popolo, e c'è una scena del Giulio Cesare in cui c'è il famoso discorso di Antonio, con il popolo sotto, che a un certo punto grida: il testamento, vogliono sentire il testamento. E noi sotto, che gridavamo, essendo uno spettacolo all'aperto: il testamento, il testamento.

E lui era molto felice, dice: bravi, ecco, vedi, seguite il mio esempio. Per noi era un po' una burla, ma io non me lo posso dimenticare. Erano insegnamenti che oggi non vengono più dati. Tornando ad Emiliano, ha una grande sensibilità. È importante per me vedere con quale serietà si avvicina al suo lavoro. E mi fa molto piacere che Emiliano abbia detto, e nessuno lo obbligava, che anche lui qualcosa da me prende, che gli è molto prezioso perché non trova nessuno che glielo insegni, insomma. Vorrei chiudere questa chiacchierata che spero non sia stata. Vabbè, insomma, questa chiacchierata con due auguri, uno per molto più egoistico da un punto di vista di mestiere, e cioè che da quando io ho cominciato a fare teatro ho sentito i vecchi che dicevano: il teatro sta morendo, è agonizzante perché la gente non viene più a teatro, perché i gusti cambiano, eccetera. È passato più di mezzo secolo, il teatro è nella stessa situazione, quantomeno però è vero che sta morendo. Non morirà perché fino a quando ci sarà la possibilità di salire su una sedia e prendere un atteggiamento che attira l'attenzione del pubblico, qualcuno si ferma a guardare. Questa è la vita del teatro. Ma come augurio, ecco, che il teatro possa essere fatto con una certa serietà e che il teatro possa servire, avendo gente che ci viene a combattere un pochettino quello che è questa operazione di narcosi che viene esercitata da un certo tipo di programmazioni televisive. Si può andare a teatro anche non soltanto per passare una serata e andare a bere una birra, si può andare anche a teatro per ascoltare qualche cosa, un pensiero, per sentire recitare in un certo modo. Chiuso. E il secondo augurio, un pochino più utopistico, però proprio per questo è ancora più valido, è un augurio così indirizzato a tutti noi, all'umanità in genere. Cerchiamo di ritrovare un briciolo di equilibrio, cerchiamo di, dopo esserci guardati dentro, guardarci fuori, cerchiamo di guardarci negli occhi, cerchiamo di renderci conto che ogni persona che incrociamo per la strada si porta dietro un suo fardello di pene, di angosce, di gioie, di dolori. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire empatia. Andate a guardare sul vocabolario chi non lo sapesse veramente. E cominciate prendendo un ascensore, entrate in un ascensore dove ci sono altre persone. Vi renderete conto che se dovete andare a un ottavo, a un decimo piano, insomma, chi guarda per terra, chi gioca con le chiavi, chi guarda i bottoni, nessuno si guarda in faccia. Guardatevi in faccia, entrate in ascensore e dite: buongiorno. Qualcuno vi risponderà, forse tutti, però è un modo diverso. Guardate in faccia. Dici: ma sì, capita, ma se io ho un mio problema grosso, beh, quella volta sarete perdonati, ma non è che tutta la vita uno ha sempre un problema centrale. Buongiorno, come state? Grazie. Facciamolo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: con me in qualità di supervisore e il titolo è Le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Quindi andiamo anche qui a vedere soluzioni di cambiamento verso la sostenibilità con questa soluzione delle comunità energetiche rinnovabili. Quindi le cedo la parola per una decina di minuti. Grazie.
1: Grazie a lei. Buongiorno Presidente, buongiorno Commissione. Intanto voglio ringraziare la mia relatrice, appunto la professoressa Linda Meleo, per avermi dato l'opportunità di sviluppare questo tema molto interessante, per me molto interessante e anche attuale, direi. Appunto le comunità energetiche rinnovabili come strumento di resilienza territoriale. Il lavoro che ho svolto è iniziato da un'analisi comparativa di varie esperienze internazionali, tra cui abbiamo quella olandese, danese, tedesca, del Giappone e degli Stati Uniti, dove appunto vado ad analizzare quelli che sono i fattori che ne hanno reso il successo e la fattibilità di queste comunità energetiche. Dobbiamo intanto dire che già in Europa abbiamo un'esperienza di comunità energetiche o principalmente di cooperative energetiche già dagli anni 70 che si sviluppavano principalmente nei paesi del nord, Germania e Danimarca. Dobbiamo purtroppo aspettare il 2018 che con il Clean Energy Package, che appunto viene dato un unico quadro normativo per in tutta Europa, dove appunto il Clean Energy Package, oltre a darci una definizione chiara di quella che è la comunità energetica, vede anche la nascita della figura del prosumer, quindi il cittadino non più come consumatore di energia, ma anche come produttore di energia. E questo dà un ruolo attivo a quella che è un ruolo attivo al cittadino in quella che è la transizione energetica. Questo lavoro nasce da una considerazione che molti impianti di energia rinnovabili realizzati nei territori, principalmente nelle aree rurali dove ci sono le condizioni sia per il sole che per il vento, molti investimenti di fatto vengono fatti, sono investimenti esterni, senza che di fatto coinvolgono le popolazioni locali, molte volte avendo anche delle ricadute negative anche nell'accogliere questi tipi di strumenti. Quindi la domanda a cui ho cercato di dare una risposta nel mio elaborato, è stato quello di capire come la transizione energetica può di fatto diventare uno strumento di sviluppo per il territorio e di resilienza. Come accennato, il decreto europeo, il decreto che fa nascere le comunità energetiche, il 2018/2001, oppure direttiva RED2, dà la definizione specifica di comunità energetica e lo individua come un soggetto giuridico autonomo, quindi che è separato dai suoi membri, in cui la partecipazione vige il principio della porta aperta, in cui tutti possono entrare e uscire liberamente, e in cui l'obiettivo principale non è il profitto, ma bensì la generazione di benefici ambientali, economici e sociali, e dando un ruolo attivo ai partecipanti alla comunità energetica. A questo punto possiamo porci la domanda di dire il legame con la resilienza territoriale tra comunità energetiche nasce appunto proprio perché si è visto che dove queste comunità energetiche hanno dato diciamo esiti positivi, le comunità energetiche riescono ad incidere su quelli che sono i fattori economici, in quanto riescono a trattenere la dimensione economica, in quanto riesce a trattenere i valori a livello locale. Da un punto di vista sociale, favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzano il capitale sociale. E da un punto di vista ambientale, riducono le emissioni di CO2 in atmosfera. E dal punto di vista istituzionale, riescono a creare nuove forme di governance collaborative tra pubblico e privato. E infine, infine, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, incentivano lo sviluppo di sistemi energetici decentralizzati e efficienti, andando contro quella che era la vecchia modalità di produrre energia in maniera centralizzata. Allora, dall'analisi comparata dei vari modelli che ho

e c'è un forte radicamento territoriale e si vede una marcata diffusione delle cooperative energetiche, soprattutto in Germania, dove ci sono più di 800, 1800 cooperative energetiche. E poi abbiamo il modello olandese che più ha favorito l'accesso al capitale. Principalmente in Olanda le comunità energetiche si sono sviluppate dove c'è una densità abitativa molto, molto elevata. Uno può pensare magari ai mulini a vento dell'Olanda e pensa che siano nelle campagne. Invece no, proprio la caratteristica dell'Olanda è aver avuto la capacità in città con alta dimensione, a coinvolgere i cittadini attraverso dei processi di finanza partecipata e innovativa nella realizzazione di questi impianti. Infine abbiamo analizzato il modello giapponese, dove è più rivolto a un modello di mercato, dove principalmente hanno creato opportunità per i cittadini di risparmiare sulle tasse che dovevano pagare per incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili, più che altro l'investimento. Quindi possiamo racchiudere dicendo che di fatto i fattori di successo che hanno caratterizzato la presenza in questi territori di comunità energetiche sono principalmente la normativa stabile, l'accesso al capitale e la sostenibilità economica che si sono, diciamo, hanno avuto riferimento in diversi contesti, ma la partecipazione attiva dei cittadini, di fatto, è trasversale in tutti i casi che abbiamo analizzato. Quindi, senza partecipazione attiva dei cittadini, di fatto, non si ha poco possibilità di successo. Adesso andiamo ad analizzare un po' quello che è successo, come siamo messi un po' in Italia. Di fatto in Italia abbiamo percepito la direttiva RED2 con il decreto legislativo che del 2021, solo che di fatto tra vari riferimenti normativi e tutto, solamente dall'8 aprile del 2024 si possono costituire le comunità energetiche. Cioè, di fatto è stata abilitata la presentazione di la configurazione nel sistema GSE, che è il gestore dei servizi energetici in Italia, dove di fatto è solamente dal 2024, quindi possiamo dire che ancora è una normativa ancora un po' da sviluppare. E sicuramente le criticità in Italia sono che un iter burocratico molto complesso per accedere al finanziamento e anche l'accesso al capitale. Invece, come opportunità, ad oggi abbiamo gli incentivi del PNRR perché di fatto hanno garantito una percentuale a fondo perduto per la realizzazione degli investimenti prima per comuni sotto a 5.000 abitanti, adesso per comuni fino a 50.000 abitanti. E anche la tariffa incentivante sicuramente è stata un'opportunità per l'Italia. E un fattore positivo è anche il sole che diciamo ci contraddistingue e anche il vento, che è presente con una variabile costante che garantisce una produzione adeguata. Qua ho voluto presentare uno schema tipo di funzionamento di CER, dove appunto al centro vediamo la cabina primaria, che è un elemento distintivo delle comunità energetiche per come sono state concepite con i decreti attuativi in Italia, dove appunto la cabina primaria rappresenta quello snodo in cui viene trasformata l'energia da alta tensione a media tensione. Qua abbiamo ipotizzato due impianti fotovoltaici, di cui uno di 10 kW con una capacità di accumulo di 10 kW, un ospedale, una guardia medica con un impianto di 50 kW, si sono ipotizzate 15 utenze domestiche, il palazzo comunale e un altro condominio con 10 utenze. E possiamo vedere che questo impianto riesce a fare una produzione totale di 101 megawatt, di cui 14,4 megawatt vengono consumati sia dalla guardia medica sia dove c'era il parcheggio auto, diciamo. E invece

0: la differenza 87,7 kW viene immessa in rete. E allora, la particolarità appunto delle comunità energetiche in Italia è stata quella di non pagare la produzione di energia, ma bensì pagare l'energia che viene condivisa nello stesso momento in cui viene prodotta, perché il problema dell'energia è l'immagazzinamento, quindi hanno favorito questo strumento per diciamo, far coincidere i consumi con la produzione il più possibile. Quindi la tariffa incentivante va diciamo, va a pagare appunto l'energia condivisa nello stesso minuto. Quindi, facendo qua anche uno schema un attimino di proiezione, vediamo che, come avevamo accennato, che la produzione è 101, quella condivisa è 87, e passo a quella successiva che è più chiara. Allora, dove vediamo che un costo totale dell'impianto, che sono due impianti 50 più 10, 60 kW, siamo all'intorno a 90.000 euro. Abbiamo messo come prezzo che è il costo che riconosce di fatto il PNRR per l'investimento, il costo massimo, che è un costo medio ponderato, perché giustamente dipende dalla tipologia degli impianti, dove vanno realizzati, con che meccanismi. E togliendo il contributo del PNRR arriviamo a un totale netto di 54.000 euro. E con l'energia condivisa, che di fatto questa è un'analisi irreale, l'energia condivisa di fatto, riferendoci in Sicilia, perché poi un po' il costo dell'energia condivisa varia rispetto tra, hanno dato un minimo e un massimo, arriviamo a un beneficio annuo solo per l'energia condivisa di 9.700 euro, invece di quella venduta, che è molto inferiore, 1.515 euro. E prevedendo un costo di gestione di 2.000 euro l'anno, vediamo che abbiamo un ritorno realmente in un periodo molto piccolo, diciamo, è interessante. Quindi dimostriamo che di fatto le comunità energetiche rinnovabili, oltre a garantire a produrre energia pulita, sono un buon ritorno economico, possono rappresentare un buon ritorno economico per i territori e per le popolazioni che, diciamo, avallano queste operazione. Quindi, in finale, possiamo dire che di fatto i fattori di successo per le comunità energetiche sono la stabilità normativa, l'accesso al capitale e la partecipazione locale. E concludo dicendo che appunto il tema non è solo produrre energia, ma decidere dove resta il valore.
1: Grazie, grazie mille.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 99 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Auguri.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
4: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
5: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
6: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
4: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
5: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
6: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
4: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
6: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
5: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
4: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
5: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
4: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
6: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa videolezione intitolata TLC e Internet, principali caratteristiche di mercato. Vediamo assieme gli argomenti che tratteremo nel corso di questa videolezione. Argomenti: il settore delle telecomunicazioni, TLC e di Internet nel tempo, le caratteristiche del settore delle TLC, obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa videolezione faremo di nuovo una carrellata più di dettaglio o sulle vicende che hanno interessato, sotto il profilo però regolatorio, il settore delle telecomunicazioni, andando poi a definirne quali sono le principali caratteristiche sotto il profilo economico, quindi che sono quelle poi di interesse per chi fa regolazione in questo settore, e poi andremo anche a vedere quali sono gli obiettivi e diciamo gli strumenti che il regolatore ha a disposizione e ha avuto anche nel passato a disposizione per accompagnare questo settore, che è un settore che ha avuto delle evoluzioni sotto il profilo della struttura nel corso degli anni, fino a quello che conosciamo oggi. Iniziamo quindi con il primo argomento, il settore delle TLC nel tempo. Quindi qui ripercorriamo più sotto il profilo regolatorio quali sono state le caratteristiche del settore e come il settore quindi si è evoluto sotto il profilo della struttura, ripeto, del mercato. Il settore delle TLC, uno sguardo al passato. Per molti anni TLC, il settore quindi è stato un mercato in monopolio per due motivi: universalità del servizio e pubblica utilità. Quindi questo cosa significa in sostanza? Che il settore delle telecomunicazioni ha avuto una giustificazione negli anni passati nell'essere trattato e gestito come un monopolio. E questa è una realtà che in realtà abbiamo trovato in diversi stati a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Pensiamo anche soltanto al caso dell'Italia. Avevamo una società unica che si occupava di telefonia, quando c'era ancora in particolar modo anche la telefonia fissa, soltanto la telefonia fissa, che era la SIP, poi trasformata a seguito dei processi di privatizzazione in Telecom Italia, e poi ha avuto chiaramente anche dei passaggi successivi, ma in un regime chiaramente diverso da quello di monopolio. E questo è successo anche, ripeto, in altre realtà che hanno grosso modo poi conosciuto nel tempo la stessa evoluzione. Quindi da cosa era giustificato poi il tema del monopolio? Innanzitutto dall'universalità del servizio. E questo, diciamo, è una componente importante, perché il servizio di telefonia, a prescindere poi che fosse fisso, poi è diventato mobile, ma il mobile ha avuto delle caratteristiche diverse per quello che poi vedremo, e l'università stava nel fatto che tutti i soggetti che volessero avere il servizio di telefonia fissa dovevano averlo. E qui sta il tema del servizio universale, questo a prescindere dalla remuneratività che l'impresa aveva nell'andare a servire un territorio, diciamo, magari anche poco profittevole, perché ad esempio potenzialmente con pochi utenti. Qui sta il tema dell'universalità, qui sta anche il tema dell'andare quindi a servire anche diciamo delle zone in cui di fatto l'impresa poteva agire in perdita. Quindi l'universalità del servizio in che modo poteva essere garantito? Attraverso appunto una gestione di un monopolio pubblico. Questo è stato l'approccio che si è avuto nel corso degli anni. Chiaramente parliamo anche del motivo di pubblica utilità, e un po' richiama il tema del servizio universale, perché il servizio di telefonia è stato un servizio che ha avuto un impatto, diciamo, nei decenni in cui ha cominciato a espandersi, sicuramente molto importante, sia dal lato, diciamo, dei singoli, quindi dal lato di chi consuma, ma sia anche dal lato di produzione, perché poi anche nel mondo delle imprese l'interconnessione, il fatto di trasferire dati, informazioni, di avere interconnessioni anche tra realtà diverse, anche territorialmente diverse, insomma consentiva chiaramente delle sinergie che in assenza di questo strumento non sarebbero stati possibili. Per questo motivo parliamo anche di pubblica utilità. C'è poi da aggiungere evidentemente che il settore aveva anche delle altre peculiarità che giustificavano la presenza di un monopolio, che andremo a vedere quindi in un secondo. In particolar modo all'interno del settore erano presenti delle forti economie di scala.

Quindi questo ha giustificato la presenza delle forti economie di scala, la costituzione di fatto di un monopolio protetto. Quindi cosa significa forti economie di scala? Significa che per poter avviare un'attività di telefonia, teniamoci sul fisso, era necessario effettuare e sostenere da parte dell'impresa una serie di investimenti molto ingenti. Capirete che tipo di dimensione e di sforzo economico ha quello di andare a creare una rete su tutto, ad esempio, il territorio nazionale, anche laddove, ad esempio, dei paesi di montagna, delle cittadine di montagna, in cui era più difficile portare l'infrastruttura. Quindi la presenza di questi costi così alti di entrata e di investimento di fatto giustificava la presenza di un unico soggetto, perché vi erano appunto queste economie di scala, ossia una situazione in cui è più conveniente che sia un solo soggetto a sostenere questi costi, andando poi a sfruttare il fatto che, diciamo, producendo servizi e quindi avendo nuovi utenti, i costi medi vanno a decrescere e quindi ci sono dei vantaggi anche in questo senso. Situazione che non avrei, ad esempio, se più persone, più soggetti mettessero sul campo degli investimenti. Capirete? Investire due volte, quindi ad esempio mettere in Italia due volte la rete per la telefonia fissa, insomma, era una cosa ingestibile per tanti motivi, economico, di spazio, insomma anche proprio di razionalità di gestione di un'infrastruttura strategica come appunto poteva essere quella della telefonia fissa. E anche e soprattutto il tema dell'economia di scala. Se più soggetti avessero effettuato e realizzato la rete, è chiaro che avremmo avuto delle situazioni di costi così alti che anche il servizio l'avremmo dovuto far pagare in maniera molto elevata, escludendo poi di fatto la possibilità da parte di utenti di connettersi con la telefonia fissa. A meno ovviamente di avere degli interventi di sussidiazione da parte dello Stato, ma questo non sarebbe stato immaginabile chiaramente in un arco temporale e né di lungo periodo, né tantomeno dover andare a sostenere un alto numero di imprese. Insomma, quindi questo per dirvi che la presenza del monopolio era giustificata dal fatto che il settore si contraddistingueva per forti economie di scala. E quindi queste forti economie di scala facevano sì che la soluzione migliore per gestire il servizio fosse appunto un monopolio protetto. Arriviamo però poi agli anni 80, che rappresenta un momento di svolta importante, in quanto abbiamo una revisione critica, diciamo, dell'assetto del mercato, perché ci sono tutta una serie di elementi di novità rispetto al passato. Il primo è l'innovazione tecnologica che ha ridotto chiaramente le barriere all'entrata, e poi c'è anche una fiducia nelle politiche di liberalizzazione e privatizzazione. Quindi, dagli anni 80 abbiamo un contesto che muta profondamente rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti. Ed è una componente che riguarda la tecnologia e c'è una componente che invece riguarda, diciamo, lo strumento regolatorio. Quindi l'innovazione ha consentito negli anni di rendere più accessibili le tecnologie e quindi far sì che quelle economie di scala così forti sicuramente ancora esistevano, ma potevano essere meno intense rispetto al passato, ripeto, grazie all'innovazione tecnologica. E poi, in effetti, questo è quello che poi abbiamo visto svilupparsi anche con l'avvento della telefonia mobile. Sappiamo che le infrastrutture per la telefonia mobile sono molto più leggere e meno importanti in termini di investimento iniziale rispetto, diciamo, agli investimenti in rete fissa. Quindi questo poi ha consentito progressivamente nel tempo un accesso di operatori che hanno anche realizzato in proprio diciamo, dei collegamenti appunto per la rete mobile. Quindi questo per farvi capire come in effetti l'innovazione tecnologica è venuta in aiuto in questo senso. E poi c'è stata anche quella che possiamo chiamare, diciamo, un cambiamento di fiducia nei confronti degli strumenti regolatori. Gli anni 80, come sapete, e come poi approfondiremo nel corso delle prossime video lezioni, sono stati degli anni in cui c'è stato un ritorno di fiducia nel mercato. La scuola dei monetaristi, l'approccio di Milton Friedman, diciamo, dei governi importanti come quello statunitense con Reagan e di quello britannico con Margaret Thatcher, hanno abbracciato questo tipo di approccio che confidava nella capacità del mercato di autoregolarsi e quindi che andava a privilegiare diciamo, politiche di privatizzazione da un lato e di liberalizzazione dall'altro, diciamo, consapevolezza, nella convinzione che queste potessero portare degli esiti migliori, sia in termini di costi, sia in termini anche di quantità e di qualità del servizio.

servizio offerto al consumatore. E questo tipo di vento, chiamato appunto vento delle liberalizzazioni, ha investito in realtà tanti settori e ha avuto una dinamica sicuramente molto, molto forte fino ai primi anni 2000, momento dopo il quale, anche con diciamo, l'estremizzazione poi di una deregulation in tanti settori economici, ci si era interrogati anche a valle

anni ci sono tanti elementi che influiscono su come un mercato deve essere organizzato e deve e può funzionare. E tra questi c'è anche, diciamo, un'alternanza di fiducia in quelli che sono gli strumenti di regolazione a disposizione dei singoli stati. Ciò detto, possiamo anche insomma, specificare che questi processi di liberalizzazione e di privatizzazione hanno interessato in realtà non soltanto il settore delle telecomunicazioni, ma anche altri mercati e in generale tutte le public utilities. Parliamo di energia elettrica, gas, acqua e chiaramente anche telecomunicazioni. E questo perché c'è stato un vero cambiamento radicale che a livello anche nazionale è stato spinto anche dalle politiche e dagli indirizzi dati in seno all'Unione Europea. E questo perché, diciamo, l'Unione Europea ha dato degli indirizzi, anche con regolamenti e direttive molto specifici, su quanto fosse importante andare a introdurre concorrenza e quindi liberalizzare alcuni settori, perché così facendo si poteva, diciamo, ampliare la pluralità di operatori presenti, la pluralità dei servizi e quindi avere anche delle condizioni di accesso a certi servizi che fossero più convenienti per il consumatore. E questo tipo di approccio sicuramente per alcuni versi è stato di successo. Pensiamo a quello che è accaduto nel segmento della telefonia mobile. L'apertura alla concorrenza e anche l'introduzione di una serie di obblighi di accesso alla rete da parte di competitor ha fatto sì che sul mercato si siano sviluppati tanti servizi anche enormemente competitivi, quindi a prezzi molto più vantaggiosi rispetto al passato. Pensate ad esempio ad alcuni operatori telefonici che non hanno l'infrastruttura di telefonia mobile, parlo, che ancora oggi non hanno l'infrastruttura, però utilizzano l'infrastruttura di proprietà di qualcun altro pagando diritto, un prezzo di accesso e una volta pagato questo prezzo di accesso fanno le loro politiche sul servizio, quindi determinando pacchetti di servizio con diciamo, dei target di prezzo che poi variano a seconda del periodo o anche a seconda di quelle che sono chiaramente la domanda sul mercato. Ecco, quell'esempio della telefonia mobile sicuramente ci fa vedere come diciamo, questo tipo di politiche abbiano funzionato. Un po' meno hanno funzionato in altri settori, o comunque i settori si sono mossi molto più lentamente rispetto ad esempio a questo della telefonia mobile. Ma quello che dobbiamo avere in mente è che comunque questo processo di liberalizzazione c'è stato praticamente in tutti i settori. E pensate anche al tema dell'energia elettrica. A livello nazionale sappiamo che esiste ancora la possibilità, ancora per un tempo limitato, di avere delle tariffe per l'energia elettrica in qualche modo nell'ambito di un mercato tutelato. Quindi sono tariffe che vengono definite anche attraverso un intervento abbastanza importante del regolatore, che nel nostro caso è ARERA a livello nazionale. E ci sono anche invece mercati che sono oggi completamente liberi, in cui il prezzo, diciamo, di determinazione dell'energia elettrica viene fatto sulla base delle contrattazioni e sulla base chiaramente anche dell'andamento del prezzo unico nazionale. Quindi questo per dirvi che ci sono mercati in cui questo tipo di liberalizzazione ha portato molti vantaggi, ci sono ancora segmenti che sono più controllati, altri meno, anche se però c'è da dire, tornando poi al settore dell'energia elettrica, che non sempre poi il libero mercato porta necessariamente vantaggi. Pensate soltanto a quello che è successo nel corso del 2022, quando a seguito della guerra in Ucraina ci sono stati dei rialzi dei prezzi generalizzati anche dell'energia elettrica, per il fatto che il prezzo dell'energia elettrica sui liberi mercati è anche legato al prezzo del gas e quindi questo ha esposto poi chiaramente i cittadini a un rincaro delle bollette che insomma ha pesato enormemente sia sui bilanci delle famiglie ma anche sulla tenuta dei sistemi di produzione. Quindi questo per farvi rappresentare quanto poi diciamo una politica o l'altra abbia dei vantaggi o degli svantaggi anche a seconda di quello che è il contesto storico di riferimento e quindi a fattori anche di tipo esogeno. Vediamo quali sono quindi le modalità di intervento che il regolatore ha messo in campo quando si sono avviate queste politiche, diciamo, di gestione controllata dei mercati. Innanzitutto abbiamo la regolazione diretta. E chiaramente la regolazione diretta l'abbiamo avuta in particolar modo laddove ci sono effettive condizioni di monopolio naturale, ossia quando effettivamente non c'era necessità in termini di sostenibilità economica di

andare a gestire diversamente un certo segmento. Il monopolio naturale, io lo ricordo, è la situazione di mercato in cui la presenza di forti costi fissi fa sì che i costi medi siano decrescenti lungo il tratto di produzione di interesse e siano posti al di sotto poi della curva del costo marginale. Quindi questo significa in sostanza che qualora vi fosse concorrenza e quindi vi fosse un prezzo di equilibrio che ci impone la concorrenza perfetta, che è prezzo uguale a costo marginale, io avrei delle produzioni in perdita. Questo ripeto perché in condizioni di monopolio naturale la curva del costo medio nei tratti di interesse si trova al di sotto della curva del costo marginale. Quindi significa che se applicassi il prezzo di concorrenza, che è prezzo uguale a costo marginale, avrei delle perdite. Quindi il monopolio naturale giustifica proprio anche per questo motivo l'esistenza di una sola impresa. Quello che è importante per il regolatore, stante questa condizione di monopolio naturale, è cercare di effettuare e di definire un sistema di regole che sia quanto più adeguato possibile rispetto all'obiettivo di massimizzazione del benessere sociale e rispetto chiaramente anche a quello di fornire un servizio che abbia una qualità adeguata a rispondere alle esigenze dei consumatori. Oltre alla regolazione diretta, troviamo anche, appunto, ne abbiamo parlato poco fa, il tema della liberalizzazione. Quindi la liberalizzazione ci serve per i motivi che abbiamo visto in precedenza, ma chiaramente anche la liberalizzazione può richiedere delle forme di regolamentazione che servono per incrementare un'efficace concorrenza. Cioè, qui diciamo, ha riguardato in particolar modo anche la fase di transizione dei passaggi da regimi di monopoli a regimi concorrenziali o semi comunque concorrenziali o semi liberalizzati. Questo perché diciamo che può essere necessario anche in questo caso un intervento del regolatore per andare diciamo, a sostenere e a tutelare anche i consumatori e quindi adeguati livelli di servizi e adeguati livelli di qualità dei servizi. Quindi, qual è il ruolo del regolatore in sostanza? È quello di coniugare i vantaggi in termini di efficienza con la liberalizzazione e i possibili costi che questa impone alla collettività. Quindi questo è un aspetto rilevante e vi fa capire quanto il ruolo del regolatore sia un ruolo particolarmente delicato. In Italia, vi anticipo che rispetto al settore delle telecomunicazioni, un ruolo di regolatore fondamentale è svolto dall'AGCOM, dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, che si occupa quindi anche, che ha guidato il processo di liberalizzazione in Italia e che si occupa comunque di definire set di regole anche rispetto ad esempio all'accesso alla rete, che comunque è ancora nelle proprietà di pochi soggetti, e di garantire quindi la possibilità da parte di operatori economici di fornire servizi accedendo con determinate tariffe d'accesso alla rete di proprietà altrui. E la regolazione però riguarda anche quella che viene svolta da AGCOM, una regolazione ex ante, quindi che non va a analizzare quello che succede ex post in termini concorrenziali, perché questo è invece un compito che spetta all'autorità garante concorrenza e mercato, quindi all'antitrust. Per cui, diciamo, nel nostro sistema nazionale abbiamo un'autorità che garantisce la concorrenza nel settore a livello ex ante, che è il regolatore ex ante, che è l'AGCOM, e poi abbiamo invece delle attività ex post che vengono effettuate dall'autorità antitrust. Quindi per chiudere questo primo argomento della video lezione, guardiamo gli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione di mercati in ex monopolio? Passiamo ora al secondo argomento, le caratteristiche del settore delle TLC. Quindi dopo questo inquadramento regolatorio generale andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del settore, quelle storiche e quelle diciamo, che si sono evolute nel corso del tempo. Innanzitutto possiamo dire che il mercato in questione è un mercato cosiddetto multiprodotto, ossia il settore delle TLC comprende diversi prodotti: la fonia, fissa, internet, la telefonia mobile, affitto di linee, eccetera. Quindi, questa caratteristica del mercato, il fatto che ci siano tanti prodotti che vengono generati al suo interno, fa sì che

Anche l'attività di regolazione deve essere abbastanza accurata, deve comunque riguardare i diversi segmenti di cui questo mercato si compone. E chiaramente poi c'è anche un'altra osservazione da fare, cioè si possono anche avere più sottoprodotti per ciascuna categoria. Quindi la telefonia mobile può comprendere altre tipologie, la telefonia mobile comprende anche i dati, oltre che il servizio in voce, insomma è un mercato che è sicuramente molto molto articolato. E poi c'è anche da dire che questo appunto ci dà indicazione della complessità del mercato e quanto sia importante quindi trattarlo in termini regolatori nel modo giusto. Quindi, prima caratteristica, il mercato delle TLC è un mercato multiprodotto. Seconda caratteristica, non immagazzinabilità dell'output. Questo significa che l'erogazione dei servizi da parte dei server avviene sempre in tempo reale. Quindi questa è una caratteristica peculiare chiaramente del mercato che ne richiede anche una definizione ad hoc perché contrariamente ad altri mercati io non posso accumulare la produzione per poi distribuirla nel corso della giornata, della settimana o del mese in maniera differita. Il tutto deve avvenire in maniera e in tempo reale. Quindi questa è una caratteristica chiaramente che lo differenzia da altri settori, vedi anche quello dell'energia elettrica, in cui comunque dei meccanismi di accumulo dell'energia prodotta durante la giornata ci sono e questi accumuli poi vengono gestiti su un apposito mercato, insomma, per andare ad aiutare anche a livello transnazionale chi ha momenti non di picco e quindi ha necessità di avere energia elettrica e metterli a contatto invece con chi ha avuto momenti di picco nella produzione. Quindi può trasferire energia prodotta. Quindi questa è una seconda caratteristica importante di questo mercato. Quindi questo significa che la domanda del servizio è variabile durante la giornata. Quindi questo implica che il servizio va organizzato per soddisfare il carico di punta e che il carico di punta dipende evidentemente anche dalle tariffe applicate. Quindi spendo qualche parola in più su questo aspetto. Allora, noi sappiamo che sebbene la domanda sia variabile nel corso della giornata, l'infrastruttura e quindi il servizio deve essere concepito in modo tale da soddisfare anche il carico di punta, cioè dei momenti della giornata in cui il servizio è molto richiesto. Quindi questo significa che potremo avere un'infrastruttura che in determinati momenti della giornata viene sfruttata quasi a pieno regime o a pieno regime. E questo, diciamo, è un discorso che sicuramente vale per le reti più vecchie, perché sappiamo che oggi con la fibra ottica o con la banda ultralarga questo problema del picco, diciamo, è oltremodo superato. Però volendo fare anche una ricostruzione di dettaglio su tutte le tipologie di reti ancora oggi esistenti, possiamo dire che comunque la rete va organizzata tenendo a mente quelli che sono e dimensionata tenendo a mente quelli che è il carico di punta. E chiaramente sappiamo anche che il carico di punta dipende dalle tariffe applicate, ossia, e questo ripeto, vale soprattutto come excursus storico, perché ormai anche i sistemi di tariffazione nel tempo si sono evoluti e diciamo quello che si è diffuso poi sono delle tariffe flat durante tutta la giornata. Però è bene ricordare che anche nel tempo passato e non troppo tempo fa, comunque noi avevamo la gestione di questi carichi di punta anche attraverso il sistema tariffario, ossia nei momenti in cui sapevamo che poteva esserci maggiore domanda, si poteva contenere questa domanda applicando dei prezzi un pochino più alti rispetto ad altri momenti della giornata in cui la domanda era più bassa. E questo, ripeto, serviva un po' per equilibrare la possibilità di offrire servizio e di andare anche a lavorare sul dimensionamento della rete. Ripeto, questo è un discorso che valeva in particolar modo fino a qualche anno fa. Adesso la situazione è molto diversa perché con la banda ultralarga, con la fibra ottica e anche con altri sistemi di trasmissione di telefonia mobile, abbiamo un contesto che sicuramente è riuscito a superare questo tipo di problematiche.
C'è da ricordare che però questo tipo di ragionamento può essere esteso e vale ancora oggi, ad esempio, in altri mercati. Pensiamo anche al mercato elettrico, ci sono degli schemi tariffari che fanno variare la tariffa applicata anche in base alle fasce giornaliere. Insomma, quindi ci sono altri mercati che erano ex monopoli e a cui diciamo, questi tipi di soluzioni regolatorie in qualche modo sono ancora oggetto di attenzione. Passiamo poi a una terza caratteristica di questi mercati, che è la presenza di esternalità. Queste possono essere positive, e abbiamo il cosiddetto effetto club, e negative, ossia le possibili momenti di congestione dovute a richieste elevate. Quindi questo che cosa sta a significare? In sostanza, che ci sono esternalità per quanto riguarda questi servizi, chiamate anche di rete, che hanno un effetto club, ossia io so che provo e trovo molta utilità a utilizzare un certo servizio, ad esempio poniamo internet su un telefono, qualora però ci siano tanti altri soggetti che utilizzano internet con il telefono mobile. Questo perché se tutti, se o se una grande fetta di popolazione è in possesso di telefonia mobile, significa che io posso sfruttare questo effetto positivo. Perché se contrariamente invece fossi l'unico ad avere un telefono mobile, ci sarebbe un problema, cioè non sarei incentivato ad averlo perché non potrei mettermi in contatto e in interconnessione con altri soggetti. Quindi l'effetto club significa proprio questo: tante più persone sono detentrici e utilizzano quella tecnologia e quel servizio, tanto più ho esternalità positive. Pensate anche alle imprese, ad esempio, le imprese che hanno automatizzato certi sistemi anche di diretto collegamento con i propri fornitori o distributori. Questo non ha fatto altro che aumentare la produttività dell'impresa, ma l'impresa l'ha adottato nella misura in cui anche i suoi produttori o fornitori hanno preso parte a questa modalità di lavoro. E quindi questo è proprio l'effetto club. Negative, ma per i motivi che vi ho detto prima, la ricordiamo, ma oggi non è una criticità, perché diciamo, noi abbiamo possibili congestioni dovute a richieste elevate. E ad esempio, insomma, quando ci sono momenti di picco, e questo accadeva soprattutto in passato, ci potrebbero essere disservizi legati a congestione, e questo diciamo, ha caratterizzato più le reti, parliamo in generale di industria rete nel corso degli anni passati. A oggi diciamo che con l'innovazione tecnologica questi tipi di problematiche sono state veramente ridotte al minimo e sappiamo, ripeto, che una fibra ottica, se ci teniamo sui mercati digitali, sulla banda ultralarga, eccetera, abbiamo la possibilità di far passare una quantità veramente molto molto molto alta, se non quasi infinita, di dati e di informazioni senza avere problematiche. Quindi, insomma, l'innovazione tecnologica in questo senso ci è venuta assolutamente in aiuto. Un'altra caratteristica è quella appunto dell'obbligo del servizio universale. Quindi nel mercato delle TLC bisogna assicurare l'accesso e l'erogazione di un livello minimo di servizi con una certa qualità e con un prezzo ragionevole. Quindi il tema del servizio universale ne abbiamo già parlato ed è una componente importante perché noi sappiamo che qualora vi è un servizio universale, noi dobbiamo servire tutti i soggetti che vogliano utilizzare questo tipo di servizi, a prescindere da quanto sia redditivo farlo in una certa località o meno. E qui sta l'universalità del servizio, che è una componente importante riconosciuta ormai da tempo anche per questo settore. In passato, proprio per ovviare a questi tipi di problemi che vi ho detto, di segmenti di scarsa profittabilità, gli operatori dominanti ricorrevano ai cosiddetti sussidi incrociati, ossia, diciamo, recuperavano la mancata profittabilità di andare a servire una zona non remunerativa, applicando, chiamo, delle tariffe un po' più alte in mercati che invece, dove c'era presente una domanda remunerativa. Questi si chiamavano appunto sussidi incrociati. E in sostanza, per portare in un paesino di montagna la telefonia fissa si andava a farlo in perdita e quindi queste perdite venivano compensate con tariffe diverse applicate anche in altre aree. Dunque, questi sussidi incrociati, diciamo, è una pratica che oggi, diciamo, è venuta meno e che comunque è stata anche criticata ovviamente dalle autorità di regolazione, quindi è stato un qualcosa che è stata contenuta.
L'altra caratteristica, la quinta, del settore è la presenza di economie di scala e di scopo, e questo ne abbiamo già parlato. E questo perché abbiamo tecnologie che hanno un'elevata intensità di capitale. E infatti ricordiamo che ci sono dei costi fissi per la realizzazione della rete che sono elevati, e questo insomma, l'abbiamo visto anche nel corso di questi.

di questa lezione, ma aumento poi del traffico riduce i costi medi di produzione, un po' quello che ci siamo detti. Quindi l'altra caratteristica, sì, è vero, ci sono dei costi di investimento iniziale molto elevati, però sappiamo che con lo sfruttamento di economie di scala, ma anche di scopo, questi costi possono essere efficacemente gestiti. C'è poi da dire che a oggi, per alcune tecnologie, gli investimenti infrastrutturali, ricordo ancora una volta l'esempio della telefonia mobile, sono più contenuti e quindi questo consente di avere sicuramente un grado di competizione anche sotto il profilo non soltanto del servizio, ma anche di realizzazione della rete. Quindi questo ne deriva che è conveniente affidare la gestione della rete a un singolo soggetto, e questo l'abbiamo visto in passato, ma in realtà con gli schemi regolatori attuali diciamo che ci sono state delle evoluzioni anche in questo senso, perché diciamo, si è vista una divisione tra quella che è il servizio e l'infrastruttura. Questo lo ripeto perché è un punto molto importante. L'infrastruttura quindi resa accessibile a tutti gli operatori che vogliono prestare un servizio, e eventualmente se altri soggetti vogliono realizzare infrastruttura possono farlo, chiaramente andando poi incontro a una gestione regolatoria di come garantire l'accesso alla rete infrastrutturale e far sì che anche almeno sul lato del servizio offerto ci possa essere una vera e propria concorrenza, che è poi quello che abbiamo oggi. Dunque, come si vedrà, i servizi possono oggi essere offerti anche da operatori diversi che accedono alla rete o per alcune tecnologie, e la rete può essere quindi più facilmente duplicata rispetto al passato, come è appunto accaduto con la rete mobile. C'è poi da dire che un esempio che possiamo portare è che negli ultimi anni si sta discutendo circa l'assetto proprietario della banda ultralarga, e sapete tutti che insomma, ci sono dei casi che dobbiamo attenzionare, che è interessante anche verificare, come quelli di Open Fiber e Flash Fiber, che stanno realizzando appunto la banda ultralarga. E chiaramente oggi una la sta gestendo, diciamo, Cassa Depositi e Prestiti, mentre una la sta gestendo direttamente l'operatore privato TIM. Quindi qui ovviamente sotto il profilo regolatorio adesso si porrà il problema di come gestire questa rete, come capire il tipo di proprietà che si vuole dare a questa rete, e anche come gestire e poi l'accesso alla rete da parte di operatori che invece vogliono solo prestare un servizio, chiaramente non effettuando investimenti sulla rete. Questo è un dibattito anche abbastanza, diciamo, molto molto molto attuale, che ha interessato gli ultimi mesi, ma che era prevedibile fin da quando chiaramente sono state autorizzate la realizzazione di questa banda ultralarga da parte delle autorità. Peraltro è interessante anche ricordare il dibattito che c'è stato per la copertura delle aree bianche, e qui sono stati fatti dei veri e propri bandi per poter assegnare queste aree bianche, che sono quelle a scarsissima, se non a nulla, redditività, e questo proprio nell'ottica di garantire servizio universale, quindi che tutte le località siano coperte da questa importante infrastruttura, e che però ci sia anche una gestione regolatoria da parte invece delle imprese, e di sostegno anche da parte delle imprese che effettuano questi tipi di investimenti. Quindi andiamo ora a vedere gli spunti di riflessione per questo secondo argomento. Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo in questo mercato? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione: obiettivi e strumenti del regolatore. Quindi in questa sezione vedremo assieme in maniera molto sintetica quali sono gli obiettivi che il regolatore vuole mettere sul campo quando deve gestire questi processi di apertura del mercato, e soprattutto con quali strumenti è in grado di farlo. Gli obiettivi del regolatore. Quando si ha a che fare con una situazione di monopolio naturale, lo Stato può intervenire per eliminare l'inefficiente, quindi questo per garantire efficienza allocativa e produttiva. Questo è un passaggio importante che richiede chiaramente come primo step quello di andare a definire gli obiettivi del regolatore. Quindi è soltanto attraverso una definizione ex ante degli obiettivi che il regolatore può
vuole e può raggiungere per quel mercato, che poi si può, diciamo, andare a effettuare

quelle soluzioni regolatorie che garantiscono appunto il miglioramento dell'efficienza produttiva e allocativa sul mercato. Quali possono essere gli obiettivi? I principali, che sono definiti poi dalla letteratura economica, e non è sempre possibile raggiungerli tutti, sono la limitazione dell'operatore dominante, quindi effettuare una limitazione appunto di quello che è la posizione dominante di un certo operatore, e questo introducendo delle tariffe o andando a introdurre delle misure contro comportamenti restrittivi che l'operatore dominante dovesse mettere sul campo. E assicurare chiaramente il servizio universale, questo ce lo siamo detto, alcuni servizi devono essere garantiti all'intera collettività, a prescindere dalla remuneratività che c'è dietro il raggiungere certe aree geografiche, diciamo con il determinato servizio. Abbiamo poi l'efficiente erogazione dei servizi, anche questo è un obiettivo del regolatore, perché il regolatore ha e deve avere sempre in mente quello di avere una qualità dei servizi adeguata e quindi di tutelare il consumatore in questo contesto. Appunto, l'altro obiettivo è esplicitamente tutelare i consumatori, è proprio uno degli obiettivi specifici, espliciti, che sono dettati sia dalla normativa nazionale ma anche da quella comunitaria. E un altro obiettivo può essere stimolare le imprese a investire in tecnologie innovative, e anche questo è uno degli obiettivi, cioè il regolatore deve imporre delle regole e dei comportamenti che però abbiano come obiettivo non certo quello di andare a soffocare o a reprimere l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione sul fronte delle tecnologie. E questi sono tutti, diciamo, obiettivi che complessivamente ci dicono come il regolatore dovrebbe mettere sul campo poi le sue politiche di intervento. Vediamo ora quali sono le risorse a disposizione del regolatore. Le risorse, come sappiamo, sono fondamentali e ricordiamole nel dettaglio quali sono. Strumenti di politica economica. Quindi deve avere degli strumenti a sua disposizione per poter mettere sul campo queste azioni di controllo e di regolazione del mercato. Quindi parliamo in particolar modo quando citiamo e ricordiamo gli strumenti di politica economica, del controllo dei prezzi, del controllo delle rendite, degli standard di qualità e del controllo all'entrata di nuovi operatori. Questi quindi strumenti di politica economica rappresentano degli strumenti importantissimi per chi fa regolazione. Controllo sui prezzi chiaramente è indispensabile e riguarda sia i prezzi al consumatore, ma sia i prezzi diciamo di interconnessione, possiamo dirli, ossia i prezzi di accesso degli operatori che non abbiano una rete infrastrutturale a disposizione alle reti esistenti. Questo è un punto su cui la G-Com anche è intervenuta tante, tante, tante volte, soprattutto negli anni in cui stava aprendo il mercato. Il controllo delle rendite chiaramente è anche un altro elemento importante, per sempre nell'ottica di garantire efficienza allocativa, produttiva, ma anche un determinato quantitativo di servizio adeguato a quelle che sono le esigenze di mercato, standard di qualità, e questo l'abbiamo detto, diciamo, la fissazione di standard su come deve essere prestato il servizio è un altro punto importante, perché ripetiamo, servizi di questo genere passano anche, diciamo, per produttività, per crescita delle imprese, per crescita anche generale di tutto il sistema paese. E anche il controllo all'entrata di nuovi operatori può essere necessario appunto per garantire che non ci siano elementi o misure di tipo distorsivo. L'altra risorsa a disposizione sono sicuramente le disponibilità finanziarie e le competenze. Quindi questo significa che il regolatore, cioè, deve avere abbastanza risorse per poter gestire al meglio diciamo, il processo regolatorio, e chiaramente deve avere anche delle competenze specifiche di settore e altamente qualificate. Questo perché sappiamo quanto questi mercati siano anche complessi, quindi è necessario che chi fa le regole deve avere anche a disposizione un set di sostegno, anche tecnologico, oltre che regolatorio, che possa far sì che diciamo, venga definito il set normativo quanto più adeguato possibile. E in ultimo, chiaramente ci deve essere anche una credibilità degli impegni contratti dal regolatore, e questo è anche un aspetto molto importante, perché se il regolatore introduce una misura che poi per

però ad esempio è cambiata e modificata dopo poco tempo l'effetto incentivante, cioè di modifica del comportamento da parte delle imprese oggetto di regolazione, potrebbe essere quello di dire aspetto, perché se diciamo, le regole che mi sono state date possono essere modificate poco dopo, non mi conviene adeguarmi. Quindi diciamo, l'aspetto incentivante viene meno qualora il quadro di regole sia poco stabile e poco affidabile. Quindi anche su questo è necessario che il regolatore abbia anche tutti quegli strumenti, anche di tipo sanzionatorio, per poter indurre le imprese ad avere comportamenti in linea con quelli che sono i propri obiettivi regolatori fissati. Ciò detto, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo terzo e ultimo argomento della video lezione. Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Perché il settore delle TLC è stato per molti anni caratterizzato da un regime di monopolio? Cosa è successo negli anni Ottanta? Quali sono le modalità di intervento e il ruolo del regolatore per la gestione dei mercati in ex monopolio? Quali sono le principali caratteristiche del mercato delle TLC? Cosa si intende con mercato multiprodotto e non immagazzinabilità? Che tipo di esternalità esistono in questo mercato? Cosa si intende con il termine servizio universale? Perché ci sono economie di scala e di scopo in questo mercato? Quali sono i principali obiettivi del regolatore? Descrivere cosa sono e quali sono gli strumenti di politica economica a sua disposizione. Quali sono gli altri strumenti a sua disposizione oltre a quelli di politica economica? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il sito web del nostro Ateneo per ulteriori materiali didattici e approfondimenti. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i

0: Professori e tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo la stabilità dei sistemi a controreazione. Gli argomenti sono la stabilità del sistema di controllo, il criterio di Nyquist, le specifiche sulla stabilità. Bene, quindi partiamo dal primo degli argomenti, la stabilità del sistema di controllo. Il criterio che tratteremo in questa lezione è un criterio che è basato sulla analisi, sullo studio grafico del diagramma polare, quindi dei diagrammi che caratterizzano il comportamento in frequenza della risposta armonica ed è utile nel contesto della procedura di progetto che poi di fatto metteremo a punto. Dunque, prestazioni spinte sulla precisione delle risposte ostacolano il mantenimento delle condizioni di stabilità. E questo è quello che abbiamo visto in fondo alla fine della lezione precedente, no? Ed è emblematico il controllo dell'integratore. Ricordate, controllo proporzionale dà vita a un polinomio caratteristico, un sistema di controllo a ciclo chiuso, che di fatto è asintoticamente stabile. Ma il controllo proporzionale integrativo, quindi l'aggiunta di quell'integratore per avere una maggiore precisione nella risposta, portava a un sistema che era marginalmente stabile, come si vede facilmente, abbiamo visto facilmente. Allora, adesso vediamo di impostare le cose per fare questa trattazione che si basa proprio sull'analisi del comportamento grafico. Bene, se indichiamo con f di s la funzione di trasferimento d'anello, quindi g di s è tutto quello che sta in catena diretta, h di s quello che sta in controreazione, e indichiamo con n e d il numeratore e il denominatore, e chiamiamo dap perché sta per polinomio caratteristico a ciclo aperto, perché voi sapete che il polinomio che sta a denominatore, se il sistema è tutto raggiungibile e osservabile, rappresenta proprio il polinomio caratteristico della matrice che caratterizza la realizzazione di quell'oggetto. Quindi con fs funzione di trasferimento d'anello. Se adesso indichiamo con w g diviso 1 più f, perché sappiamo che questo è W, tutto quello che è in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento d'anello, e indichiamo con nw e dw, polinomi a numeratore e denominatore della W, perché anche questi sono polinomi, con Vs funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Bene, si ha, sì, molto facile, no? Perché 1 più f di s nf diviso df. E quindi 1 più f razionalizzando viene dfs più nfs diviso dfs. Dfs l'abbiamo chiamato il polinomio a ciclo chiuso, scusate, a ciclo aperto dap, mentre questo qui viene ad essere proprio il polinomio a ciclo chiuso se andiamo a sviluppare questa w di s. Vedete perché qua a denominatore c'è proprio df più nf. Benissimo, quindi abbiamo questa relazione. 1 più f, la rivediamo qua, uguale dch su dap. Questa relazione che collega i polinomi caratteristici del ciclo chiuso e del ciclo aperto con la funzione di trasferimento d'anello permette di mettere in relazione la stabilità del sistema alle caratteristiche del ciclo aperto, in particolare del suo comportamento in frequenza. Cioè adesso vedremo, noi studieremo un criterio che ci permette di collegare all'analisi grafica della F di J omega, della F di J omega, di decidere della stabilità del sistema a ciclo chiuso. Questo è il criterio di Nyquist. Bene, qua dobbiamo ricordarci un momentino una cosa, andiamo un momento sul nostro iPad. Dobbiamo ricordare che cosa, perché qua li utilizzeremo, che cosa sono i diagrammi polari o i diagrammi di Nyquist. Supponiamo di avere una funzione di trasferimento, e sia la più semplice, k diviso 1 più tau s. Ricordate, i diagrammi di Bode sono

una cosa di questo genere, e il diagramma della fase ha un andamento che è grosso modo di questo tipo. Bene, questi sono i diagrammi di modulo e fase in dB di questa, diciamo, funzione di trasferimento. Supponiamo che sia la f di s. Bene, se noi andiamo sul piano complesso, parte reale, parte immaginaria, e andiamo a rappresentare al variare di omega questa funzione, questo significa che stiamo considerando la f di j omega, che è l'immagine dell'asse immaginario secondo la funzione f, che è specificata da questa funzione. Bene, noi otteniamo, vedete, per j omega, per s uguale 0, abbiamo k, per al crescere il modulo diminuisce, va a 0, la fase tende a meno pi greco mezzi, e quindi l'andamento, diciamo, è questo. Questo è il valore per 0, questo è il valore per omega uguale più infinito. L'andamento, ricordate, è simmetrico per omega che va da meno infinito a zero, e quindi abbiamo una sorta di circonferenza. Ecco, questo è il diagramma polare di una funzione di trasferimento di questo tipo. Voi ricordate che dicemmo che nel caso in cui ci siano poli in zero, per esempio, se la funzione di trasferimento fosse k diviso s per 1 più tau s, ricordate i diagrammi di Bode a questo punto come si modificano. Il diagramma di Bode parte con una pendenza 20 dB, poi diventa pendenza 40 dB a partire dal punto 1 sul modulo di tau, e il diagramma della fase, se tau è positiva, abbiamo parte da meno pi greco mezzi e va a meno pi greco, parte da meno pi greco mezzi. Bene, il diagramma, se noi lo andassimo a tracciare proprio considerandolo come immagine al variare di s uguale j omega per omega che va da 0 all'infinito e poi la parte simmetrica, avremmo una cosa di questo genere. Abbiamo che, vedete, per valori, disegniamo qua l'asse immaginario, noi stiamo, secondo la funzione f, la f di j omega mi rappresenta l'immagine dell'asse j omega, che è questo, quando omega va da meno infinito a più infinito. E in zero c'è un punto singolare. Bene, quando io sono a valori di zero positivi, vedete, il modulo di questa funzione è molto grande e la fase, modulo è molto grande e la fase sta circa a meno pi greco mezzi. Quando questa omega aumenta, quindi va verso le omega positive, e quindi sto salendo sull'asse reale, scusate, sull'asse immaginario per le omega positive, il diagramma al crescere di omega ha un andamento di questo tipo e tende a 0 come modulo con fase meno pi greco, e quindi è asintotico in questo punto. Questo è 0 positivo, questo è più infinito. Siccome il diagramma è simmetrico, da meno infinito partirò qua e qua vado verso lo zero negativo. Ed è un diagramma aperto. Bene, se adesso invece di tracciare il diagramma polare, che è l'immagine dell'asse j omega, quindi l'immagine di quest'asse, che è un diagramma aperto, io vado a tracciare quello che si chiama il diagramma di Nyquist, che è l'immagine di un percorso uncinato, vedete questo percorso qua, che lascia a sinistra il punto improprio, per le proprietà delle trasformazioni dei sistemi delle funzioni olomorfe, ed è questo il caso delle funzioni che sono rapporti di polinomi, a questo diagramma, che qua è aperto, diventa un diagramma chiuso, e la chiusura tra i punti zero negativi prima dell'omega uguale 0 e zero positivi dopo omega uguale a 0 avviene lasciando il punto improprio, che è il punto all'infinito, a sinistra, proprio come nel dominio ho lasciato a sinistra il punto di singolarità, il punto in cui il diagramma va all'infinito, e la chiusura si fa girando in senso orario di

Tante volte quanta è la molteplicità del polo che io sto considerando. In questo caso c'è un polo in zero sull'asse immaginario di molteplicità 1 e la chiusura è questa. Quindi in questo caso questo diagramma, che non è più aperto, come era, lo era il diagramma polare, si chiama il diagramma di Nyquist, perché questo percorso è il percorso di Nyquist. Quindi questo percorso è il percorso di Nyquist e questo diagramma è il, per omega che va da meno infinito a più infinito, è il diagramma di Nyquist. Bene, allora ricordate adesso per grandi linee queste cose, perché questo discorso poi si generalizza, la generica funzione di F di S, per tracciare il diagramma polare di F di J omega, che diagramma polare se non ci sono poli sull'asse immaginario. Diagramma di Nyquist con questa accortezza per ottenere un diagramma chiuso, adesso vedremo perché, se ci sono poli sull'asse immaginario. Bene, siamo pronti ora per trattare l'argomento. Tanto gli spunti di riflessione su questa prima parte, si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema a controreazione unitaria con la funzione di trasferimento ad anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS di un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili e osservabili? Secondo punto, il criterio di Nyquist. Ecco, adesso entriamo nel merito del criterio. Il criterio, ripeto, è fondato su quella relazione che abbiamo visto, 1 più F di S uguale dCh di S diviso dAp, rapporto tra i polinomi caratteristici. Chiaro che la stabilità dipende dai polinomi caratteristici e quindi è chiaro che stiamo andando nella direzione dell'analisi della stabilità. Quindi il punto di partenza è la relazione che abbiamo individuato primo, calcolata per S uguale J omega. Essa ci dice che nel generico punto dell'asse immaginario il vettore 1 più F si può esprimere come il rapporto fra due numeri complessi particolari. Questi sono i due numeri complessi, dCh, cioè il valore del polinomio caratteristico nel punto omega specifico, diviso il valore del polinomio caratteristico a ciclo aperto nel punto omega specifico. Questi, perché questi sono numeri complessi a destra e a sinistra, quindi diciamo il vettore nel piano complesso. Il criterio prende in esame la variazione di fase del vettore 1 più f al variare della frequenza da meno a più infinito. Dice se questo vale quest'uguaglianza, la variazione di fase di questo vettore a sinistra, quando omega va da meno infinito a più infinito, deve essere uguale alla variazione di fase che subisce questo vettore quando omega va da meno infinito a più infinito. Bene, ma allora per fare questo dobbiamo capire come varia la fase di un polinomio, il punto di partenza. Ma come si calcola la variazione di fase di un polinomio? Quindi supponiamo di avere un polinomio che sarà uguale a una costante per il prodotto di S meno P con I. P con I sono i poli. Quando S è uguale a J omega, qua c'ho J omega meno P con I. J omega meno P con I, che cosa rappresenta? Andiamo un momento sull'iPad. Allora, se noi siamo nel piano complesso, oh, scusate, se questa è la parte immaginaria e questa è la parte reale, e questo è il generico polo P con I. Il vettore J omega meno P con I è questo vettore qua, è questo vettore qua. Se questo è il polo P con I. Adesso quando omega va, vedete, da meno infinito, sono qua giù, e il vettore è questo, a più infinito, sono qua su, e il vettore è questo, la fase varia, parte da qua e gira in senso antiorario di π greco. Quindi per ogni polo che ha parte reale negativa, la variazione di fase, quando, per ogni polo, scusate, per ogni zero del polinomio, questo P con I è uno zero del polinomio, per ogni zero che sta a sinistra, la fase gira di π greco
gira di pi greco. Per ogni, ovviamente,

Accade l'opposto per un altro, per diciamo pigoni segnato, accade l'opposto perché la variazione di fase, vedete, sarà in questo senso e quindi sarà di pi greco in senso orario. Quindi qua la variazione è di più pi greco, qua la variazione è di meno pi greco. Bene, allora se adesso indichiamo con delta phi di p la variazione di fase complessiva, se indichiamo con np il numero di zeri a parte reale positiva di questo polinomio, noi avremo n-np rotazione di pi greco per quelli negativi, che sono n-np, e n-np per quelli invece positivi, perché abbiamo detto che quando lo zero è positivo, la rotazione è np pi greco. Quindi la variazione di fase di un polinomio, se np è il numero di zeri a parte reale positiva, è questa quando omega va da meno infinito a più infinito. Oh, notate che se ci sono zeri sull'asse immaginario, per la convenzione che abbiamo usato prima, che vi ho ricordato, che si usa, che si adotta nel tracciare i diagrammi di Nyquist, gli zeri che sono sull'asse immaginario vengono considerati come fossero zeri a parte reale negativa, perché scegliendo il percorso di Nyquist, se noi lo zero che sta sull'asse immaginario lo lasciamo a sinistra, è come se lo stessimo trattando come uno zero negativo. Bene, quindi la variazione di fase è la somma di n rotazioni di pi greco in senso orario e quindi negative per ogni 0p a parte reale positiva, in senso antiorario e quindi positive per ogni 0 a parte reale negativa. N è il grado, np il numero di zeri a parte reale positiva. Ecco, qui è ricordato il fatto che la presenza di zeri sull'alto immaginario si assume, in presenza di zeri, si assume una deformazione semicircolare dell'asse immaginario a destra intorno allo zero e si considera quello zero come fosse a parte reale negativa. Ora, siamo pronti per enunciare il criterio di Nyquist. Se indichiamo con P il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo aperto e con ZP il numero di zeri a parte reale positiva del polinomio a ciclo chiuso, questo è il denominatore di F, questo è il denominatore di W, allora la variazione di fase di 1 più F, che è uguale a dCh diviso dAp, sarà la variazione di fase di dCh meno la variazione di fase di dAp. Se adesso indichiamo con zp, come scritto qua, il numero di zeri a parte reale positiva di dCh e p con p il numero di zeri a parte reale positiva di dAp, questa relazione, se scriviamo np greco meno zp per 2π greco, rotazioni del numeratore, meno n più, questa volta meno, perché bisogna sottrarre, meno n pi greco più 2 pi greco per p con p del denominatore, abbiamo che la variazione di fase complessiva è p con p meno zp per 2 pi greco, cioè n è uguale a p con p meno zp giri. Quindi, siccome adesso SC sarà asintoticamente stabile se e solo se zp è uguale a 0, quindi è stabile se non ci sono degli zeri a parte reale positiva, e anche sull'asse immaginario in base alla convenzione abbiamo preso, allora avremo che zp deve essere uguale a 0 e quindi il criterio si enuncia semplicemente n deve essere uguale a p con p. Ma il polinomio a ciclo aperto, il denominatore di F, noi ce lo abbiamo, quindi sappiamo quanti sono i poli a parte reale positiva. Quindi se noi adesso andiamo, prendiamo la funzione F, siamo in grado di valutare il numero di giri, che 1 più F, la variazione di fase, e quindi il numero di giri che 1 più F fa attorno allo zero nel piano complesso, questo numero deve essere uguale a P con P. Nel caso in cui p con p è uguale a 0, il criterio si riduce a richiedere che n sia uguale a 0. Cioè, se la funzione di trasferimento d'anello non ha poli in 0, perché sono gli zeri del denominatore, allora il criterio di Nyquist di stabilità mi dice che il numero di giri che il vettore rappresentativo
di 1 più f.